Vuoi connetterti ma non c'è rete, vuoi scommettere ma non c'è fede, e vuoi investire però non c'è fondo, smussare gli angoli.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, conta tu col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro, se con te non è niente gratis. Quanto costa ciò che

Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Mi gioia, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

andartene. Guarda che se mi arrabbio poi io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a stare bene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

anni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Ci hai fatto caso che la parola ok sembra un omino steso a terra visto dall'alto? Mi ci riconosco specialmente se immagino che sia caduto a terra dopo un volo pindarico. E molti dei passanti l'avevano predetto, stavolta per davvero quello non è Peter Pan. E anche se la paura sa bene dove abito, mi ha fatto strano sporgermi e non sentire.

0: anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

Oh no.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Tregua energetica, Trump annuncia il sì di Mosca e Kiev allo stop ai raid sulle rispettive infrastrutture, ma nella notte ancora attacchi, caccia NATO abbattono un drone sui cieli lituani. Petrolio e carburanti, nuovi rialzi, missili degli Houthi all'Arabia Saudita e la chiusura dell'oleodotto che gira Hormuz fanno salire il prezzo del greggio a $110, su anche il gas. Abusata e minacciata di morte, orrore a Castellammare di Stabia, 26enne arrestato per aver sequestrato e violentato per ore una ragazza adescata sui social. Calcio, inarrestabili Inter e Roma vincono contro Udinese e Torino e sono in testa a punteggio pieno. Sabato all'Olimpico lo scontro diretto, bene anche il Como. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Trump, lo avete sentito dai titoli, ha annunciato un accordo tra Ucraina e Russia, obiettivo escludere le infrastrutture energetiche dalle liste dei bersagli, ma nessuna delle due capitali conferma e tra l'altro gli attacchi continuano.
2: L'Ucraina colpisce un impianto industriale nella regione di Samara. Mosca centra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburanti a Kiev. Operazioni che non sembrano confermare l'annuncio del presidente Trump di un accordo tra Mosca e Kiev per sospendere gli attacchi sulle infrastrutture energetiche. Poche righe affidate al Social Truth, nelle quali Trump dava per conclusa l'intesa e sosteneva che l'aumento dei prezzi del diesel in America oltre $6 al gallone, un rincaro del 61% rispetto allo scorso anno, sia da attribuirsi alla guerra tra Russia e Ucraina. La guerra di Biden, come la battezzerà Trump, e non al conflitto in Iran che il presidente ha effettivamente scatenato. In realtà né Mosca né Kiev avevano confermato l'accordo. Zelensky, guardingo, scettico, generico, affermava che se gli Stati Uniti riuscissero a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterebbe le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, russi e ucraini avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico alle porte dell'inverno, che potrebbero aumentare la pressione su Kiev a corto di difese antiaeree. In Lituania ancora una volta si alzano in volo i caccia della NATO e intercettano un drone nello spazio aereo di Vilnius. Le autorità lituane non specificano l'origine dell'ordigno, non accusano direttamente la Russia. Enzo Arcieri, GR1.
1: Altro fronte di tensione, il Medio Oriente. Fonti di Riyadh denunciano il ferimento di 13 civili negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita. Resta alta la tensione intanto nel Mar Rosso dopo l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. Intanto un rapporto dell'ispettore generale del Pentagono conferma la carenza di munizioni provocata dalla guerra contro Teheran, smentendo le rassicurazioni della Casa Bianca. E abbiamo parlato insomma di crisi internazionali, crisi che si riverberano sui mercati, borse asiatiche in rosso, questa notte quotazioni del greggio in rialzo dopo la chiusura negativa ieri delle piazze finanziarie europee e americane. Milano la peggiore, ha lasciato sul terreno l'1,68%, particolarmente colpito il settore energetico.
3: Petrolio, gas e carburanti. Tornano a scaldarsi i prezzi e sale l'allarme per famiglie e imprese. Il Brent gravita in zona $110 al barile, spinto dalle tensioni nel Golfo Persico e dallo stop all'oleodotto saudita est-ovest. Colpita da un attacco, l'infrastruttura resterà in gran parte fuori servizio per diverse settimane. È un passaggio strategico per portare il greggio verso il Mar Rosso, girando lo stretto di Hormuz. Il gas intanto supera gli €81 al megawattora. Gli industriali temono quindi nuove ricadute sui costi di produzione. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, sollecita il decreto bollette. Il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, assicura interventi per famiglie, imprese, settore pubblico e mobilità per ridurre la dipendenza energetica e tecnologica dall'estero. Amalia Carosi, GR1.
1: La legge elettorale oggi in Senato, ha atteso il via libera finale al testo, che poi tornerà alla Camera, dove si sposterà anche lo scontro tra opposizioni che criticano in maggioranza chi difende la norma.
4: Questa legge fa chiarezza: coloro che sono scelti dagli italiani andranno a governare e si saprà anche chi sarà il presidente del Consiglio. Con queste parole Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
5: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato.
4: Questa legge non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri. Governerà chi prende un voto in più e, si dice certo, saremo noi noi del centrodestra, una truffa incostituzionale, la legge per le opposizioni. Nel mirino il numero di firme da raccogliere per presentare nuovi partiti. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
0: Un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgia Meloni si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
4: Gianluca Ruggirello, GR1.
1: E sta terminando in questi minuti lo sciopero dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva a Taranto. Ieri l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani invece l'incontro sul futuro dell'acciaieria, dopo che sono partite le lettere di licenziamento per i 2.500 lavoratori dell'indotto e la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano. Sentiamo Biagio Presciano, segretario generale Film CISL d'Italia.
6: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce anche licenziamenti.
1: La cronaca adescata sui social dal suo aguzzino: viene sequestrata e violentata per ore in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. È arrestato un 26enne.
7: Un mese di indagini, poi la svolta. È stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
1: A Roma una donna di 50 anni è stata ferita lievemente ad un braccio da un proiettile probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa. Stava camminando in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano i carabinieri. Ancora nessuna traccia della donna di 26 anni dispersa da sabato mattina dopo l'incidente nella laguna di Venezia, ha costato la vita a suo marito, 25enne.
8: A 4 giorni dalla tragedia, le acque torbide del canale Tessera, che collega Venezia al suo aeroporto, non hanno ancora restituito il corpo di Gabriella Querino. Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco proseguono anche con l'aiuto di un elicottero e dell'ecoscandaglio, ma finora è stata recuperata solo la borsa della 26enne e il barchino distrutto in cui si trovava insieme al marito Sean Micheli, affondato dopo lo scontro con un taxi nautico all'alba di sabato. Sul corpo dell'uomo, morto dopo 2 giorni in ospedale, la procura ha ordinato l'autopsia. L'esame servirà a ricostruire la dinamica dell'impatto. Il tassista, che viaggiava da solo verso l'aeroporto ed è l'unico indagato nell'inchiesta per omicidio nautico, avrebbe detto di non essere riuscito a schivare il barchino, che avrebbe attraversato al buio il canale in un punto in cui non ci sono telecamere. Difficile stabilire se il taxi procedesse oltre la velocità consentita. Di certo l'impatto è stato devastante per la piccola imbarcazione, che è colata a picco. Le due vittime si erano sposate a giugno. Micheli, pescatore di vongole, aveva coinvolto nell'attività la moglie, arrivata in Italia 3 anni fa per lavorare come modella. Simone Zazzera, GR1.
1: Oggi a Roma i funerali in forma laica di Emma Bonino. Ci saranno le più alte cariche dello Stato. Ieri sera in piazza del Campidoglio la veglia civile.
9: I militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
10: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tanto.
9: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile, Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
11: Ci metteva il corpo, Il corpo nella politica non è mai stato una metafora. Il corpo significa scioperi della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
9: Nelle scorse ore la Camera ardente con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato laici con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
1: L'attività vulcanica dell'Etna torna a creare disagi al trasporto aereo. È stata prolungata fino alle 10 di oggi la sospensione delle attività all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Chiusi due settori, voli cancellati o dirottati su altri scali a causa delle emissioni di cenere lavica in atmosfera. Parliamo ora di meteo. Dopo l'estate piovente finora rilevata, ci aspetta un inverno che con grande probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche, sbalzi dal caldo al gelo. Sono gli effetti a catena innescati dall'innalzamento globale delle temperature, situazione che rafforza anche il fenomeno periodico del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico che altera il clima di tutto il pianeta. Intanto oggi sull'Italia ancora temperature elevate, nuova instabilità nel corso della settimana. Sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
12: Ancora piogge al sud tra Calabria e Sicilia, invece sul resto del paese splenderà il sole con temperature ancora intorno ai 31-32 gradi al centro-sud. Domani dalla sera arriverà un sistema nuvoloso al nord che poi nei giorni successivi si estenderà anche alle regioni centrali e meridionali.
1: Kandinsky a Roma, 70 dipinti del pittore russo che tra l'Ottocento e il Novecento ha aperto la strada alla pittura astratta. Sono in mostra da oggi fino al 14 febbraio a Palazzo Bonaparte.
13: Non un'immagine della realtà, ma un'armonia di forme, colori, segni. Questo dipinge Kandinsky inventando l'astrazione. Un'armonia che deve comunicare emozione, come la musica. La curatrice Angela Lampe.
14: Kandinsky cerca di mettere in vibrazione con l'opera d'arte l'anima dello spettatore.
13: In mostra si può vedere proprio il passaggio di Kandinsky dalla sua pittura figurativa dei primi anni ai quadri astratti. Le opere esposte provengono dal Centre Pompidou di Parigi, chiuso per lavori, che custodisce il lascito della moglie di Kandinsky, Nina.
14: La collezione più ricca al mondo delle opere di Kandinsky. E qui abbiamo una selezione veramente corposa solo dei quadri del pittore.
13: In mostra ci sono anche alcuni dipinti di Gabriele Münter, che per 10 anni fu compagna di vita del pittore russo.
14: Gabriele Münter non è stata semplicemente la musa di Kandinsky, è un'artista davvero importante, una donna assolutamente indipendente.
13: Federico Pietranera, GRU.
1: E siamo allo sport. Calcio, vincono tutte le big nei posticipi della quarta giornata di campionato.
15: Inter ancora di rimonta, Roma sempre nel segno di male, né così le due in vetta restano appaiate a punteggio pieno in vista dello scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. I campioni in carica di Chivu a San Siro contro l'Udinese vanno sotto di 2 reti, come già accaduto contro il Napoli. Poi si svegliano nel Festival del Gol Carlos Augusto, Barella e 3 attaccanti, Turam più Esposito e Bonni, con Lautaro rimasto in panchina. Nota stonata l'altro Martinez, quello tra i pali, ancora incerto sulle reti dei friulani, 5-3 al Meazza e risposta ai giallorossi di Gasperini, che nel tardo pomeriggio in casa del Toro avevano già messo la quarta, trascinati ancora dall'attaccante olandese, 6° sigillo in campionato, con Pisilli a chiudere i conti nel recupero. Ma alle spalle della coppia di testa, occhio sempre al Como, 2-1 al Parma e 3° posto in condominio con la Lazio. Oggi gli ultimi 2 incontri del terzo turno di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina-Pisa, in palio 1° posto agli ottavi rispettivamente contro la stessa Inter e il Napoli. E di 1° posto agli ottavi è già certa l'Italvolley maschile, che torna in campo questa sera per la quarta gara del girone europeo contro la Repubblica Ceca, sempre a Modena alle 21:05. I ragazzi di De Giorgi possono blindare il primato nel gruppo A. Guido Ardone, GR1.
1: A Los Angeles nella notte gli Emmy, molte conferme e poche sorprese nella cerimonia che come ogni anno premia le migliori produzioni TV degli Stati Uniti e del mondo.
16: Nightcrawlers, let's clear up this board and show Day Shift how it's done.
1: Per la migliore serie drammatica ha vinto di nuovo The Pitt, ambientato in un ospedale di Pittsburgh, già rivelazione un anno fa. Widow's Bay trionfa come commedia. Grande emozione e standing ovation all'assegnazione del BAFTA Humanitarian Awards.
16: We are honored to present the 2026 Bob Hope Humanitarian Award to Michael J. Fox.
1: Michael J. Fox ha commosso la platea arrivando sul palco in carrozzina sulle note di Ritorno al Futuro. Il premio alla sua fondazione per la ricerca sul Parkinson, malattia che lo ha colpito quando aveva solo 29 anni. Le 7:15 minuti, la linea vuole reggere regionali, poi radio anch'io, temi di oggi, prezzi del petrolio e gas scrizzati massimi con la crisi negli stretti, poi la sicurezza dell'intelligenza artificiale. A più tardi.
17: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Meteoradio.
19: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
17: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
20: Ore 7:17 minuti, la Commissione Affari Sociali del Senato ha svolto l'audizione di rappresentanti della Fondazione Giacomo Brodolini e di Confetra sul miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali. Buon ascolto.
21: Buongiorno a tutti. Diamo avvio all'ufficio di presidenza dedicato quest'oggi allo svolgimento delle audizioni nell'ambito dell'esame di un atto del governo molto significativo, il numero 433, portante lo schema di attuazione della direttiva 2024-2831 che avrà come strumento regolatorio applicativo quello del decreto legislativo che cura del Parlamento europeo per quello che è il presupposto ovviamente della direttiva che andrà disciplinata e del Consiglio del 23 ottobre 2024. Relativamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e nel lavoro mediante piattaforme digitali. Non mi soffermo sulle prescrizioni rituali che chi ci segue spesso al riguardo conosce benissimo e che si sostanziano essenzialmente nella possibilità di garantire la massima partecipazione di coloro che sono interessati attraverso la diretta streaming ove nulla osta da parte dei presenti, mi pare che vi sia ampia disponibilità al riguardo senza nessun elemento ostativo sul punto. Non posso non invitare i nostri ospiti a contenere gli interventi nell'ordine massimo di 10 minuti e a tenersi alla valutazione del testo in esame. Sono qui presenti e ringrazio per la loro disponibilità, per la Fondazione Giacomo Brodolini, Michele Faioli, e a seguire poi abbiamo Confetra con Ruber Schiavo. Quindi nell'ordine che è stato processato dai nostri uffici procediamo con Michele Faioli. Prego.
22: Grazie Presidente, saluto le senatrici, i senatori presenti e grazie per il coinvolgimento della Fondazione Brodolini per il tramite della mia persona a questa audizione. Io sarò nel tempo che mi è stato dato, ho preparato un testo che poi farò circolare e darò alcune indicazioni muovendo da una questione di metodo che ritengo sia opportuno sottolineare all'inizio. Come Fondazione Brodolini noi abbiamo avuto la fortuna di seguire questo processo a livello europeo sin dall'inizio, avendo compartecipato con altri stakeholder a lavori di studio e indagine che hanno poi determinato la stesura della direttiva che sarà implementata mediante questo schema di decreto, quello che sarà. E dunque abbiamo visto sin dall'inizio il nascere di questa norma, abbiamo cercato di comprendere quali erano gli elementi di debolezza anche a livello di direttiva europea, abbiamo suggerito al legislatore europeo una serie di indicazioni accolte in alcuni casi, non in altri. E poi stiamo seguendo in questo momento per Eurofound la introduzione nei vari sistemi domestici, nei 27 stati europei, della direttiva. Quindi stiamo seguendo tutto quello che accade a livello europeo in ciascun ordinamento. Questo ci permette, da un punto di vista metodologico, di fare un'analisi anche comparativa di ciò che sta accadendo. Evidentemente l'Italia è all'interno di questo cluster di stati e quindi siamo qui per condividere cose che avremmo detto, che diremmo anche in altre circostanze. Io segnalerò tre punti critici e poi alcuni punti che ho chiamato missioni su cui bisognerebbe lavorare, proprio con l'idea di poter dare, seppur diciamo molto umilmente, al Parlamento alcuni spunti per migliorare il testo così come è stato elaborato dal Governo. Il primo punto attiene alla presunzione di subordinazione. E lo schema di decreto legislativo stabilisce all'articolo 5 una presunzione legale relativa alla subordinazione, qualora dallo svolgimento, si dice, concreto della prestazione emergano elementi di direzione e controllo. Questa norma fa espressamente salva la presunzione che è stata recentemente introdotta dal decreto 1 maggio, dal DL 62 del 26, convertito in legge 112. Questa impostazione, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, dovrebbe essere oggetto di un'attenta valutazione sistemica, perché essa di fatto entra in contraddizione con un'altra norma del nostro ordinamento che è citata dal decreto e che è l'articolo 2 del decreto 81 del 2015. Articolo 2 che è da 10 anni introdotto, è stato utilizzato per una serie di situazioni, ma in particolare proprio per le vicende dei rider. Ed è un articolo che tecnicamente noi giuslaboristi chiamiamo norma di disciplina, perché scinde la fattispecie dagli effetti, diciamo, cioè che significa che senza dover necessariamente dimostrare la rigida subordinazione classica del 2094, dove vi è un accertamento di una collaborazione prevalentemente personale, si applica immediatamente lo statuto protettivo del lavoro subordinato. La Corte di Cassazione, con la sentenza 1663 del 20, ha blindato l'applicazione di questa norma, e poi a seguire i tribunali di Milano, Torino, Palermo, Bologna hanno ampiamente utilizzato questa norma con grande efficacia. Ricordo, ma solo per sottolineare un punto che ho avuto modo di seguire direttamente, di studiare, il caso Uber Eats del tribunale di Milano. Grazie all'articolo 2 è stata persino applicata la disciplina della delocalizzazione ai 2500 riders di Uber Eats. Quindi una norma molto rilevante. Ora, qual è il mio dubbio da un punto di vista tecnico? Che vi possa essere una specie di retrocessione paradossale delle tutele. Quindi bisognerebbe ragionare bene sul mettere insieme questa norma che cala dall'Europa ed è pensata orizzontalmente per paesi che non avevano nessun tipo di tutela in questo settore, e cala anche orizzontalmente in paesi come il nostro, che invece già da 10 anni avevano introdotto norme di tutela, ma venivano da un'esperienza che tutti noi ricordiamo, dei co-co-co, del lavoro a progetto, che si basava sui cosiddetti indici di presunzione, che purtroppo non funzionavano e che creavano un contenziosi lunghi, difficili da gestire. L'articolo 2 invece fu introdotto nel 15 proprio per superare questo gap e quindi trovare una soluzione un po' più veloce, ma anche ovviamente molto tutelante, perché si applica la disciplina del lavoro subordinato. Quindi, a mio avviso, al di là dei richiami interni del decreto, bisognerebbe ragionare su come mettere insieme queste cose, soprattutto capire se, forse il governo già l'avrà fatto, immagino, con l'Europa si può ipotizzare non un copia e incolla di ciò che la direttiva prevede con la presunzione, ma di una riarticolazione proprio per valorizzare l'esperienza di questi 10 anni. Da qui vado al secondo punto critico, che io chiamo disorganicità della tecnica normativa. Ora non voglio sembrare troppo critico, però è proprio una impostazione che voglio sottolineare, perché il mio intento, conoscendo la materia, è suggerire, diciamo, un miglioramento che poi possa essere efficace nel nostro ordinamento, che già ha tanti problemi. E qui si nota che nello schema di decreto c'è un tentativo di mettere insieme le varie norme che attrattano del lavoro delle piattaforme, però a mio avviso c'è uno sforzo che è parziale, perché noi non solo abbiamo norme introdotte nel 15, modificate nel 19, ancora modificate nel 3 o 4 anni fa, e poi ieri con il decreto 62 che è stato convertito sempre in materia di piattaforme. E questo schema di fatto richiama questa serie di norme, però non le mette insieme in un testo organico. Quindi qual è il rischio che noi abbiamo? È che le tutele del capo quinto bis del decreto 81 restano per i rider autonomi. C'è l'articolo 2, la presunzione dell'articolo 12 del decreto 1 maggio, e in poi tutto il nuovo sistema dello schema di decreto. Quindi bisognerebbe fare uno sforzo per creare un testo unico sul lavoro delle piattaforme, e dunque un testo unico che eviti sovrapposizioni che a loro volta potrebbero determinare complicazioni in fase di ispezione, in fase di contenziosi che certamente ci saranno su questa materia. Vado alla terza criticità, che è collegata alla seconda. Sia la direttiva a monte, quindi qui vado dall'origine, sia questo schema di decreto fotografa una realtà che è in forte evoluzione e molto eterogenea, cioè fotografa un settore che sembra ancora oggi ritagliato prevalentemente sul food delivery. In realtà, quando si ragiona di economia delle piattaforme, noi dobbiamo ragionare di molte esperienze che stanno emergendo. Faccio un esempio: come studiosi stiamo molto attenti, per esempio c'è la collega Pais che con un progetto europeo Origami sta studiando tutto ciò che attiene ai servizi alla persona, alla casa, che è un fenomeno esponenziale nelle piattaforme, o il crowd work, il micro work, oppure tutto ciò che è sistema digitale e reti di appalto adottate anche da imprese tradizionali della logistica, della sanità, dei servizi, e che sono interne all'organizzazione interna e persino della pubblica amministrazione. Questo schema di decreto in realtà sembra, perché a monte tiene un problema la stessa direttiva, fotografare il food delivery e dimentica tutto il resto. E questo non è un bene. Non è un bene ovviamente per la tecnica normativa, non è un bene per i profili sociali che ne derivano, ma soprattutto non è un bene perché non si riesce a capire quali sono fino in fondo le ipotesi esplicite di esclusione dalla disciplina. E questo evidentemente nel tempo determinerà complicazioni nell'applicazione della disciplina. Queste sono le criticità. Quali sono poi i punti di omissione che a mio avviso bisognerebbe tenere sott'occhio per ad aggiustare al meglio questa disciplina? C'è una totale assenza di riferimento alla contrattazione collettiva delle organizzazioni più rappresentative, alla funzione che i rappresentanti sindacali possono svolgere in questo sistema, perché la tecnica che ha scelto il legislatore è di riportare espressioni che sono di carattere europeo, ripeto, sempre orizzontali, ma che invece dovrebbero tener conto della tradizione nostra nazionale. E quindi sarebbe bene rileggere alcune norme di questo schema di decreto e conformarle al nostro sistema di contrattazione collettiva. Facciamo un esempio, così per intenderci: se da una parte nel decreto 62 l'attuale legislatore ha fatto riferimento alla contrattazione delle parti comparativamente più rappresentative, ha dato una spinta significativa alla valorizzazione di questa contrattazione, qui in questo schema del tema si tratta poco o quasi per niente. Invece sarebbe bene allineare le discipline in modo tale da dare valore a un certo tipo di contrattazione di qualità e alle norme che quella contrattazione potrebbe produrre nel tempo. Una seconda omissione riguarda il disallineamento con il titolo primo dello Statuto dei lavoratori, cioè questa norma tratta molto, e lo deve fare perché così prevede la norma europea, del GDPR e della privacy, ma dimentica totalmente l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, l'articolo 8, l'articolo 2, 3, che sono norme che non possono essere applicate anche a questi lavoratori. E qui vado all'altro punto delicato e ho terminato, e che a mio avviso la normativa europea e quindi anche quella nazionale, hanno probabilmente non centrato, e quindi anche qui c'è un'omissione grave, la definizione di unità produttiva digitale. Cioè, noi muoviamo dall'idea che esiste nel nostro ordinamento un tipo di impostazione imprenditoriale che passa per il concetto di unità produttiva, che è fatta di cemento armato, fisica, insomma. Qui è evidente che nelle piattaforme bisognerebbe avere una legislazione innovativa su questo, ridefinire il concetto di unità produttiva, spingerlo verso l'idea del digitale, e quindi creare attorno a quella nozione di unità produttiva che noi ci portiamo dal 1970 una serie di diritti che attengono anche i lavoratori di questo settore. E questo avrebbe un riflesso importante ad esempio nell'intermediazione e negli appalti, perché limitarsi a richiamare la disciplina sull'appalto illecito e la somministrazione è poca cosa, tenendo conto di ciò che accade nelle catene di valore lunghissime che esistono e che arrivano fino appunto all'utilizzo di piattaforme digitali per lo svolgimento di attività che fino a ieri invece erano svolte fisicamente in luoghi fisici. Quindi questo indirettamente, chiedo scusa, determinerebbe poi una serie di estensioni di tutele, ma soprattutto quel giusto bilanciamento tra le due parti, cioè l'interesse dell'impresa all'innovazione anche nell'investimento tecnologico con l'utilizzo di piattaforme e la tutela ovviamente della dignità della persona.
21: La ringrazio molto. Do la parola adesso al secondo audendo, che rappresenta Confetra, Rubens Schiavo, per poi lasciare spazio al dibattito conseguente alle domande dei colleghi, cui in considerazione anche del contributo molto pregevole che testi abbiamo ascoltato, mi permetterò di suggerire in forma di domanda anche qualche spunto per i nostri lavori, soprattutto guardando oltre questo scorcio di fine legislatura. Prego, Rubens Schiavo.
2: Buongiorno, grazie senatrici e senatori per questa occasione di confronto a nome di Confetra sullo schema di decreto legislativo in esame. Innanzitutto premetto che condividiamo le finalità, prima di tutto, del provvedimento, della direttiva europea in materia e anche dei suoi scopi, che è stato quello di cercare di contrastare il lavoro autonomo fittizio. E condividiamo anche il lavoro che è stato fatto dal gruppo di esperti in Commissione europea per la sua trasposizione, per un coordinamento tra vari Stati membri. Vista la ristrettezza dei tempi, preferirei concentrare il mio intervento su due aspetti principali che per noi sono molto importanti. Uno riguarda l'ambito di applicazione della direttiva e quindi dello schema di decreto, e l'altro riguarda il ruolo degli intermediari, poi con uno specifico focus anche sul sistema degli appalti, che è molto importante perché nei settori da noi rappresentati, che ricordo sono i settori della logistica, del trasporto e della spedizione, il sistema degli appalti è praticamente un fattore centrale per l'organizzazione dell'impresa. Parto dall'ambito di applicazione. A nostro avviso c'è un principio che è stato già ben enunciato anche nella direttiva europea, che sarebbe bene rendere ancora più esplicito anche all'interno del futuro decreto legislativo, ovvero utilizzare degli strumenti digitali non significa di per sé essere una piattaforma digitale. Questo avviene quando ovviamente l'azienda rientra e rispetta tutti i requisiti previsti dall'articolo 2 della direttiva. Ma questo è un punto centrale. Perché dico questo? Visto anche

potrebbe portare due effetti lesivi. Da un lato, porterebbe a limitare o disincentivare anche l'utilizzo di certi strumenti interoperabili, intelligenti da parte delle aziende, e dall'altro un'applicazione così generalizzata comprenderebbe, come diceva, anticipava proprio il professor Faioli, comprenderebbe praticamente tutto l'universo mondo. Non parlo solo dei nostri settori, ma arriviamo anche a parlare della pubblica amministrazione. È bene quindi concentrarci su quello che era l'effettivo intento del legislatore europeo. Per noi questo come si può fare? La direttiva fornisce alcuni elementi utili per individuare quelli che sono i discrimini, che fanno rientrare un'azienda sotto il concetto di piattaforma. I principali sono stati già previsti ovviamente all'articolo 3, dove si recano le definizioni, ma secondo noi ce ne sono altre due che sono importanti prendere in considerazione. Il primo riguarda i considerando 4 e 5, che prevedono che la piattaforma deve organizzare il rapporto tra i clienti e le persone che svolgono il lavoro e creare un'opportunità di accesso ai posti di lavoro. È evidente quindi che il principale compito della piattaforma sia quello di fungere da intermediario, creando questa piattaforma online, tra la domanda e l'offerta, cioè tra chi richiede quel servizio e chi quel servizio lo svolge. L'altro, considerando sempre il 5, evidenzia che le piattaforme organizzano la retribuzione. Ecco, se uno strumento digitale si limita a fornire un supporto tecnologico senza fissare il compenso del lavoratore, a nostro avviso difficilmente quello si può ricondurre sotto la definizione di piattaforma digitale. Questi sono i due elementi che proponiamo di tenere in considerazione quando si va a trattare il tema definitorio di piattaforma digitale. Venendo al secondo punto, quello degli intermediari. Lo schema di decreto, coerentemente con la direttiva, aggiungo giustamente, tutela i lavoratori non solo assunti direttamente dalla piattaforma, ma anche i lavoratori assunti dall'intermediario che opera per la piattaforma digitale. Ovviamente intermediario è un termine che è stato utilizzato perché è utilizzato appunto dalla direttiva, intendiamo sinteticamente, per farla breve, i lavoratori in somministrazione e i lavoratori in appalto. Questo infatti è stato la principale direzione che è stata data anche dallo schema di decreto all'articolo 4,2. Su quel punto, a nostro avviso, si potrebbe dare una lettura più chiara. L'articolo 4,2 stabilisce che si applicano altresì le disposizioni di cui richiama le leggi sulla somministrazione e sull'appalto. Cosa sta a significare? Ce lo dice la relazione illustrativa. La relazione illustrativa che chiarisce la portata di questa disposizione, considerandola utile a coordinare la norma europea con la norma italiana per quanto riguarda le disposizioni in materia dei due istituti. Ecco, allora sarebbe opportuno, secondo noi, riformulare quel comma 2, stabilendo più precisamente che anche ai lavoratori che operano per le piattaforme presso gli intermediari, restano ferme le disposizioni italiane in materia di somministrazione d'appalto. E proprio sull'appalto, vorrei chiudere con una ultima considerazione. Ho cercato di far comprendere, la nostra sensibilità su ciò che significa appalto tecnologico e la differenza, con la nozione di piattaforma digitale. Con questo non voglio assolutamente dire che gli appalti tecnologici sono tutti esclusi, ma ecco, ribadisco, sono inclusi solo quelli che rientrano dalla definizione data dall'articolo 2 e come abbiamo visto poc'anzi. Per appalto tecnologico io intendo quello in cui il committente mette a disposizione un proprio software, un proprio device all'impresa appaltatrice. Sgombrato il campo che appunto sulla base di determinate fattispecie non rientra come piattaforma digitale, tuttavia rimane un problema per noi abbastanza importante, ovvero che questa forma di appalto deve fare i conti con norme sulla genuinità degli appalti nate in un contesto profondamente cambiato, che trattano questo argomento ed hanno portato alcuni giudici a riqualificare il rapporto sotto il committente solo per il fatto che il device era di sua proprietà. Sosteniamo da tempo che la disponibilità di questi strumenti non dovrebbe essere di per sé diventare un indice di non genuinità dell'appalto. Il vero discrimine dovrebbe essere un altro,
cioè capire se siamo di fronte a una tecnologia di processo

0: solo una tecnologia di comando, cioè una tecnologia che viene utilizzata per governare e gestire i processi ed efficientare il servizio, oppure una tecnologia che differentemente viene utilizzata per esercitare i poteri di controllo direttivi o ancor più disciplinari nei confronti dei lavoratori. Secondo noi su questo aspetto, oltre a tutto ciò che ha fatto la contrattazione collettiva e continua a fare, e siamo d'accordo che debba essere richiamata anche all'interno dello schema di decreto, su questo preciso aspetto riteniamo importante invece un vero e proprio intervento legislativo. Rimandiamo poi il tutto ad approfondimenti, sul contributo che invieremo e siamo a disposizione. Grazie.
1: La ringrazio molto, anche le considerazioni sia critico che propositive che di inquadramento che ha prospettato credo che suggeriranno ai colleghi diverse domande e quesiti a cui do con piacere la parola secondo l'ordine di iscrizione, se ve ne sono ovviamente. La relatrice Paola Mancini in primis, conoscendo la sua sensibilità,
2: Grazie
1: si pronuncia
2: Presidente.
1: riguardo.
2: Grazie Presidente, io volevo ringraziare per il contributo, io sono relatore al provvedimento, quindi vi ringrazio proprio per gli spunti e per la disamina che avete fatto. Quello che denota quindi che è fondamentale e importante che ci sia una corretta, a questo punto, definizione di quello che è piattaforma, perché quello che da entrambe poi in maniera diversa, ma si evidenzia che questa non chiarezza di cosa è piattaforma può poi determinare determinate situazioni. Quindi lavoreremo sicuramente su quello. Anche chi ha preceduto ieri, che era la parte sindacale, ha giustamente sottolineato che manca il valore della contrattazione collettiva e anche questo vedremo come riprenderlo. Ieri invece è stato toccato più volte il concetto di sicurezza, ma credo che anche su questo, per tutte quindi le parti, o meglio per tutte le modalità di lavoro, quindi che si è esteso anche alla parte autonoma del lavoro, quindi io non ho domande perché siete stati molto esaustivi, però volevo ecco, farvi presente che c'è molto interesse da parte della Commissione a un'analisi veramente precisa e puntuale di questo provvedimento che è comunque molto importante. Grazie.
1: Grazie. Prego, collega Camusso.
3: Ovviamente, innanzitutto ringrazio gli auditi del contributo e della precisione, quindi delle osservazioni che sono state fatte. Però avrei bisogno di una migliore comprensione del ragionamento sugli appalti tecnologici, perché è assolutamente evidente che la normativa degli appalti è uno dei tanti misteri del nostro Paese, soprattutto nella sua variabilità, però la distinzione che è stata fatta onestamente non mi convince, ma siccome è una sensazione vorrei capire meglio dove starebbe il confine tra un appalto che è stato definito tecnologia di processo e invece quello di comando, anche perché questo ha dei riflessi rispetto poi alla presunzione dei rapporti di lavoro. Allora, ciò che io vedo nel sistema degli appalti è che dove si usano strumenti di processo, in realtà parliamo di dipendenti, magari degli appalti, magari con un contratto pirata, ma comunque parliamo di lavoro subordinato, mentre invece quando si parla delle piattaforme appunto c'è il tema se si subordina o meno il rapporto di lavoro, quindi avrei bisogno di capire dove si mette questo confine, che cosa lo caratterizza.
1: Vi ringrazio, se non vi sono altre domande, prima di cedere la parola agli udienti, sottolineo due aspetti che sono intrinsecamente domande, provocazioni e anche, come dire, indicazioni di prospettiva. È evidente che stiamo parlando dell'attuazione di una direttiva che ha i limiti ontologici e per sedes materia che sono stati puntualmente sottolineati, ma questo non significa che la Commissione, nelle sue prerogative potrà, fare tesoro di quelli che sono i contributi che auspichiamo corposi, possono anche essere prodotti, testualmente, sì da consentire di colmare le eventuali lacune che non fosse possibile correggere, nelle prerogative di questa commissione per quanto riguarda il ruolo che le compete al riguardo, che è un parere con una serie di osservazioni o prescrizioni o suggestioni o sollecitazioni, e quindi ha intrinsecamente un limite che in qualche modo potrebbe indubbiamente non essere soddisfattivo di tutte le esigenze da voi prospettate, come quelle del PAI che mi risulta essere state postulate nella giornata di ieri. E del resto anche da ultimo alcune richieste di puntualizzazione che trovo estremamente interessanti, avendo tra l'altro una discreta conoscenza della materia degli appalti, credo che possano essere e per l'esecutivo ma soprattutto per il legislatore di stimolo al fine di poter evolvere la normativa al riguardo per escludere distorsioni, ossimori e fattispecie che non possano in qualche misura coniugare tutela, efficienza, innovazione e tecnologia. E al riguardo sarebbe particolarmente utile che in sede di replica alle domande postulate possiate anche fornirci qualche ulteriore spunto, anche in forma interrogativa oltre che di valutazione specifica, utile a chiarire ma anche a suggerire. Grazie.
0: Grazie mille per le domande poste. Parto dalla prima, forse più semplice. Dell'onorevole.
1: Scusa, sì. Io nel mio ruolo di presidente non ho dato un ordine di risposta che di norma è esattamente il contrario.
0: Sì, cioè, sì.
1: Prima
0: infatti ho chiesto al professor Faioli.
1: Se però vi siete assolutamente coordinati sul punto, nulla osta.
0: Grazie. Le domande, ecco, più che le domande, i rilievi posti dall'onorevole Mancini su quantomeno su quei punti che sono stati espressi nei giorni precedenti dalle organizzazioni sindacali, non ci possono che trovare d'accordo. Per quanto riguarda la contrattazione collettiva, che può essere fatta sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi, e in questo Confedra nel contratto della logistica, trasporto e spedizione ha fatto un ottimo. Non faccio un processo di autocelebrazione, ma insieme alle parti sociali hanno svolto un lavoro proprio per disciplinare la figura dei rider all'interno del contratto della logistica. Ovviamente sul lavoro autonomo ci sono altri lavori che non appartengono al mondo Confedera, quindi non mi dilungo, però è bene che la contrattazione collettiva faccia il suo corso su ogni fronte, così come sulla sicurezza e sulla salute e sicurezza dei lavoratori. E proprio a questo vorrei ricollegarmi con i rilievi dell'onorevole Camusso. Innanzitutto premetto, quando ho fatto la distinzione tra appalto di processo o appalto di comando, qui non si vuole in nessun modo intaccare le tutele dei lavoratori. Tutele dei lavoratori che, come ben tutti sapete, nel contratto della logistica è stato fatto un lavoro all'articolo 42, unico in Italia, per quanto riguarda il divieto di subappalto, l'obbligo di applicazione dei contratti, e siamo assolutamente favorevoli anche a fare altri sviluppi, non solo contrattualmente come è stato fatto anche con il recente rinnovo del 2024, ma anche a livello legislativo. Assolutamente d'accordo, quindi non è un tema che riqualificarlo come processo o comando va ad intaccare la tutela diretta del lavoratore, ma semplicemente lo va a riqualificare sotto un rapporto con il committente piuttosto che con il fornitore. In questo, qual è il confine? Qual è il confine? È una domanda che ci poniamo anche noi, e al momento la risposta ci viene data dai giudici. Giudici che danno risposte differenti sulla base del territorio, ma anche sulla base del periodo. Ad esempio la Cassazione del 2025 ha avuto un atteggiamento di apertura in questi confronti. Su questo tema noi partiamo da un sistema di appalti e anche di regolazione degli appalti che sconta il fatto di precedenti normative poi cambiate nel corso del tempo, dove la proprietà dei mezzi, ovviamente non parliamo di mezzi tecnologici perché in quel periodo ancora non si sapeva nemmeno cosa fossero, ma la proprietà del mezzo ricadeva tra gli indici di non genuinità dell'appalto, la proprietà del mezzo ovviamente in capo al committente. Questa definizione è stata poi traslata anche per quanto riguarda proprietà di mezzi tecnologici, software, device, è stata utilizzata nelle sentenze in questo senso. Per noi questo, cioè la proprietà del device, non deve essere di per sé un indice di non genuinità del contratto di appalto. Dopodiché gli altri confini, quindi il potere di controllo direttivo e disciplinare, devono tutti sussistere e permanere così come funziona negli altri sistemi. Poi sarò più chiaro magari su questo con il contributo che consegneremo, però principalmente è questo aspetto, cioè la proprietà del mezzo, che non ci convince. Prego.
1: Prego, Faioli.
4: Devo spegnere il microfono.
1: Dopo che ha consentito al collega di poter parlare.
5: Grazie Presidente. Sì, allora le domande sono tutte interessanti e permettono una replica su alcuni punti, però vorrei partire anche qui da una questione che sta a monte, che ho accennato nel mio intervento. La direttiva è stata concertata, strutturata a livello europeo, muovendo dal presupposto che bisognava colpire fenomeni di abuso in determinati settori. Ed è nata in un contesto storico, cioè sul finire della pandemia, in cui vi erano, diciamo, nel Parlamento europeo delle tendenze a regolare, diciamo, in un certo modo questo fenomeno legittimamente, ma che veniva in evidenza in maniera forte in tutte le grandi città e così via, in tutto il mondo, tutti ce ne siamo occupati, tenendo conto ciò che era accaduto nei 7-8 anni precedenti. Oggi questa direttiva, ai noi, e dunque tutte le legislazioni nazionali che si stanno sviluppando a livello europeo hanno in sé qualcosa di vetusto, perché il fenomeno, come ho detto poc'anzi, è assai variegato, eterogeneo e mutevole nel tempo. Oggi gli studi più recenti che stiamo facendo a livello di università, di fondazione, mostrano che il food delivery tende a ridursi, aumenta invece tutto ciò che è gestito tramite piattaforme nei servizi alla persona oppure nei servizi all'impresa nell'ambito della catena di valore, cioè ciò che chiamavamo tecnicamente white collars e così via. Quindi c'è una tendenza a utilizzare le piattaforme, e qui ritornerò poi sulla definizione, per decentrare tecnologicamente porzioni di produzione o di servizi e di gestione di questa produzione e dei servizi a livello europeo, se non globale, perché gran parte di queste piattaforme, proprio perché non può essere perimetrata all'interno di confini geopolitici, è spesso fuori dal perimetro europeo e in Asia o in altri posti, e dunque lì si svolge un certo tipo di attività. Faccio un esempio: gran parte dei servizi di payroll delle grandi multinazionali, cioè gestione delle buste paghe e così via, è svolto tramite piattaforme intelligenti in paesi importanti dell'Asia, dove la manodopera è molto performante, perché ha un livello di educazione importante, molto flessibile, però il costo del lavoro evidentemente non è quello europeo. Ora questo crea che cosa? Un fenomeno che potremmo chiamare di delocalizzazione digitale, che è permesso, ora questa espressione a me piace poco, però è per intenderci, diciamo, velocemente sul concetto. Queste piattaforme rientrano o meno nella definizione? Beh, bisogna chiederselo, perché se questa piattaforma permette un certo tipo di utilizzo delle risorse umane tramite esercizio di un certo tipo di potere datoriale, allora la questione diventa complicata e bisogna inglobarla in qualche modo. Noi invece ci stiamo preoccupando di qualcosa che esiste, per carità non lo voglio sottovalutare, però che tendenzialmente potrebbe diventare molto meno importante di ciò che invece nel tempo accadrà. Quindi allora la domanda da porsi a monte, per fare un esempio ulteriore: SAP che è, sappiamo, una piattaforma utilizzata da gran parte delle imprese, non solo italiane ma europee, per la gestione dei fenomeni, diciamo, tutto ciò che attiene alla gestione di un'impresa. È o non è da considerarsi una piattaforma digitale che può determinare anche tutto ciò che la direttiva dispone? E se SAP è utilizzato nella catena di valore, e qui torno alla definizione di appalto tecnologico, e ha quelle caratteristiche, vuol dire che se io diciamo tramite SAP faccio gestire un certo tipo di porzione dei servizi, devo considerare quei lavoratori all'interno della sistema direttivo europeo e quindi anche della legislazione italiana, questo italiano o francese, quello che sarà, questa è una questione che bisogna porsi, e bisogna porsi questa questione tenendo conto che il legislatore italiano, quello francese, polacco e così via, non è di fronte a un fenomeno marginale dell'economia, ma è di fronte a un modello organizzativo che diventerà sempre più esteso, se non prevalente, soprattutto nell'ambito dei servizi, al di là di ciò che è trasporti, logistica e così via. Ecco perché a mio avviso è importante puntare non solo sulla buona definizione di piattaforme di lavoro mediante piattaforme, ma anche sulla definizione che in ciascun paese ha maturato nel tempo di ciò che permette poi di riconoscere tutti i diritti al lavoratore, alla lavoratrice che è coinvolto e coinvolta all'interno di questi processi. Quindi, diciamo, da qui io muoverei la riflessione un po' più ampia, anche se siamo a fine legislatura e capisco che poi qui bisogna rispondere a delle urgenze, diciamo, di carattere così, però diciamo, questo è centrale perché ci permetterebbe anche di fare una riflessione su ciò che il governo italiano, ma non solo, rincorrendo le varie situazioni davanti a cui ci troviamo, di volta in volta pone delle norme tutte interessanti ma disorganiche da un punto di vista di disegno generale. E quindi a distanza di poche settimane noi abbiamo norme che sì, sono interessanti, però dall'altra parte si sovrappongono in maniera non attenta e curata.
1: Grazie molte anche per questo interessante e proattivo contributo in vista delle sfide che ci attendono per affrontare temi che certamente, come ben ha sottolineato, esulano dallo stretto perimetro del provvedimento in trattazione. Vi ringrazio per l'attenzione e dichiaro concluso il presente ufficio di presidenza.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Trump, Chelsea di Mosca e Kiev allo stop ad attacchi su infrastrutture energetiche. Zelensky chiede garanzie. Putin tace, nuovi raid nella notte. Caccianato, abbattono un drone sui cieli lituani. Borse giù, petrolio e carburanti su, ancora rincari dopo la chiusura dell'oleodotto saudita che aggira Hormuz, colpito dagli Houthi, greggio a $110 al barile. Legge elettorale, oggi il voto finale del Senato, poi il testo tornerà alla Camera, scontro, maggioranza, opposizioni anche sull'aumento delle firme per presentare nuove liste. La tassa europea di 3 euro sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro frena la valanga di merci dalla Cina, al GR dall'Agenzia delle Dogane un primo bilancio. L'addio a Emma Bonino alle 12.30 in Campidoglio, i funerali laici di Stato, ci saranno il presidente Mattarella e la premier Meloni. Dal caldo al gelo, anche autunno e inverno saranno all'insegna di sbalzi ed anomalie climatiche, effetti a catena del riscaldamento globale, le previsioni del climatologo del CNR. Non chiamatelo semplicemente concerto. Gli Oasis confermano le uniche tappe italiane del loro tour 29 e 30 luglio a Roma, e sarà l'evento musicale del 2027, già partita la corsa ai biglietti. Calcio verso il big match, Inter e Roma sempre a punteggio pieno, e sabato lo scontro diretto all'Olimpico. Nei posticipi della quarta giornata vince anche il Como. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque resta l'allarme dei rincari di carburanti legati alle crisi internazionali in atto. A tal proposito Trump annuncia un accordo tra Russia e Ucraina per uno stop agli attacchi reciproci sugli impianti energetici, ma il capo della Casa Bianca torna ad attaccare anche i big dell'intelligenza artificiale, che hanno lanciato l'allarme chiedendo di rallentare lo sviluppo del settore. Sentiamo l'inviata.
2: Chi frena la corsa al progresso è un cospirazionista, di più un traditore. Donald Trump fa una scelta di campo nettissima in tema di intelligenza artificiale e si scaglia contro i ricercatori e gli amministratori delegati delle aziende di AI che cominciano a spaventarsi davanti allo scenario, per nulla remoto, di una tecnologia che prenda il sopravvento sull'uomo. Bufale per il tycoon, esattamente come quelle sui cambiamenti climatici. Tant'è che proprio ieri l'amministrazione ha smantellato uno dei capisaldi delle politiche ambientaliste degli ultimi anni e eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali alimentate a carbone e gas. Una decisione, secondo la Casa Bianca, che consentirà agli americani di risparmiare sulle bollette. L'aumento dei prezzi preoccupa e non poco il presidente, soprattutto quello relativo a diesel e benzina. Tutta colpa della guerra russo-ucraina, scrive, non del conflitto in Iran, e annuncia che Kiev e Mosca sono d'accordo a non attaccare più i rispettivi impianti energetici. Ma Zelensky si mostra cauto e il Cremlino evita di confermare. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: Scetticismo di Mosca e Kiev dunque, che continuano ad attaccarsi reciprocamente prendendo di mira proprio le infrastrutture energetiche.
3: Sul campo non si colgono indizi che inducano a pensare che Ucraina e Russia abbiano raggiunto un accordo, al contrario. Secondo fonti russe l'Ucraina colpisce un impianto petrolchimico nella regione di Samara, Mosca centra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburanti a Kiev, e al di là delle smentite sul terreno affidate agli ordigni, né Mosca né Kiev confermano ufficialmente l'accordo. Zelensky, guarding scettico, generico, afferma che se gli Stati Uniti riusciranno a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterà le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, Russia e Ucraina avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico alle porte dell'inverno e ad abbandonare la strategia del buio e del freddo che Mosca inaugura in ottobre, sin dal primo anno di guerra, per piegare la volontà di resistenza della popolazione dell'Ucraina, i cui arsenali non posseggono un numero sufficiente di intercettori per contrastare la minaccia dei missili delle forze di invasione di Mosca. E sul fianco orientale della NATO, in Lituania ancora una volta si alzano in volo i caccia dell'alleanza e intercettano un drone nello spazio aereo di Vilnius. Le autorità lituane non specificano l'origine dell'ordigno, non accusano direttamente la Russia. Enzo Arcieri, GR1.
1: E c'è tensione anche sul fronte medio orientale, 13 civili feriti negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita, denunciano fonti di Riyadh. Nel Mar Rosso continua invece l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran, che hanno preso il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. Intanto un rapporto dell'ispettore generale del Pentagono conferma la carenza di munizioni provocata dalla guerra contro Teheran, smentendo le rassicurazioni della Casa Bianca. E le crisi internazionali si riverberano sui mercati, borse asiatiche in rosso nella notte, quotazioni del greggio a $110 al barile, in rialzo dunque dopo la chiusura in negativo ieri delle piazze finanziarie europee e americane. Milano, la peggiore, ha lasciato sul terreno l'1,68%, particolarmente colpito il settore energetico. Per quanto riguarda i costi della benzina, supera in media i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio vola oltre i 2,21. E torniamo alla guerra russo-ucraina. Al centro della plenaria anche di Strasburgo, a Bruxelles invece, gli ambasciatori dei paesi europei hanno prorogato di una settimana le sanzioni contro il Cremlino. L'inviata.
0: Il COREPER, Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi dei 27 presso l'Unione Europea, proroga le sanzioni contro Mosca fino al 22 settembre. Una sola settimana, ma dovrebbe permettere un attento esame delle proposte di rinnovo delle misure. Mentre la preoccupazione che la guerra ibrida in cui l'Europa è coinvolta si trasformi in un'escalation con la Russia serpeggia anche nei corridoi delle istituzioni dell'Unione ed è tra i temi più sentiti anche della plenaria in corso qui a Strasburgo. L'alta rappresentante della politica estera di Bruxelles, Callas, si scaglia contro il Cremlino dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochi metri dal confine polacco di 2 giorni fa. È un messaggio per dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Non dobbiamo avere paura, dice. Per il segretario generale NATO, l'attacco al treno dimostra che Putin è disperato. Così Rutte, che incita all'unità dei paesi del patto atlantico e di condivisione con i valori europei, parla anche il premier canadese Kearney. Giovedì terrà un discorso all'Europarlamento. Il suo progetto di avvicinare Canada ed Europa con alleanze strategiche offre una sponda a Bruxelles. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
1: Le elezioni in Svezia, ancora incerto il risultato definitivo in attesa dello spoglio dei voti per corrispondenza. Il centro-sinistra al momento in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra, ma una coalizione guidata dal Partito Socialdemocratico per ora resta solo sulla carta, visto le divisioni sul fronte progressista. Il premier uscente Ulf Kristersson, leader dei moderati, al momento non riconosce la vittoria al campo avversario. Il conteggio definitivo dei voti a distanza è atteso per domani. E la Corte Suprema americana ha bocciato le restrizioni che il presidente Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza nelle elezioni di metà mandato a novembre. La Casa Bianca aveva ordinato ai singoli stati di compilare un elenco di tutti gli elettori intenzionati a ricevere la scheda elettorale a domicilio. Una procedura incostituzionale, peraltro difficile da attuare, secondo la Corte Suprema. Torniamo in Medio Oriente, precisamente in Israele, dove il governo attacca NASA, il documentario su Gaza realizzato da autori israeliani.
4: La controversia sul documentario NASA, nata alla mostra del cinema di Venezia, diventa in Israele una questione di lealtà allo Stato e di sicurezza nazionale, irrompendo nella campagna elettorale. Per il premier Netanyahu è un'intollerabile istigazione antisemita. L'esercito ha contestato le testimonianze raccolte nel film, bollandole come false, ma contemporaneamente ha aperto un'indagine per divulgazione di materiale classificato. Il Likud, partito di Netanyahu, ha chiesto ad Eisenkot, suo principale sfidante alle urne, di stracciare ogni possibile accordo post voto con i laburisti, una delle formazioni minori dell'opposizione, che ha definito un bene l'esistenza di critica alla condotta dell'esercito. Sempre il Likud si è scagliato contro il presidente dell'associazione dei registi, candidato nella lista di Eisenkot, accusandolo di non aver impedito la diffusione del documentario. I politici israeliani ci attaccano e negano quanto abbiamo raccontato, dice il regista Yuval Avram, ma i militari che hanno testimoniato hanno scelto di farlo in ebraico perché vogliono che gli israeliani ascoltino ciò che è stato fatto a Gaza. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Alle 8:09 in punto, la legge elettorale, terminato al Senato l'esame degli emendamenti, oggi atteso il via libera finale, poi il testo tornerà alla Camera.
5: Nessuna modifica, la maggioranza si prepara al voto con l'obiettivo di approvare lo stesso testo in tempi brevi anche alla Camera e non escludendo l'ipotesi fiducia. D'altra parte, sull'impianto della legge elettorale, sintetizzato così dal capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan, il centrodestra non ha dubbi.
6: Chi vince alla maggioranza per governare. Questo è un fatto abbastanza semplice. Dunque, chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo.
5: Orientamento ormai definito anche sulle preferenze e sull'aumento delle firme necessarie per le nuove liste. Una misura che porta Progetto Civico di Alessandro Onorato a manifestare di fronte a Palazzo Madama, con lui Rifondazione Comunista, ugualmente colpita dal provvedimento, e in segno di solidarietà molti esponenti delle opposizioni. Meloni è entrata in Parlamento con 40.000 firme, ricorda dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ora ne chiede 400.000.
7: Non è così che si difendono i valori democratici, così si difende solo la casta che già siede al Parlamento.
5: I progressisti già annunciano ricorsi alla Consulta contro un testo che dicono serve solo a evitare la sconfitta della maggioranza e, con i capilista bloccati, impedisce agli elettori di scegliere. Lucio Bondi, GR1.
1: Ex Ilva ha terminato questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto. Ieri l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani l'incontro a Roma con il governo sul futuro dell'acciaieria, dopo che sono partite le lettere di licenziamento per i 2.500 lavoratori dell'indotto e la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano. Obiettivo raggiunto, la tassa comunitaria sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei ha frenato la valanga di merci in arrivo soprattutto dalla Cina. Introdotta il 1 luglio, 3 euro per spedizioni di valore inferiore ai 150, aveva come finalità proprio quella di eliminare una vecchia esenzione doganale che di fatto finiva per avvantaggiare i colossi dell'e-commerce asiatico a basso prezzo. La nostra intervista a Sergio Gallo, direttore della sezione antifrode dell'Agenzia delle Dogane.
8: Dal 1 luglio il calo che abbiamo registrato è di circa il 39%, in linea anche con altri paesi dell'Unione Europea. Il prezzo complessivo del dazio in questo bimestre luglio-agosto è stato di circa 83 milioni di euro, con una tassazione media per ogni spedizione di circa 8,66 euro.
9: Sono cambiati in questi 2 mesi i comportamenti di acquisto o di vendita online per i pacchi sotto i 150 euro di valore?
8: Non tanto dal punto di vista degli acquirenti, quanto dal punto di vista degli operatori economici, che si sono attrezzati per cercare di accorpare i prodotti da spedire di sotto le 150 euro.
9: Ci sono furbetti sia tra chi compra sia tra chi spedisce, diciamo nel 98% dei casi dalla Cina?
8: Questo dazio colpisce la categoria merceologica, e quindi se nel pacco ci sono più prodotti appartenenti a categorie merceologiche differenti, ovviamente il dazio si moltiplica, e quindi il rischio è quello di classificare sotto un'unica unità merceologica prodotti che hanno natura differente.
9: Amalia Carosi, GR1.
1: Si chiude la prima fase dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Team Composte al 66,6% del gruppo, lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Delfante, ricordando che gli azionisti della società di telecomunicazioni hanno tempo fino al 25 settembre per aderire. Sentiamolo.
10: Arriveremo al 25, ultimo giorno dopo quella data lì, pagheremo, quindi chiuderemo la partita e ci troveremo ad una percentuale che insomma sarà ampiamente di controllo, e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.
1: Questa è Rai Radio 1, siamo alla cronaca con l'incubo vissuto da una giovane di 22 anni in provincia di Napoli, adescata sui social, è stata sequestrata e violentata per ore in una cantina, arrestato un 26enne.
11: Con un termosifone ha bloccato la porta della cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia, dove l'aveva attirata con l'inganno, le ha tolto di mano il cellulare con la scusa di usarlo per fare luce nel buio di quell'anfratto, e poi sono iniziate le violenze brutali durate oltre 3 ore. È un racconto da brividi quello reso da una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 agosto e il 3 agosto scorsi. Inutili le sue suppliche. Il suo aggressore le ha stretto le mani intorno al collo, quasi soffocandola. Le minacce: io stasera ti uccido. Un mese di indagini poi alla svolta. I carabinieri hanno arrestato Romolo Russo, 26 anni. I due si erano conosciuti sui social. Prima uno scambio di messaggi, poi un appuntamento fissato per la mattina del 2 agosto. Il giudice per indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Russo è accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A confermare il racconto della vittima i referti medici ospedalieri, i rilievi prelievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e le testimonianze delle persone con le quali la ragazza si era confidata. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Nel Regno Unito un caso analogo a quello di Gisèle Pelicot. In Francia un 60enne ha ammesso di aver drogato, stuprato e filmato a sua insaputa la moglie per più di 20 anni.
12: 18 minuti per confessare davanti alla corte di Manchester di aver ripetutamente abusato e violentato la moglie, somministrando le droghe, di aver diffuso le sue immagini intime senza il suo consenso. L'uomo, il cui nome non è stato divulgato per tutelare la sua vittima, si è dichiarato colpevole di tutti i 60 capi di imputazione che gli sono contestati. Le violenze sono avvenute fra il 2004 e lo scorso ottobre, quando l'uomo è stato arrestato. Altri 12 uomini dai 28 ai 70 anni sono accusati di aver abusato della donna a partire dal 2018 davanti agli occhi del marito. Si sono dichiarati non colpevoli. Solo un 13esimo avrebbe ammesso le violenze. La donna ha ascoltato in aula in prima fila, sostenuta dai familiari. Il processo che sta scioccando il Regno Unito ricorda il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese che ha trovato il coraggio di denunciare il marito che per anni, tenendola sotto l'effetto di droghe, l'ha costretta a subire stupri da diversi uomini. Alba Arcuri, GR1.
1: A Roma una donna di 50 anni è stata ferita lievemente ad un braccio da un proiettile probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa. Stava camminando in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano. Lo sparo forse è partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano i carabinieri. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Cuneo, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021.
13: No al differimento, ovvero alla sospensione della pena, è la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino, che dunque respinge la richiesta avanzata dal legale di Mario Roggero, che in carcere sconta 14 anni e 9 mesi per aver ucciso, subito dopo una rapina alla sua gioielleria in provincia di Cuneo, due malviventi e averne ferito un terzo. Il differimento era stato chiesto in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia a Roggero dal suo difensore. Ipotesi residuale, pochissimi precedenti, secondo il Tribunale, che ricorda come la vicenda resti estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica, rilevando che se da una parte nell'azione di Roggero è esclusa la legittima difesa, dall'altra non si può misurare, aperte virgolette, con la precisione di un bilancino da farmacista, la reazione di una persona ingiustamente aggredita. E dunque, aggiungono i giudici, proprio per queste ragioni contrapposte, nulla legittima un intervento sospensivo della pena, lasciando quindi alla decisione del Quirinale l'eventuale modifica della situazione attuale. Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'ultimo saluto è Emma Bonino, chiusa la Camera Ardente. Oggi alle 12.30 funerali di Stato. Ci saranno anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ieri sera in piazza del Campidoglio a Roma una veglia civile in ricordo.
14: In aria sventolano rose rosse, vengono aperte bandiere dell'Europa, applausi e momenti di commozione in piazza del Campidoglio. Alcune centinaia di militanti, simpatizzanti, leader di partito e persone comuni si sono ritrovati per questa veglia laica in ricordo di Emma Bonino.
15: Perché è un simbolo di resistenza e di valori reali, la porteremo sempre al nostro cuore.
14: Molti gli interventi per ricordarla, i leader del centrosinistra, la comunità di Più Europa, un commosso Marco Cappato, ma anche Roberto Saviano, Luciana Castellina, Luigi Manconi. Dallo schermo passano le immagini della sua lunghissima carriera politica. Le parole che risuonano nella piazza non lasciano nessuno indifferente.
16: A me è stato detto di tutto in questi 40 anni, che ero troppo donna per fare politica, troppo giovane per fare sul serio, troppo radicale perché difendevo i diritti. Siate troppo, continuate voi ad avere troppi sogni, troppe esigenze, troppe curiosità.
14: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
1: 20 anni fa la morte di Oriana Fallaci, tante le iniziative per ricordare la grande giornalista e scrittrice. Firenze, la sua città, le dedica un giardino nell'area davanti alla Fortezza d'Abasso, già intitolata a suo nome. Previsti anche convegni e mostre su Rai 3 nel primo pomeriggio e stasera su Rai Storia, raccontare Oriana Fallaci, il programma Passato e Presente. Le altalene del meteo, dopo l'estate più rovente di sempre, ci aspetta con ogni probabilità un inverno all'insegna delle anomalie climatiche, dal caldo al gelo.
17: Manca una settimana all'autunno, ma l'afa imperversa ancora su gran parte dell'Italia con temperature oltre 30 gradi. Il riscaldamento globale impatta anche su El Niño, rendendo più potente questo fenomeno ciclico che aumenta la temperatura delle acque superficiali del Pacifico e innesca dirompenti effetti a catena. Il Centro Europeo sul Clima azzarda una previsione per l'inverno: anomalie bariche estreme, con temperature superiori alla media ma ondate polari sul continente. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
18: El Niño potrebbe portare, insieme alla fusione dei ghiacci del Polo Nord, a un'instabilità del cosiddetto vortice polare. Quindi è probabile che in quest'inverno arrivino delle ondate, cosiddette sciabolate artiche, di freddo.
17: Caldo e freddo estremi sono le due facce del cambiamento climatico.
18: Uno pensa che col riscaldamento globale non ci siano più eventi freddi. Questo non è vero, perché la temperatura aumenta, ma aumenta anche la variabilità.
17: Che fare?
18: Adattarci a questi eventi di caldo estremo, ma anche di freddo e precipitazioni violente. Dobbiamo anche fermare il riscaldamento globale, diminuendo le nostre emissioni di gas serra, da combustioni fossili, da deforestazione e da agricoltura non sostenibile.
17: Francesca Fornario, GR1.
1: A Los Angeles, ora per la notte degli Emmy, molte conferme e poche sorprese nella cerimonia che, come ogni anno, premia le migliori produzioni TV degli Stati Uniti e del mondo. Per la migliore serie drammatica ha vinto di nuovo The Pitt, ambientata in un ospedale di Pittsburgh, già a rivelazione un anno fa. Widdowsbay trionfa come commedia. Grande emozione, standing ovation all'assegnazione del Bob Humanitarian Award.
19: We are honored to present the 2026 Bob Hope Humanitarian Award to Michael J. Fox.
1: A Michael J. Fox ha commosso la platea arrivando sul palco in carrozzina. Il premio alla sua fondazione per la ricerca sul Parkinson, malattia che lo ha colpito quando aveva solo 29 anni. Attesa finita per i fan degli Oasis, i fratelli Gallagher hanno finalmente confermato le tappe del tour 2027. Si parte da Glasgow il 21 maggio, poi 11 concerti da 60.000 persone a sera nella loro Manchester, a seguire Monaco, Barcellona, Parigi fino a Boston e Las Vegas, passando per Roma. Le uniche due date italiane saranno allo Stadio Olimpico.
20: Dopo un periodo di riflessione, la forza culturale pop più dannosa della storia recente britannica si è dichiarata pronta a tornare e a risollevare il morale della gente. Con queste parole gli Oasis hanno confermato i due concerti italiani allo Stadio di Roma, ma contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi non saranno il 24 e il 25 luglio. Le date del ritorno nel nostro paese a 18 anni dal loro ultimo concerto a Firenze saranno il 29 e il 30 luglio 2027. Uno dei tanti colpi di scena dei fratelli Gallagher, che avevano diffuso in rete diversi indizi, dal video con una coppia in Vespa tra i vicoli di Trastevere al logo Oasis realizzato con droni luminosi apparso sullo Stadio Olimpico. Ora comincia un'altra attesa, quella dei biglietti. Saranno in vendita dal 25 al 27 settembre, ma sarà necessario registrarsi al link indicato nel post sui social entro le 17 del 17 settembre. Per quelli che non ci riusciranno, non resta che consolarsi per il momento con il documentario sulla loro reunion, Don't Look Back in Anger, in questi giorni al cinema. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Le 8:22 minuti, tra poco la seconda parte di Radio Anch'io con Giorgio Zanchini, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
21: Salvatore, buongiorno a te e a chi ci sta ascoltando. Che cosa succede sull'intelligenza artificiale? Cerchiamo di spiegarlo. L'allarme di Amodei, Trump che dice ci penso io, la Cina sospettosa, e insomma, capire un po' quello che accade.
1: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Massimo Vasciaveo, Luciano Pecoraro, da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento da ascolto e di giornata. Vi lascio la pagina sportiva e GR torna con voi come sempre alle 9.
22: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Et tutte le
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
1: Buongiorno da Giovanna Serpico e bentornati all'ascolto dell'edicola di GR Parlamento, 8 e 24 minuti, in regia Alessandro Adriani. Oggi martedì 15 settembre i principali quotidiani hanno scelto di aprire quasi tutti con la notizia del nuovo balzo di greggio e gas, delle scelte e la politica in merito agli utilizzi dell'intelligenza artificiale. C'era stato un accenno anche ieri, la scelta di Trump di avanzare con le potenzialità dell'intelligenza artificiale, lo scontro poi dal punto di vista politico sulle firme in merito alla riforma della legge elettorale, la frenata della destra nelle elezioni in Svezia e il Papa che cancella i tagli che precedentemente erano stati fatti da Bergoglio agli stipendi dei cardinali. E partiamo subito con la prima pagina del Corriere della Sera. Come vi stavo accennando, l'apertura del Corriere è con il nuovo balzo di greggio e gas. Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino, non ci fermeremo. L'annuncio USA da Mosca e Kiev, stop ai raid sulle raffinerie. Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. E ancora l'editoriale di Walter Veltroni alla parte sinistra della colonna del Corriere della Sera. L'intelligenza artificiale, scelte e politica. E ancora il film che scuote Israele in primo piano, Netanyahu, Naza incita all'antisemitismo. L'articolo è a firma di Fausto Chiesa e Giuseppe Sarcina. E poi le misure del governo, il dilemma tra aiuti mirati e tempo perso, a firma di Daniele Manca. Il politologo Masala, Putin investe sugli estremismi in Europa. E ancora riforme, oggi al Senato scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. E ancora la frenata svedese, articolo a firma di Paolo Valentino che prosegue a pagina 36. Riprende la scuola anche per i ragazzi di Cra Montanale, cicatrice il coraggio, i ragazzi tornano a scuola, articolo a firma di Giusy Fasano. E poi il caffè di Massimo Gramellini, uno vale di più, giravoce che Grillo starebbe per tornare in politica dove d'altronde non era mai andato davvero. Il cofondatore dei 5 Stelle si accingerebbe a creare una nuova lista a sinistra del campo largo. Il caffè di Gramellini prosegue nelle pagine interne del Corriere della Sera. E ancora Vaticano, Francesco li aveva ridotti, stipendi dei cardinali, il Papa cancella i tagli di Gian Guido Vecchi. Passiamo alla Repubblica che apre con la roulette russa dei poli. Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione. Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. Ancora in primo piano timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena. E il punto di Repubblica, quell'unico nodo che tiene distanti gli alleati a sinistra, articolo di Stefano Folli che prosegue a pagina 15 e andremo ad approfondire dopo nella seconda parte. Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev. E ancora l'accusa, le nozze di Donald Jr. pagate da un oligarca di Putin, Netanyahu contro il film Gaza, l'IDF apre un'indagine sui registi. La paura di Pechino è arrivare seconda, questa è l'analisi di Repubblica con l'articolo a firma di Filippo Santelli che prosegue tra le pagine di primo piano a pagina 3. Leggere per sfogliare il catalogo dei futuri possibili sono le idee e ancora il Papa azzera i tagli agli stipendi di preti e cardinali. Passiamo alla stampa che apre con Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale, il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. Trump insiste, contro l'high-tech c'è una cospirazione, Pechino basta allarmi ma serve sicurezza, Mattarella l'uomo deve rimanere centrale, l'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. L'analisi della stampa, firma di Gianrico Carofiglio, non regaliamo il nostro potere a una macchina. E poi ancora il commento, l'annuncio americano, basta attacchi alle raffinerie, energia, tregua Kiev, Mosca, ma il gas e il petrolio volano. C'è poi un approfondimento di Federico Capurso che prosegue nelle pagine 24 e 25 della stampa, il vannacciano in missione alle elezioni russe. La destra, la Lega, non usi Oriana Fallaci, il nipote Edoardo Perazzi. Proseguiamo con il giornale, ancora in apertura il generale Vannacci, l'articolo è di Lirio Abbate, il generale fetecchia ai raggi X, i conti che non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. Ecco la mappa dei fondi e le zone d'ombra di Futuro Nazionale, dagli imprenditori delle ferrovie all'edilizia fino ai lobbisti. Tutti gli interessi dell'europarlamentare finiti nel dossier a Bruxelles e torna di moda quel soprannome con cui divenne famoso nell'Accademia. Pagine 2 e 3 del giornale. Sei di sinistra e ambientalista? A Bologna ti regalano una casa. L'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista. Fratelli d'Italia, misure da Corea del Sud. Lo scontro tra Grillo e Conte, scoppia la guerra delle zero stelle. Bugie e minacce codice rosso, le tre donne del caso Report. Denuncia per abusi di Lady Lavitola, avviso a Ranucci, non nomini mio figlio. Carbon Credit, Fari su meeting a Roma. E ancora in primo piano anche sul giornale il caro carburanti, borse giù, petrolio su, ecco dove si risparmia per fare il pieno. E poi c'è l'editoriale del direttore Tommaso Cerno, stelle e stellette, c'è un firmamento in crisi sulla politica italiana, diviso tra chi ha perso la bussola e chi ha smarrito la divisa, dunque stelle e stellette. Anche l'editoriale del direttore Cerno prosegue nelle pagine interne del giornale. Passiamo poi al Fatto Quotidiano, che apre con allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM, Meloni avrebbe buttato giù via quindi Nordio, né ministro né deputato, fa solo danni, riforme fallite, stop a quelle nuove, pochi posti in Veneto. E ancora progressisti, il capo del Movimento 5 Stelle prepara Nova, Conte no armi e sospetti sul PD, idem junior disertare dalle guerre. Dunque poi c'è la parte del Fatto Quotidiano dove ci sono trafiletti dedicati a figlia di Borsellino e procura contraria a sentire Graviano, Netanyahu contro NASA, il regista paura di tornare, allerta droni nell'Unione Europea, Ucraina, Trump, tregua, energia. Donald, io garanzia la intelligenza artificiale dietro l'allarme, i colossi temono sul loro oligopolio. E ancora talpe, microfoni e vasi, l'archivio segreto di Silvio Berlusconi, articolo a firma di Roberto Gasparotti che prosegue dal Fatto Quotidiano a pagina 4. Poi si parla di rientro a scuola con aule che crollano, caldo, pochi soldi e polizze private. L'editoriale del direttore Marco Travaglio, chi sfiora e chi spara, partito della guerra, ha capito tutto del voto sempre più antieuropeista degli europei. Passiamo al Foglio, che apre con il rischio sull'intelligenza artificiale. Il vero rischio è non rischiare nulla. Il momento Oppenheimer è anche questione di soldi. Dietro la furbata etica di Musk, Altman e Amodei, il prezzo dell'impunità di Putin, gli attacchi del presidente russo all'Europa e agli

promesse, minacce, audit, trial archiviati perché mancava chi lo controllasse. Su Ellie Schlein, Ellie diminuita a Reggio Emilia, la segretaria del PD abbandona il diminutivo e diventa Elena. Poi ancora i fuoripista di Sigfrido Ranucci, nega la visita a casa di La Vitola dopo l'attentato, ma gli atti lo smentiscono. Ranucci ci è o ci fa? E ancora, errare è super bonus, Conte si prende il merito del calo immaginario del debito che non tiene conto del buco dei bonus. Pasticcio europeo, l'Unione Europea si scaglia ancora una volta sulle sanzioni alla Russia per via della Slovacchia e della Francia. La nuova ambasciatrice cinese in Italia ha un occhio su Taiwan, la mossa di Mentotene. E andiamo al Messaggero, dove c'è l'editoriale a firma di Michele Marchi sulla doppia sfida esistenziale dell'Europa e l'analisi sinistra alla lezione svedese, un articolo di Marco Aiello che continua a pagina 20 del Messaggero. E ancora Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, Zelensky noi pronti ma voglio garanzie e i dubbi di Putin. Borse giù con oil, metano e chip, il T-bond USA va al 5%. E ancora le analisi del Messaggero, Cina, America, nuova guerra fredda, IA ora si muove anche l'ONU, l'errore sui tempi e la sete di carburanti, le pressioni sul debito dell'intelligenza artificiale. L'arrivo insieme a vicini e banchi è la parte del Messaggero che si dedica al rientro a scuola dei ragazzi di Crans Montana, ritorno a scuola per i ragazzi feriti, ventilatori e sedie speciali. E ancora nel giorno del suo compleanno Leone annulla i tagli dell'era Covid, aumento di stipendio per i cardinali, il Papa chiude l'austerity di Bergoglio. E ancora il focus del Messaggero, così Francesco ha risanato il bilancio Vaticano. Arriviamo al Domani. La prima pagina del Domani è concentrata sugli esteri, reportage della barriera del nord, così Norvegia e Finlandia si difendono da Putin, attacchi Houthi, petrolio alle stelle, Trump, colpa di Kiev e Mosca. Hormuz, le incursioni degli alleati dell'Iran contro l'Arabia Saudita fanno schizzare il costo del greggio, il presidente USA, il boom dei prezzi causato dalla guerra in Europa, ora stop ai raid contro le centrali. E poi ancora in prima pagina la battaglia infinita tra la intelligenza artificiale e la democrazia. E poi ancora no ai disabili e Rai, cosa piace agli italiani di AfD. Arriviamo al Sole 24 Ore che apre con il rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati, borse ad alta tensione, greggio verso i $110 al barile, rendimenti ai massimi dal 2023, Microsoft, nuovo codice di condotta impone restrizioni ai modelli, Trump concorrente, noi leader, non uccidete la gallina dalle uova d'oro, petrolio a un soffio da $110 al barile, il rialzo del 50% dall'inizio della guerra. L'intelligenza artificiale, le attese deliranti finanziate a debito, l'articolo è a firma di Giuliano Noci che prosegue in primo piano a pagina 2. E ancora il documentario Israele apre indagine su NASA, Netanyahu, film sconvolgente. E ancora lo scontro nel credito, nella partita MPS in palio generali, titoli di Stato e risparmio gestito. Articolo a firma di Fabio Tamburini che prosegue a pagina 30. E ancora c'è l'area affitti per 1,5 milioni di negozi verso la manovra, allo studio una misura per aiutare le piccole attività commerciali già istituita nel 2019 poi non confermata, avrebbe un costo di $170 milioni. Arriviamo al Manifesto che apre con dritti al bersaglio la guerra contro l'assedio, intervista Mohamed Farhan, dirigente del gruppo yemenita che alza il tiro contro i sauditi. E ancora Brent a 110, gas europeo a record, stretti chiusi, greggio alle stelle, intelligenza artificiale, il catastrofista va a caccia di sussidi, Israele, le minacce a Gaza, il principio del 2 su 3, campo largo, la tentazione dell'autosabotaggio bis. E poi a

Esteri, Gran Bretagna, indipendentisti uniti contro Westminster. Andiamo ad Avvenire. A mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti sui missili all'Ucraina, Campolargo e centrodestra divisi, fra Toianni serve più diplomazia. E ancora l'editoriale di Marco Impagliazzo, il coraggio dell'empatia, l'Occidente, la falsa sicurezza dei muri. Legge elettorale al voto tra le proteste sulle firme e ancora i rischi dell'intelligenza artificiale, i colossi chiedono limiti, no di Trump, la Cina va per la sua strada, su rischi e regole per l'intelligenza artificiale parte il tutti contro tutti. E ancora Vaticano mostra in nuova sede del Papa, il Papa biblioteca cuore palpitante per il mondo. Passiamo al Dubbio, Conte sfida Schlein, la leadership si gioca sulle armi all'Ucraina, l'ex premier prova a sanare la segretaria Dem su Kiev e lei rivendica con timidezza il sostegno all'Ucraina. E ancora DDL antisemitismo, condannare Netanyahu senza tirare in ballo gli ebrei è così difficile, articolo a firma di Davide Varì. E ancora la polemica sul Dubbio, caro Gratteri non ci crederà, ma un jeep non è il passacarte della procura. Nicola Gratteri e gli avvocati napoletani non si sono mai presi fin da quando il magistrato calabrese era ancora in corsa per la conquista della procura partenopea. E chiudiamo la carrellata delle prime pagine con la prima pagina del Le Monde Diplomatique del manifesto, la destra statunitense in pericolo, il Red Scare di Donald Trump, i progressi dei candidati di sinistra negli Stati Uniti hanno spinto Trump a fare della lotta al comunismo uno dei suoi argomenti trainanti. Il tono assume accenti di stampo fascista e gli attentati dell'estrema destra sono passati sotto silenzio. Trascurando questo contesto, tutti gli stati dell'Unione Europea hanno partecipato a Washington a un convegno ufficiale contro il terrorismo di sinistra. E poi allerta sull'agricoltura mondiale, la fame è in arrivo dopo le ondate di caldo e i mega incendi di quest'estate. Una domanda dovrebbe ossessionare i candidati all'elezione presidenziale francese, come uscire da un sistema che genera devastazione. La maggior parte di loro preferisce continuare ad agitare i propri balocchi preferiti, austerità, immigrazione e fisco. Eppure ovunque sul pianeta si prepara un nuovo flagello che potrebbe alimentare un altro incendio, quello della rabbia. E ancora Macron è il peggiore? Tra 8 mesi Emmanuel Macron lascerà l'Eliseo. E come da tradizione del giornalismo politico, le critiche fioccano. E quindi un approfondimento sulla figura di Emmanuel Macron che sta per lasciare l'Eliseo. E con questo concludiamo la carrellata delle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Qualche minuto di musica e poi riprendiamo la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani.

E allora riprendiamo la lettura delle pagine interne dei nostri quotidiani. In primo piano al Corriere della Sera l'energia, petrolio fiammata a 110 dollari, spinta all'inflazione sui tassi, forti acquisti di greggio dalla Cina, i titoli di Stato americano al 5%, Trump il diesel, colpa di Biden. Il commento: dilemmi di governo, tempo perso e aiuti, 7 sconti uguali per tutti, ora le misure mirate, a firma di Daniele Manca. Ancora 48 ore e scadrà lo sconto del governo di 17 centesimi sul gasolio e si riproporrà per il governo il dilemma di cosa fare. Da marzo scorso ci sono stati 7 interventi dell'esecutivo, sconti e agevolazioni per dare sollievo sui rincari, ma uguali per tutti, con effetti ben diversi per chi viaggia in utilitaria e chi con una super sportiva o un SUV. E dall'utilità dubbia, come più volte spiegato da Carlo Cottarelli e De Bortoli, qualcosa di quegli sconti è stato ingoiato da una rete produttiva e distributiva a volte insufficiente, a volte poco trasparente. Si è trattato comunque di una costosa goccia in un mare di tempesta, come raccontano le cronache di queste settimane. Il rialzo delle materie prime è destinato a durare. Siamo in una fase nella quale il presidente americano non ha saputo fare di meglio che accusare l'Ucraina perché si difende dagli attacchi dei russi, colpendo le raffinerie di Mosca, cosa che deve farci pensare che la situazione di stabilità continuerà ancora. Il governo stesso ha parlato di stop agli sconti per tutti a favore di azioni mirate per le fasce più colpite. Lo speriamo, si poteva fare prima? Ci sono costati 2,6 miliardi di euro sinora e vanno trovate le coperture. Assieme a questi provvedimenti andrebbe però anche affiancato a un'operazione verità. I prezzi sono alti, ma va ricordato che nel 2008 il petrolio arrivò a oltre 220 dollari al barile rispetto ai quasi 110 di oggi. A marzo l'Europa, che già aveva affrontato crisi come questa, raccomandò di continuare nel lavoro sul risparmio dei consumi, sull'accelerazione della produzione energetica con altre fonti. Fu presa in giro da molti anche qui in Italia, eppure si stava facendo una cosa di cui improvvisamente si sono accorti tutti oggi. Siamo in presenza di una questione strutturale alla quale non si risponde con misure temporanee. Soltanto adesso, a fronte dell'ennesima crisi, si sente parlare in maniera estesa di rinnovabili. Il nucleare sta arrivando a maturazione. Si è perso tanto tempo nel superfluo dibattito sul Green Deal ecologico, confondendo la modifica necessaria di prassi di alcune misure con la bassa propaganda politica per accusare l'Europa stessa o l'avversario di turno. La verità è che ci siamo già stati in crisi come queste e che il tanto agognato ritorno della politica dovrebbe significare innanzitutto che la buona amministrazione non ha colore. Dunque, Fausta Chiesa dice: una valanga che rotola e che diventa sempre più grande e veloce. Potrebbe essere descritta così l'accelerazione che hanno subito negli ultimi giorni i prezzi dell'energia a causa della situazione geopolitica. Scossoni alle quotazioni su mercati internazionali che hanno conseguenze sulla vita di tutti i giorni, dai distributori alle bollette. Partiamo dal petrolio, che ieri, prima delle dichiarazioni di Donald Trump ne rallentassero la corsa, ha visto i 110 dollari al barile, i nuovi massimi da 4 anni. Il Brent, cioè il greggio scambiato prevalentemente a Londra e principale prezzo di riferimento a livello mondiale, in giornata ha toccato un massimo di oltre 109 dollari al barile, con un rialzo di oltre il 4,5%. In salita anche il West Texas Intermediate, quotato a New York, che ha sfiorato i 105 dollari, cioè più 4%. E poi il gas, osservato speciale soprattutto in Europa, perché i depositi e le scorte non sono pieni come dovrebbero, in particolare in Germania. Le quotazioni sul mercato europeo di riferimento ieri sono balzate di oltre il 5%. A incidere c'è un combinato disposto tra escalation in Medio Oriente e danni alle infrastrutture energetiche come raffinerie e oleodotti, che riducono ulteriormente l'offerta. E c'è un fatto nuovo emerso di recente: il ritorno sui mercati di un grandissimo compratore, la Cina, che sta facendo salire la domanda dopo aver ripreso gli acquisti di petrolio ed è tornata a chiedere anche gas. Ieri
China Gas ha annunciato un contratto con la statunitense Venture Global nel marzo 2025. Pechino aveva interrotto le importazioni di GNL USA a causa della guerra dei dazi. Venture Global, anche per via dello stop degli arrivi di GNL dal Qatar, è diventata uno dei maggiori fornitori di gas naturale liquefatto dell'Europa. Più domanda, meno offerta, uguale prezzi più alti, è la legge del mercato. Tutto concorre quindi a far aumentare i prezzi, definiti piuttosto preoccupanti. Ieri da Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, non solo per il petrolio ma anche per il gas e i prodotti raffinati. E veniamo ai prodotti raffinati, principalmente benzina e gasolio. Ieri nel nostro paese hanno aggiornato ancora i massimi. La verde in modalità self lungo la rete stradale è arrivata a 207 euro al barile, il gasolio a 2216. A inizio anno entrambi al di sotto di 1,7 euro. Senza il taglio dell'accisa che scade dopodomani, il diesel raggiungerebbe il picco storico a 2,384 euro. La crisi energetica che si inasprisce porta con sé timori per un ulteriore aumento del costo della vita con l'inflazione trainata dei prezzi dei beni energetici. La BCE ha già alzato i tassi di interesse, portandoli il 10 settembre dal 2,25 al 2,5. La Federal Reserve americana si appresta a farlo dopodomani. Rialzo dei tassi che, con l'escalation geopolitica e i timori per gli investimenti nell'intelligenza artificiale, non piacciono agli investitori. Le borse europee hanno chiuso in calo, mentre Wall Street ha recuperato terreno nel finale. A causa dei timori per l'inflazione sono balzati ieri anche i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi. Mercati finanziari a parte, c'è un tema: il caro energia e caro vita. Non solo in Italia, dove il gasolio ha iniziato a salire di circa il 60%, ma l'aumento è causato soprattutto dalla guerra tra Russia e Ucraina e non dalla guerra con l'Iran, ha scritto ieri Donald Trump su Truth, in aggiunta alla notizia dell'accordo tra Ucraina e Russia per non colpire più gli impianti del nemico, e dopo aver invitato Zelensky a cessare gli attacchi alle raffinerie russe perché stanno danneggiando il mondo. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti dei prezzi in America sono stati causati da Biden, conclude Trump. Allora, andiamo alla pagina domande e risposte, sempre in primo piano, con gas prezzo triplicato da inizio anno. Che cosa succederà? Rincari anche come conseguenza per le bollette della luce. Dunque, di quanto è salito il prezzo del gas? Dal 28 febbraio di quest'anno, data d'inizio del conflitto tra USA, Israele e Iran, con la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui usciva un quinto del gas liquefatto che arrivava sui mercati mondiali, il prezzo del gas in Europa è quasi triplicato. Il TTF di Amsterdam, il mercato preso a riferimento, è salito dai 31,4 euro al megawattora del 27 febbraio all'81,2 euro di ieri. Si tratta del livello più alto da fine 2022. Perché sale il prezzo del gas in Europa? Negli ultimi giorni si sta accelerando il rialzo. Perché l'offerta è scesa, e questo in quanto mancano gran parte dei flussi dai paesi del Golfo Persico, che esportavano il 20% del gas naturale liquefatto commercializzato nel mondo e che ora, a causa del conflitto in Medio Oriente che si sta inasprendo, non arrivano. Che cosa ci possiamo aspettare per i prossimi mesi? Inizia la cosiddetta stagione termica, quella in cui l'arrivo dell'inverno e l'aumento dei consumi di gas rischiano di provocare un calo, una mancanza di gas. In generale, durante i mesi invernali i prezzi salgono, così accadeva in tempi normali. Se guardiamo alle quotazioni per i prossimi mesi, i contratti future hanno un prezzo intorno agli 80 euro. Da chi possiamo comprare il gas? L'Italia compra gas dall'Algeria, Azerbaigian, Norvegia e Libia. Come si percuotono gli aumenti dei prezzi nelle nostre tasche? Le aziende italiane, come quelle europee, acquistano gas con contratti che quasi sempre sono collegati direttamente all'andamento del TTF. Quindi, se il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam sale, aumenterà anche il prezzo della materia prima venduta ai consumatori. Salirà la bolletta?
Sì, per chi ha un contratto a prezzo variabile, mentre per chi non ha un contratto a prezzo variabile non subisce aumenti. Saliranno anche le bollette della luce? Sì, salirà il costo della materia prima per chi ha il prezzo variabile e questo perché l'energia elettrica in Italia è prodotta anche con il gas e in media nel 70% delle ore il gas a fare il prezzo del mercato italiano. E ancora andiamo in Medio Oriente con gli esteri. Iran, il negoziato con gli USA affondato dai falchi del regime, lo scenario su un'azione solitaria degli estremisti. È un classico, dice con il suo articolo Guido Olimpio a pagina 3 del Corriere della Sera. Lo suonano da quando i mullah sono andati al potere in Iran dopo aver cacciato lo Shah e ripete un tema: i falchi del regime sabotano le prove di dialogo. È quello che sarebbe accaduto secondo fonti citate dal New York Times a inizio estate, quando i Pasdaran hanno colpito 3 petroliere, compresa una del Qatar. Siamo a luglio, il presidente è in Iraq quando è colto di sorpresa dalle notizie dello Striche. L'incursione rialza la tensione e crea ulteriore insicurezza. Al momento non è chiaro chi abbia dato l'ordine. Teheran prende tempo, cerca scuse. Il presidente chiede spiegazioni al comandante dei guardiani e Vahidi nega ogni responsabilità, come le forze armate tradizionali. Allora chi è stato? Secondo i funzionari ascoltati dal quotidiano, il colpevole è Hossein Taeb, attuale numero uno della milizia, in passato capo dell'intelligence, noto per essere stato su posizioni radicali. Quindi avrebbe agito all'insaputa della gerarchia, affidando la missione a elementi di sua fiducia con l'avallo di altri personaggi ostili a qualsiasi trattativa. E dunque finisce qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Tra poco il notiziario delle 9 di GR Parlamento con Danilo Cretara e poi ancora un approfondimento con le notizie all'interno dei nostri quotidiani.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Ben trovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. In primo piano la legge elettorale all'esame del Senato, concluse le votazioni, gli emendamenti e gli ordini del giorno, tra poco meno di un'ora, alle 10, il voto finale prima del ritorno alla Camera. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capilista bloccati, la revisione delle norme sulla raccolta delle firme e l'estensione del voto fuori sede e caregiver. Sentiamo le posizioni in aula e fuori con Massimo Giacomini.
3: Tra le modifiche apportate rispetto al testo uscito da Montecitorio, l'introduzione del meccanismo delle preferenze con capolista bloccati, la cancellazione della soglia per contribuire al premio e l'aumento del numero delle sottoscrizioni per i partiti non presenti in Parlamento. Rimangono le critiche delle opposizioni. Andrea Giorgis, Partito Democratico.
4: Torniamo a questa vergognosa previsione che avete introdotto nella giornata di giovedì della scorsa settimana, in base alla quale avete quadruplicato il numero delle firme necessarie per poter partecipare alle prossime elezioni politiche. Ora, è del tutto evidente che un innalzamento così sproporzionato, senza peraltro che noi abbiamo capito quali sarebbero le vere ragioni, sia quanto mai inaccettabile.
3: Per il Movimento 5 Stelle la riforma è un sistema diabolico, escogitato per far pensare agli elettori che il potere torna nelle loro mani, ma in realtà finisce nelle segreterie di partito. Alessandra Maiorino.
5: Con questa voi invece ingannate gli elettori. Io ho sentito la premier Giorgia Meloni dire che con questa legge elettorale gli elettori potranno indicare il premier, potranno indicare la coalizione e potranno indicare i parlamentari. 2 su 3 sono balle.
3: Dalla maggioranza risponde Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
6: Questa legge è molto semplice, c'è chi ha detto è molto difficile da capire, è molto semplice. Chi vince le elezioni ha la maggioranza per governare. Questo è un fatto abbastanza semplice e dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo, visto che gli italiani avrebbero deciso. Sappiamo che è spesso successo l'opposto, ma noi siamo del parere che sia opportuno andare in questa direzione.
2: Dal Senato passiamo alla Camera, dove si riprenderà alle 11 con lo svolgimento di interrogazioni, poi dalle 14 riprenderà l'esame del decreto legge in materia di prezzi petroliferi e Acciaierie d'Italia, che interviene sulla riduzione delle accise sul gasolio e sul biodiesel, sul sostegno all'autotrasporto e sulla continuità produttiva degli impianti ex Ilva. Nel corso della discussione generale, maggioranza e opposizione hanno difeso posizioni opposte sulla strategia del governo per fronteggiare il caro carburanti e sulla gestione del dossier siderurgico. Proprio sullo stabilimento di Taranto si è concluso da poco stamane lo sciopero dei lavoratori dell'indotto, oggi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo le lettere di licenziamento per i 2500 lavoratori e la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano. Sentiamo Biagio Prisciano, segretario generale FIM CISL Taranto.
7: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce anche licenziamenti.
2: Intanto non si ferma la corsa dei costi del carburante, la benzina supera in media i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio vola oltre i 2,21 euro, ancora più elevati i prezzi in autostrada. A spingere i rincari sono le quotazioni internazionali del petrolio e dei prodotti raffinati. Consumatori e autotrasportatori chiedono nuovi interventi del governo per contenere gli effetti dei rialzi su famiglie e imprese. Oggi alle 12.30 i funerali in forma laica di Emma Bonino, ci saranno le più alte cariche dello Stato, ieri sera in piazza del Campidoglio la veglia civile. Federico Mello.
8: In aria sventolano rose rosse, vengono aperte bandiere dell'Europa, applausi e momenti di commozione in piazza del Campidoglio. Alcune centinaia di militanti, simpatizzanti, leader di partito e persone comuni si sono ritrovati per questa veglia laica in ricordo di Emma Bonino.
9: Perché è un simbolo di resistenza e di valori reali, la porteremo sempre al nostro cuore.
8: Molti gli interventi per ricordarla, i leader del centrosinistra, la comunità di Più Europa, un commosso stesso Marco Cappato, ma anche Roberto Saviano, Luciana Castellina, Luigi Manconi. Dallo schermo passano le immagini della sua lunghissima carriera politica. Le parole che risuonano nella piazza non lasciano nessuno indifferente.
0: A me è stato detto di tutto in questi 40 anni, che ero troppo donna per fare politica, troppo giovane per fare sul serio, troppo radicale perché difendevo i diritti. Siate troppo, continuate voi ad avere troppi sogni, troppi esigenze, troppe curiosità.
2: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72 anni di Cuneo, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Bruno Sokolovic.
10: No al differimento, ovvero alla sospensione della pena, è la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino che dunque respinge la richiesta avanzata dal legale di Mario Roggero, che in carcere sconta 14 anni e 9 mesi per aver ucciso subito dopo una rapina alla sua gioielleria in provincia di Cuneo due malviventi e averne ferito un terzo. Il differimento era stato chiesto in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia a Roggero dal suo difensore. Ipotesi residuale, pochissimi precedenti secondo il Tribunale, che ricorda come la vicenda resti estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica, rilevando che se da una parte nell'azione di Roggero è esclusa la legittima difesa, dall'altra non si può misurare, aperte virgolette, con la precisione di un bilancino da farmacista la reazione di una persona ingiustamente aggredita. E dunque, aggiungono i giudici, proprio per queste ragioni contrapposte, nulla legittima un intervento sospensivo della pena, lasciando quindi alla decisione del Quirinale l'eventuale modifica della situazione attuale.
2: È tutto per il notiziario parlamentare. Ringrazio Alessandro Adriani alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco la seconda parte dell'edicola con Giovanna Serpico.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
1: Bentornati alla seconda parte dell'edicola, in regia Alessandro Adriani, al microfono Giovanna Serpico, e continuiamo la lettura con gli articoli dei principali quotidiani passando alla parte politica. In primo piano, come avete ascoltato anche dal notiziario parlamentare, la legge elettorale. La legge elettorale al test del Senato, il centrodestra, firme non si cambia, l'opposizione ci penserà, la Consulta. Malumori nella maggioranza sulla circoscrizione estero. La discussione sulla legge elettorale procede a ranghi serrati e si avvia alla conclusione in Senato. Ieri la seduta dedicata agli ultimi articoli non ha riservato sorprese, nonostante la battaglia condotta per tutto il giorno dalle opposizioni, scaramucce sull'accorpamento dei collegi esteri che provoca qualche malumore dentro Fratelli d'Italia e sugli elettori fuori sede. Oggi il voto finale che chiuderà l'iter a Palazzo Madama in attesa dell'approvazione definitiva con fiducia e voto segreto che le opposizioni chiederanno per tentare un ultimo sgambetto. Alla Camera la discussione a Montecitorio inizierà il 28 settembre. Ma ormai anche le forze di minoranza guardano al dopo. Una legge incostituzionale che sarà bocciata dalla Consulta, magari già a febbraio. Si danno coraggio i senatori del Movimento 5 Stelle e del PD in transatlantico. L'obiettivo della maggioranza è avere la nuova legge elettorale entro la metà di ottobre, la reintroduzione delle preferenze con capilista bloccati senza tutela dell'alternanza di genere che aveva tenuto impegnato una discussione lunghissima. Il centrodestra alla fine resiste, tiene anche lo sbarramento alle nuove liste disposto quadruplicando le firme da raccogliere per poterle presentare, segno di un segreto asse secondo la lettura maliziosa delle parti degli esclusi tra Forza Italia, UDC che l'hanno voluto e disegnato, e Italia Viva. I più colpiti dalla misura, che porta da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio, infatti sono quei movimenti centristi emergenti, a cominciare da Progetto Civico di Alessandro Norato, destinati a fare concorrenza a Matteo Renzi. Nonostante i sospetti, quando la norma è saltata fuori venerdì scorso, puntassero anche al PD, i Dem ieri erano in piazza per la manifestazione organizzata dall'assessore Romano insieme a tutti i leader del campo largo. Sulle firme comunque non ci sarebbero chance di ottenere ripensamenti nella maggioranza prima dell'approvazione definitiva della legge. Lo escludono sia la ministra alle riforme Elisabetta Casellati, sia i dirigenti di Fratelli d'Italia come Giovanni Donzelli. Se ne occuperà, confidano dalla minoranza, la Corte Costituzionale di questa norma, ma anche dell'impianto generale, perché questa nuova legge elettorale è un vergognoso imbroglio, tuona Francesco Boccia, capogruppo del PD. Le ultime ore di discussione solo dalle opposizioni intervenute senza sosta per tutto il giorno sono dunque dedicate agli ultimi emendamenti piuttosto marginali. Tecnici per la maggioranza, tentativi di rapinarci seggi per l'opposizione. Sui collegi per chi vota all'estero passa l'accorpamento e saranno non più 4 ma 2 per la Camera e non più 4 ma 1 per il Senato. Hanno creato il collegio unico mondiale, anzi del globo terracqueo, ironizza Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle. Ma l'argomento crea una crepa anche nella maggioranza. Il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia presenta 3 emendamenti nel nome del padre della legge per il voto per gli italiani all'estero nel 2006, Mirko Tremaglia, storico esponente della destra. Il governo però ne chiede il ritiro. Non capisco, manunzio vobis cum mestizia, dice Menia in una gara di Latinorum con Walter Verini del PD. Li ritiro. Un eccesso definirla anticostituzionale, c'è il nodo dei maxi collegi. Questo è il commento del giurista Clementi nell'articolo a firma di Virginia Biccolillo che trovate a pagina 11. E poi Conte attacca, gelo dentro il PD, Schlein non facciamo il suo gioco, le tensioni per le fasi su Kiev, la Dem fa campagna per le primarie, l'ira dei riformisti. Elly Schlein cerca di stemperare le polemiche il giorno dopo il botta e risposta sull'Ucraina con Giuseppe Conte. Lui vuole metterci in difficoltà schiacciandoci su una posizione guerrafondaia che non è la nostra. È entrato in modalità campagna elettorale per le primarie. Non facciamo il suo gioco, spiega ai suoi la segretaria del PD. Su per giù, nelle stesse ore, Lorenzo Guerini fa un ragionamento analogo con alcuni parlamentari riformisti. Conte vuole creare una caricatura di dibattito tra pacifisti e guerrafondai, sta cercando lo scontro e non dobbiamo assecondarlo, anche se ovviamente non possiamo non rispondere a certe uscite. Certo, ci vuole una buona dose di spregiudicatezza a dire simili cose ai fini elettorali con la popolazione civile ucraina sotto le bombe. Insomma, per utilizzare l'analisi che Lia Quartapelle ha fatto con una campagna di partito, Conte, secondo il PD, pensa di essere il miglior premier che il centrosinistra abbia mai avuto e che possa ora mettere in campo, solo che il leader del Movimento 5 Stelle si è spinto oltre in questi giorni ed è per questa ragione che Quartapelle sostiene che si sia ritagliato un ruolo da sabotatore e avanza un dubbio, viene da pensare che non voglia l'unità della coalizione, ma i Dem non vogliono offrire il fianco a Conte, nemmeno Renzi, che sull'Ucraina fa polemizzare con lui i suoi parlamentari evitando lo scontro diretto. Il terreno della guerra è quello più ostico per il PD perché il suo elettorato pensa per la maggior parte come Conte. Bastava sentire domenica scorsa l'intervento della segretaria dei Giovani Democratici Virginia Libero, che ha preceduto quello di Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia. Non saremo noi soldati delle vostre guerre. Se queste destre ci porteranno a un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori. Non si capisce bene di quale conflitto parli la leader dei Giovani Dem, né si comprende come intenda sostenere la diserzione, ma le sue parole fanno ben capire quale sia lo stato d'animo di un pezzo del Partito Democratico. In queste ore però l'interrogativo che si pongono al PD è anche un altro. Non è che Conte in realtà si stia esibendo in tutte le sue sparate per dimostrare che le primarie sono un errore, che avvelenano il clima facendo così da sponda a chi a sinistra sui gazebo è assai prudente come Goffredo Bettini, se non proprio contrario come Massimo D'Alema, che la definirebbe una follia. Ma al di là dei sospetti, la questione della differente posizione sull'Ucraina è un fatto innegabile che spinge Piero Fassino a chiedersi provocatoriamente: Conte crede forse che si debba dire di sì a Putin e vuole il Donbass per fare la pace? Cioè, secondo lui dovremmo dare un premio all'aggressore e mutilare il territorio dell'aggredito? Per Filippo Sensi l'ex premier è semplicemente una vergogna. Ieri però sono scesi in campo anche i vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Stefano Bonaccini ha cercato di mettere insieme tutte le posizioni. Continueremo a sostenere l'Ucraina, ma anche dal punto di vista militare, finché ce ne sarà bisogno. Bisogna arrivare il prima possibile però a una pace certa, giusta e duratura. Non possiamo pensare che per altri 4 anni proseguirà la guerra. E la capogruppo Dem Chiara Braga ha sottolineato: abbiamo detto con chiarezza che accanto al sostegno all'Ucraina serve un protagonismo forte dell'Europa, occorre individuare un negoziatore capace di costruire un percorso diplomatico credibile anche tra i 5 Stelle. Qualcuno cerca di spegnere la polemica, Ettore Licheri per esempio: sull'Ucraina non c'è una frattura, sottoscrivo ciò che dice il PD. Ci vuole uno sforzo negoziale, non mancano troppi giorni all'arrivo delle trattative del tavolo sul programma, la testardamente unitaria segretaria Pidina è cosciente, occorre rallentare la tensione perché continuare così è controproducente per la coalizione. Resta da capire se finalmente lo ha compreso anche Conte. Certo che il lavoro di ricucitura in cui si è impegnato questa estate Nicola Fratoianni è tutt'altro che semplice. Alla fine del programma è probabile che si mettano formule vaghe del tipo no al riarmo nazionale, sia alla difesa europea, senza addentrarsi troppo sul tema dell'Ucraina, perché se no non se ne esce. E ancora, veti contro veti, sempre nella pagina politica, e ultimatum, la sfida giorno per giorno del capo 5 Stelle per prendersi la leadership. Giuseppe Conte giura che il duello delle primarie non finirà con uno scontro fuoco a fuoco da vecchio western, eppure giorno dopo giorno il confronto con Elly Schlein si fa più duro e negli ultimi colpi verbali sparati dall'ex premier consentono di riesumare la metafora della sfida all'OK Corral. Dai parchi del PD il leader del Movimento 5 Stelle ha fatto il pieno di applausi, selfie, autografi e cori Giuseppe Giuseppe, e anche alla festa nazionale dell'unità di Reggio Emilia la gente di Elly lo ha accolto con un'ovazione fiume. Era successo già a Bologna, cuore simbolico della rossa Emilia Romagna, era il 5 settembre e quell'accoglienza fu raccontata come un fatto politico, l'ingresso a passo di carica nella città di Schlein e nel territorio del PD, con l'obiettivo di dimostrare che il presidente del Movimento 5 Stelle non è un corpo estraneo. Dal 1 agosto al 13 settembre è stato un crescendo, culminato alla festa del fatto con un avviso: Conte e Schlein. Chiunque vinca, basta armi all'Ucraina. La gara per il leader è dunque partita. E la campagna di Conte per Palazzo Chigi inizia il 2 agosto ad Asiago. Il nodo della politica estera, lo scioglimento con le primarie, avverte e prova a trasformare la gara per il leader in un referendum sulla linea politica. Schlein non ci sta e stoppa l'alleato avversario. Non funziona così. Prima il programma e poi le primarie. L'orazione ufficiale a Sant'Anna di Stazzema, questo è il tempo dei costruttori di pace, la lettera Repubblica contro gli accesi della cultura woke che spiazza il PD e costringe Schlein a rincorrere. La strategia è dettare l'agenda, sfidare la segretaria per l'interposta premier, imporsi come il protagonista della scena e a volte giocare d'azzardo in un continuo rilancio a colpi di trovate politiche, veti e ultimatum che fanno quadruplicare il vantaggio di interazioni social su Schlein. E poi, continuando sulla scia delle opposizioni, Grillo e la suggestione di un ritorno anti-Movimento 5 Stelle, Patuanelli non ci fa paura, l'intervista da Fedez, poi la possibile mossa. 1, 2, 3, Beppe Grillo conta i passi che lo separano dal suo ritorno sulle scene della politica. Prima c'è stata la causa per nome e logo dei 5 Stelle, poi in pieno agosto la pubblicazione sul blog di un vero e proprio manifesto. Ora le voci sempre più insistenti di un nuovo soggetto politico, una mossa che potrebbe avere un significato anche giudiziario, mostrare che il fondatore del Movimento 5 Stelle è ancora attivo politicamente e che reclama, a suo dire, in modo legittimo l'utilizzo del logo. Beppe in questo modo prenderebbe due piccioni con una fava, lancerebbe un laboratorio politico e avrebbe al tempo stesso un'arma in più per il processo. L'idea di presentare una lista alle politiche si scontra però con temi molto stretti e con l'assenza al momento anche di una macro struttura organizzativa, ma che qualcosa si muova lo si intuisce anche dal post dei figli delle stelle, la frangia più movimentista rimasta fedele al fondatore. Il fondatore, scrivono, ora è tornato più battagliero che mai. Grillo non è Ulisse tornato a Itaca per reclamare un trono, ma Sinbad che, tradito dal pesce che credeva isola, ci aiuta a sbarcare su nuovi lidi grazie alle sue idee. E da quello che emerge dai post per il nuovo fronte politico, Grillo sembra guardare ai giovani. Per rompere il silenzio viene evidenziato Sceglie Uno dei podcast più seguiti dalle nuove generazioni. Una coincidenza? Il riferimento è alla partecipazione del comico al web show Pulp di Fedez. Parole che non lasciano molto spazio ai dubbi, ma che fanno intuire quale tipo di idea stia custodendo l'ex garante del Movimento 5 Stelle. Intanto più crescono i rumors di un ritorno di Grillo, più si alimenta la polemica e lo scontro con i contiani. Ben venga Peppe Grillo, non ci fa paura, attacca il vicepresidente del Movimento Stefano Patuanelli. V come vendetta, commenta l'ex ideologo Paolo Becchi, secondo il quale l'ex garante non ha niente da perdere, ma Conte ha molto da perdere. Più categorico Danilo Toninelli, è infondato che Beppe Grillo voglia costruire una sua lista e un suo partito. È il nulla, è una notizia falsa. E andiamo a la pagina 15 di Repubblica, dove c'è i fatti. Il 28 settembre il ritorno alla Camera, Melonellum verso il sì, e la Premier gioca con la data del voto. Ancora polemiche sulle firme e sulle circoscrizioni estere dimezzate. La suggestione di andare a elezioni va ben oltre la fine della legislatura. Oggi è atteso il via libera al Senato della legge elettorale che ha incorporato a colpi di maggioranza tutte le modifiche volute dal centrodestra, che ha fatto muro contro gli emendamenti delle opposizioni. Sia le preferenze che un equilibrio di genere, ma capilista, rimangono bloccati senza quote per il genere meno rappresentativo. Premio di maggioranza secco a chi arriva al 42% e senza ballottaggio. Cancellata la soglia di sbarramento anticespugli, ma quadruplicato il numero di firme da raccogliere per collegio da parte dei nuovi partiti. Le circoscrizioni estero rimangono ridotte da 8 a 3. I tempi sono stati rispettati con la corsa a tappe forzate voluta da Giorgia Meloni, la quale però non può ancora considerare salvo il suo Melonellum. Da superare ci sono le forche caudine della Camera, dove il testo tornerà il 28 settembre per il via libera definitivo. Impossibile oggi fare previsioni sull'esito delle elezioni. Il centrosinistra è virtualmente avanti, ma pesa l'incognita della coalizione e l'ago della bilancia sarebbe il generale Roberto Vannacci, per ora fuori dal centrodestra, ma poi chissà. Meloni ha messo in chiaro di non considerarlo un possibile interlocutore, ma il ventre del suo partito è in subbuglio, perché una sconfitta significa molti posti in meno in Parlamento. La vera incognita che angoscia l'intero arco parlamentare, però, la data del voto. Le voci corrono e si contraddicono. Buona Creanza istituzionale vorrebbe che la data venga anticipata alla primavera 2027, con un election day insieme alle comunali di Roma, Milano, Bologna, Napoli e Torino. I parlamentari avranno maturato il diritto alla pensione, e così si eviterebbe la nefasta coincidenza del voto in concomitanza con la legge finanziaria del 2027. Questa sarebbe l'opzione più facilmente spendibile con il Inoltre, un voto anticipato a maggio potrebbe permettere di votare con la nuova legge elettorale prima che la consulta si esprima su un'eventuale incostituzionalità. La soluzione è però la più visa dalla Premier, visto che il traino delle comunali sarebbe favorevole al centrosinistra. Così il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, nel confermare che la legge elettorale verrà approvata perché serve all'Italia, ha anche detto che il centrodestra governerà fino al 2027 nel mese di novembre, allineandosi al pronostico del leghista Matteo Salvini, il che significa fino al termine della legislatura. Poi la Costituzione impone l'indizione di nuove elezioni entro 70 giorni. Dunque, in astratto, Meloni potrebbe aspettare fino a gennaio 2028 prima di richiamare gli italiani alle urne, scavalcando la finanziaria, che però andrebbe approvata a camere sciolte. A conferma di questo, Donzelli ha spiegato che sarà il governo Meloni ad assumersi la responsabilità della manovra, perché Meloni non lascerebbe il paese a rischio di esercizio provvisorio. Certo, allungare così la vita del governo permetterebbe di segnare altri record, ma metterebbe a dura prova una maggioranza già oggi in difficoltà interna, soprattutto per quanto riguarda la tenuta dei partiti minori. L'unica certezza è che il boccino è in mano a Meloni. Sarà lei a scegliere se mettere fine anticipatamente alla legislatura, pur con l'imprescindibile via libera del Quirinale. Questo termine determinerà le sorti non solo degli alleati, ma soprattutto dell'opposizione, che deve ancora sciogliere la questione primarie e la scelta del candidato premier che la legge elettorale impone di indicare. E ancora andiamo a il regalo di Leone sul Domani, via i tagli di Francesco ai salari dei cardinali, la decisione nel giorno del suo 71esimo compleanno. L'austerità in curia risaliva ai tempi del Covid. Il regalo l'ha fatto lui nel giorno del suo 71esimo compleanno. Ieri Papa Leone XIV ha cancellato le misure di contenimento salariale che Papa Francesco aveva adottato 5 anni fa, così restituendo il pieno stipendio ai cardinali, ai vescovi, ai sacerdoti della curia romana e lo scatto di anzianità ai superiori dei diversi dicasteri. L'intervento di Bergoglio si era reso necessario a causa della pandemia del 2020. Uno degli introiti più consistenti dello Stato sono i biglietti dei Musei Vaticani, una media di 7 milioni di visitatori porta circa 150 milioni di euro all'anno e la prolungata chiusura legata al lockdown prosciugò le casse vaticane. Francesco voleva evitare a tutti i costi i licenziamenti. L'unica soluzione era tirare la cinghia. Vennero tagliate consulenze e trasferte all'estero, frenato il turnover e a marzo 2021 arrivò la misura più draconiana. Furono tagliati gli stipendi, ma seguendo due criteri, la proporzionalità e la distinzione tra chierici e laici. I cardinali che lavoravano nella curia romana in tutto una trentina degli oltre 220 porporati che vivono nei cinque continenti venne decurtato il 10% del salario, ai vertici dei dicasteri l'8%, a sacerdoti religiosi e religiose in servizio in Vaticano il 3%, lo stipendio dei dipendenti laici non venne toccato, ma tutti i superiori, sia chierici che laici, da allora è stato bloccato lo scatto biennale di anzianità, una scelta che nel corso degli anni ha suscitato molto malumore, nonché le proteste ripetute dell'Associazione dei dipendenti laici del Vaticano, che peraltro sarà ricevuta a inizio ottobre da Leone, il quale ieri ha pubblicato un motu proprio con il quale dispone che quelle misure che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia ora possono essere superate. La nuova norma già in vigore dal 1 settembre non è retroattiva, ma gli aumenti dovuti all'anzianità ricominciano da ora a scattare. Dunque, un altro articolo che non faremo in tempo a leggere, ma che vi suggerisco di approfondire, è a cura del Giornale, dove dedica tutta la pagina di primo piano a Vannacci, fondi e zona grigia dei dossier UE, conti in tasca a Vannacci e suoi, futuro nazionale fino a settembre nelle casse del partito sono entrati oltre 415.000 euro, ma i supporter non sono sempre trasparenti e torna di moda il soprannome che gli aveva dato l'Accademia Militare. L'articolo è a firma di Lirio Abbate ed è a pagina 2 e 3 sul Giornale. E adesso si conclude qui la nostra edicola, la nostra rassegna stampa mattutina. Ringrazio alla parte tecnica Alessandro Adriani e da Giovanna Serpico un buon proseguimento di giornata e un buon ascolto con le frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 9:31, la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha svolto l'audizione di Stefania Baroncelli, professoressa di diritto pubblico presso la Libera Università di Bolzano, e di Laura Barberio, avvocata, sulle modifiche alla legge 5 febbraio 1992 numero 91 in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. Buon ascolto.
2: Do quindi la parola a Stefania Baroncelli, professoressa di diritto pubblico presso la Libera Università di Bolzano, in videoconferenza. Prego, professoressa.
3: Ok, benissimo. Signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio la Commissione per l'invito a contribuire all'esame della proposta di legge AC 2124 recante modifiche alla legge 5 febbraio del 92 numero 91 in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. Ora, la proposta di legge interviene a modificare soprattutto la fattispecie di acquisto e revoca della cittadinanza di stranieri nati in Italia che acquistano la cittadinanza al compimento della maggiore età. Questa fattispecie è prevista dall'articolo 4,2 della legge, che ci dice: lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. Ora, la proposta di legge rende più difficoltoso l'acquisto della cittadinanza proprio per gli stranieri nati in Italia, prevedendo una serie di reati che impediscono o sospendono l'acquisto della cittadinanza e portano alla revoca della cittadinanza già acquisita. Inoltre richiedono un livello della riconoscenza della lingua italiana per il livello al livello B2. Diciamo che la giurisprudenza costituzionale più recente in materia di cittadinanza riconosce al legislatore un margine di discrezionalità particolarmente ampio nel definire i presupposti di acquisto della cittadinanza, riservando alla Corte il controllo secondo i canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità. Quindi non è in discussione il fatto che l'acquisto della cittadinanza possa essere condizionato all'assenza di precedenti penali significativi. Un sindacato di ragionevolezza però non si esaurisce in questo, perché si deve esercitare anche sulla coerenza che questa scelta mantiene con il resto del sistema penale. E qui il nuovo comma 2 bis dell'articolo 4 solleva una prima criticità. Il testo preclude l'acquisto della cittadinanza in presenza di una condanna per qualsiasi delitto contro la persona o contro il patrimonio compreso nei titoli 12 e 13 del codice penale. E, fra l'altro, la Camera dei Deputati nelle schede di lettura fa

questi reati, questa lista, che accanto all'omicidio, alla violenza sessuale, che sicuramente hanno una loro importanza e serietà, comprende però fattispecie di modesta offensività come percosse, una diffamazione, addirittura l'installazione abusiva di software. Quindi chiaramente si tratta di fattispecie che non possono essere comparate. E peraltro si tratta di una lista senza soglia di pena, senza limite temporale, senza distinzione di gravità. Si tratta di un regime più severo di quello già vigente per l'acquisto di cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione, che della stessa legge del 92 limita ai delitti non colposi puniti nel massimo con una pena non inferiore ai 3 anni di reclusione. E questa disparità fra queste due ipotesi di acquisto, che peraltro la legge intende armonizzare, si espone a un rilievo di irragionevolezza per disparità di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto non risultano delle ragioni che giustifichino per lo straniero nato e cresciuto in Italia un regime più severo di quello riservato al coniuge di cittadino italiano e al naturalizzando. Ecco, poi c'è anche un ultimo elemento su questo: chi dichiara la volontà di acquistare la cittadinanza al compimento della maggiore età ha per definizione risieduto in Italia sin dalla nascita e quindi un'eventuale condanna rilevante ai fini di questo nuovo comma 2 bis riguarderà fatti commessi quando l'interessato era ancora minorenne, senza che il testo preveda alcuna soglia attenuata collegata a questa circostanza. Su questo punto segnalo la sentenza recente della Corte europea dei diritti dell'uomo, Mangiani contro Albania del 10 marzo del 2026, dove la Corte ha accertato all'unanimità la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'articolo 8 è quello che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare, a carico dell'Albania, che aveva escluso un candidato dalla scuola della magistratura, in questo caso, per un furto commesso a 15 anni, nonostante la riabilitazione già tenuta, ritenendo decisiva l'assenza di una valutazione individualizzata legata alla minore età. Si tratta dello stesso principio che la Corte di Strasburgo aveva già applicato all'Italia nella sentenza Campagnano contro l'Italia nel 2006. Passiamo adesso al secondo punto, che riguarda invece la revoca della cittadinanza già acquisita, prevista, dalla proposta di legge, nel caso anche qui, di commissione di un certo numero di reati. Ora, il potere di revocare la cittadinanza è stato già introdotto, nel 2018 e finora è stato legato a reati di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, una logica di sicurezza dello Stato prossima per ratio al divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici di cui all'articolo 22 della Costituzione. Ora, la lettera della proposta supera questo argine ed estende la revoca a delitti comuni, quindi omicidio, mutilazioni genitali femminili, tratta di persone, violenza sessuale, privi di connotazione politica. Si tratta di un mutamento di natura dell'istituto, quindi da misura di sicurezza a sanzione accessoria ulteriore rispetto alla pena. Ecco, questo potrebbe determinare, qui se ne discute sin dal 2018, quando è stata introdotta la revoca, perché si creano una disparità fra cittadini per nascita e cittadini per acquisto e si tratta quindi di una questione che la dottrina discute già da tempo con la formula cittadini di serie A, cittadini di serie B, anche con riferimento alla funzione rieducativa della pena.
Ora, due precedenti meritano di essere segnalati, in questo senso. Innanzitutto, la Corte Costituzionale, italiana, con la sentenza 60.

0: 2023 e del 2026, ha distinto di recente fra la preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza e la revoca della cittadinanza stessa, escludendo la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, perché la disciplina allora esaminata configurava una preclusione, non una revoca. Ma qui si tratta effettivamente di una revoca in senso proprio. E quindi si porrebbe questa questione della ragionevolezza. In secondo luogo, così per spingersi a un'analisi comparata, il Tribunale Costituzionale portoghese, segnalo, per due volte nell'ultimo anno ha dichiarato la illegittimità di una disciplina strutturalmente identica, ritenendola lesiva del principio di uguaglianza. Ecco, l'altro punto, che peraltro è il penultimo, riguarda il vincolo del diritto dell'Unione Europea. Ora, la cittadinanza nazionale è ancorata a quella dell'Unione Europea.
1: Vorrei avvertirla che siamo quasi ai 10 minuti.
0: Sì. In base alla sentenza Rothman occorre valutare, ora mi ha fatto perdere, aiuto, aspetti il filo. Allora, in base alla sentenza Rothman, quando una decisione di uno Stato comporta la perdita dello status di cittadino dell'Unione, deve rispettare il principio di proporzionalità, che impone una valutazione individuale delle conseguenze per l'interessato e per i suoi familiari. E peraltro bisogna anche dire che attualmente esiste un rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale alla Corte di Giustizia su questo punto, tramite l'ordinanza numero 147 del 2026, dove si chiedono proprio dei chiarimenti su questa questione, cioè quanto l'Italia si può spingere a a revocare la cittadinanza italiana e quindi quella dell'Unione Europea. Infine, requisito linguistico, rapidamente, ora il nuovo articolo 9.1 estende l'obbligo di conoscenza della lingua italiana a livello B1 anche a chi è nato e cresciuto in Italia, una misura abbastanza superflua perché si tratta di persone interamente scolarizzate in Italia e quindi la disciplina vigente ammette già come prova il titolo di studio italiano. Ecco, poi due notazioni molto rapide, tecniche per lo più. La sospensione per la pendenza penale contempla solo l'archiviazione e l'assoluzione, non il proscioglimento per altre ragioni, né il non luogo a procedere. E quindi qui bisognerebbe allineare alla formula più ampia dell'articolo 6 vigente. E infine la clausola sugli indici di integrazione compare solo per la naturalizzazione e non per l'ipotesi contigua dell'articolo 4, e qui andrebbe chiarito se sia una scelta consapevole o una lacuna di coordinamento. Ora io chiudo qua. Nella relazione che ho inviato probabilmente è un po' più chiaro, perché spiego in modo più approfondito quello che intendevo. Quindi questa clausola di salvezza delle ulteriori valutazioni sugli indici di integrazione compare solo per l'ipotesi di naturalizzazione e non quella dell'articolo 4,2, quindi per gli stranieri nati in Italia che acquistano la cittadinanza a 18 anni. E in realtà bisogna valutare se sia anche utile estenderla a loro in modo da consentire una valutazione complessiva del percorso di integrazione anche a fronte di un precedente penale risalente di modesta entità. Ringrazio la Commissione per l'attenzione.
1: Grazie a lei. Do quindi la parola a Stefania Baron, no, a Luisa, a Laura Barberio, avvocato, che è qui in presenza. Prego, avvocato.
2: Sì, buongiorno. Illustre Presidente, onorevoli deputati, componenti della Commissione, permettetemi innanzitutto di ringraziarvi con sincerità per questa convocazione. Intervenire davanti a questa Commissione su una materia tanto delicata è per me non solo un onore istituzionale, una grande emozione, una responsabilità che sento in modo particolare. Perché sono avvocato, mi chiamo Laura Barberio, sono avvocato, mi occupo di diritto dell'immigrazione e della cittadinanza da oltre 20 anni e ho assistito a centinaia di persone nei procedimenti relativi all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 4,2 della legge 91 del 92. Ho seguito pratiche che si sono trascinati per anni, ho accompagnato ragazzi nati in Italia che aspettavano il riconoscimento di qualcosa che nella loro vita quotidiana era già reale da sempre. Da questa esperienza concreta, oltre che dall'analisi tecnico-giuridica, che muovono le osservazioni che mi accingo a svolgere sulla proposta 2124. Ho analizzato la proposta, l'intento che ne emerge è chiarissimo: assimilare in misura crescente questa fattispecie propria dei cittadini che nascono in Italia e vi risiedono ininterrottamente sino al 18° anno di età a quella della naturalizzazione ordinaria, introducendo dei requisiti aggiuntivi, cause ostative, penali, meccanismi di sospensione e un coordinamento più stretto con l'istituto della revoca. La proposta persegue obiettivi comprensibili, ma li costruisce con strumenti sbagliati. Tratta come un naturalizzando adulto chi è nato in Italia, vi è cresciuto e vi ha costruito la propria intera esistenza. E quando una norma non distingue ciò che è profondamente diverso, il rigore si trasforma in irragionevolezza. È su questo che chiedo alla Commissione di riflettere. Penso che questo testo, e mi associo a quanto poc'anzi suggerito dalla professoressa che mi ha preceduto, il testo presenti delle criticità rilevanti di ragionevolezza, proporzionalità, determinatezza normativa e coerenza sistematica, in particolare su 3 punti. Introduce delle nuove cause ostative all'acquisto della cittadinanza per chi è nato in Italia e vi ha vissuto legalmente fino ai 18 anni, estende il requisito linguistico anche a questa categoria, sopprimendo le esenzioni esistenti, e amplia i reati che comportano la revoca della cittadinanza già acquisita. L'obiettivo nella relazione illustrativa è colmare un vuoto normativo, uniformando il trattamento dello straniero nato in Italia a quello del naturalizzando adulto, accentuando il legame tra cittadinanza, integrazione e reprensibilità della condotta. Devo dire con franchezza che questo obiettivo, come declinato nel testo, mi preoccupa profondamente e voglio spiegarvi perché punto per punto. Primo punto, il requisito della lingua italiana per chi è nato e cresciuto in Italia è nella sostanza una previsione inutile. Perché il soggetto che nasce in Italia, vi cresce, vi frequenta le scuole, dalla materna alle superiori, è nella grandissima maggioranza dei casi una persona che parla italiano come lingua quotidiana, pensa in italiano, ha costruito i propri legami affettivi, sociali e culturali in italiano. Non c'è nessun problema di lingua da verificare. Quello che la proposta fa è imporre a questi ragazzi un ulteriore adempimento formale burocratico, un certificato, un test, una prova, non perché ci sia un reale dubbio sulla loro conoscenza linguistica, ma perché si vuole uniformare questa procedura a quella dell'adulto. Questa assimilazione tra adulti e chi nasce e cresce in Italia è profondamente sbagliata. La Corte Costituzionale ci ha insegnato con la sentenza 25 del 25 che il requisito linguistico, quando è configurato in modo rigido e indifferenziato, concentra limiti di legittimità costituzionale, dichiarando l'illegittimità dell'articolo 9.1 nella parte in cui non esonera dalla prova linguistica chi è affetto da gravi limitazioni di apprendimento derivanti da età, patologie o disabilità. Il secondo punto, le cause ostative penali, c'è un catalogo troppo ampio, come è già stato osservato, e nessuna graduazione. Permettetevi di essere molto concreta. Il testo della proposta mette sullo stesso piano, come se fossero equivalenti, l'omicidio, la tratta di persone, la violenza sessuale e anche la violazione di corrispondenza di quell'articolo 616 del codice penale, la turbativa violenta del possesso di cose immobili di quel 634, il danneggiamento di quel 635, la detenzione abusiva di strumenti per danneggiare sistemi informatici, 635 quater.1, e l'ingresso abusivo nel fondo altrui di cui all'articolo 637 è punito con la sola multa, ma anche l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui di quell'articolo 638. Stiamo davvero dicendo che un ragazzo nato in Italia, cresciuto in Italia, è andato a scuola in Italia per 18 anni, che ha commesso un atto di ingresso abusivo nel fondo altrui, reato punito dal codice penale con la sola multa fino a 103 euro, non può diventare cittadino italiano. Stiamo equiparando questa condanna a quella per omicidio. Questo è l'effetto concreto del meccanismo proposto ed è quello che si chiama automatismo sproporzionato. Terzo punto, la sospensione per i processi penali pendenti, il nuovo comma 2 ter dell'articolo 4, il nuovo comma 1 ter dell'articolo 9.1 prevedono che il procedimento di acquisto della cittadinanza sia sospeso automaticamente fino all'archiviazione o alla sentenza definitiva di assoluzione, è omesso il proscioglimento e non luogo a procedere. C'è un problema costituzionale di collegare la sospensione del procedimento alla sola pendenza del processo penale. C'è un problema pratico, perché in Italia i processi penali durano anni, 3, 5, 7 anni, anche 10 anni, quindi noi abbiamo un ragazzo nato in Italia che compie 18 anni, sottoposto a un processo penale che può vedere il procedimento sospeso per tutta la durata del processo senza che sia mai stato condannato in via definitiva e senza che la sua colpevolezza sia mai stata accertata. Quindi la sospensione si trasforma nei fatti in un diniego differito, in un'esclusione protratta, in una sanzione amministrativa anticipata mascherata da misura cautelare. La clausola di sicurezza nazionale è troppo generica. La stessa documentazione parlamentare osserva che la proposta non chiarisce neppure quali indici rilevino per le ulteriori valutazioni di integrazione. Concordo sul giuramento in lingua italiana, perché su questo punto la proposta appare condivisibile, è coerente con la natura dell'atto, perché il giuramento è il momento formale di adesione consapevole ai valori della Repubblica, alla Costituzione e alle leggi, e quindi che sia pronunciato in italiano ha un significato non solo formale ma sostanziale. E da ultimo, in qualità anche di membro della Commissione Immigrazione dell'Unione degli Avvocati Europei, un rapido sguardo comparativo: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, tutti questi ordinamenti prevedono requisiti di lingua, integrazione e buona condotta, ma nessuno rinuncia a tutelare la comunità nazionale. Tutti mantengono una distinzione fondamentale: chi nasce e cresce nel territorio non è trattato esattamente come chi arriva ad adulto e chiede la naturalizzazione dopo anni di soggiorno. Ho individuato delle proposte concrete, comma per comma, ho individuato le criticità e gli emendamenti che suggerisco e che rinvio al testo che ho già inviato, e mi accingo alla conclusione. Non mi oppongo all'idea che l'accesso della cittadinanza debba essere serio, consapevole e verificato, e che il patrimonio della cittadinanza debba essere tutelato da condotte gravemente incompatibili con i valori dell'ordinamento, ma il metodo presenta francamente molte criticità. Ci sono degli automatismi che ignorano le differenze tra fattispecie, sospensioni che trasformano la pendenza di un processo in un diniego sostanziale, cataloghi normativi che accumulano senza selezionare, e quindi c'è un po' di approssimazione normativa. Penso che questa proposta possa essere migliorata, ho suggerito tutti gli emendamenti che non stravolgono la logica della proposta, la correggono, la rendono più precisa, la mettono in sicurezza rispetto ai profili di illegittimità costituzionale segnalati. C'è un punto condivisibile del giuramento in lingua italiana. Devo dire che in tanti anni di pratica professionale ho imparato che il diritto alla cittadinanza è uno degli specchi più fedeli del modo in cui uno Stato si racconta a se stesso. Quando uno Stato decide come si diventa cittadini, decide in realtà cosa intende per appartenenza, comunità e identità condivisa. La proposta persegue obiettivi comprensibili: garantire che chi acquista la cittadinanza sia davvero integrato, che rispetti le regole, che condivida i valori della nostra comunità, e sono obiettivi legittimi, ma questi strumenti appaiono sproporzionati, indifferenziati e costituzionalmente vulnerabili. Precludono la cittadinanza per reati puniti con la multa, bloccano pratiche per anni per la sola pendenza di un processo, impongono certificati linguistici a ragazzi che hanno fatto tutte le scuole in italiano. Credo che potremmo fare meglio, che si possa tutelare la comunità senza sacrificare la ragionevolezza. Si può chiedere integrazione senza dimenticare che l'integrazione per chi nasce qui è già avvenuta prima ancora che il diritto lo riconosca, poiché il rischio di questa proposta nella versione attuale non è di rendere più solida la comunità nazionale, il rischio è allontanare giuridicamente chi nella realtà della vita è già italiano da sempre. Grazie per l'attenzione.
1: Bene, grazie anche per essere stata nei tempi previsti. Grazie, avvocato. Poi abbiamo adesso, darei la parola ai deputati che sono in collegamento. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, ce lo segnali. Ecco, onorevole Colucci, prego.
3: Presidente, grazie per avermi accordato la parola, un caro saluto a tutti e a tutti e un ringraziamento agli auditi oggi. E vorrei chiedere gentilmente se loro non ritengano che questa proposta di legge attui una discriminazione tra i soggetti che acquisiscono alla nascita la cittadinanza e compiano quei medesimi reati per i quali la proposta di legge prevede la revoca, e se all'interno dei soggetti che acquisiscono la cittadinanza non per nascita, bensì per naturalizzazione o per matrimonio, se tra queste due categorie, tra coloro che l'acquisiscono per naturalizzazione e coloro che l'acquisiscono per matrimonio, non si crei con questa proposta di legge una ulteriore forma di diseguaglianza. Io premetto che noi siamo d'accordo sul fatto che la concessione della cittadinanza avvenga nel presupposto di un serio percorso di integrazione che, diciamo, certifichi la adesione della persona a quelli che sono i fondamenti della nostra società italiana, ma che riteniamo che esso debba seguire ad un percorso scolastico, e quindi la nostra proposta è dello ius, quella dello ius scuole e quello dello ius culture. Ma sul fronte appunto della revoca vorrei chiedervi una riflessione supplementare sul tema della diseguaglianza. Grazie, grazie infinite.
1: Grazie onorevole. Grazie. Ci sono altri? No. Darei la parola alla professoressa Baroncelli e poi all'avvocato Barberio. Professoressa.
0: Sì, ho già appunto evidenziato nella mia relazione, nella presentazione, che effettivamente c'è una sproporzione nel trattamento fra coloro che acquistano la cittadinanza essendo nati stranieri in Italia e che poi l'acquistano ai 18 anni rispetto a chi l'acquista per matrimonio o per naturalizzazione. E ho anche detto che non c'è una giustificazione a questa disparità, che anzi bisognerebbe valutare il fatto che questi reati, che come anche l'avvocato ha detto, vanno dall'omicidio all'invasione di un fondo altrui, alla diffamazione, a un uso di un software in modo irregolare, quindi sono veramente molto diversi l'uno dall'altro per gravità, siano previsti solo per chi nasce in Italia straniero e acquista la cittadinanza a 18 anni, e non c'è quindi una possibilità di valutare la minore età, che anzi di solito secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo deve essere valutata. Questi sono reati che magari per una diffamazione commessa a 14 anni, uno se la porta dietro tutta la vita. E ho anche citato questa sentenza contro l'Albania della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che impediva, ora in quel caso lì era un'indiscrezione alla scuola della magistratura, una cosa anche meno importante chiaramente, proprio perché in modo automatico per un furto di un ragazzo commesso a 13 anni, un furterello, insomma, proprio in un negozietto, insomma, una cosa così. Ecco, quindi sicuramente c'è una sproporzione nel come vengono trattati chi acquista la cittadinanza per naturalizzazione. Quindi naturalizzazione significa un adulto che viene in Italia, risiede 10 anni, oppure nel caso di un apolide e anche nel caso del matrimonio, e dall'altra invece dei ragazzi che hanno fatto tutto il loro percorso culturale in Italia e quindi hanno frequentato la scuola dell'obbligo e hanno avuto, se non la maturità, comunque la licenza di istruzione inferiore. Quindi non si capisce come mai addirittura ci sia un percorso più difficile, ci siano più reati nei confronti di questi soggetti rispetto agli altri. Quindi sicuramente c'è una differenza di trattamento che non è giustificata.
1: Bene. Avvocato, prego.
2: Sì, sono d'accordo con la professoressa che mi ha adesso preceduto e volevo segnalare che proprio su questo articolo 10 bis, così come è stata richiesta la sua modifica, si ampliano i reati che comportano la revoca della cittadinanza acquisita e questo determina una duplicazione di tutela, cioè prima dell'acquisto con la preclusione e dopo l'acquisto con la revoca. Io ho già inserito anche qualche suggerimento nel testo che vi ho inviato. C'è da dire che il legislatore sceglie di presidiare il sistema non solo ex ante ma anche ex post e quindi l'estensione indiscriminata delle cause ostative ex ante appare sicuramente ridondante, ma aggiunge una barriera troppo ampia e non selettiva. C'è anche questa modifica incide sulla valutazione delle nuove preclusioni. Se il legislatore amplia la revoca per reati gravissimi, si rafforza l'impressione che queste preclusioni ex ante siano assolutamente eccessive e ridondanti. E poi c'è un altro punto su cui volevo farvi riflettere, è che l'attuale articolo 10 bis già prevede che la revoca operi solo a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza e quindi la proposta non elimina la salvaguardia contro la apolidia, ma il punto critico resta e non la rafforza. E quindi diciamo che ci si sarebbe potuto attendere una più esplicita clausola anti-apolidia. Grazie.
1: Grazie Avvocato, io ringrazio sia la professoressa Baroncelli che l'Avvocato Barberio, quindi ringrazio i nostri ospiti di essere intervenuto e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie Avvocato.
0: Grazie a voi.
4: Rai, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 10:04 minuti, come preannunciato, siamo pronti per collegarci in diretta con l'Aula del Senato della Repubblica per seguire le dichiarazioni di voto e il voto finale sul DDL di riforma della legge elettorale.
2: Del regolamento, la votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della giornata. Sospende la seduta in attesa del decorso del termine di preavviso previsto dall'articolo 119,1 del regolamento. La seduta sospesa alle ore 11:38 è ripresa alle ore 11:53. Il Senato passa al seguito della discussione dei disegni di legge numero 1971, approvato dalla Camera dei Deputati, 61 e 1822, recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Presidente ricorda che nella seduta di venerdì 11 settembre è proseguito l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati all'articolo 1 e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2. In sede di esame degli emendamenti e degli ordini del giorno prendono la parola i senatori Giorgis, Gaudiano, Musolino, Cataldi, Verini, Maiorino, De Cristofaro, Malan, Bazzoli, Enrico Borghi, Lisei, Nicita, Unterberger, Spagnoli, Biancofiore, Paita, Parrini, Patuanelli, Lorenzin, Giacobbe, Menia, Lamarca, Malpezzi, Scalfarotto, Magni, Crisanti, Zambito, Camusso, Lombardo, Sabrina Licheri, Naturale, Delia, Irto, Pirro, Pirovano, Zampa, Di Girolamo, Damante, Roig, Valente, il ministro per le riforme istituzionali e le semplificazioni normativa Alberti Casellati. Con votazione nominale elettronica sono approvati gli emendamenti 1219 testo 2, 2174 testo 2 e 3.6 testo 2, interamente sostitutivo dell'articolo 3, nonché gli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Previa richiesta del senatore Malan, non essendoci ulteriori osservazioni, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 13:36 e ripresa alle ore 15:04. Con votazione nominale elettronica sono approvati l'emendamento 8.26 testo 2, nonché gli articoli da 4 a 9, mentre sono respinti o risultano preclusi, ritirati o sono dichiarati inammissibili i restanti emendamenti presentati. Gli ordini del giorno G8.1 testo 2 e G8.4 testo 2, accolti dal Governo, non sono posti in votazione. Gli ordini del giorno G8.2 e G8.3 sono respinti. Il Presidente rinvia la dichiarazione di voto finali alla seduta del giorno successivo e avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 15 settembre 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 18:58.
3: Bene, non ci sono osservazioni, mi pare, quindi si intende approvato il processo verbale. Andiamo oltre. L'ordine del giorno reca dichiarazioni di voto e voto finale del disegno di legge disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. L'atto del Senato del 1971 e che è stato già approvato dalla Camera dei Deputati con l'atto 61 e 1822. Nella seduta di ieri si è concluso, come sapete, l'esame degli articoli e degli emendamenti e quindi questo disegno di legge, per essere approvato, ha bisogno soltanto delle dichiarazioni di voto finali e passiamo proprio a queste. Avverto che è in corso la trasmissione televisiva. Invito pertanto i colleghi che interverranno, vi prego di prenderne nota, al rispetto dei tempi assegnati. Il primo a prendere la parola è il senatore Calenda, a cui do volentieri la parola. Prego, senatore.
4: Grazie, grazie mille, Presidente. Noi voteremo contro questa legge elettorale e le ragioni di fondo non sono tecniche, non hanno a che fare con la soglia del premio di maggioranza, che pure io credo vi si ritorcerà contro, non hanno neanche a che fare con l'indicazione del Presidente del Consiglio, fatti salvi i poteri del Presidente della Repubblica, perché ne abbiamo viste altre di proposte di questo tipo anche dal nostro lato dello schieramento. Ha invece a che fare con una ragione più di fondo, signor Presidente. E la ragione di fondo è che questa legge mira a perpetuare uno scontro continuo e costante che in questo paese va avanti da ormai 30 anni, che sarebbe tempo di chiudere mandando in soffitta il bipolarismo degenerato in bipopulismo e la Seconda Repubblica. Noi abbiamo alcune certezze su quello che accade quando si costruiscono coalizioni che hanno come obiettivo principale e fondamentale solo spodestare l'altra parte politica. Sappiamo, e lo sapete anche voi per esempio, che questo sistema produce sempre nuovi populisti, sempre nuovi estremisti, sempre nuovo rumore, sempre nuova propaganda. Lo sappiamo perché ce l'abbiamo in questi giorni. Lo sappiamo perché lo abbiamo visto, lo abbiamo sperimentato, da L'Onestà al Prima gli italiani, al Sono una madre, sono italiana, e adesso al generale, tra virgolette, Vannacci, e anche Fabrizio Corona. E chi sarà il prossimo? Chi sarà? Grillo, tornerà Grillo, e poi dopo Grillo abbiamo altri influencer? Pensate che non succederà questo? Pensate davvero che non accadrà che a ogni tornata elettorale in cui una coalizione che ha promesso di tutto e che ha fatto del populismo la sua bandiera va al governo non riesce a essere all'altezza del suo populismo, generando quindi una domanda ancora più estrema che piano piano si afferma a spese di quelli che prima erano i più estremi? Questa è la dinamica a cui bisognerebbe porre rimedio. Si sarebbe potuto porre rimedio facendo una cosa molto semplice, molto logica, cioè quella di mettere un premio di maggioranza al 50,1 per 50% più 1 dei voti e affrontare un sistema proporzionale dove gli accordi non si fanno nei programmi elettorali, che non vogliono dire assolutamente niente, ma si fanno nei programmi di governo che vincolano le coalizioni. Voi entrambi, destra e sinistra, avete idea di avere coalizioni compatte che hanno una linea di politica estera chiara, però voglio farvi due esempi. Vedete, oggi dei caccia italiani hanno abbattuto un drone sopra i cieli della Lituania. Io credo che da parte di tutti noi va la gratitudine a chi difende l'alleanza e i nostri confini europei. Contemporaneamente oggi il vicepresidente del Consiglio di questo governo era a incontrare imprenditori russi, a prendere il plauso dell'ambasciatore russo. Mentre dall'altro lato la sinistra europea difendeva e difende l'Ucraina perché sa che lì c'è la difesa della democrazia in Europa. Abbiamo avuto la conferma che l'ex presidente Conte non firmerà un patto di programma che contenga l'invio di armi all'Ucraina. E facciamo finta di niente, perché bisogna far saltare la Meloni per fare cosa non si sa. Bisogna evitare la sinistra per fare cosa non lo sappiamo. E vediamo francamente cose stupefacenti anche nei partiti, nel mio ex partito. Voi avete, ho visto anzi, la segretaria dei Giovani Democratici invitare all'organizzazione della diserzione contro l'articolo della Costituzione che prevede come dovere sacro la difesa della patria, ma soprattutto riferendolo a chi difende la sua patria e resiste all'invasore. Allora potremmo dire che invece di ora è sempre resistenza, ora è sempre renitenza, mi pare di capire che la sinistra sia evoluta verso questo. E governerete così? Governerete il paese? Sì? Sicuro? Abbiamo un problema di intelligenza artificiale di cui non abbiamo neanche compreso i limiti, dei rischi che corriamo e non ne parliamo. Abbiamo 3 guerre che continuano e non ne parliamo. Abbiamo il costo dell'energia che non deriva solo da Hormuz, ma deriva anche dalle manipolazioni del mercato che compiono tutti i giorni le aziende pubbliche e non ne parliamo. Abbiamo l'inflazione che esplode e non ne parliamo. Siete così convinti che fare delle coalizioni l'uno contro l'altro, cercando di mettere gli italiani l'uno contro l'altro, garantirà la compattezza a questo paese per affrontare quello che viene? Noi non ne siamo affatto convinti. E siccome la legge elettorale serve a questo, a definire come si affronta il presente e il futuro, beh, noi crediamo che questo sia un grave, gravissimo errore. Grazie.
3: La ringrazio anche per il rispetto dei tempi. Senatore Durvalda.
5: Presidente, per le minoranze linguistiche le riforme elettorali sono da sempre interventi a cuore aperto. Lo sono perché nella legittima ricerca di un equilibrio complessivo del sistema vi è sempre il rischio che vengano compressi o indeboliti gli strumenti costruiti per garantire la nostra rappresentanza. Il percorso che abbiamo seguito in questi mesi ne è una dimostrazione. Chi ha seguito il dibattito sin dalle audizioni e dall'esame delle prime bozze del testo sa bene a cosa mi riferisco. Per questo il confronto parlamentare è stato prezioso. Ha consentito di raggiungere alcuni risultati importanti, ma ha anche condotto a scelte che sul territorio e all'interno del nostro partito hanno suscitato discussioni interne e molto sentite. Per quanto riguarda l'elezione della Camera dei Deputati, il nostro giudizio è positivo. Con l'introduzione di un sistema proporzionale con premi di maggioranza, per noi si prospettavano 2 rischi, la cancellazione dei collegi uninominali e l'eventualità che uno dei seggi spettanti al territorio venisse assorbito dal premio di maggioranza a scapito della rappresentanza della nostra minoranza linguistica. Entrambi questi rischi sono stati scongiurati grazie alla disponibilità delle forze di maggioranza. I collegi uninominali alla Camera sono stati confermati e soprattutto nessuno dei seggi spettanti alle 2 province autonome sarà destinato alla forza politica eventualmente beneficiaria del premio di maggioranza. Inoltre quest'Aula ha approvato un nostro emendamento relativo alla quota proporzionale. Le forze politiche e espressioni di minoranze linguistiche che non partecipano a una coalizione nazionale potranno concorrere all'assegnazione dei seggi, poiché eleggano un proprio rappresentante in uno dei collegi uninominali. In questo modo vengono pienamente ripristinate le condizioni previste dal cosiddetto Rosatellum. Più articolate sono invece i giudizi sulla disciplina relativa al Senato. Un elemento certamente positivo è rappresentato dalla correzione della norma sulla quota di genere nei collegi uninominali, con il ripristino del principio secondo cui i candidati appartenenti allo stesso sesso non possono superare il 60% del totale. Duole invece il nodo principale, quello del collegio senatoriale di Bolzano Bassa Atesina. Presidente, con la misura 111 del pacchetto per l'Alto Adige fu affermato un principio estremamente chiaro. I collegi del Senato dovevano favorire la partecipazione di rappresentanti del gruppo linguistico tedesco e di quello italiano in proporzione alla loro consistenza in territorio. Per dare attuazione a tale principio, nel 1991 il Parlamento approvò la legge numero 422, con la quale la provincia di Bolzano venne suddivisa in 3 collegi, 2 a prevalenza di cittadini di lingua tedesca e uno, quello di Bolzano, Bassa Tesina, nel quale la popolazione di lingua italiana rappresenta circa il 60%. Quella configurazione fu il risultato di un lungo confronto politico ed istituzionale avviato nel 1988. L'obiettivo era garantire una corretta rappresentanza dei gruppi linguistici e nello stesso tempo rispettare le specificità e la vicenda storica di ciascun territorio. Uno di questi territori era proprio la Bassa Tesina. Durante il fascismo alcuni suoi comuni furono separati dall'Alto Adige e annessi alla provincia di Trento. Fu una divisione che spezzò un'unità storica, culturale e linguistica nel quadro del processo di italianizzazione forzata del territorio. Quella ferita non venne dimenticata. Nel secondo dopoguerra, proprio la riunificazione della Bassa Tesina divenne una delle prime grandi battaglie della questione sudtirolese. La minoranza tedesca chiedeva che quei comuni tornassero a far parte dell'Alto Adige, ma chiedeva anche qualcosa di più: il riconoscimento di una comunità, della sua identità e dei suoi diritti. Per questo, quando oggi parliamo della Bassa Tesina, non ci riferiamo soltanto a una delimitazione territoriale, ma a una battaglia che appartiene alla memoria viva della nostra minoranza. Non è dunque casuale che proprio l'approvazione della legge numero 422 del 1991, relativa ai collegi del Senato, abbia contribuito alla conclusione della controversia internazionale tra Italia e Austria sulla questione sudtirolese, con il rilascio della cosiddetta quietanza liberatoria alle Nazioni Unite. E non è casuale altresì che quella configurazione non sia mai stata modificata dalle successive riforme elettorali. Per queste ragioni, Presidente, non stiamo discutendo di semplici confini tracciati su una carta geografica. Sono queste le ragioni che hanno alimentato in Bassa Tesina un confronto particolarmente sentito, al quale abbiamo dato voce attraverso un emendamento soppressivo che purtroppo non è stato accolto. Grazie alle interlocuzioni svolte nelle ultime settimane è stato tuttavia possibile ottenere un risultato comunque importante: il ripristino della unità della Bassa Tesina attraverso l'inserimento di tutti i suoi comuni nel collegio di Merano. È però evidente che le vicende di queste settimane hanno lasciato una ferita che dovremo ricomporre nei prossimi tempi. Per questo, Presidente, desidero ricordare che alla Camera è stato approvato un ordine del giorno dell'SVP con il quale si impegna il Governo, in caso di modifiche alle disposizioni sulle elezioni del Senato e della Camera suscettibili di incidere sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche, a trasmettere la relativa proposta alla Repubblica d'Austria. Ciò affinché Vienna possa verificare se l'iniziativa sia conforme agli impegni internazionali assunti e coerente con gli sforzi compiuti per l'attuazione e il progressivo sviluppo dell'autonomia del Sud Tirolo a tutela delle minoranze linguistiche che vi risiedono. Il nostro partito rinnova pertanto la richiesta che venga avviato quanto prima lo scambio di note affinché il governo austriaco sia informato delle modifiche intervenute e possa esprimersi al riguardo. In attesa di questo scambio di note, il voto dell'SVP sarà un voto di astensione. Grazie, Presidente.
3: Grazie. La parola alla senatrice, al senatore Renzi prima. Chiedo scusa, senatore. Prego, tocca a lei.
6: Grazie Presidente. Voteremo no a questa legge elettorale perché pensiamo che la destra abbia costretto il Parlamento per giorni, settimane, mesi a discutere di legge elettorale non perché c'è un'esigenza di stabilità, ma perché più banalmente avete paura di perdere. Questo è il dato di fatto. Onestà intellettuale vuole che si cerchi di ascoltare le ragioni degli altri in Parlamento. Proviamo a credere che sia vero ciò che dice la destra. Cambiate la legge elettorale nel settembre 2026 perché volete più stabilità dei governi. E nel settembre 2026 ci avete fatto una capa tanta per dire che il governo Meloni è il più stabile e longevo della storia repubblicana, avendo ragione. Delle due l'una: o la stabilità nasce da ragioni politiche, ci arriverò tra poco, o la legge elettorale che c'è va benissimo, perché questa legge elettorale che voi cambiate è l'unica legge elettorale che ha consentito un governo longevo. Se volete essere onesti con voi stessi, dovete dire che state mentendo. Non è per la stabilità che lo fate. Lo fate perché siete convinti che anche alle luci delle vostre divisioni al prossimo giro rischiate seriamente di perdere. Dopodiché è la politica che fa la differenza, non la legge elettorale, non l'emendamento. Lo sappiamo tutti perché abbiamo una certa esperienza. E l'altra volta non avete vinto per il Rosatellum, avete vinto perché la sinistra si è divisa in tre. Perché se ci fosse stata qualsiasi legge elettorale e la sinistra fosse stata unita, avreste perso perché avete avuto 2 milioni di voti in meno di quest'altra parte. Però continuate a raccontare agli italiani che il problema è la stabilità. Il problema è che avete paura di perdere. Questo pone un tema, onestà intellettuale vuole, signor Presidente, alla sinistra. E cioè avere la consapevolezza che chi si incarica o si incaricherà di rompere questa unità per ragioni ideologiche o personali passerà alla storia come colui il quale o colei la quale darà ancora 5 anni a Meloni, Vannacci e compagnia. Dopodiché noi abbiamo fatto un dibattito una settimana fa, io ho posto 3 problemi. Era il momento del dibattito sulle preferenze, dove tanto tuonò che non piove. Il punto fondamentale è che c'erano 3 argomenti che io posi all'attenzione del dibattito. L'intelligenza artificiale, era appena uscita una lettera di un giovane ingegnere che lasciava Claude, che lasciava Anthropic per esigenze etiche, la questione energetica, il costo della benzina, il costo della vita e il caro scuola. È passata una settimana, anzi 6 giorni. Cos'è successo? Da quella lettera di quell'ingegnere sull'intelligenza artificiale è partito un dibattito. È intervenuto Sam Altman, il fondatore di OpenAI, e Dario Amodei, un ragazzo con DNA di massa marittima, ma che è il fondatore di Anthropic, e Elon Musk, quello che veniva ad Atreju per fare le comparsate, ma poi gli investimenti li fa dappertutto tranne che in Italia, ma ognuno fa quello che crede. Il punto vero è che in questo dibattito è partita una discussione vera sull'intelligenza artificiale. Noi non la stiamo facendo, il Parlamento non la sta facendo, perché? Perché dobbiamo stare dietro all'emendamento e al ballottaggio e alla preferenza e alle firme. Il dibattito vero chiama la politica ad avere un ruolo sull'intelligenza artificiale. E il tema non è, a mio giudizio, che Sam Altman all'improvviso ha deciso che lui deve essere etico. Lui ha utilizzato questa lettera per bloccare l'IPO, cioè la quotazione, perché non è il momento migliore per farlo, e come sempre c'è una questione di soldi dietro. Ma sui temi dell'intelligenza artificiale siete nelle condizioni di sfidare l'opposizione a un dibattito e a una considerazione un po' meno banale di quelle che avete fatto sino ad oggi? Per me no. Anche perché vorrebbe dire andare a capire le dinamiche geopolitiche. La Cina ha detto di no agli Stati Uniti, perché la Cina va avanti sull'intelligenza artificiale. E ancora, una settimana fa, non era accaduto quello che è accaduto in questa settimana, quando gli Houthi, attaccando l'Arabia Saudita, hanno combinato quello che abbiamo visto. Oggi il petrolio è stabilmente sopra i $100 a barile. Chi ne sta parlando? Quanto è importante quel quadrante del mondo su cui prendevate in giro in passato? Le conseguenze le vede la gente quotidianamente. Ma questo tema geopolitico perché non c'è nel Parlamento della Repubblica? Perché siamo dietro alle vostre discussioni sul singolo emendamento. E ancora oggi, 15 settembre, primo giorno di scuola nella mia Toscana, chi va a portare i bambini a scuola si pone la questione di come il caro libri impatta in una condizione di vita difficile, perché avete raccontato che va tutto bene, ma la situazione economica non è così rosea come dite. Ecco, di fronte a tutto questo noi non abbiamo discusso. È 3 mesi che siamo dietro alla legge elettorale, e siamo dietro alla legge elettorale non per la vostra esigenza di stabilità, ma per la vostra paura, per la vostra paura di perdere. Allora intervengo e chiudo soltanto su 2 punti discussi in questa legge elettorale nel passaggio al Senato. Se Dio vuole abbiamo riscoperto il bipolarismo, nel senso non il bipolarismo tra le forze politiche, ma tra Camera e Senato. Per la prima volta da anni avete modificato una legge, bene, bravi, bis. L'avete modificata introducendo parzialmente le preferenze. Signor Presidente, io do atto al Senato della Repubblica di aver fatto un passo in avanti sulle preferenze. Noi che abbiamo fatto un emendamento per arrivare alle preferenze totali, vi riconosciamo con onestà intellettuale che le preferenze sono state parzialmente reintrodotte. Dopodiché c'è un tema politico. Noi, per esempio, secondo me dovremmo ridurre al minimo i capolista bloccati per far sì che le preferenze portino in Parlamento delle persone. Ma avete ottenuto un risultato politico, io ve ne do atto. Quello di cui non vi do atto è che quello stesso risultato politico era stato oggetto di ironie, di insulti, di veemenza verbale, per non dire di arroganza intellettuale, da parte di una giovane deputata, Giorgia Meloni, che in una trasmissione Porta a Porta del 2016 utilizzava, che diciamo in questa trasmissione utilizzava le parole più dure per dire che chi sosteneva che con il capolista bloccato più le preferenze si fosse fatto un passo in avanti stava mentendo e dicendo bugie. La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani. Ed avere paura di Salvini e Tajani è sicuramente una cosa inedita, non per la Meloni, ma per qualsiasi essere umano che passi da queste parti. C'è poi l'ultimo tema, il tema delle firme. Guardate, anche su questo io ho molto rispetto per la collega Castellone, alla quale per suo tramite, Presidente, replico su un punto che ella ha espresso nella discussione. Cioè, le firme rischiano di tenere fuori dal Parlamento delle forze politiche che invece avrebbero tutto il diritto di starci. È vero. Se passa il principio della rappresentanza pura, bisogna eliminare le firme in ingresso. Ma quando si fa l'esempio di Emma Bonino e della lista radicale, dei radicali, del Partito Radicale nel 1976, si abbia il coraggio di dire che la motivazione per la quale quel partito è entrato, l'1,07%, è tradita da questa legge elettorale qui. E non per le firme, perché Emma Bonino, come ha detto il Presidente La Russa, probabilmente in quell'anno lì avrebbe pure ottenuto le firme. Ma è tradita perché avete messo una soglia di sbarramento al 3%, che peraltro c'era già anche prima. Nella discussione sull'ascoltare le ragioni degli altri dovremmo essere un po' meno ideologici e capire che è evidente che se vogliamo ridurre la frammentazione politica ci sta che si debbano mettere dei correttivi. Aver messo la soglia di sbarramento al 3% porterà dei partiti che prenderanno il 2 a restare fuori, e quel partito che ha preso l'1,07% non sarebbe entrato in Parlamento non per le firme ma in ragione dello sbarramento. Allora, cari amici, il vero problema di questa discussione è che noi dovremmo alzare un po' il tono e tentare di capire che al netto delle nostre tecnicalità, fuori da qui c'è la famiglia che il 15 settembre porta il bambino a scuola, che va a fare il pieno di benzina e non è che dà la colpa agli UTI. Ma si ricorda che qualcuno aveva detto basta accise e che quel qualcuno, anzi quella qualcuna, oggi non sta facendo niente e dice non è colpa mia. E di fronte a questi temi sarebbe opportuno che, visto che volete restare in carica fino a novembre del 2027, avendone pieno diritto costituzionale, in questo ultimo anno, se per piacere la smettete di chiacchierare di totem ideologici e parlate di contenuti, perché la politica è una cosa seria, perché la politica è quella che decide, perché sull'intelligenza artificiale è la politica che decide. Mi sembra che facciamo come quell'albatros di Baudelaire, che quando viene catturato dai marinai ha quelle ali grandi che dovrebbero aiutarlo a volare, che gli impediscono di muoversi con libertà. Ecco, il mio è un appello finale nel dichiarare il voto negativo. Torniamo a dare alla politica valore, occupiamoci di cose concrete, parliamo dei problemi della gente e smettetela con le vostre bugie come questa, che questa legge elettorale è nata per la stabilità, è nata perché avete paura di perdere e perderete.
3: Bene, grazie. Senatrice Maria Stella Gelmini.
7: Grazie Presidente, colleghi. Di fronte all'approvazione di una nuova legge elettorale, due sono i possibili approcci politici. Il primo è quello di raccontare che questa anomalia italiana, per effetto della quale negli ultimi 33 anni abbiamo avuto 4 leggi elettorali approvate, questa è la quinta, sia la manifestazione di una specie di torsione autoritaria. Ovviamente di chi? Esclusivamente del centrodestra, che vorrebbe assicurarsi attraverso una nuova legge elettorale la possibilità di vincere. Questa è la strada che ha scelto una sinistra contraddittoria e soprattutto smemorata. E spiace constatare che anche chi ha svolto il ruolo di Presidente del Consiglio e da Presidente del Consiglio ha fatto approvare una legge elettorale che conteneva alcuni degli elementi presenti nello stabilicum che la sinistra ostacola, anche egli abbia deciso di votare contro e di scegliere la retorica. Io capisco la difficoltà del senatore Renzi, perché in materia di legge elettorale ha raggiunto un record. L'approvazione di una legge che è entrata in vigore ma non è mai stata applicata, e il riferimento all'Italicum è puramente voluto. Lasciatemelo dire, colleghi, questo stracciarsi le vesti e gridare all'assalto della Costituzione per una legge elettorale che stabilisce un principio molto semplice: chi vince governa, cozza con un principio di non contraddizione. Anche perché voglio dire al Partito Democratico che quel partito ha partecipato

ovviamente astenuto sul cosiddetto Mattarellum, che ha segnato l'avvio della Seconda Repubblica. Con il Mattarellum, una legge per tre quarti maggioritaria, non è che ha vinto sempre il centrodestra, hanno vinto governi di centrodestra e anche governi di centrosinistra. Quindi sostenere che il centrodestra oggi vuole abolire la democrazia, come ci siamo sentiti ripetere in quest'Aula e in Commissione, francamente è privo di senso. Semmai il centrodestra sta cercando di affermare un principio sacrosanto, che al governo va chi ha vinto le elezioni. Poi c'è un secondo approccio, più legato alla storia di questo paese, che parte da un dato di realtà, ovvero che in questo paese gli italiani, dopo che per 45 anni hanno votato con la stessa legge elettorale proporzionale, hanno al referendum del 93 scelto di abolire il proporzionale al Senato. E questo perché? Perché si erano stancati della palude della Prima Repubblica, del susseguirsi di governi balneari, del susseguirsi di maggioranze instabili che non erano in grado di poter fare le riforme, e con l'82% dei voti hanno votato sì a quel referendum. È inutile dare la colpa al centrodestra, lì c'è stata una rottura dentro la storia della Repubblica e da lì il legislatore ne ha tenuto conto, per esempio nel voto dei sindaci. I sindaci vengono scelti dai cittadini. Se ne è tenuto conto con la vecchia legge sulle province, perché i presidenti delle province prima della legge Delrio venivano votati dai cittadini, e se ne tiene conto anche alle elezioni regionali, dove il presidente viene indicato sempre dagli elettori in un turno unico. Solo a Palazzo Chigi si può arrivare senza il previo consenso degli italiani. E quindi quello che lo Stabilicum sta facendo è allineare la legge nazionale a quella che è già in vigore per i sindaci e per i presidenti di regione. Quindi far decidere gli italiani da chi farsi governare è uno scandalo? Io penso di no. Penso che anche con riferimento al premio di maggioranza, il premio di maggioranza tanto vituperato esiste nelle regioni, esiste nei comuni, e voglio ricordare che esisteva anche nell'Italicum, ma la sinistra aveva scelto un premio di maggioranza al 40%. Il centrodestra ha innalzato quel premio di maggioranza al 42%, e allora non si può dire che il premio di maggioranza, quando lo fate voi al 40%, è democratico e quando lo facciamo noi al 42% è uno scandalo, perché francamente c'è qualcosa che non va. E vengo anche al tema delle preferenze, al famoso emendamento che voi avete presentato. Intanto voglio ricordare che nel Rosatellum le preferenze non c'erano, non ce n'era traccia. E ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che anche loro hanno presentato questo emendamento per le preferenze tout court, voglio fare uno scatto di memoria, perché nel 2020 avete presentato un disegno di legge a prima firma Brescia per sostituire il Rosatellum con il cosiddetto Germanicum. Vi ricordate nel Germanicum qual era il vostro schema di gioco? Non le preferenze, ma le liste bloccate, perché Conte, alla faccia dell'uno vale uno, voleva sceglierli tutti i parlamentari, e il vostro criterio non è stato quello delle preferenze, ma delle liste bloccate. E allora qui la soluzione qual è? Un sistema misto, i capilista più tutti a preferenze. E guardate un po', questo criterio dello Stabilicum è molto simile a quello dell'Italicum, dove anche lì, durante il governo Renzi, c'era capolista bloccato come legge elettorale poi mai attuata e gli altri a preferenza. E allora vogliamo finirla di spendere tempo e parole in contrapposizioni inutili? Possiamo razionalmente dividerci in chi è più proporzionalista e chi legittimamente, come noi, è più per un sistema maggioritario. La differenza qual è? Che il centrodestra è sempre maggioritario, il centrosinistra sceglie il maggioritario quando pensa di vincere le elezioni, dopodiché, quando invece ha qualche dubbio sulla possibilità di vincerle,

0: cambia opinione. E vengo all'ultimo tema delle preferenze di genere, della questione di genere. Ora, ricordo che il Rosatellum contiene norme a tutela delle quote di genere. Però ricordo anche che nel 2018 e anche nel 2022 ci sono state polemiche trasversali a tutti i partiti sul fatto che quel criterio sulla parità di genere era stato in qualche modo aggirato. E questa polemica ha riguardato anche il Partito Democratico. A significare che cosa? Che dobbiamo anche lì uscire dalla demagogia e dire con chiarezza agli italiani che le liste le fanno i partiti e i partiti si prendono la responsabilità di garantire la parità di genere oppure no, e sulla base delle scelte che faranno, non sulla base di un criterio astratto, ma sulla base delle scelte politiche che faranno all'interno delle proprie liste, verranno giudicati dagli elettori. Quindi, francamente, colleghi, non analizziamo questa proposta di legge facendo finta di non ricordare quali sono i passaggi fatti nelle precedenti proposte di legge elettorali e soprattutto non pieghiamo le scelte a interessi di parte. La verità è che Giorgia Meloni e questa maggioranza approvano una legge elettorale che non garantisce per niente la vittoria del centrodestra, ma garantisce un principio che a Palazzo Chigi si va con il voto degli italiani, e credo che questo sia un qualcosa che deve essere visto positivamente da tutti. Raccontare che questa è una legge che aiuta qualcuno è profondamente falso. Quindi, per tutte queste ragioni, noi moderati, l'UDC, Civici per l'Italia e il MAIE voteranno favorevolmente a questa proposta.
1: Grazie senatrice Maria Stella Gelmini per il suo intervento. La parola al senatore De Cristofaro.
2: Allora, Presidente, non so se lo sa, siamo arrivati al 170° giorno in cui il Parlamento discute della legge elettorale. È stata presentata il 31 di marzo, l'iter in Commissione Affari Costituzionali della Camera è iniziato qualche giorno dopo. 170 giorni in cui in questo Paese, invece di vedere il Parlamento nazionale che si occupa delle grandi questioni che stanno a tema degli italiani, e quindi la crisi salariale, il caro prezzi, l'inflazione, la benzina alle stelle, cosa facciamo? Parliamo esclusivamente di legge elettorale. E perché parliamo di legge elettorale? Perché c'era l'esigenza democratica di cambiarla, oppure perché qualcuno ha pensato che bisognava cambiare la legge elettorale perché ne serviva una che consentiva alla destra di governo di blindare le proprie poltrone e di blindare il proprio potere? Io penso che a questa domanda dovete rispondere davanti al Paese, perché è un punto di fondo di questa discussione che facciamo. E penso anche, perché diciamo così, qualche volta il diavolo ci mette la coda, diciamo così, che avete anche sbagliato i conti. Perché 7 mesi fa, quando la legge elettorale l'avete presentata alla Camera, Vannacci e il suo partito erano all'1%, al 2%, però nel frattempo sono cresciuti, e quindi questa legge elettorale che vi siete fatti su misura in qualche modo potrebbe dimostrarsi addirittura controproducente per il vostro interesse. Io sono molto convinto che tutti voi, anche se non lo potete dire, voterete palesemente fra qualche minuto, state fortemente sperando che questa legge elettorale venga affossata nel voto segreto della Camera fra qualche settimana. È il vostro grande desiderio, inconfessabile naturalmente, perché qualche volta in politica succede esattamente così, che non si sa più come tornare indietro. Peraltro qualche giorno fa avete davvero fibrillato quando per l'appunto le opposizioni hanno presentato un giusto ed importante emendamento per sbloccare davvero le preferenze. Ma quando è che succede questo, Presidente? Succede quando si decide, come avete fatto voi, invece di inseguire l'interesse generale, come sempre dovrebbe essere, di pensare solo ed esclusivamente all'interesse di parte. Se si pensa a cambiare la legge perché in qualche modo ci si vuole blindare, e poi succede che magari, diciamo così, arriva qualche contrattempo in corso d'opera, si determinano situazioni politiche che invece non lo consentono. Voi non avete fatto questa legge elettorale, non volete cambiare questa legge elettorale per aggredire i nodi aperti e anche i punti di crisi della nostra democrazia. Non state facendo questo perché vi ponete il problema di come si recupera quell'elemento di rottura, anche di connessione tra i rappresentanti e i rappresentati. Io ho fatto mesi e mesi di discussione in commissione e non c'è stato mai nemmeno un minuto dedicato per esempio al fatto che in questo paese l'astensionismo ha raggiunto quote altissime e allora il Parlamento dovrebbe interrogarsi su come favorire un maggiore rapporto tra gli eletti e gli elettori. Niente di tutto ciò, semplicemente un modo per aggirare le norme e anche per aggirare la Costituzione italiana, perché non dimentichiamolo mai, uno dei punti di fondo di questa legge elettorale più sbagliati e che prova a reintrodurre per via normativa quella che invece perlomeno dovrebbe essere una riforma costituzionale. Io ve l'ho detto tante volte in queste settimane, se voi volete aggirare la Costituzione, se volete introdurre un premierato di fatto, se volete per l'appunto cambiare la forma di governo, dovete perlomeno lasciare che l'ultima parola la esprima il popolo italiano attraverso un referendum, come è stato sulla magistratura poche settimane fa, quando il popolo italiano ha rispedito al mittente il vostro tentativo di scardinare l'equilibrio dei poteri, e ora ci state riprovando, perché il tema è sempre lo stesso: e come si scardina l'equilibrio dei poteri? In quel caso veniva fatto sulla magistratura, col premierato viene fatto contro il Parlamento, e in qualche modo si immagina una democrazia sempre più asservita al potere del capo. È quella capocrazia di cui tante volte abbiamo discusso, che io penso è oggi il grande rischio delle società democratiche, e però penso che su questo da parte della destra che governa questo paese non solo non ci sia stata una riflessione positiva, ma invece ci sia stato per l'appunto un tentativo di stravolgere le regole così come le abbiamo conosciute. Più volte in questi giorni ho parlato delle tante criticità di questa legge, indicazione del Premier, questo premio abnorme che avete scelto di fare peraltro senza nemmeno lo scorrimento, ma immaginando un listone bloccato che davvero è un pugno nell'occhio a qualunque elemento democratico, la totale mortificazione della questione di genere che davvero porta indietro l'orologio della storia in questo paese di tanti anni e di tanti decenni addirittura, che davvero la dice lunga sull'idea con la quale state immaginando questa vostra proposta. Allora io credo che questi tentativi che voi avete fatto molte volte nel corso di questi mesi alla fine non passeranno, perché sono convinto, ora la legge elettorale fra pochi minuti la voteremo, ma sono convinto che la popolazione di questo paese non accetta questo schema di gioco, ve l'ha detto tante volte, ci tiene alla sua Costituzione, ci tiene al fatto che esista un equilibrio dei poteri tale da poter mettere i soggetti in campo in una condizione per cui nessuno di loro può stravolgere le regole del gioco. Guardate che parliamo di cose serissime, perché quando il vostro abnorme premio di maggioranza renderà più semplice andare ad intaccare le soglie di garanzia, quelle che i padri costituenti vollero, perché giustamente usciva il nostro paese all'epoca da 20 anni di regime e quindi sapevano bene che il punto di fondo doveva essere garantire un grande equilibrio tra i poteri, ebbene quelle soglie di garanzia, ho finito Presidente, oggi le state mettendo clamorosamente in discussione. E non si tratta semplicemente, già sarebbe gravissimo, di poter provare a eleggersi da soli il capo dello Stato, non si tratta semplicemente di poter provare a eleggersi da soli i giudici costituzionali, ma si tratta addirittura di come si cambia la Costituzione italiana. Noi abbiamo un articolo scolpito nella pietra, che è il 138, che dice che la Costituzione italiana si cambia o con i due terzi oppure con il referendum popolare. Che cos'è questo se non un tentativo volgare di aggirare quell'articolo e di immaginare in futuro di poter modificare quella Costituzione che noi difenderemo fino in fondo senza nemmeno dare l'ultima parola ai cittadini di questo paese? Ebbene, già solo questo è inaccettabile e io penso per l'appunto che dinanzi a questo tentativo bisogna fare muro fino in fondo, perché la Costituzione è una cosa troppo seria per essere trattata così.
1: Va bene, grazie. Senatrice Stefania Craxi.
3: Allora, chiedo un po' di pazienza.
1: Acqua per la senatrice Craxi, un po' di acqua, grazie.
3: Allora, speravo di farcela. Pronto?
1: Faccia pausa. Anzi, facciamo così. Pirondini, lei non si offenderà se le do subito la parola, facciamo parlare dopo la senatrice Craxi. Grazie, senatrice. Prego, senatore Pirondini.
4: No, ci mancherebbe, Presidente. Allora, proviamo a metterci nei panni di un italiano qualunque, Presidente. Un italiano che non può fermare i treni a proprio piacimento, un italiano che non può campare di politica tutta la vita, un italiano che magari non apre ristoranti con prestanome della camorra, insomma un italiano che non è iscritto a Fratelli d'Italia. Prendiamo questo come esempio, Presidente. Come ha vissuto questo italiano qualunque, diciamo, negli ultimi mesi? Beh, sicuramente ha guardato la TV, ha passato un'estate particolarmente difficile, il caldo, il pronto soccorso sicuramente in tilt, gli incendi, il caro prezzi, il caro bollette aumentato alle stelle, il caro carburante alle stelle, il carrello della spesa aumentato del 30%, sicuramente ha dovuto ridurre le vacanze perché ha meno soldi di prima, molto probabilmente, quasi sicuramente le vacanze non le ha potute nemmeno fare, proprio perché ha molti meno soldi di prima. Poi la sera, arrivando a casa, accendeva la TV e vedeva il mondo bruciare per le guerre, le grandi crisi geopolitiche, le grandi crisi industriali di questo paese. Avrà visto sicuramente il caso di Ilva con 2500 lettere di licenziamento nell'indotto, avrà visto il caso di Electrolux, 1500 esuberi, avrà visto a settembre che per mandare i figli a scuola deve spendere tra gli 800 e 900 euro a ragazzo per comprare i libri e per comprare tutto il materiale scolastico. Ecco, questo cittadino italiano, secondo me, dà per scontato che in Parlamento ci si occupi di queste cose. Invece, probabilmente, questo cittadino italiano scopre che da alcune settimane il Parlamento è paralizzato per parlare della legge elettorale perché questa maggioranza vuole imbullonarsi ancora di più alla poltrona. E sta diventando quasi anacronistico rileggere i tweet che faceva la Presidente del Consiglio quando era in minoranza. Ve ne leggo uno del 13 luglio 2022, poco prima delle elezioni, che poi il centrodestra ha vinto, in cui Giorgia Meloni scriveva: guerra, pandemia, inflazione, povertà crescente, caro bollette, aumento costo materie prime, rischi su approvvigionamento energetico, crisi alimentare, e il governo dei migliori è immobile, alle prese con i giochi di palazzo di questo o quel partito. Basta pietà, elezioni subito. Bene, ora lo diciamo noi a lei: basta pietà ed elezioni subito, Presidente Meloni. State modificando la legge elettorale un po' con il vostro stile, no? Cioè facendo i conti, guardando i sondaggi, vedendo come vi torna più utile spostare un articolo piuttosto che un altro. Allora vediamo dentro questa legge elettorale cosa c'è. Ci sono intanto le preferenze farlocche. Perché? Perché Fratelli d'Italia diceva di volerle, anche se secondo me non era proprio verissimo. La Lega non le voleva, Forza Italia non ne voleva. Allora il colpo di genio qua qual è stato? Inseriamole ma per finta, cioè inseriamole ma per quei posti che tanto non verranno eletti. Quelli che verranno eletti li diamo ai capilista che decidiamo noi. Questa è stata la grande novità. E questa, Presidente, è la scheda elettorale che gli italiani si troveranno davanti quando andranno a votare. Quindi sto facendo divulgazione, non è un cartello. Dove si dice, c'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti, e poi sotto ci sono altri 6 nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto 1 su 5. Se si dice che si sono inserite le preferenze, non è vero. Quella non è una legge elettorale, ma è una legge truffa. Questa è una legge truffa, Presidente.
1: Pirondini, lei è un capogruppo. Forse non era proprio necessario, necessaria questa caduta di stile. La ringrazio e la richiamo all'ordine. Siamo in diretta televisiva.
4: Ho tutto il diritto di dire che per il gruppo del Movimento 5 Stelle questa è una legge truffa e dubito fortemente che lei possa commentare il mio intervento.
1: È il cartello che censuro, è il cartello, non quello che dice, ma quello che ha fatto. È diverso.
4: Per interrompere il mio intervento, Presidente.
1: Allora.
4: Non lo può fare. Poi avete fatto altro, avete raccontato, tra l'altro sulle preferenze vi siete superati, perché siete venuti in quest'aula, avete chiesto 4 ore di sospensioni, siete andati in via della Scrofa a litigare, siete tornati qua, avete votato contro l'emendamento per le preferenze e poi siete andati in TV a dire che avete inserito le preferenze. Ma che coraggio avete! Ma che coraggio avete! Ma avete fatto di più ancora! Siete tornati in quest'aula con i cartelli con scritto abbiamo inserito le preferenze. Poi ho capito, i cartelli non erano per dire abbiamo inserito le preferenze, ma era per coprirvi la faccia dalla vergogna per aver preso in giro gli italiani e i vostri elettori. Questo avete fatto! Passiamo ad altre menzogne in questa legge elettorale. Avete detto... I cittadini sceglieranno il candidato premier. Io vorrei a nome del nostro gruppo testimoniare tutta la nostra vicinanza alla ministra Casellati, che da giorni viene smentita tutti i giorni dal presidente del consiglio. La ministra Casellati è l'unica che ha detto la verità e glielo riconosco, ministra. Lei ha detto che l'indicazione del premier sulla scheda non toglie al presidente della Repubblica la prerogativa di individuare una persona che poi verrà a quale verrà affidato il mandato per verificare una maggioranza in Parlamento. La Presidente del Consiglio invece continua a dire che saranno gli italiani a scegliere il Premier mettendo il nome sulla scheda. Allora, o questa norma è incostituzionale o la Presidente del Consiglio è una bugiarda. Noi la risposta la sappiamo. Spostate le firme per entrare in Parlamento da 1.500 a collegio a un totale di 400.000. Oggi penso che nessun partito in quest'Aula probabilmente riuscirebbe ad arrivare a 400.000 preferenze. Fratelli d'Italia non avrebbe all'inizio, Presidente, avuto le firme per entrare con questi numeri. L'altro giorno ricordava quanto è stato bello raccogliere le firme per Fratelli d'Italia per entrare in Parlamento, ma 40.000. Voi ne chiedete agli altri 400.000. Non è esattamente la stessa cosa. E poi l'ultimo capolavoro che c'è in questa legge elettorale, i listoni che io definirei i listoni dei migliori, cioè premio di maggioranza chi vince a 105 seggi in più, 70 alla Camera, 35 al Senato, e sono seggi in cui ci saranno i nominati dai partiti. Ora voi immaginate cosa ci finirà lì dentro, proprio i migliori, la creme della creme, ci finirà lì dentro Del Mastro, detto anche il recordman, perché oggettivamente quando uno ha dei meriti è anche giusto riconoscere, cioè uno che in una legislatura soltanto riesce a finire nel casino di Capodanno con lo sparo dove lui non c'era perché era fuori a portare la spazzatura, condannato per rivelazione di segreto d'ufficio, e uno che riesce nella stessa legislatura a fondare una società per un ristorante con la figlia di un prestanome della Camorra, ma vuoi non riportarlo in Parlamento? Un genio del genere, ma vuoi non riportarlo in Parlamento? E lì dentro ci metterete quelli, ci metterete la Santanchè, ci metterete Bignami vestito da nazista. E magari io vi do un consiglio, avete fatto 30, fate 31, metteteci anche Caroccia, il prestanome della Camorra che avete difeso settimane scorse impedendo alla procura di Roma di indagare su di lui, legato al clan Senese, perché nelle chat c'era anche un esponente di Fratelli d'Italia. Dovreste vergognarvi! La verità è che la dignità e l'onore di cui vi riempite molto la bocca di fronte alla poltrona ha perso, ha vinto la poltrona. La verità è che la vostra vera festa non è stata il 4 settembre a Bari, ma sarà ad aprile quando scatteranno i vitalizi per i parlamentari. Lì sì che festeggerete per davvero. E a proposito, in chiusura, Presidente, rispetto alla festa di Bari, ho sentito la Presidente del Consiglio che aveva molto tempo a disposizione, perché oggettivamente non poteva parlare delle cose che ha fatto, perché non ne ha fatta una. E quindi ha dovuto attaccare il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte. Io credo che sia corretto poter anche attaccare il Movimento 5 Stelle su delle riforme che ha fatto, anche perché noi ne abbiamo fatte, a differenza di questo governo che non ha fatto ogni 5 anni. Ma detto questo, c'è una cosa sulla quale il Movimento 5 Stelle non può essere attaccato da questo governo. Perché il Movimento 5 Stelle mai ha fatto un provvedimento per favorire la mafia, mai ha fatto un provvedimento per tutelare una persona legata alla Camorra. Non siamo noi quelli che hanno cancellato l'abuso d'ufficio, non siamo noi quelli che hanno limitato le intercettazioni, non siamo noi quelli che fanno società con la figlia di Caroccia. Non so se la Presidente del Consiglio può dire esattamente la stessa cosa, ma credo di no. E quindi chiudo, Presidente. Potete continuare a mentire agli italiani, potete continuare a utilizzare il servizio pubblico come se fosse l'eco di Telemeloni.
1: Lasciate concludere in silenzio.
4: Potete continuare ad attaccare e a diffamare Giuseppe Conte, dalla quale siete leggermente ossessionati, ma ad un certo punto il tempo della verità arriva e chiede il conto, e per voi quel tempo è sempre più vicino.
1: Grazie Pirondini, grazie. Torniamo alla senatrice Stefania Craxi.
3: Ci provo, Presidente. No, mi sa di no. Siamo arrivati al termine. No, non ce la faccio.
1: Senatrice.
3: Credevo di farlo.
1: Senatrice, andiamo oltre, la faccio parlare dopo. Diamo la parola prima al senatore Paganella.
5: Grazie, Presidente. Accetto l'invito del senatore Renzi a trattare questo tema senza ipocrisie e con onestà intellettuale, e ho avuto l'onore e l'onere in questi mesi di trattare per la Lega, insieme al ben più esperto Roberto Calderoli, questa riforma sulla legge elettorale. E dico con chiarezza che non esiste un sistema elettorale perfetto, esistono sistemi elettorali perfettibili. Qualcuno teorizza tra i costituzionalisti che l'unico sistema elettorale in termini astratti, in termini teorici perfetti, sia il proporzionale puro. E però poi nella pratica noi il sistema elettorale proporzionale pure l'abbiamo avuto per più di 40 anni nella Prima Repubblica, e nella pratica si è tradotto in una totale instabilità politica, in 50 governi differenti in 40 anni, durata di mesi di ogni governo, durata media 11 mesi. E quindi chiaramente qual era in quella situazione il potere dei cittadini? Contava qualcosa il voto dei cittadini? Sì, contava, ma contava poco, perché i governi nascevano e finivano all'interno del Parlamento in un sostanziale gioco di correnti della Democrazia Cristiana, che gestiva in continuità il potere, gestendolo in una logica consociativa con l'opposizione. E in quella crisi di quel sistema politico nasce proprio il nostro movimento, in quella che Umberto Bossi chiamava crisi della partitocrazia. E quindi noi non ragioniamo di quello che è il sistema elettorale perfetto, noi ragioniamo di quelli che sono gli obiettivi che si pone un sistema elettorale. Quindi veniamo a quelli che sono gli obiettivi che si pone lo Stabilicum. Il primo obiettivo, a cui teniamo molto come Lega, è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale. E naturalmente appena abbiamo inserito questa novità, che è una novità di trasparenza, è una novità di chiarezza nei confronti dei cittadini, dalle opposizioni di sinistra è stato subito bollata questa novità come grave attacco alle prerogative del Presidente della Repubblica. Allora io in questo vorrei citare quello che c'è scritto, perché basta avere la pazienza di leggerlo, nel testo della legge c'è scritto che sì, è vero, viene indicato insieme al programma il nome di quello che verrà proposto in caso di vittoria come Presidente del Consiglio, ma è altrettanto vero che c'è scritto che sono fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione. E aggiungo, se non fosse abbastanza chiaro, leggendo quello che era un programma elettorale, che non è un programma elettorale della Lega, lo chiarisco subito, e che prevedeva di inserire testuale, a tal fine è da prevedere sulla scheda elettorale, nemmeno insieme al programma, proprio sulla scheda elettorale, quindi in forma anche più strong rispetto alla soluzione che abbiamo trovato noi, l'indicazione del candidato premier designato dalla coalizione. Volete sapere di chi era questo programma? Era di chi oggi ci bolla di aver attaccato le prerogative dello Stato. 1996, programma elettorale dell'Ulivo con candidato Romano Prodi. E quindi passiamo al secondo obiettivo di questa riforma, che è quella fondamentalmente di dare stabilità di governo alla coalizione che vince le elezioni. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con l'introduzione di un premio di maggioranza, che non è un premio abnorme, che prevede 70 deputati e 35 senatori. E come l'abbiamo fatto? Seguendo esattamente i dettami della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, ormai 10 anni fa, in una sentenza, ci ha detto che il premio di maggioranza può essere inserito a patto che si introduca anche una soglia minima che deve raggiungere la coalizione vincente. E quella soglia minima l'ha identificata nel 40%. Noi siamo stati ancora più scrupolosi e l'abbiamo alzata al 42%. E oltretutto abbiamo inserito anche nella legge una soglia massima di seggi che la maggioranza può raggiungere: 220 seggi alla Camera, 113 seggi al Senato, proprio per salvaguardare non solo la governabilità ma anche le prerogative dell'opposizione. E do una notizia, visto che in molti hanno parlato di una legge antidemocratica: se si guardano i numeri, se nel 2022 nelle medesime condizioni, quindi con il centrodestra unito e il centrosinistra diviso, si fosse andati non con il Rosatellum ma con l'attuale legge che stiamo per approvare, con lo Stabilicum, beh, vi do una notizia: questa legge è talmente illiberale, è talmente antidemocratica, che il centrodestra con lo Stabilicum avrebbe vinto e avrebbe avuto però meno seggi di quelli che ha avuto con il Rosatellum. Con il Rosatellum abbiamo avuto 235 seggi alla Camera, ne avremmo avuti 220. Con il Rosatellum abbiamo avuto 115 seggi al Senato, ne avremmo avuto 113. Quindi non è vero quello che viene detto, che questa è una legge con un premio abnorme. E qui consentitemi anche una parentesi, perché finché le accuse di essere illiberali e antidemocratici ci vengono dai banchi del Partito Democratico, beh, sono accuse che naturalmente respingiamo al mittente e non accettiamo, ma di fatto ci siamo abbastanza abituati, perché 30 e 40 anni che veniamo accusati di questi, e forse è anche uno dei tanti motivi per cui il centrodestra vince spesso le elezioni. Ma se queste accuse ci vengono, come è stato fino ad oggi, in questi giorni, dai banchi del Movimento 5 Stelle, che oggi si ergono a novelli padri della patria, a fini difensori dei pesi e contrappesi degli organi costituzionali, quando loro erano fino a pochi anni fa quelli che a botte di vaffadei andavano a colpire le prerogative del Presidente della Repubblica, quelli che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta, da lezioni da voi non le accettiamo. E poi aggiungo che non avete mandato a casa nessuno. L'unico che avete aperto e inscatolato con Montonno è Beppe Grillo, cioè quello che vi ha creati. E quindi lezioni da voi non le accettiamo. In conclusione, Presidente, noi vogliamo con questa legge che chi vince possa avere i numeri per governare. 5 anni dall'inizio alla fine della legislatura. Perché quando non c'è chi vince, o meglio, anche quando c'è chi vince ma non ha i numeri per governare, ecco, quelli sono i momenti dove viene meno la decisione politica, e sono i momenti dove arriva la tecnocrazia dei poteri forti, la tecnocrazia dell'Europa, e in quei momenti ci sono le vere fregature per la sovranità di questo paese. E quindi noi preferiamo perdere, ma non vogliamo più governi di tecnici e governi dell'Europa. Preferiamo perdere, ma non vogliamo più governi di questo tipo. E a questo punto, annunciando il voto favorevole della Lega, noi porteremo a termine questa legislatura, e diventerà una cosa normale che un governo inizi la legislatura e la finisca, e ci riproporremo con questa coalizione unita per altri 5 anni, con Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio, e finalmente, dico finalmente, noi come Lega, giustamente, con Matteo Salvini, che tornerà a occuparsi di immigrazione e di sicurezza degli italiani, nella carica di Ministro dell'Interno, carica che doveva essere già in questa legislatura, ma un complotto giuridico e mediatico gli ha impedito. E quindi Annuncio il voto convintamente.
1: Allora, siamo anche in diretta televisiva. Questi ululati non mi fanno onore. Prego, concluda.
5: Presidente, solo per concludere, che quindi annuncio il voto fermamente convinto favorevole della Lega.
1: Bene, allora per il gruppo di Forza Italia credo che prenda la parola il senatore Rosso, corretto?
6: Sì. Grazie. Grazie Presidente, sostituisco immeritatamente la Presidente Craxi, ma abbiamo sentito che
1: prego.
6: È veramente in difficoltà. Siamo arrivati al termine di una discussione lunga, intensa e spesso aspra, e credo che proprio nelle battute finali sia necessario riportare il confronto a un elemento fondamentale, la verità dei fatti. Queste settimane abbiamo ascoltato molte cose, molte critiche, legittime osservazioni che meritano rispetto e qualche sparuta proposta alternativa meritevole di attenzione, ma abbiamo assistito soprattutto a qualcosa di diverso, a una sistematica rappresentazione caricaturale di questa maggioranza, del governo e di questa riforma, con l'ormai solita formula del rischio democratico. Si può dire che non stiamo votando una legge perfetta, per carità, ci sta. Le leggi perfette non esistono, sono scritte da donne, da uomini che perfetti non sono. Ma nessuno può dire che questa legge rappresenti una deriva. Questo testo è uno sforzo sincero per rispondere a tre esigenze fondamentali che ogni democrazia moderna deve saper tenere insieme: la rappresentatività, la responsabilità e la governabilità. E chiunque affronti la materia elettorale con un minimo di onestà intellettuale sa che tenere insieme questi tre principi non è mai semplice. Partiamo dalla rappresentanza. Abbiamo varato un sistema misto che reintroduce le preferenze, andando incontro alle richieste di un rapporto diretto tra elettori e territorio. E allo stesso tempo abbiamo ritenuto corretto, scelta che rivendichiamo, che i partiti mantengano una quota di responsabilità nella selezione della classe dirigente, perché la politica non può essere soltanto competizione individuale. Piaccia o non piaccia, i partiti restano strumenti essenziali della nostra democrazia, e chi sostiene che ogni scelta dei partiti di per sé è una negazione democratica nega il ruolo stesso che gli assegna la Costituzione. Questa è la sintesi che abbiamo costruito ed è un approdo a cui Forza Italia è soddisfatta. Anche sulla questione delle firme per la presentazione delle liste si è aperta una polemica strumentale. Come tutti sanno in quest'Aula, grazie anche all'opera di mediazione del Presidente La Russa, si è arrivati a un compromesso. Eppure, in questo fine settimana, non sono mancate le grida spagnolesche, alcune feste di partito, come se non ci fosse stato un accordo. Questo dimostra che quando c'è la volontà politica, il confronto produce sempre risultati. Ma il problema è che in questi mesi l'opposizione ha deciso di ritirarsi da ogni reale volontà di confronto. Tutto legittimo, per carità. Ma non raccontate ai cittadini che volevate dare un contributo costruttivo, perché sarebbe una rappresentazione davvero poco aderente alla realtà. In queste settimane abbiamo assistito a una curiosa amnesia collettiva delle opposizioni. Coloro che oggi gridano lo scandalo per un sistema che combina preferenze capiliste individuate dai partiti non sono spesso gli stessi che hanno proposto e votato l'Italicum? Coloro che oggi raccontano le preferenze come l'unico strumento compatibile con la democrazia rappresentativa non sono spesso le stesse forze politiche che per anni le hanno combattute, indicandole come uno dei mali della Repubblica, come una fonte di clientele, come una delle ragioni che avevano portato alla stagione referendaria degli anni 90 e la loro eliminazione in tutte le leggi elettorali successive? E ancora, coloro che oggi denunciano i capilista bloccati come una lezione insopportabile della volontà popolare dovrebbero spiegare perché lì non hanno avuto alcuna remora a utilizzare strumenti analoghi nella realtà che amministrano. Penso ad esempio al listino bloccato utilizzato in Toscana proprio da chi oggi si straccia le vesti e grida vergogna. Allora, colleghi, siamo seri. Tutto è legittimo, ma smettetela di parlare di ferite inferte alla democrazia. E quando nessuno venga qui a evocare il fascismo, nessuno venga qui a parlare di regime, perché le parole hanno sempre un peso. E quando si evocano il fascismo, la soppressione della libertà, la deriva democratica, bisognerebbe avere il senso della misura, il senso della storia. Sono questioni troppo serie per essere trasformate in talk show o in comizio. Per questo è insopportabile che proprio chi distribuisce lezioni di diritto, di libertà e di morale in quest'aula mostri poi molto meno zelo quando si tratta di denunciare chi quelle libertà non le riconosce. Penso all'Ucraina, che taluni vorrebbero abbandonare al loro destino. Quando si parla di libertà e democrazia serve meno propaganda e più coerenza. Entrando nel merito della riforma, la legge introduce elementi positivi. Penso al premio di maggioranza collegato a una soglia significativa di consenso popolare. Non è un artificio, ma un meccanismo che collega la possibilità di governare al consenso ricevuto dagli elettori. È una differenza enorme. Noi siamo per una democrazia governante, perché lo stallo delle istituzioni è l'anticamera del depauperamento della democrazia, e vogliamo dare la possibilità a chi vince di governare davvero. Sembra una banalità, ma non lo è, visto che negli ultimi anni non sempre è stato così. Il premio di maggioranza immaginato da questa legge non produce dittature, evita la paralisi, obbliga alla responsabilità e alla chiarezza innanzi agli elettori, nel rispetto della forma parlamentare prevista dal dettato costituzionale. La soglia garantisce che chi riceve quel premio lo faccia sulla base di un consenso ampio e riconoscibile nel Paese. Viene poi detto che la stabilità non è tutto. È vero, la stabilità non è tutto, ma è la precondizione per quasi tutto: per attirare investimenti, per favorire la crescita, per dialogare coi mercati, per essere interlocutori credibili in Europa e nel mondo, per programmare riforme strutturali di cui l'Italia ha bisogno. Certo, è ovvio che la durata di un governo non garantisce automaticamente la qualità di un governo, ma l'instabilità garantisce la paralisi e comunque sempre l'impossibilità di governare bene. E allora smettiamo di considerare la governabilità come una parola sospetta o in contrapposizione al principio di rappresentanza. La governabilità è un valore democratico, perché una democrazia funziona quando i cittadini scelgono chi governa e possono giudicarlo alla fine del mandato, non quando i governi nascono e muoiono nel tempo necessario a varare una manovra finanziaria. Quale sarebbe stata l'alternativa? Continuare con sistemi che producono frammentazione? Continuare con maggioranze assemblate dopo il voto anziché dalle scelte degli elettori? Continuare con governi deboli, precari e permanentemente sotto ricatto? Noi pensiamo di no. Per questo riteniamo che questa legge rappresenti un punto di equilibrio serio, costituzionalmente sostenibile e politicamente utile all'attuale quadro italiano. Una buona legge è quella che garantisce ai cittadini il diritto di scegliere, ai partiti il diritto di assumersi le proprie responsabilità e ai governi la possibilità di governare. Noi scegliamo la responsabilità, altri hanno scelto la polemica. Alla fine, come sempre, saranno gli italiani a giudicare, perché la democrazia non vive di veti, non vive di slogan, non vive di scomuniche morali. La democrazia vive di scelte, e oggi noi facciamo una scelta con serietà, con trasparenza, a viso aperto, nell'interesse non di una maggioranza, ma dell'Italia. Annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.
1: Grazie. Senatore Boccia, a lei la parola.
7: Grazie, Presidente. Mi consentirà di dare la mia solidarietà alla Presidente Craxi, certamente per la gola, ma anche un po' per la legge elettorale, Presidente. Signor Presidente, c'è una domanda che attraverso di lei vorrei lasciar cadere in quest'Aula prima ancora di parlare di soglie, di premi, di firme, di preferenze fasulle. Ma Presidente La Russa, è davvero questo il problema dell'Italia? Lei più volte ha cercato di difendere il Senato dicendo ma in realtà stiamo anche facendo altro. Era una difesa d'ufficio, inevitabile, ma che nascondeva in realtà la condizione che è stata richiamata da tutti i gruppi parlamentari di opposizione che sono stati obbligati in questi 4 anni dalla maggioranza a trascorrere tutto il nostro tempo e le nostre energie a provare in qualche modo a fermare la vostra ossessione del potere. Avete iniziato con l'autonomia ed è finita come è finita e il ministro Calderoli ne è consapevole. Avete continuato con la riforma del premierato che è stata in quest'Aula per decine e decine di ore, centinaia di ore in Commissione Affari Costituzionali, salvo poi nasconderla un po' per la vergogna, un po' perché sapete che il popolo italiano avrebbe detto esattamente quello che vi ha detto sulla riforma costituzionale, sulla giustizia. Un sonoro no! Non paghi di tutto questo, non vi siete fermati. Avete deciso di fare all-in, di provare a comprimere la Costituzione aggirandola con una pessima legge ordinaria e oggi ci presentate una legge elettorale che noi non abbiamo problemi nel definire un imbroglio, una truffa. In questi pochi minuti cercherò di spiegarvi perché e cercherò attraverso questo dibattito di far uscire fuori da quest'Aula il perché. E tutto questo lo fate provando ad aggrapparvi a motivazioni che smentiscono questi stessi 4 anni di governo. Fuori da qui ci sono famiglie che ci osservano, donne, uomini, lavoratori e lavoratrici, che ogni giorno ci chiedono una cosa sola: provare a vivere meglio con quel che resta dei loro salari. E voi non riuscite a venire incontro alle istanze che arrivano continuamente. Questa mattina abbiamo sentito i territori che abbiamo coinvolto per il caso Ex Ilva, su un decreto che non c'entra con l'Ex Ilva, perché non ve ne chiediamo un altro, perché ogni volta che ne fate uno lo sbagliate e fate altri danni e provocate con il ministro Urso altri disastri su quei territori. E così come è accaduto oggi in Commissione Nona, ogni giorno accade in Commissione Sanità e Lavoro, o in Commissione Bilancio, in Commissione Finanze, la gente ci chiede di non fare, Presidente, più questa scelta drammatica tra chi deve rinunciare alle cure o chi deve aspettare un anno per avere un TAC. E voi sembrate indifferenti a queste richieste. L'unica cosa che vi interessa è il potere per il potere, siete ossessionati. Le riforme fallite sono l'unica certezza che resterà di questa legislatura, non ce ne resteranno altre. E veniamo alla legge elettorale. Avete previsto, collega Rosso, che il 42% possa far scattare un premio, lo dico davvero a chi ci segue da casa, fino a 70 deputati e 35 senatori. Ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto e in qualche modo sperate anche con quel 42% di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica. Ma che idea è di democrazia? Che idea è? A meno che dietro non c'è sempre la solita ossessione. Si arriva al Colle, si eleggono, si nominano i 5 giudici della Corte Costituzionale, perché
8: questa Corte Costituzionale alla fine, così straordinariamente costruita dai costituenti, non vi è mai piaciuta, non l'avete mai sentita vostra, così come la Costituzione, non riuscite a farla sentire vostra, ed è, c'è una motivazione se fate ancora fatica a definirvi antifascisti, ma non è questo il nodo. Il nodo è ogni volta che torniamo poi reagite nello stesso modo. Parliamo di governabilità, ci avete sfidato sulla governabilità? Parliamo di governabilità. Volete per una volta non confondere la governabilità con la rappresentanza? Voi con la governabilità vi divorate la rappresentanza, ma la rappresentanza è la base della nostra Repubblica. La Corte Costituzionale ci ha ricordato già più volte che tra queste due esigenze deve esistere un equilibbio ragionevole. Presidente La Russa, in questa legge elettorale quell'equilibrio non c'è. Questa legge elettorale viola chiaramente l'articolo 57 della Costituzione, che prevede l'elezione del Senato su base regionale, non tiene conto di una serie di questioni che sono state messe sul tavolo della Commissione Affari Costituzionali dai principali costituzionalisti di questo Paese, e saremo ancora una volta, e non perché faccio il chiromante, Presidente La Russa, saremo ancora una volta purtroppo corretti dalla Corte Costituzionale. Fino a quando siamo in tempo, Presidente, fermiamoci. Le preferenze, veniamo alle preferenze. Quando le opposizioni unite vi hanno portato in quest'Aula preferenze vere per tutti, senza capilista bloccati, con la parità e l'alternanza di genere, e vi abbiamo anche messo sul tavolo l'ipotesi di collegi uninominali veri per tutti, avete votato contro. Quello è stato il momento della verità. Nella vostra legge il primo nome resta bloccato, lo decide il partito prima che l'elettore entri in cabina, poi concedete delle crocette su nomi decisi da voi che avete spacciato come sistema toscano, che con la Toscana non c'entra nulla. Allora basta chiamarle preferenze, abbiate l'onestà intellettuale di dire che avete scelto ancora una volta come saranno composti Camera e Senato della prossima legislatura. Le preferenze abbiamo capito dal dibattito purtroppo fatto qui in Senato che piacevano a Giorgia Meloni solo quando faceva propaganda, quando sono diventate vere è scappata e ha preferito i nominati. Sull'alternanza di genere la prima donna Presidente del Consiglio della storia repubblicana aveva l'occasione di compiere un passo avanti e definitivo nella rappresentanza femminile, ha fatto esattamente il contrario, state cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese. Collegi cambiati, gli eletti all'estero, cosa vi hanno fatto gli italiani che vivono all'estero? Quale danno pensate vi abbiano fatto? Quale problema c'è, collega Paganella? Quale problema c'è, Presidente Malan? Avete riscritto, ovviamente offendendo la memoria dell'ex ministro Tremaglia, e me ne assumo la responsabilità per quello che sto dicendo, e smentitemi su questo. Sul premierato, se è soltanto un'indicazione politica, perché renderla obbligatoria? La nostra è una Repubblica parlamentare, Presidente. L'articolo 92 affida al Presidente della Repubblica, Presidente La Russa, e solo al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente del Consiglio. Non l'affida a Giorgia Meloni, che si autonomina preventivamente ancora Presidente del Consiglio. Non siamo arrivati ancora lì. Non siamo arrivati ancora lì.
1: La prego di concludere, il tempo sta scadendo.
8: Presidente,
1: scaduto.
8: Grazie. Per anni Giorgia Meloni ha costruito la propria narrazione politica sull'idea dell'underdog, e c'era qualcosa di affascinante nell'idea di chi, partendo da una posizione di svantaggio, combatte e vince. Ma la prova più difficile per...
1: L'avevo chiesto di concludere, prego, concluda.
8: Grazie, Presidente.
9: La sfida più difficile per un underdog non è vincere, ma è cosa fai quando hai vinto e cosa fai delle regole quando hai vinto. Giorgia Meloni in questi 4 anni purtroppo per l'Italia non ha fatto nulla, prova a resistere, ci lascia in eredità Vannacci e l'estremizzazione e la radicalizzazione della destra. Grazie Presidente.
1: La ringrazio, la ringrazio. La parola al senatore De Priamo, prego senatore, grazie.
10: Grazie Presidente, ma dovrei parlare della legge elettorale ovviamente, ma non posso iniziare questa dichiarazione di voto.
1: Non la sento.
10: Sì. Dicevo che vorrei parlare, dovrei parlare e parlerò della legge elettorale, ma non posso iniziare questa dichiarazione di voto senza dire, Presidente, per suo tramite, al collega Perondini, che a partire dal carcere ostativo, se c'è un governo che ha dato battaglia senza tregua alla mafia, è il governo Meloni, e non abbiamo nulla da imparare da voi per quanto riguarda il contrasto alla mafia. Non abbiamo proprio lezioni da prendere, tantomeno dai 5 Stelle.
1: Birondini, la prego, lei ha parlato, stanno parlando loro, non credo con toni molto diversi dai suoi, prego.
10: Ma veniamo alla legge elettorale, che è uno strumento tecnico, ma come abbiamo visto anche profondamente politico. Infatti questa legge elettorale nasce per superare una precedente legge elettorale, il cosiddetto Rosatello, che era palesemente stata costruita per portare ad un pareggio, per portare alla palude, per portare alla incertezza rispetto alle scelte dei cittadini. E infatti con quella legge elettorale abbiamo avuto 3 governi assolutamente lontani da quelli che erano stati i programmi e gli impegni della campagna elettorale e da quelle che erano state le proposte dei partiti in campagna elettorale. Le circostanze successivamente in questa legislatura, da un lato il grande consenso di Giorgia Meloni, ma da un altro l'assoluta divisione dei contendenti, diciamo così, hanno portato a quello che pochi giorni fa ha raggiunto il record di essere il governo più longevo della storia repubblicana, con evidenti ricadute dal punto di vista economico-finanziario, di credibilità internazionale, di ricaduta occupazionale, e potrei continuare lungamente, altro che le cose non fatte, ci sono 1000 e più cose fatte che potremmo raccontare una ad una e che racconteremo. E allora, rispetto a questo, la volontà è proprio quella di trasformare una circostanza episodica in una costante strutturale del sistema politico italiano e di farlo nel modo più semplice possibile, ovvero chiamando gli italiani a pronunciarsi sulla scelta di una coalizione di governo, di un programma rispetto al quale c'è l'indicazione del Presidente del Consiglio, fermo restando chiaramente le prerogative dell'articolo 92 della Costituzione, e ci piacerebbe sapere cosa vi dà fastidio nel fatto che le forze politiche prima delle elezioni dicano agli italiani chi vorrebbero esprimere come Presidente del Consiglio. Ci sarà un motivo, poi un giorno ce lo direte. Bene, qualcuno anche nei lavori di commissione e di aula ci ha detto che la stabilità, l'unità di una coalizione non si determina con una legge elettorale. È chiaro che la legge elettorale è una precondizione, ma molto importante. Poi certo, colleghi del cosiddetto campo largo, se vogliamo parlare della vostra coalizione, della vostra capacità di essere uniti, beh, lì non c'è legge che tenga, purtroppo, e temo che non ci soccorrano nemmeno le leggi della fisica, perché forse l'unica cosa che sapete fare all'unanimità è respingervi reciprocamente, quindi insomma è alquanto complicato. Ma in realtà una legge elettorale che determini le condizioni per la stabilità è uno strumento importante per l'Italia, non è certamente uno strumento che noi immaginiamo a favore di una parte politica, della nostra parte politica. E voglio dire in particolar modo al collega De Cristofaro, che ne ha molto parlato, ma lo ha fatto anche ora il senatore Boccia, che non vi è alcuna contrapposizione in questa legge elettorale tra rappresentanza e governabilità, vi è al contrario una sintesi, perché la rappresentanza senza governabilità produce un indebolimento della politica, produce un impaludamento dei parlamenti, rispetto al quale poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, nei tempi di oggi, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia, e noi vogliamo che al centro ci sia la politica e ci sia l'essere umano. E allora qui non c'è alcuna mortificazione da questo punto di vista. È vero, in Italia abbiamo cambiato troppe leggi elettorali negli ultimi decenni, ed è proprio per questo che questa legge elettorale, pur senza la pretesa che sia perfetta, forse non esiste la legge elettorale perfetta, ma anche attraverso i molti miglioramenti che anche qui in Senato per una volta abbiamo avuto un buon funzionamento del bicameralismo perfetto, e da questo punto di vista, attraverso i miglioramenti, questa ha l'ambizione di essere una legge, e qui cito il collega Barcaiolo, per i prossimi lustri.

di fare un tavolo preventivo di confronto, ma ci avete sempre detto che ci aspettavate in aula. E perché ci aspettavate in aula? Per fare ostruzionismo, come avete fatto in questi giorni, legittimamente, ma poi anche per andare a dare delle cifre false, perché collega De Cristofaro, lei sa che personalmente lo stimo, ma sti 180 giorni ci deve spiegare da dove vengono, perché a me risultano 28 giorni di lavoro tra Camera e Senato e non 180. Quindi se le fake le cominciamo così, è chiaro che informiamo male i cittadini. Quindi questo è una delle tante menzogne e fake news che si raccontano su questa legge elettorale, perché è chiaro che è più facile e preferibile dipingerci come i bruti che non rispettano la Costituzione, perché facendo questi appelli poi alla difesa della Costituzione accade che qualcuno ci crede pure. E del resto il presidente del Partito Democratico Bonaccini ha espresso dei giudizi che tanto democratici non ci sono sembrati sul tasso di alfabetizzazione o di lettura. Magari ci dirà, ci aspettiamo anche che ci dica cosa leggere, però gli ricordo che chi ha letto Marx e lo ha capito non è di sinistra. E detto questo, in ogni caso, negli ultimi anni questa forza politica si è anche abituata più volte a governare senza aver vinto le elezioni, e quindi anche se non è stato possibile scrivere insieme queste regole, è palese che sono regole che mettono tutti nelle stesse condizioni di competere. E sondaggi alla mano e con la soglia, anche questa frutto di discussione e di confronto anche con i costituzionalisti, del 42%, gli italiani sanno molto bene che se indicheranno una coalizione fino al 42% senza disperdere il voto, avranno un vincitore e avranno chi sarà all'opposizione. Quindi non si capisce, anche sondaggi alla mano, quale sarebbe il vantaggio di questa legge elettorale. La partita è aperta e ognuno se la gioca come può e come sa. E allora c'è anche un tetto massimo, ovviamente, come è stato ricordato, alla governabilità, del premio di governabilità, che fa salve tutte le soglie per le designazioni degli organi costituzionali. E poi c'è quella conquista di democrazia, perché tale è, non vi potete da questo punto di vista inventare niente, che sono le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. E allora io auspico, con diciamo rispetto, ma auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta, perché siamo tutti parlamentari, sappiamo quanto sia impegnativo andare a cercare le preferenze, ma sappiamo anche quanto sia importante essere legittimati e rafforzati dal consenso popolare. E allora colleghi dell'opposizione, presidente Boccia, ci dispiace ma non siamo caduti nel vostro tranello, perché è evidente che quei subemendamenti, avevano quelli sulle preferenze, avevano un duplice obiettivo: da un lato far dimenticare agli italiani quelle scene indecenti di festeggiamenti quando le preferenze sono state sconfitte in un emendamento alla Camera, e da un altro lato mandare in crisi la maggioranza, far saltare la legge elettorale e quindi far saltare anche le preferenze. Senatore Renzi, che ci parla di capolista bloccati, ricordo che quella legge mai applicata dell'Italicum ce ne aveva ben 100 di collegi, quindi il doppio di quelli che ha questa legge, tutti con capolista bloccati. E quindi abbiamo sentito, però ne abbiamo sentite veramente tante, è difficile anche ricordare tutte le fake news e tutte le menzogne che abbiamo sentito. Il fantomatico listone occulto, ci saranno dei parlamentari come dei fantasmi di una novella di Edgar Allan Poe che entreranno in Parlamento senza che nessuno sappia chi sono. Falso, quei parlamentari sono tutti o capolista o a preferenze, e libereranno dei posti a preferenza per altri parlamentari. Il collegio di Bolzano lo abbiamo disegnato per far perdere il PD, ma allora prima era stato disegnato per farlo vincere, cioè spiegateci. E poi le firme sono troppe, le firme sono aumentate, è vero, perché evidentemente vogliamo evitare la proliferazione di listarelle che farebbero diventare un mega lenzuolo la scheda elettorale. Però le firme, forse facendo un po' meno di salotti e stando più in periferia, si raccolgono e si possono raccogliere, e noi lo abbiamo fatto tante volte. Poi presidente, mi lasci concludere, il voto è fuori sede. Ieri ho avuto l'impressione di essere su Scherzi a parte, cioè i colleghi ci dicevano che andava fatto in questo e quell'altro modo, ma noi ne hanno parlato per decenni. Noi abbiamo introdotto un diritto, quello del voto fuori sede, agli studenti, ai lavoratori e ora anche ai caregiver che hanno un familiare

0: andare in ospedale. Voi ne avete parlato, noi lo abbiamo fatto.
1: Allora, la prego di concludere.
0: L'ultima cosa, perché anche poco fa abbiamo sentito nuovamente evocare ti ha in ballo Mirko Tremaglia, dalle stesse forze politiche che qui hanno dipinto spesso il Movimento Sociale Italiano come il male assoluto. Vi ricordo che Mirko Tremaglia è orgogliosamente missino, e allora lasciamo in pace la sua memoria. E allora, Presidente, con orgoglio, convinzione, dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questa proposta di legge che ha un solo obiettivo.
1: Grazie.
0: Italiani, come ci dice l'articolo 1 della Costituzione, la sovranità popolare e il diritto di scegliere da chi essere governato.
1: Pregola di non inquadrare. Bene, bene, ah, meraviglioso, meraviglioso.
2: Diretta conclusa.
1: La diretta è conclusa. Grazie alla RAI. Bene inquadrato il presidente. C'è un intervento, però è senatrice Floridia, lei vuole parlare in dissenso.
3: Sì, sono qui, però vorrei avere il tempo e la giusta attenzione per esprimere il mio dissenso rispetto al mio gruppo, quindi se me lo consente aspetto un secondo.
1: Va bene Floridia, aspettiamo che levino, le vogliono truffare il tempo.
3: Spero che me lo garantirà, grazie Presidente.
1: Noi l'abbiamo impedito, bene.
3: Grazie.
1: Allora lei parla in dissenso, quindi ha un minuto, prego.
3: Grazie, allora visto che mi dà solo un minuto, io avevo previsto almeno due minuti per dire che sono contraria a questo disegno di legge e mi leggo subito a quanto detto dal collega di Priamo che ha parlato dell'Alto Adige. Il deputato di Fratelli d'Italia Urzì si è svegliato la mattina, ha preso una penna e come fa l'amico Trump ha deciso di stravolgere un collegio elettorale senza interpellare i cittadini e senza che ci fosse un reale bisogno nella bassa attesina. Il motivo in realtà è semplice, vuole essere rieletto e vuole che sia un eletto della destra a tornare e ad entrare in Parlamento. Come state facendo con il premio di maggioranza che ricorda tempi bui della nostra vita parlamentare e della nostra Repubblica? Permettetemi, mi permetta Presidente, di ringraziare di cuore la popolazione della Bassa Tesina perché si è ribellata in massa.
1: È al secondo minuto, ma prosegua.
3: Sì, termino, la ringrazio. Si è ribellata in massima, solo che purtroppo è stata tradita da chi li governa in Alto Adige. E mi fermo qui perché veramente sono disgustata da quello che abbiamo vissuto gli ultimi mesi rispetto a questa legge elettorale indecente. Grazie.
1: Bene. Allora c'è una proposta di coordinamento del senatore Diaprimo, la proposta di coordinamento è in distribuzione, chiedo al senatore Diaprimo se intende illustrarla, non c'è bisogno di un coordinamento, dichiaro aperta la votazione sul coordinamento ai sensi del 103,5 del regolamento. Col procedimento elettronico dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Adesso andiamo alla votazione.
4: No, già chiuso.
1: È già chiuso, su. Non succede niente. Ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 1971, cioè la legge elettorale, dichiaro.
4: Ma non è che non funziona, era chiusa.
1: Credo che funzioni perfettamente, era chiusa prima. Comunque vabbè, dichiaro. Ok. Si sposti davanti. che abbia ritrovato anche la voce oltre che la scheda. Grazie. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva con 113 voti favorevoli, 71 contrari, 2 astenuti, quindi con una maggioranza. La seduta è sospesa fino alle ore 15. Prego, fino alle 15:30.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: E dunque adesso lasciamo la diretta dell'Aula del Senato con il voto sulla legge elettorale. Abbiamo sentito che i lavori riprenderanno più tardi con l'ordine del giorno naturalmente già previsto a seguire. E dunque noi vi proponiamo i lavori di questa mattina dell'Aula di Montecitorio con lo svolgimento di due interrogazioni. Buon ascolto.
1: Seduta è aperta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2538 presentata dal deputato Maerna, che ha ad oggetto iniziative volte a garantire la tutela dell'incolumità personale degli amministratori locali e il controllo del territorio nel comune di Cornaredo, provincia di Milano. Il sottosegretario per l'interno Emanuele Prisco ha facoltà di rispondere. Prego.
2: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. L'onorevole Maerna pone l'attenzione su alcuni episodi di minacce e intimidazioni nei confronti di 3 amministratori locali verificatisi nel comune di Cornaredo, in provincia di Milano, con particolare riferimento alla telefonata minatoria indirizzata al vice sindaco del predetto comune risalente al 16 giugno 2025. Evidenzio che i carabinieri della compagnia di Corsico hanno identificato l'autore e lo hanno deferito per minacce. Il procedimento penale che ne è scaturito risulta essere tuttora iscritto presso il giudice di pace di Milano. In merito alla lettera anonima indirizzata al capogruppo consigliere di Fratelli d'Italia rinvenuta lo scorso 9 febbraio, rappresento che la stessa compagnia dei carabinieri ha informato l'autorità giudiziaria di Milano. Per quanto concerne il plico contenente un proiettile recapitato presso l'abitazione del consigliere comunale, risulta che quest'ultimo abbia sporto querela al comando di polizia locale di Cornaredo il 17 febbraio scorso. Anche tale ultimo fatto è stato riepilogato in un'apposita informativa di reato trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con contestuale richiesta di autorizzazione all'espletamento degli accertamenti tecnici, anche di natura irripetibile, sui reperti sottoposti a sequestro. Con riferimento alle iniziative assunte per tutelare l'incolumità personale degli amministratori locali coinvolti, la Questura di Milano ha comunicato che sono stati avviati dei servizi di tutela di carattere preventivo di tipo non fisso gestiti dall'Arma dei Carabinieri. Per quanto riguarda più in generale la necessità di garantire che l'esercizio dell'attività istituzionale degli enti locali avvenga in condizioni di piena sicurezza e serenità, ricordo che presso il Ministero dell'Interno opera l'Osservatorio Nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, con il compito di favorire e potenziare lo scambio di informazioni, il raccordo tra lo Stato e gli enti locali, allo scopo di individuare strumenti di contrasto e indicare strategie di prevenzione. L'Osservatorio si avvale a partire dal luglio 2018 dell'operato di un organismo tecnico di supporto che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Combattere il fenomeno significa conoscere dimensioni, natura e cause nelle varie realtà territoriali. Per questo l'organismo tecnico ha messo a punto una stima di rilevazione capillare attraverso un report trimestrale elaborato dalle prefetture. L'Osservatorio ha anche la funzione di realizzare iniziative di supporto degli amministratori vittime di episodi intimidatori, tenendo conto delle caratteristiche delle realtà nelle quali svolgono il loro mandato. A questo scopo è prevista, a partire dal 2022, la creazione di osservatori regionali presso le prefetture capoluogo di regione, di sezioni provinciali nelle realtà territoriali maggiormente interessate al fenomeno. L'organismo tecnico propone strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno, riferisce periodicamente all'Osservatorio sull'andamento del fenomeno stesso e sugli sviluppi delle iniziative in corso. L'organismo ha il compito inoltre di favorire iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio svolta dal predetto osservatorio, segnalo che nell'anno 2025 in Lombardia sono stati registrati 88 episodi di intimidazione nei confronti degli amministratori locali, di cui 7 nella provincia di Milano. Nel primo trimestre 2026 nella provincia di Milano sono stati registrati 4 episodi di intimidazione agli amministratori locali, mentre nel medesimo periodo 2025 non vi erano stati casi. In generale, dall'analisi effettuata dall'Osservatorio nell'ultimo decennio emerge una progressiva contrazione del fenomeno negli anni 2022 e 2023, con rispettivamente 580 episodi a livello nazionale, meno 19,7% rispetto all'anno precedente, e 553 episodi, meno 4,7% sempre rispetto all'anno precedente. Il rapporto invece al più elevato numero registrato nel 2022 2014 pari a 805 episodi, a testimonianza dell'efficacia in chiave di deterrenza dell'attività di monitoraggio e ovviamente del prezioso lavoro che fanno le donne e gli uomini delle forze dell'ordine a fianco alla magistratura. Ricordo inoltre che nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è stato istituito un apposito fondo con legge 234 del 30 dicembre 2021 che consente agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazioni connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. La dotazione del predetto fondo è stata incrementata con le leggi 197 del 29 dicembre 2022 e 207 del 30 dicembre 2024, fino ad arrivare ad un ammontare complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Da ultimo, in merito alle misure di sicurezza personale, informo che la provincia di Milano risultano attualmente attivo un dispositivo di protezione ravvicinato e 30 dispositivi di vigilanza generica radiocollegati espletati dalle forze di polizia nei confronti di altrettanti amministratori locali. Concludo assicurando che il Ministero dell'Interno, anche grazie al ruolo strategico svolto dall'Osservatorio Nazionale, continuerà a lavorare a fianco degli amministratori locali che subiscono un atto intimidatorio nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Tali atti, infatti, anche laddove non mettono solo a rischio la sicurezza personale, minano i principi fondamentali della convivenza civile, incidendo negativamente sul rapporto tra cittadini e istituzioni e ostacolando il corretto funzionamento di quest'ultima e la capacità di rispondere ai bisogni delle collettività. Grazie.
1: Grazie sottosegretario. L'onorevole Maerna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la propria interrogazione. Prego.
3: Grazie Presidente. Grazie sottosegretario. Sì, mi dichiaro soddisfatto, non avevo dubbi sull'impegno del Ministero a fronte di una denuncia, di un'interrogazione riguardante un comune, Cornaredo, in provincia di Milano, che nell'anno tra il giugno 25 e febbraio 26 è stato alcuni amministratori di Fratelli d'Italia sono stati oggetto di minacce, come appunto accennato. Mi fa piacere che esista anche questo osservatorio nazionale e che abbia anche diramazioni a livello locale in provincia di Milano, e voglio anche dire e ringraziare gli amministratori Dario Ceniti, vice sindaco, Marzio Foti, capogruppo consigliare di Fratelli d'Italia, e il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Vito Vatalaro, che nonostante le minacce ricevute continuano nella loro attività assidua per garantire sicurezza e legalità all'interno del comune. E voglio esprimere anche un ringraziamento alle forze dell'ordine che tutelano la loro sicurezza, ma anche quella dei cittadini di Cornaredo e di tutto il territorio. Un ringraziamento ai nostri amministratori che vivono un momento di ovviamente di tensione e di difficoltà insieme alle loro famiglie. L'impegno del Ministero a garantire la loro sicurezza e quella dei cittadini è anche una garanzia per loro e per le loro famiglie. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Maerna. Passiamo adesso all'interrogazione Tenerini numero 3 2872, presentata dalla deputata Tenerini, che ha ad oggetto intendimenti in merito all'assistenza sanitaria dei lavoratori marittimi operanti nell'area dell'Isola d'Elba. Il sottosegretario per la salute Marcello Gemmato ha facoltà di rispondere. Prego.
4: Sì, grazie Presidente, ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito posto, poiché mi consente di illustrare le iniziative attuate dal Ministero della Salute per risolvere la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo discusso quest'oggi in aula. Con riferimento alle dimissioni del medico fiduciario per la tutela sanitaria del personale navigante e dell'aviazione civile che ha prestato servizio nel comune di Portoferraio dal 14 aprile 2025 al 4 maggio 2026, segnalate nell'interrogazione, evidenzio innanzitutto che al medico dimissionario sono stati corrisposti tutti gli emolumenti dovuti per il servizio svolto. A tale riguardo devo riferire che a seguito della riorganizzazione del Ministero della Salute, che ha comportato l'istituzione di uffici periferici, si è reso necessario adeguare i sistemi informatici, e questo effettivamente ha comportato per una sola volta, quell'oggetto dell'interrogazione è in via evidentemente del tutto eccezionale, un fisiologico ritardo nei pagamenti. In ogni caso, come anticipato dagli uffici del Ministero, riferiscono che tutti gli emolumenti dovuti sono stati corrisposti. Con riferimento invece alle misure urgenti che il Ministero della Salute ha adottato per garantire il tempestivo ripristino di un medico fiduciario, sottolineo che il Ministero si è immediatamente attivato al fine di assegnare un nuovo incarico. Nello specifico, il Ministero ha prontamente pubblicato, in data 25 giugno 2026, un bando relativo al conferimento dell'incarico di medico fiduciario per i comuni dell'isola d'Elba. Tuttavia, la procedura è andata deserta poiché non è pervenuta alcuna candidatura. A seguito di tale circostanza, il direttore dell'ufficio SASN, Servizi Territoriali per l'Assistenza Sanitaria al Personale Navigante, territorialmente competente, ha provveduto a incontrare le associazioni di categoria e dei medici interessati al fine di avviare un confronto sulle modalità di svolgimento dell'attività di medico fiduciario del Ministero della Salute. Nel corso dell'incontro, considerata la necessità di garantire l'assistenza sanitaria ai circa 400 marittimi presenti sull'isola, è emersa l'opportunità di favorire un maggiore coinvolgimento dei medici in medicina generale non massimalisti e quindi evidentemente disponibili ad accogliere pazienti. Riferisco comunque che, preso atto della circostanza che la carenza dei medici disponibili ad assicurare l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante rappresenta una criticità diffusa su tutto l'intero territorio nazionale, sono attualmente allo studio presso il Ministero della Salute soluzioni organizzative volte a garantire e ottimizzare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di tali categorie di lavoratori.
1: Grazie sottosegretario. L'onorevole Pella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta all'interrogazione che ha sottoscritto in data odierna. Prego onorevole.
5: Grazie Presidente Costa, Sottosegretario Gemmato, nel ringraziarla per la sua risposta esaustiva, in modo particolare anche rimarcando la tempestività nel dare la risposta ai 400 persone che fanno parte del comparto marittimo. Sicuramente il fatto di aver avuto questo bando andato deserto, credo che sia stato importante e doveroso ritrovarlo in quello che sono i medici di base, che sicuramente possono essere di supporto e fondamentali in quello che è l'ausilio alle cure. Vedo, sottosegretario, che ha evidenziato anche un secondo aspetto, non solo quello che riguarda l'interrogante, la collega Tenerini, che come ho detto mi ritengo soddisfatto delle risposte lei date, ma ha voluto in qualche modo evidenziare oggi sempre di più quella che è l'importanza nel garantire nelle aree insulari, nelle aree montane, nelle aree interne, quello che è il tema della salute. So che lei, Ministro Schillaci, state lavorando molto su questo tema, anzi le devo dire in modo particolare che anche la riforma che lei sta portando avanti in ambito del settore farmaceutico va su quella direzione, proprio perché le farmacie sono il primo presidio in quello che è un rapporto anche importante e fondamentale, soprattutto in questi territori, in queste aree. Quindi da parte nostra, da parte di Forza Italia, c'è l'auspicio di poter continuare, come state facendo, su questa direzione, continuando ad avere quel dialogo costante e continuo con i territori, in modo particolare con le amministrazioni comunali, con quelle provinciali e regionali, che sicuramente possono essere d'ausilio in quello che oggi è un collegamento fondamentale e essenziale con anche i medici di base. E quindi sono certo che nel dare quelle risposte che lei ha voluto indicarci, quello che sarà l'impegno dei medici di base, auguro che comunque in futuro si possa arrivare anche a trovare attraverso questi bandi la possibilità di trovare dei medici che in qualche modo possono essere d'ausilio anche in settori particolari come quello che abbiamo evidenziato oggi dei marittimi. Per questa ragione, Presidente Costa, mi dichiaro più che soddisfatto.
1: Grazie onorevole Pella. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo dunque la seduta che riprenderà alle ore 14. La seduta è sospesa.
6: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
7: Proseguiamo la nostra programmazione proponendovi una conferenza dal titolo Il caso di Bosco Spizio, Reggio Emilia, una conferenza che si è tenuta presso la sala stampa della Camera. La delegazione degli attivisti ha presentato la propria vertenza a livello nazionale a seguito dell'interrogazione parlamentare promossa dai deputati del Movimento 5 Stelle, Stefania Ascari e Antonio Ferrara.
8: Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Abbiamo voluto portare la vicenda del Bosco Spizio alla Camera dei Deputati perché non riguarda soltanto Reggio Emilia. Riguarda il modo in cui oggi immaginiamo lo sviluppo delle nostre città. Parliamo di un'area di oltre 4 ettari che nel tempo è diventato uno spazio verde reale, con alberi adulti, biodiversità e una funzione importante contro il caldo urbano. Eppure oggi rischiamo di intervenire su quest'area sulla base di una pianificazione che nasce quasi 20 anni fa. Da allora il mondo è cambiato, abbiamo conosciuto siccità, alluvioni, temperature record, eventi climatici estremi. E allora una scelta urbanistica del passato non può diventare automaticamente intoccabile. Nessuno mette in discussione la necessità di una casa di comunità, di una biblioteca o di servizi per il quartiere, ma non possiamo accettare che la scelta venga presentata così, o i servizi o il bosco. Perché non possiamo essere costretti a scegliere tra il diritto alla salute dentro un ambulatorio e il diritto alla salute fuori dalla sua porta. E non possiamo neppure pensare che tagliare alberi adulti e piantarne altri altrove sia la stessa cosa. Un ecosistema non si sposta con una compensazione sulla carta. L'Assemblea di Bosco Spizio ha avanzato delle alternative. Quelle alternative meritano di essere ascoltate e valutate seriamente. Per questo chiediamo una cosa semplice: fermarsi, confrontarsi davvero e verificare fino in fondo se esiste una soluzione capace di garantire i servizi al quartiere, senza togliere la città il suo bosco. Quindi adesso passo la parola alla moderatrice Sofia Lomascolo e vi auguro una buona continuazione. Grazie.
9: Buonasera a tutte e tutti, grazie alla deputata Scari e al deputato Ferrara per l'invito. Sono molto felice di essere qua a presentare una delegazione di cittadine e cittadini di Reggio Emilia che dal 3 agosto si trovano in presidio permanente in un'area verde di 45.000 metri quadri, nota appunto come Bosco Spizio, per salvarla dall'abbattimento e dalla cementificazione, per costruire un supermercato, una biblioteca, una casa della salute e un polo di servizi sociali pubblici. La storia però non è iniziata il mese scorso. Il Conal Centro Nord, che è il proprietario dell'area, l'ha acquistata nel 2015, mentre l'Assemblea del Bosco Spizio si è costituita 2 anni e mezzo fa, riunendo attivisti, attiviste, residenti, professionisti, agendo anche per vie legali, ad esempio attraverso un ricorso al TAR che è tuttora in atto. La richiesta è quella di preservare un'area naturale che dopo la demolizione dell'ex ospizio nel 2005 si è riforestata e rinaturalizzata spontaneamente ed è diventata un vero e proprio polmone verde per la città di Reggio Emilia. Il progetto prevede un consumo di suolo di circa 30.000 ettari su 45.000 ed è stato approvato dal Consiglio Comunale con uno schema di convenzione, nonostante ci siano state delle tensioni all'interno della maggioranza. La prima data di inizio dei lavori era stata nel 2025 ed era stata bloccata da attiviste e attivisti. La nuova data fissata era proprio quella del 3 agosto. Quel giorno circa 150 persone si sono trovate con i propri corpi a bloccare le ruspe. Quello stesso giorno con il Centro Nord ha depositato una denuncia contro ignoti. Già nel 2025 erano state presentate invece 9 querele. Nonostante questo, anche il 4 agosto c'è stata una forte partecipazione, le ruspe sono state di nuovo bloccate, a oggi non sono ancora tornate, ma da quel giorno è nato anche un presidio permanente all'interno del Bosco Spizio, che raduna non soltanto le persone che facevano parte dell'assemblea nata 2 anni e mezzo prima, ma anche adulti, bambini, residenti del quartiere, persone solidali che provengono da altre città, cittadine e cittadini che si fermano per un saluto, per portare del cibo, per partecipare a una delle tante attività che ogni giorno animano il bosco, che è diventato davvero un luogo vivo in questi ultimi 38 giorni. Nel frattempo l'Assemblea del Bosco si è espansa ed è diventata l'Assemblea del Presidio, che si riunisce tutti i giorni e accoglie centinaia di persone. E il 20 agosto alla luce di questo processo partecipativo, attivisti e attiviste hanno incontrato il Comune di Reggio Emilia. Il 28 agosto hanno tenuto un tavolo con l'amministrazione comunale e i vertici del CONAD per presentare una proposta di indirizzo progettuale aperta proprio perché l'intenzione era quella di lavorarci insieme. Pochi giorni dopo il CONAD ha rifiutato la proposta di indirizzo progettuale e si è detto però disponibile a collaborare per realizzare il progetto in un'altra parte della città. Oggi appunto è il 38° giorno di presidio, ma mi fermerò qui nella mia introduzione perché insieme a me ci sono 5 membri dell'assemblea del Bosco Ospizio. Sono Alessia Busani e Ilaria Mezzenzana di Extinction Rebellion Reggio Emilia, Stefano Roggero che è anche un residente del quartiere Ospizio, abbiamo Alice Vecchi che è una geologa, Giuseppe Bonazzi geografa, Giuseppe Bonazzi che è un biologo di ecologia integrale, e poi abbiamo con noi anche Bocar Diop che è il presidente di Lega Ambiente Reggio Emilia. Inizierei quindi passando la parola ad Alessia Busani, a cui chiedo di raccontarci la storia dell'assemblea e del presidio.
10: Allora, buongiorno a tutti e a tutti, grazie per essere qui, grazie per chi ci sta guardando dal presidio. L'Assemblea del Bosco Ospizio a Reggio Emilia nasce certamente da una sensibilità ambientale dei partecipanti, ma ancora di più da un'urgenza, quella di non permettere a progetti e diritti edificatori di 20 anni fa, incompatibili con l'emergenza climatica in atto, di plasmare ancora lo sviluppo delle nostre città. Dopo il bosco di Baragalla e dopo quello di Via Luxemburg, con di nuovo i protagonisti della cementificazione, i grandi marchi di GDO, i comitati, le associazioni, i cittadini e le cittadine, nel 2024 hanno deciso che questa volta avrebbero scritto un'altra storia. Da due anni e mezzo l'assemblea si incontra ogni mercoledì alle 7 con persone di età, formazione, esperienze diverse, del quartiere e non. Questa diversità si riflette anche nelle pratiche che sono state messe in campo in questi anni: conferenze, manifestazioni pubbliche, una petizione online con più di 50.000 firme, volantinaggi, esposizioni artistiche all'interno di Fotografia Europea e ancora costruzione di reti, campagne di boicottaggio e, al culmine delle azioni agite nel perimetro della democrazia istituzionale, l'ottenimento in primo luogo del secondo consiglio comunale aperto a Reggio Emilia di sempre, con interventi di botanici, fisici e arboricoltori a supporto, e in secondo luogo la presentazione di una mozione popolare con la quale si chiedette la sospensione dell'iter autorizzativo per Pruvo Ospizio. Purtroppo lo spazio che offre la politica istituzionale a Reggio Emilia oggi si è rivelato gravemente insufficiente. Esattamente 3 giorni prima della data fissata per la discussione della mozione, viene firmata la convenzione tra Comune e CONAD, svuotando di fatto la richiesta di 2.400 cittadini e il voto nel merito del Consiglio. Nella manifesta inefficacia dei percorsi legalmente concessi, l'Assemblea si rende coscientemente protagonista di 2 atti di resistenza civile non violenta, in cui abbiamo bloccato pacificamente i lavori di sfalcio preliminare dell'area, sedendoci davanti ai trattori. Per questo 9 cittadine e cittadini vengono querelati da CONAD Centro Nord all'inizio del 2025, nel silenzio dell'amministrazione comunale. La stessa azione non violenta viene ripetuta questo lunedì 3 agosto e il giorno successivo, quando di nuovo abbiamo usato i nostri corpi per impedire fisicamente l'accesso alle ruspe al bosco. Da quell'azione di resistenza è cominciata la storia dell'Assemblea del Presidio Permanente, che oggi segna il suo 38° giorno. Dopo quasi 40 giorni l'Assemblea continua ad avere 2 punti fissi: il raccoglimento alle 6 di mattina per controllare l'arrivo delle ruspe e l'assemblea delle 7 di sera, che continua ad accogliere persone nuove ogni sera e non accenna a diminuire sotto le 100 presenze. Tanti di noi hanno piazzato le proprie tende nell'area adiacente al bosco, monitorandolo 24 ore su 24. Questa straordinaria mobilitazione ci ha fatto raggiungere tappe che sembravano impossibili fino a un mese fa. Un primo incontro con l'amministrazione, come citava Sofia, è avvenuto il 21 agosto, mentre una settimana dopo ci siamo seduti per la prima volta allo stesso tavolo con Comune e con Centro Nord per presentare la nostra linea progettuale per il Bosco Ospizio, e ad aspettare la nostra delegazione c'era una piazza di 500 persone. Gli esiti di questi incontri, almeno ad oggi, sono stati deludenti. Icona dell'amministrazione si rifiutano di aprire una seria valutazione di fattibilità del nostro progetto, aprendo solo degli spiragli sulla possibile gestione condivisa di altre aree verdi. Chiaramente non hanno colto l'obiettivo né la determinazione che muove i sostenitori vicini e lontani di questa vertenza, che da settimane riempiono ogni spazio fisico e digitale di messaggi, slogan e arte a supporto del bosco e contro i soggetti attuatori dell'ennesima cementificazione inutile e dannosa. È questo spirito che in poco tempo ha trasformato un blocco lavori in un laboratorio preziosissimo e senza precedenti in città di democrazia diretta, autogestione, cura collettiva e elaborazione di immaginari diversi. Ogni giorno le persone che attraversano il presidio mettono gratuitamente a disposizione le loro professionalità e i loro talenti, popolando il presidio con spettacoli, dibattiti, proiezioni, laboratori creativi. Col tempo abbiamo strutturato la cura dello spazio e delle persone, con un punto di ricarica energia solare, un punto doccia e persino una piccola biblioteca. Il presidio è teatro ogni giorno di espressioni di solidarietà commoventi, con persone che condividono con noi il cibo, si fermano a parlare, donano qualcosa per le nostre spese legali, ci intimano a non arrenderci, ci dicono che il presidio gli ha dato nuova fiducia nelle proprie possibilità. Speranza. Bosco Ospizio rimarrà nelle pagine di storia della città di Reggio Emilia, io credo, e non solo, e oltre. Non solo per il sollevamento popolare che ha ispirato, ma perché credo che sia il più potente antidoto contro la rassegnazione degli ultimi anni.
11: Grazie Alessia. Appunto questo è scusate per l'interruzione, appunto questa è, abbiamo sentito una parte della voce del presidio. Tra le voci a difesa invece del progetto del CONAD c'è anche chi pone un tema di sicurezza e di degrado. Quindi vorrei passare la parola a Stefano Roggero, che in quanto residente del quartiere ha sicuramente un'esperienza diretta. Quindi Stefano, volevo chiederti come vivi questo tema in relazione al bosco.
12: Sì, allora buonasera a tutte, tutte e tutto. Il cemento e la sua narrazione in città trovano sponda anche attraverso le politiche securitarie, spesso basate sulla paura e il controllo in difesa del decoro urbano. Il bosco, infatti, è stato descritto come indecoroso e inaccettabile, non avendo le caratteristiche delle aiuole ordinate, e viene definito quindi degrado. Va da sé allora che l'intervento di Conan viene visto come dall'amministrazione prima e la stampa poi come un vero e proprio atto di bonifica, dove il cemento assume un ruolo di purificazione. La pulizia della cementificazione quindi risana un luogo insalubre, allontana persone indesiderate che vi trovano rifugio, persone marginali, garantendo così la sicurezza. La forza dell'assemblea, a mio avviso, è stata quella di rovesciare questa narrazione, citando le parole della scrittrice e attivista afrodiscendente Belux e l'elogio del margine, dove la lingua del padrone diventa una controlingua, esattamente come quella degli schiavi delle piantagioni di canna da zucchero o cotone. Abbiamo trovato nuove parole perché il campo semantico è un campo di battaglia dove vogliamo rinominare e ricostruire un territorio diverso. Come cittadino che appartiene all'Assemblea Bosco Ospizio, invece, voglio evidenziare il suo valore partecipativo democratico, pratica fondamentale in questo momento storico, dove oltre all'inaridimento dovuto al cambiamento climatico abbiamo un inaridimento della democrazia. Nella dimostrazione la vittoria dei neonazisti dell'AfD in Sassonia-Anhalt, la censura dell'antifascismo ridotta a terrorismo, e il 2027 che si aprirà come l'anno più caldo di tutti i tempi con i negazionisti al potere. In città l'Assemblea ha portato un risveglio, un fiorire di idee e pratiche di partecipazione che si sono opposte all'ideologia del There is not alternative, mantra del neoliberismo, che arriva dall'abbraccio mortale tra il libero mercato e la politica, dove quest'ultima sembra ridotta a mera esecutrice della volontà del privato. A Reggio Conad assorbe parte del territorio promettendo servizi nel nome della speculazione edilizia, gli stessi servizi che dovrebbero essere garantiti dal pubblico per essere immune dalle logiche del profitto. Va da sé lo scaturire di una mentalità a ribasso. Il cittadino, in cambio di servizi per la salute, accetta di rinunciare al benessere che scaturisce da un bosco urbano, oltretutto in piena emergenza climatica. Nonostante ciò, la resistenza del bosco ospizio continua, va avanti, anche oltre al disboscamento, anche contro la repressione. Grazie.
11: Grazie Stefano. Tra i membri dell'Assemblea del Bosco Ospizio c'è anche Legambiente Reggio Emilia. Quindi chiedo a Bocar Diop perché Legambiente ha appoggiato questa istanza.
13: Grazie. Intanto buonasera a tutte e a tutti. Vi chiedo di fare una cosa. Chiudete un attimo gli occhi. Immaginate un bosco nato da solo, senza che nessuno l'abbia piantato, nato e cresciuto foglia dopo foglia nel silenzio in 20 anni circa, ok? Prima c'era un ospizio e poi più niente. Sono cresciuti frassini, querce, sono cresciuti platani, aceri, tanta natura, e 4.500 ettari di ombra che offrono ristoro in una città che è sempre più calda. 154 alberi adulti, non ramoscelli, alberi adulti che rischiano di essere abbattuti da una ruspa per costruire il 62esimo centro commerciale della città. Ora potete riaprire gli occhi, perché questo bosco esiste, questo bosco si chiama Bosco Ospizio ed è Reggio Emilia ed è reale e ha bisogno che qualcuno lo guardi negli occhi, questo bosco, e che decida da che parte stare. Mi ha chiesto perché Legambiente ha scelto di impegnarsi in questa causa, perché questa non è la causa solo di Legambiente e solo di Reggio Emilia, è la causa di oltre più di 50.000 persone che si impegnano e hanno firmato per salvare questo bosco, è la causa di tutti coloro che sono arrivati in Italia da varie parti d'Italia dal 3 agosto e hanno piantato le tende, dormono lì e stanno lì tutto il giorno, bambini, adulti, genitori, e non stanno lì per un'ideologia particolare, ma perché a un certo punto i cittadini si stancano di essere solo degli spettatori della città, ma vogliono essere anche protagonisti delle scelte che riguardano proprio la città. E quindi questa è la causa di un quartiere dove vivono tanti anziani, tante famiglie che il bosco lo sentono nel momento in cui c'è meno calore, meno rumore, meno smog, e quindi è una causa che riguarda tutti. E allora io vi chiedo, quanti altri boschi ospizio ci sono in Italia e oggi rischiano di essere abbattuti da delle ruspe senza che nessuno lo sappia, senza che nessuno lo dica, senza che nessuno pianti una tenda per dormire e cercare di salvare questi boschi, per difenderli? Allora, noi sappiamo che l'Emilia-Romagna è la regione con più incremento di consumo di suolo ogni volta che noi scegliamo il cemento anziché un ecosistema stabile e maturo, noi perdiamo qualcosa che nessuna compensazione può bilanciare, nessuna compensazione, quantomeno nel breve termine e quantomeno in questo periodo di crisi climatica. E quindi noi dobbiamo assolutamente difendere questo ecosistema. E noi in Legambiente siamo più di 115.000 persone in tutta Italia che vanno nelle scuole a fare educazione ambientale, che vanno a fare attività di denuncia degli ecoreati, che fanno attività come guardie ecologiche e guardie zoofile a Reggio Emilia ma anche nelle altre province. Abbiamo dei volontari di protezione civile che si occupano della tutela dei beni culturali, abbiamo dei volontari che promuovono l'economia circolare e cercano attraverso dei mercatini del riuso, attraverso un centro del riuso che abbiamo a Correggio, attraverso la lotta alla crisi climatica e la lotta al cambiamento climatico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, di promuovere quella transizione ecologica che ci può permettere di avere un futuro. E quindi non solo battaglie piccole, ma proprio azioni. E quindi attenzione, cura quotidiana, gratuita e ostinata anche della nostra comunità. E quindi è per questo che noi ci siamo impegnati. Concludo. Ricordo che dal 2022 la nostra Costituzione tutela l'ambiente e la biodiversità nell'interesse delle future generazioni. E questa non è un'opinione, è legge. Quindi il bosco merita di essere salvato, ma noi quanto siamo disposti a essere coerenti con la nostra Costituzione dal momento che la causa è stata portata qua, ha un indirizzo, un nome specifico ed è arrivata qua in Palazzo Montecitorio. Noi come risposta, come bosco, come assemblea, come Legambiente ce la siamo data. Cioè un bosco, un ecosistema vale più del cemento e quindi deve essere tutelato e salvato. Ora questa risposta vorrei che la dassimo tutti quanti insieme, tutti quanti, e non solo per il Bosco Spizio ma per tutti i boschi che rischiano di scomparire. Quindi grazie, vi ringrazio di essere qua. Grazie a tutti voi.
11: Dietro all'istanza dell'Assemblea del Bosco Spizio non c'è soltanto un'idea, ma ci sono anche dei dati tecnici. Abbiamo usato delle parole chiave come mitigazione climatica, ad esempio, abbiamo parlato di cemento. Quindi vorrei adesso entrare un po' più nel tecnico anche della proposta, della posizione dell'Assemblea del Bosco Spizio, e vorrei chiederlo ad Alice Vecchi, che per il suo lavoro ha a che fare tutti i giorni con questioni climatiche. E quindi ad Alice chiedo cosa si perde dal punto di vista ambientale con l'abbattimento dell'area che è oggetto del progetto di Conad, e quindi con l'abbattimento del Bosco Spizio.
14: Grazie. Sì, sono temi questi che affronto quotidianamente nel mio lavoro, perché lavoro all'Osservatorio Clima di ARPAE, Emilia Romagna, anche se naturalmente oggi parlo a titolo personale. Quindi per rispondere a questa domanda io parto proprio dal progetto del verde che Conad Centro Nord ha commissionato a uno studio agronomico specializzato. Quindi mi rifarò agli stessi dati che Conad e il Comune di Reggio Emilia hanno utilizzato per legittimare nel tempo la costruzione di questo centro commerciale. Il progetto, in estrema sintesi, prevede l'abbattimento di 98 alberi adulti sui 218 attualmente presenti nell'area e la messa a dimora di altri 317. A questi dovrebbero essere aggiunti altri circa 1000 alberi in altre zone della città, in un'ottica appunto di compensazione del danno ambientale, su cui appunto mi vorrei concentrare. Quello che emerge da questo stesso studio, da questi stessi dati forniti da Conad, è che l'intervento su Bosco Spizio porterà naturalmente a una drastica diminuzione dei principali servizi ecosistemici dell'area. Parlo per esempio della perdita di capacità di rimuovere inquinanti atmosferici, della perdita di circa 150 tonnellate di carbonio stoccato ad oggi dagli alberi di questo bosco, e anche della dimezzata capacità dell'area di frenare il ruscellamento superficiale nel caso di eventi di precipitazione estrema che sono sotto i nostri occhi sempre più frequentemente. Ecco, tutto questo, oltretutto questa perdita di capacità ecosistemica, non tiene conto dello stravolgimento di tutto questo contesto. Cioè il progetto non tiene conto che a causa appunto del progetto stesso aumenteranno sensibilmente le emissioni di CO2, l'inquinamento e quindi tutti quei fattori di stress che quest'area verde completamente indebolita dovrebbe poi trovarsi a dover fronteggiare. Per questo parlare di compensazione è completamente fuorviante, e lo è sia da un punto di vista prima di tutto concettuale, perché Bosco Spizio, come qualsiasi altra area verde o ecosistema, appunto non è una somma di alberi, ma è proprio un ecosistema. Come tale è complesso. Per definizione qualsiasi sistema complesso non può essere in nessun modo atomizzato, scorporato e riprodotto in piccole parti altrove. Ecco, nonostante sia e lo ribadisco, impossibile materialmente compensare questa e qualsiasi altra perdita ambientale, esisterebbe un approccio che tenta di avvicinarsi più realisticamente all'idea di compensazione ed è l'approccio del life cycle assessment, quindi della valutazione complessiva dell'impatto ambientale di un progetto. In questo caso Conad avrebbe dovuto compensare non la perdita di 98 alberi, ma l'impatto complessivo del suo progetto, quindi questo, non so, a partire dalla perdita di carbonio, dall'abbattimento degli alberi, per lo sbancamento del suolo, fino ad arrivare alle emissioni di tutto il processo, quindi dei mezzi pesanti che già ora stanno, insomma, vorrebbero operare, gli edifici, la cementificazione, eccetera. Ecco, se Conad avesse tentato, e non lo fa, questo approccio, il numero di alberi da compensare, parlando sempre in termini di alberi e in termini puramente teorici, il numero di alberi sarebbe dovuto passare dai circa 1000 previsti ad oggi a oltre 12.000. Ecco, anche questo approccio, mi sembra evidente, che comunque non è contemplato, conferma che la logica della compensazione non è realistica, cioè non lo è per questioni di tempi, perché servirebbero decine di anni per poter arrivare alle funzioni, ai servizi ecosistemici che la crisi climatica ci impone di preservare adesso e urgentemente, non lo è per una questione di spazio fisico disponibile, non lo è per una questione di costi che passerebbero, aumenterebbero di decine di milioni di euro. E soprattutto non lo è perché Bosco Spizio non è quella somma di alberi che sembra essere ad alcuni, ma è un ecosistema con una biodiversità ricchissima. Ad oggi sono state censite 165 diverse specie botaniche, di cui 2 sono protette dalla regione. A questo si aggiunge tutta la flora nel suo complesso, la fauna, la microflora, i microrganismi, eccetera, e naturalmente il suolo. Ecco, sul suolo mi soffermo brevemente. Il progetto, si è detto, prevede il consumo di 30.000 metri quadrati di suolo su un totale di 45.000. E come richiamato dalla strategia europea per il suolo è una risorsa non rinnovabile. Questo conferma e ribadisce l'impossibilità di compensarne la perdita. Il suolo ha funzioni fondamentali da un punto di vista climatico, naturalmente non solo, ma è fondamentale per esempio per mitigare le isole di calore urbano oppure per l'infiltrazione delle acque e lo stoccaggio del carbonio, per dirne giusto alcune. Quindi per questo motivo consumare suolo e portare avanti questo progetto è in completa contraddizione con la lotta alla crisi climatica, sia in termini di mitigazione, ma anche e soprattutto in termini di adattamento locale. Ecco, a proposito di crisi climatica, ricordo ciò che forse si sa, che il bacino del Mediterraneo, dove l'Emilia-Romagna si trova, è un cosiddetto hotspot climatico, cioè una delle aree del pianeta in cui i cambiamenti climatici si manifestano in maniera più intensa. Nello specifico, in Emilia-Romagna stiamo osservando un aumento costante delle temperature, sia medie sia estreme, e questo si manifesta con ondate di calore, giorni con temperature estreme, notti tropicali. Ecco, nell'estate appena passata abbiamo registrato nuovi record da questo punto di vista e ci aspettiamo, andando a fine secolo, un ulteriore aumento di questi indicatori. Le situazioni peggiori saranno localizzate nelle città e nelle aree urbanizzate proprio per questo fenomeno dell'isola di calore urbano. Si potrebbe parlare moltissimo degli impatti dei cambiamenti climatici, cito solo gli impatti sulla salute, perché naturalmente questo ci mostra che ci riguarda da vicino. Il caldo estremo ha impatti gravissimi sia sulla nostra salute fisica, può portare e già porta alla mortalità, sia sulla nostra salute mentale. Quindi preservare il Bosco Spizio è fondamentale anche per questo, proprio perché il miglioramento del microclima locale che Bosco Spizio consente permette di contrastare l'isola di calore e quindi i suoi impatti sulla salute, confermando questo legame indissolubile tra salute umana e salute ecosistemica. A questo punto chiudo con una riflessione brevissima sui servizi ecosistemici, di cui parliamo tantissimo e parliamo anche noi. È una logica antropocentrica, Noi ce ne serviamo per farci ascoltare da chi sembra non voler capire. I servizi ecosistemici sono sì importanti perché ci permettono di dire quanto è miope, irresponsabile e contro i nostri stessi interessi distruggere Bosco Spizio. Però Bosco Spizio non è definito dai suoi servizi ecosistemici e non può essere questo l'unico motivo per cui ci battiamo. Ci battiamo perché Bosco Spizio ha dignità e diritto di esistere in quanto tale, a prescindere da noi. Grazie.
15: Grazie Alice, vorrei continuare sulla scia del tecnico e quindi chiedo di venire di qua a Giuseppe Bonazzi, biologo di Ecologia Integrale, che era presente durante l'incontro, durante i due incontri con il Comune e con il CONAD, durante i quali avete presentato un indirizzo progettuale per una proposta appunto per salvare integralmente il Bosco Spizio. Quindi ti chiedo di illustrarcela.
16: Bene, buonasera. Ma io direi che il progetto che noi avversiamo è conosciuto con una sigla che è PRU. Cosa significa PRU? Significa Piano di Rigenerazione Urbana. Ebbene, per il nostro comune di Reggio Emilia, come per tanti altri organi di governo, rigenerare un'area verde significa poterci costruire sopra. Mentre per noi del Bosco Spizio, rigenerare un'area verde vuol dire semplicemente lasciarla verde. Rigenerare un'area boschiva vuol dire lasciarla bosco. Questo naturalmente non vuol dire che noi pensiamo, salvando il Bosco Spizio, che l'idea nostra sia lasciarlo in uno stato di abbandono. Non questo. Noi con la proposta che abbiamo presentato e che ricordava adesso la nostra coordinatrice a CONAD, con la nostra proposta abbiamo una proposta di progetto, non di progetto vero e proprio, ma di idea progettuale, cioè di linee per arrivare ad un progetto vero e proprio. Quindi l'intenzione è quello di trasformarlo in un'area gestita con criteri ecologici corretti. Per farne, e questa è una definizione che abbiamo dato, un bosco urbano di comunità. L'abbiamo chiamato in questo modo e intendiamo nella nostra proposta farlo diventare una occasione per produrre, sviluppare almeno quattro funzioni. Le guardo un attimo. Una è senz'altro quella della naturalistica, cioè il bosco deve rimanere un'area naturale con la sua vegetazione spontanea, la biodiversità, il suolo, i servizi ecosistemici di cui abbiamo parlato. Deve essere un'occasione di fruizione, il che significa che i cittadini hanno la possibilità di conoscerlo, di viverlo, però lo dirò in più occasioni, nel discorso, nel seguito del discorso, però viverlo, conoscerlo non vuol dire consumarlo e lo precisereremo meglio. Tra queste funzioni che il bosco pensiamo debba avere c'è fondamentale un po' eccessivo, importantissima l'educazione. Vale a dire che è un'occasione formidabile per la città avere un'area dove le scuole

0: che questa struttura è a disposizione dei cittadini per farla conoscere, ma anche per gestirla. Naturalmente il progetto dovrà prevedere delle fasi. Una importantissima è la fase di conoscenza iniziale, cioè dovrà esserci una fase in cui gli studiosi, soprattutto i professionisti forestali, la studiano per descriverne lo stato, in modo che dal monitoraggio annuale che la nostra proposta prevede sia possibile confrontare i dati raccolti con quelli che c'erano all'origine per vedere in che misura ci sono delle evoluzioni migliorative o meno. Importante poi è la struttura del bosco. Il bosco deve essere strutturato. Pensiamo a un'area più protetta delle altre, in cui il bosco evolve naturalmente verso la maturità. E devono esserci degli spazi per le visite, per quel discorso di conoscenza che dicevo. Vado avanti citando solo le parti che ritengo più rilevanti della nostra proposta, che è molto articolata. Ci può essere un'attività di ricerca che l'area offre e che non andrebbe persa. Di ricerca per istituti, per le università, su quali temi? Noi parliamo qui di servizi ecosistemici, parliamo di beneficio del bosco, eccetera. Ebbene, tutti questi valori che noi illustriamo in forma qualitativa devono essere quantificati. Quando diciamo che l'ombreggiatura favorisce benessere oltre che riduzione della temperatura, vuol dire che dobbiamo intervenire per studiare il meglio. Allora, vengo alla parte direi più delicata che abbiamo presentato. Una struttura di questo tipo, gestita da noi, come può essere gestita in futuro? Di chi è la proprietà di quest'area? Ecco, noi abbiamo fatto a Conade, al Comune, una proposta. Quest'area dovrebbe essere gestita, ne abbiamo fatte diverse, ma quella che noi preferiremmo è una specie di gestione pubblico-privata in cui Conat è presente come organismo proprietario dell'area, ma al tempo stesso come organismo, come struttura di finanziamento e di sostegno. Abbiamo cercato di far capire a Conad che ci può essere un ritorno anche economico interessante in una partecipazione di questo genere. Adesso non c'è tempo per entrare in dettaglio, ma grosso modo diciamo che la pubblicità che non Conad farebbe in termini commerciali, ma la pubblicità intesa come comunicazione dei risultati raggiunti con questa struttura, questa comunicazione si tradurrebbe sicuramente in un beneficio per il bosco, per Conat, che è proprietario dell'area. Bene, grazie per l'attenzione.
1: Mentre Ilaria Mezzenzana fa cambio con Alice, torno un attimo soltanto sulla parte della proposta, Giuseppe, perché un'altra delle leve di chi sostiene invece il progetto del Conad è quello della Casa della Salute, che è un servizio che i residenti del quartiere sentono come necessario. Quindi volevo chiedervi se avete tenuto in considerazione questo aspetto in un minuto.
0: È una precisazione necessaria, ha fatto bene a ricordarmelo. Noi nell'avanzare questa nostra proposta non è che ci siamo dimenticati del fatto che il progetto va anche verso le esigenze dei cittadini di avere una casa cosiddetta della comunità, in particolare di cura della salute. Non l'abbiamo dimenticato, semplicemente abbiamo fatto uno studio collaterale che desidereremmo tanto esporre ai nostri amministratori, fino ad ora non ci siamo riusciti, in cui troviamo delle soluzioni alternative, delle localizzazioni.

0: soluzioni alternative. Speriamo che ci venga consentito di esporle e di confrontarci con l'USL, che di questo problema è titolare.
1: Grazie Giuseppe. Nel frattempo ci ha raggiunte Ilaria Mezzenzana dell'Assemblea del Bosco e di Extinction Rebellion Reggio Emilia, a cui affido un po' le conclusioni e a cui chiedo di allargare anche un po' lo sguardo. Quindi da domani che cosa succede?
2: Allora, l'amministrazione ci sta chiedendo, dopo l'incontro che abbiamo avuto con anche Conad, in cui appunto ci hanno detto di no al nostro bellissimo progetto che ha presentato Giuseppe, in questo incontro l'amministrazione e anche Conad ci ha chiesto di essere ragionevoli, quindi di accettare che per questo progetto non possiamo fare più niente, e non solo, ci dicono anche che questo progetto è il meglio che possiamo avere in quello spazio, che renderà un ottimo servizio alla città e al quartiere. Ci sarà addirittura la vernice che assorbe CO2, che tantissimi altri alberi verranno piantati e che la zona verrà riqualificata. Ma noi ci chiediamo, che cosa è davvero ragionevole oggi? Neanche una settimana fa è uscito il primo rapporto ONU che dichiara ufficialmente che il limite di 1,5 gradi verrà superato. La comunità scientifica ci avvisa che siamo entrati in un territorio inesplorato. Ci parla di eventi meteorologici estremi, di punti di non ritorno delle catene biologiche che hanno retto la vita come la conosciamo fino adesso. Ci parla di intere zone della Terra che diventeranno inabitabili. Quindi noi ci chiediamo e chiediamo al Comune, chiediamo a Conad, se è ragionevole in questo scenario anche solo considerare migliorativo per la città un progetto che prevede la distruzione di un'area verde che si è rinaturalizzata da 15 anni. Ed è davvero ragionevole da parte nostra lasciar perdere questa battaglia e accettare che la politica di un territorio venga decisa da diritti acquisiti 20 anni fa. La cittadinanza oggi non è semplicemente più sensibile ai temi del cambiamento climatico, come molti ci dicono, no? Che noi facciamo sensibilizzazione alle persone. La cittadinanza non ha bisogno di essere sensibilizzata, perché la cittadinanza è profondamente consapevole, ed è consapevole perché noi viviamo il cambiamento climatico sulla nostra pelle, in ogni giorno che è più caldo di quello precedente, nella strana paura che non avevamo mai avuto quando arriva un temporale e non sappiamo più cosa aspettarci, in ogni paesaggio conosciuto che sembra essere sempre più svuotato di vita. A questa profonda consapevolezza la politica sembra incapace di rispondere, derubricando l'urgenza di questa crisi di dimensioni spropositate a parole vuote, che parlano di microforeste per raccontare di fuscelli piantati in un parcheggio, di vernici al posto di alberi, appunto, di crediti di carbonio comprati chissà dove. In tutta Italia sorgono comitati di cittadini e cittadine che lottano per tutelare spazi verdi alla cementificazione. Penso in questo momento agli orti urbani di Livorno, che stanno cercando di salvare un'oasi climatica dalla speculazione, al comitato Mubasta, all'esperienza del Don Bosco a Bologna e mille, veramente mille altri esempi, più piccoli, più locali, che abbiamo incontrato in questi 2 anni e mezzo di mobilitazione. In ogni luogo sembra di ascoltare la stessa storia: diritti acquisiti, il ricatto dei servizi pubblici, il degrado, la riqualificazione. Ad ogni assemblea di cittadini, ad ogni comitato, la stessa risposta: è troppo tardi. Ma chi è realmente in ritardo? La domanda dovrebbe essere rovesciata. Com'è possibile che la voce di così tanti cittadini e cittadine su temi che riguardano il futuro e la salute di tutte e tutti rimangano sistematicamente inascoltate e ignorati, se non anche ridicolizzati, da chi li amministra? Ci hanno detto al nostro incontro con Conad e Comune che Bosco Spizio è un simbolo. Ci dicono anche che non è nemmeno tanto bello, è pieno di arbusti, di detriti, si parla di topi da tutte le parti, eccetera, eccetera. Quindi ci dicono ragionevolmente di abbandonare questa lotta che è puramente simbolica, per cui non c'è proprio più niente da fare, e di impiegare le nostre energie per una causa migliore. Ma quello che non hanno capito, ancora non hanno capito, nonostante loro dicano che ci stanno ascoltando, è che questa lotta è diventata sì un simbolo, ma risponde in primis a una necessità concreta e impellente che abbiamo. Abbiamo bisogno di vedere un cambiamento di rotta e lo vogliamo a partire da questo bosco. Non lo vogliamo domani, non lo vogliamo su un prossimo progetto. Perché? Perché lo vogliamo su questo bosco, perché sappiamo che sarà solo attraverso la pressione democratica che sapremo esercitare dal basso che le istituzioni, le grandi aziende si sentiranno obbligate a cambiare qualcosa. E lo sappiamo perché è solo grazie alla mobilitazione popolare che siamo riusciti a sederci ad un tavolo con Conad e Comune a parlare di emergenza climatica, cosa mai vista in città, credo anche in altre parti d'Italia. Cittadini e cittadine normalissime che si siedono con un colosso della GDO e che mettono sul piatto la necessità da parte di tutti, amministrazione e attori privati, di rivedere un'idea di sviluppo che nessuno ha il coraggio di mettere in discussione nonostante stia rendendo inabitabile questo pianeta. Quindi a questo incontro ci hanno detto di no. Ma la forza di questo incontro non è stato il suo esito che prevedevamo, ma come ci siamo arrivati. Non per il buon cuore di Conad Centro Nord, che adesso si fa bello di questa apertura al dialogo che ha avuto, che voglio ricordare ci ha querelati per ben due volte, e la prima volta si è anche opposto all'archiviazione richiesta dal PM perché il fatto non sussiste, o per lo spirito di ascolto del Comune. Ma tutto ciò è avvenuto grazie alla forza di un presidio permanente che si è frapposto fra il bosco e le ruspe. Questo ci restituisce un grandissimo potere, a differenza di quello che vogliono farci credere ogni giorno, oltre a una grandissima responsabilità. Il futuro è davvero concretamente nelle nostre mani e riguarda tutte e tutti, come diciamo sempre, non ci penserà nessun altro se non noi. Quindi, come rispondiamo, ci vorrebbero impotenti e rassegnati. Invece ci troveranno a fare colazione ogni giorno in presidio alle ore 6. Grazie.
1: Grazie Ilaria. Allora affiderei le conclusioni ufficiali alla deputata Ascari, che ringrazio ancora per l'invito e per lo spazio.
3: Buonasera a tutte e buonasera a tutti. E ne approfitto perché c'è qui il collega Antonino Iaria, che è stato assessore e ha avuto grande esperienza, è venuto ad ascoltare quello che appunto avete raccontato. Gli lascerei brevemente la parola per fare poi le conclusioni finali.
4: Grazie, guardate, vi ringrazio, non rubo tanto tempo, però come ex assessore all'urbanistica a Torino siamo più volte trovati in casi simili. Devo dire che a Torino siamo riusciti a invertire la tendenza, abbiamo recuperato suolo, non tantissimo, ma lo abbiamo recuperato. Ma il tema fondamentale di questo progetto, e su cui secondo me dovete anche insistere per sensibilizzare gli attori che purtroppo adesso hanno l'arma della variante approvata, l'arma della convenzione approvata, è il fatto che tutte le analisi che riguardano le possibilità anche solo di inondazione e di problemi di dissesto idrogeologico nell'area dell'Emilia Romagna, anche a Reggio Emilia, sono dati che vengono da studi del passato che non tengono conto della situazione attuale. L'avete detto voi, il clima sta cambiando, quindi anche tutte le previsioni di tempi di ritorno delle piene o anche la loro capacità di creare danni è diversa rispetto anche solo due anni fa. Quindi questo è un tema che interessa molto anche quando si parla di un'area verde che ha la capacità, come avete detto voi, di riuscire a creare CO2, l'ecosistema è molto più complesso di due alberelli, come ha detto giustamente qualcuno, e crea un ottimo volano per la biodiversità, ma anche fa l'altro lavoro importantissimo, il suolo permeabile riesce a recuperare e trattenere l'acqua. Questo è un tema fondamentale. L'altro discorso fondamentale è che ho visto dal progetto velocemente, poi magari se io mi rendo anche disponibile se volete a approfondire con la vostra parte tecnica, giusto per mettere a disposizione la mia esperienza, il progetto prevede tutta una serie di metri quadri che non sono solo commerciali ma collegati al commercio stesso. Quindi anche un'ottica propositiva di una revisione di questo progetto, magari si potrebbe cominciare a pensare, a chiedere veramente quali metri quadri sono effettivamente necessari per portare avanti questa per questa operazione. Sono veramente necessari tutta una serie di metri quadri supplettivi o legati al centro commerciale che occuperebbero la gran parte dell'area? Si può pensare a un progetto di, come dire, che possa essere, come penso sia, quello presentato dal biologo, non mi ricordo più, che propone un'alternativa oppositoria che salvi gran parte del bosco, che possa veramente poter unire, fare una specie di concertazione con i proponenti? Questo è un tema che si può portare, ma come anche si può portare il fatto che c'è bisogno di evitare che questi progetti che sono di stampo vecchio, ma già prenotati, già possibili di attuazione, si fermino una volta per tutte. Questo si può fare purtroppo soltanto con una legge di rango nazionale che identifichi veramente cosa si può fare o non fare quando ci vuole consumare suolo. Grazie.
3: Grazie al collega Antonieri. Allora, io intanto ripeto i ringraziamenti. Il Parlamento deve essere chiaro che è la casa di tutti i cittadini e le cittadine. Questo è il primo passaggio importante che stiamo cercando di fare e capire. E io sono stata al Bosco Ospizio e ho trovato veramente dei cittadini e cittadine e in una situazione di resistenza, mobilitazione democratica civile per la tutela della Costituzione, per la tutela dell'ambiente, per la tutela del pianeta. E questo deve essere veramente sintomo di condivisione a 360 gradi, e di questo dobbiamo parlare, di questi esempi veramente di mobilitazione democratica e civile. E quello che è stato chiesto qui questa sera è di fermarsi, di ascoltare, di confrontarsi e soprattutto di trovare insieme delle soluzioni alternative e sostenibili che ci sono già sul tavolo. E si chiede di fare questo, e l'appello viene qui dal Parlamento, proprio dalla casa madre. E c'è un'interrogazione parlamentare che abbiamo depositato in modo trasversale, ovviamente leggendo le carte, una storia sicuramente lunga, ma chiedendo principalmente se e quali iniziative si intendano assumere affinché la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi sancita dalla Costituzione come valore fondamentale della Repubblica trovi piena e concreta applicazione anche nelle scelte urbanistiche che incidono sul patrimonio verde delle città, evitando che interventi di mera compensazione ambientale possano giustificare la perdita irreversibile di ecosistemi urbani maturi e che interessi economici prevalgano su beni costituzionalmente protetti, sul diritto delle future generazioni a vivere in un ambiente sano. Aspettiamo e pretendiamo una risposta. Noi siamo di fianco al Comitato Bosco Ospizio, ai cittadini, alle cittadine. Le porte del Parlamento sono aperte, siamo al vostro fianco e tutto quello che si renderà necessario per tutelare il bosco, l'ambiente e ovviamente il verde, ecco, noi ci siamo a livello di istituzioni che devono essere le prime al vostro fianco. Grazie.
1: Grazie mille, so che abbiamo i tempi molto stretti, quindi non credo ci sia spazio per delle domande, quindi un minuto proprio.
5: Un minuto, no, oggi ci è capitato in un centro, in un autogrill, sulla parte davanti dell'autogrill, quindi visibile a tutti, questa scritta: 3.000 metri quadrati di questa vernice corrispondono 3.000 metri quadrati di bosco. Io chiedo che queste frasi, che sono ingannevoli e sono bugiarde, vengano tolte e intervenga anche il pubblico nei confronti di questi autogrill.
1: Grazie. Sì, direi che siamo Direi che siamo proprio agli sgoccioli, quindi ringrazio tutte le persone che sono presenti in questa sala questa sera e ancora una volta ringrazio la deputata Ascari e il deputato Ferrara per non solo per l'invito ma anche per appunto l'interrogazione parlamentare e l'attenzione che sta venendo data al tema. Grazie a tutte e tutti.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha svolto l'audizione di rappresentanti della Conferenza Episcopale Italiana, CEI, della Fondazione Migrantes e dell'Associazione Ricreativa Culturale Italiana, ARCI.
2: Do pertanto la parola a Massimo Pallottino, coordinatore dell'Unità Studi e Advocacy di Caritas Italiana, organismo pastorale della CEI. Questo è in videoconferenza.
3: Grazie, signor Presidente, onorevoli deputati. Desideriamo innanzitutto ringraziare questa Commissione per l'opportunità concessa alla Conferenza Episcopale Italiana di fornire il proprio contributo nell'ambito dell'esame della proposta di legge 2124. I commenti che seguono sono stati elaborati da Caritas Italiana quale organismo pastorale della Chiesa Italiana. La proposta di legge Atto Camera 2124 interviene sulla disciplina della cittadinanza introducendo nuove cause ostative all'acquisto da parte dei giovani nati in Italia, estendendo i requisiti relativi alla conoscenza della lingua italiana, ampliando le preclusioni per la concessione della cittadinanza e naturalizzazione e introducendo ulteriori ipotesi di revoca. Caritas Italiana ritiene che ogni politica della cittadinanza debba tenere insieme responsabilità, sicurezza e integrazione, evitando tuttavia che la cittadinanza venga letta prevalentemente attraverso la lente della sanzione e del sospetto. Particolare attenzione deve essere riservata ai giovani nati e cresciuti in Italia, per i quali il tema della cittadinanza riguarda non solo uno status giuridico, ma il riconoscimento di un'appartenenza maturata nel tempo. La relazione illustrativa della proposta individua espressamente nella disciplina vigente dall'articolo 4,2 un vuoto normativo, sostenendo che per lo straniero nato in Italia e divenuto maggiorenne, la legge oggi richiederebbe la sola residenza legale continuativa, senza considerare l'effettiva integrazione. È proprio in questa impostazione che merita una riflessione critica. Un giovane nato in Italia, che vi abbia frequentato la scuola, imparato la lingua, costruito relazioni, vissuto esperienze educative e sociali, e formato qui la propria identità, non può essere considerato semplicemente come una persona alla quale debba ancora essere chiesto di dimostrare di volersi integrare. Per chi è nato e cresciuto in Italia, l'integrazione non dovrebbe essere una promessa per il futuro, ma il riconoscimento di un percorso già compiuto. È dunque opportuno valorizzare forme di ius culturae che riconoscano il ruolo della scuola, della formazione, della conoscenza della lingua, della partecipazione alla vita sociale, del radicamento nella comunità. La relazione accompagna la proposta con il richiamo all'aumento dei reati commessi da minorenni straniere e alla diffusione delle cosiddette baby gang, interpretando tali dati come segnali di disagio e mancata integrazione. Il fenomeno della criminalità minorile deve essere certamente affrontato con serietà, ma proprio per questo occorre evitare che la condizione giuridica della cittadinanza diventi la risposta prevalente a un problema che riguarda prima di tutto educazione, marginalità, famiglia, scuola, condizioni sociali e possibilità concrete di partecipazione. Il fatto che alcuni giovani stranieri siano coinvolti in fenomeni criminali non può trasformarsi in una presunzione negativa nei confronti di una generazione nel suo complesso. Inoltre, la relazione richiama alcuni reati ritenuti in aumento tra i giovani stranieri, mentre il testo normativo utilizza una formulazione molto ampia, riferendosi ai delitti contro la persona e contro il patrimonio, ricompresi nei titoli 12 e 13 del libro secondo del Codice Penale, oltre al reato previsto dall'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti. Sarebbe quindi necessario interrogarsi sulla proporzionalità di una preclusione collegata a un catalogo così ampio di fattispecie, evitando automatismi e assicurando una valutazione effettivamente individualizzata. La sicurezza è un bene da tutelare, ma non è dimostrato dalla sola introduzione di queste preclusioni che restringere l'accesso alla cittadinanza costituisca uno strumento efficace di prevenzione della criminalità. La proposta estende espressamente anche a chi acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 4,2 il requisito della conoscenza della lingua italiana e, modificando l'articolo 9,1, elimina l'attuale esenzione collegata alla sottoscrizione dell'accordo di integrazione o al possesso del permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo. La proposta non stabilisce espressamente che il giovane nato in Italia debba sottoscrivere l'accordo di integrazione, ma elimina l'esenzione oggi prevista e rende applicabile anche a questa categoria il requisito linguistico. Il punto politico e culturale suscita perplessità. L'accordo di integrazione può avere una funzione significativa per chi arriva in Italia e deve intraprendere un percorso di inserimento. Lingua, conoscenza delle regole, partecipazione e responsabilità possono costituire impegni concreti. Diversa è la situazione di un giovane che in Italia è nato e cresciuto. Non si può chiedere a un giovane di impegnarsi oggi rispetto a un percorso di vita che egli deve ancora costruire, quando quel percorso si è già sviluppato per anni dentro la società italiana. Per questi giovani la conoscenza della lingua, l'inserimento scolastico, le relazioni sociali e la partecipazione alla comunità dovrebbero essere valorizzati come elementi già maturati e non semplicemente come ulteriori condizioni da dimostrare. La proposta prevede che una condanna per la fattispecie indicate impedisca l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 4,2. Nel caso di procedimento penale pendente, l'acquisto viene sospeso fino all'archiviazione o alla sentenza definitiva di assoluzione. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. È positivo che il testo riconosca un effetto della riabilitazione, tuttavia una disciplina che collega automaticamente una condanna a un ostacolo alla cittadinanza deve essere valutata alla luce dell'età della persona, della natura e della gravità concreta del fatto, del tempo trascorso, del percorso successivo e della possibilità di recupero. La cittadinanza non dovrebbe diventare uno strumento attraverso il quale una responsabilità penale, una volta espiata, continua indefinitivamente a definire l'identità di una persona. Questo vale in particolare per chi ha trascorso l'Italia in intera infanzia e adolescenza. La proposta amplia inoltre le ipotesi di revoca della cittadinanza, introducendo ulteriori reati di particolare gravità, includendo ulteriori reati. Caritas Italiana riconosce la gravità dei reati indicati e l'esigenza di tutelare la società. Tuttavia la perdita della cittadinanza costituisce una misura di natura particolarmente delicata perché incide su uno status fondamentale per l'appartenenza alla comunità nazionale. È pertanto necessario che ogni ampliamento della revoca sia valutato secondo criteri rigorosi di proporzionalità, individualizzazione e garanzia, evitando che la cittadinanza venga concepita come uno status permanentemente condizionato alla futura irreprensibilità della persona. La risposta al reato deve essere certa, proporzionata e orientata al recupero. Non dovrebbe tradursi nella negazione definitiva dell'appartenenza. La reazione illustrativa collega esplicitamente criminalità, disagio, mancata integrazione e disciplina della cittadinanza. Proprio questo collegamento dovrebbe introdurre una riflessione più ampia. Se il problema individuato è la mancata integrazione, la risposta principale deve investire sull'integrazione. Scuola, educazione civica, formazione professionale, sport, associazionismo, partecipazione alla vita della comunità e accompagnamento delle famiglie costituiscono strumenti di prevenzione molto più profondi di una politica costruita prevalentemente intorno ai nuovi criteri, a nuovi ostacoli alla cittadinanza. Una generazione alla quale si chiedono responsabilità, rispetto delle regole e partecipazione non può ricevere come risposta prevalente sospetto, sanzioni e nuovi impedimenti. Occorre invece offrire ai giovani occasioni concrete per sentirsi parte della comunità e assumersi progressivamente la responsabilità. Ogni scelta in materia di sicurezza deve essere accompagnata da una valutazione seria della sua effettiva efficacia. La proposta richiama dati sulla criminalità minorile e sulle presenze di giovani stranieri nelle segnalazioni, ma non offre una dimostrazione statistica del nesso causale tra restrizione all'accesso alla cittadinanza e maggiore sicurezza. Sarebbe opportuno pertanto disporre di una valutazione dell'impatto delle nuove disposizioni, quanti giovani ne sarebbero interessati, quali effetti avrebbero per la sicurezza. Analogamente, qualora alla revoca della cittadinanza e all'eventuale rimpatrio venisse attribuita anche una funzione di contenimento del sovraffollamento carcerario, tale affermazione dovrebbe essere suffragata da dati. I problemi strutturali del sistema penitenziario richiedono interventi sulle loro cause, non possono essere affrontati semplicemente modificando lo status giuridico di una parte dei detenuti. Alla luce di queste considerazioni, Caritas Italiana ritiene opportuno non approvare La proposta di legge 2124 nella sua formulazione attuale, chiedendo una revisione complessiva dell'impianto, valorizzare lo ius culturae quale criterio capace di riconoscere il percorso educativo, linguistico e sociale dei giovani nati e cresciuti in Italia, evitare automatismi che trasformino la condanna penale in una preclusione alla cittadinanza, senza adeguata considerazione della concreta situazione personale e del percorso successivo, garantire una valutazione proporzionata e individualizzata, soprattutto quando la persona ha trascorso in Italia l'intera infanzia e adolescenza. Valorizzare il percorso scolastico e formativo come elemento concreto di integrazione. Evitare che l'estensione dei requisiti linguistici e la disciplina dell'accordo di integrazione finiscano per trattare chi è nato e cresciuto in Italia come se dovesse ancora iniziare il proprio percorso di integrazione. Non ampliare ulteriormente la revoca della cittadinanza senza una rigorosa valutazione di proporzionalità e delle conseguenze individuali. Accompagnare ogni ulteriore restrizione con dati e valutazioni di impatto che ne dimostrino l'effettiva utilità sul piano della sicurezza. Rafforzare le politiche di integrazione, educazione e accompagnamento dei giovani, perché la sicurezza non si costruisce soltanto attraverso il controllo e la valutazione e la sanzione, ma anche attraverso l'appartenenza, responsabilità e opportunità. La cittadinanza non può essere ridotta né a un premio né a una sanzione, è il riconoscimento di un'appartenenza e insieme l'assunzione di responsabilità verso la comunità. Per questo, di fronte alle difficoltà reali che attraversano alcuni contesti giovanili, la risposta non dovrebbe essere quella di rendere più fragile il legame tra giovani e la comunità nella quale sono nati e cresciuti, ma di rafforzarlo. Meno enfasi sulla sola dimensione securitaria, maggiore investimento sull'integrazione. Meno distanza, più educazione, partecipazione e responsabilità. Vi ringrazio.
2: Grazie, grazie a lei. Do la parola a Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, che è qui in presenza. Prego, Monsignore. Poi successivamente interverrà anche il dottor Simone Varisco, che è membro dell'area ricerca di Migrantes. Sempre 10 minuti al massimo.
4: Certo.
2: Grazie.
4: Grazie, intervengo a nome di entrambi e a nome della Fondazione Migrantes, porto il saluto dell'intera Fondazione, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Onorevole Presidente, onorevoli deputate e deputati, grazie per l'opportunità di essere ascoltati su una materia che tocca il cuore della convivenza civile e della coesione sociale. Portiamo oggi con noi l'esperienza della Fondazione Migrantes, ricca anche degli stimoli della società civile, che da anni accompagna persone e famiglie nei loro percorsi di vita all'estero e dentro l'Italia. Permetteteci di osservare anzitutto che la cittadinanza non è un mero titolo amministrativo, è il riconoscimento di un'appartenenza, il sigillo che lega una persona all'intera comunità sociale e politica. Per questo motivo ogni intervento legislativo su questo tema è chiamato a coniugare due esigenze imprescindibili. Da un lato la necessità di chiarezza e certezza del diritto, dall'altro il riconoscimento e la difesa dei diritti fondamentali e della dignità di ogni persona coinvolta. Giovani nati o cresciuti in Italia, famiglie che in Italia lavorano e pagano le tasse, persone che contribuiscono alla vita del paese con la loro intraprendenza, i loro consumi e la loro stessa presenza. La proposta di legge 2124 Iezzi si pone l'obiettivo di aggiornare la legge 91 del 1992, intervenendo su acquisizione e revoca della cittadinanza. Un aggiornamento della legge del 1992 è senza dubbio un passo necessario. Da tempo evidenziamo come l'impianto della normativa vigente presenti un oggettivo distacco dalla reale situazione del Paese. Tuttavia, qualsiasi aggiornamento deve essere l'occasione per rafforzare le garanzie, per evitare discriminazioni e per costruire regole che favoriscano partecipazione e responsabilità civica. Per questo vorremmo richiamare alcuni aspetti della proposta di legge in oggetto che secondo noi meritano particolare attenzione. Il fenomeno delle cosiddette baby gang e più in generale la devianza minorile pone una sfida complessa: conciliare la necessità di giustizia con l'integrazione o reintegrazione sociale. Tanto nel caso di giovani cittadini italiani quanto di coetanei e coetanee con background migratorio, la risposta dello Stato e della società non può limitarsi ad un mero ampliamento della normativa punitiva o dell'azione repressiva, che rischierebbe di cristallizzare reati, nessuno lo nega, anche gravissimi, in una condanna perenne. Lo Stato, chiamato ad intervenire a nome e a tutela dell'intera popolazione, pensiamo dovrebbe privilegiare gli strumenti di prevenzione educativa e l'ampliamento degli spazi sociali, dove i minori di ogni cittadinanza e storia personale siano offerte alternative concrete al disagio. Solo così sarà possibile evitare che un errore commesso prima della piena maturità pesi come un macigno sull'intero arco della vita, trasformando una sanzione in un'esclusione definitiva, ostacolando fino a cancellarla ogni realistica possibilità di recupero e condannando il giovane autore di reato ad una vita di marginalità, se non di irregolarità in Italia. Solo così, citiamo dalla proposta di legge in oggetto, potremo misurarci con un disagio e una mancata integrazione nella comunità in cui questi giovani vivono e che impongono una seria riflessione. Per quanto concerne la revoca della cittadinanza, riteniamo che la misura debba essere adottata con estrema cautela, se non respinta del tutto. Se infatti la cittadinanza può essere revocata a seguito di comportamenti penalmente rilevanti, si apre una questione di principio. Intendiamo suggerire che quella acquisita da un ex cittadino straniero sia una cittadinanza di serie B? L'interrogativo nasce dalla constatazione che per i cittadini italiani di nascita non è prevista la revoca a causa dei reati commessi. Pertanto, introdurre meccanismi che colpiscono in modo più severo chi ha acquisito la cittadinanza italiana dopo la nascita rischia di creare una discriminazione inaccettabile e di minare il principio di uguaglianza ad impoverimento della stessa istituzione della cittadinanza. Ci preoccupa altresì l'automatismo, citiamo dalla proposta, perdita automatica della cittadinanza, mediante il quale ci si vorrebbe approcciare alla revoca, che lascerebbe poco spazio all'esame di ogni singolo caso. La questione pone almeno altri due ordini di problemi. La persona a cui verrebbe revocata la cittadinanza, a quale status apparterrebbe? Alla polidia? Ben sappiamo quali gravi problematiche in termini umani, sociali, burocratici e legali produce questa condizione di limbo. L'impatto della revoca della cittadinanza sui minori e sulle famiglie merita poi un'attenzione molto più profonda di quella finora riservata nel dibattito pubblico. La cittadinanza non è un attributo individuale isolato, è un legame che struttura la vita familiare e orienta le prospettive educative e sociali dei figli. Quando un genitore rischia di perdere la cittadinanza, l'effetto ricade sui minori, che possono trovarsi esposti a incertezza, stigma, precarietà documentale e, nei casi più gravi, alla prospettiva di una separazione familiare. Per questo la legge deve prevedere in modo esplicito e vincolante una valutazione dell'interesse superiore del minore come criterio sostanziale che orienti la decisione fino ad impedire l'adozione della misura di revoca quando il danno sarebbe irreparabile. Nell'ottica della difesa della famiglia, la risposta ai reati commessi dai genitori non può tradursi in una condanna civile che si estende ai figli. Ci trova concordi, infine, la constatazione che la conoscenza della lingua italiana, cito di nuovo dal testo della proposta di legge, sia un elemento indispensabile per un'effettiva integrazione, ma vorremmo dire per una piena partecipazione alla vita del Paese. Tuttavia, questa esigenza dovrebbe essere coerente con le scelte politiche e finanziarie dello Stato in materia di percorsi di alfabetizzazione e di formazione linguistica. In assenza di investimenti adeguati, la responsabilità viene di fatto scaricata sulla società civile, associazioni, volontariato, parrocchie, che con grande generosità e spirito di servizio suppliscono e continueranno a farlo a carenze strutturali. La qualità dei percorsi di integrazione linguistica è un elemento decisivo per l'efficacia delle politiche migratorie e per la coesione sociale. Senza un investimento strutturale, il requisito linguistico rischia di trasformarsi in una barriera selettiva anziché in uno strumento di inclusione. Per questo è necessario che ogni intervento normativo in tema di cittadinanza sia accompagnato da un rafforzamento delle garanzie, da finanziamenti certi e continuativi e da una programmazione nazionale lungimirante. Onorevole Presidente, onorevoli deputate e deputati, la riforma della cittadinanza è una scelta di futuro. Non si tratta di un favore, ma di una decisione politica che investe la capacità del Paese di includere, valorizzare e trattenere le persone che contribuiscono alla sua vita economica, sociale e culturale. Ci domandiamo qual è lo spirito della legislazione sulla cittadinanza italiana. Pensiamo che solo chi è riconosciuto a tutti gli effetti come parte integrante della comunità possa sentirsi realmente naturalmente chiamato a contribuire al suo benessere, a condividere diritti e doveri, a partecipare alla vita democratica, nella certezza che l'ordinamento italiano tutela la dignità e il futuro di ogni persona. Al contrario, una legislazione che introduca forme di cittadinanza debole, revocabile ed esposta ad incertezze, rischia di produrre l'effetto opposto, alimentare l'insicurezza, la distanza sociale, la sfiducia nelle istituzioni. Vi ringraziamo per l'attenzione riservata alla Fondazione Migrantes in questo processo di particolare complessità che sta a cuore ad ogni cittadino e cittadina e all'intero Paese. Grazie.
2: Grazie. Non so se Monsignore vuole... Grazie. Allora do la parola a Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'ARCI nazionale, in videoconferenza. Prego. Accende il microfono, per favore.
5: Sì, sì, buongiorno, sì, pensavo lo faceste voi. Buongiorno, grazie signor Presidente, ringrazio...
2: Le ricordo
5: anche...
2: sempre i 10 minuti, grazie.
5: Certo, ho acceso anche la sveglia. I deputati e le deputate presenti, l'ARCI è un'organizzazione diffusa su tutto il territorio nazionale, nata nel 1957, abbiamo più di 4.200 circoli affiliati e più di 1 milione di soci e di socie, e ci occupiamo di tante cose, e tra le cose di cui ci occupiamo ormai da quasi 40 anni c'è anche il tema dell'immigrazione, il diritto d'asilo, la lotta al razzismo. Tra le persone con le quali, attraverso i nostri circoli e i comitati, abbiamo rapporti quotidiani, ci sono anche ovviamente le famiglie di immigrati, i minorenni e i giovani di origine straniera. Voglio iniziare questo mio breve intervento dicendo che il presupposto di qualsiasi modifica legislativa è che intervenga sulla realtà, quindi su questioni reali, indicando problemi e criticità che la legge che si propone dovrebbe provare ad affrontare e risolvere. Il disegno di legge 2124, il disegno di legge di cui discutiamo oggi, parte da un presupposto che a nostro parere è molto lontano dalla realtà per diverse ragioni che cercherò di spiegare velocemente. Innanzitutto il riferimento all'aumento delle denunce verso minorenni di origine straniera non è necessariamente legato ad un aumento dei comportamenti illegali denunciati, anzi spesso l'aumento delle denunce rappresenta soprattutto un aumento dell'attenzione su alcuni comportamenti ed alcuni gruppi sociali e in ogni caso non corrisponde ad un aumento delle condanne, ma soprattutto i dati da prendere in considerazione se si vuole basare un intervento normativo su elementi di natura statistica sono quelli che provengono dalla giustizia minorile, e noi siamo andati a vedere questi dati, i dati dei minori che sono presi in carico dagli uffici per i servizi sociali per i minorenni, ossia quei minorenni che entrano nel circuito penale attraverso i centri di prima accoglienza e collegamento in comunità e infine anche gli ingressi all'interno delle carceri minorili. E a partire da questi dati è possibile avere una reale contezza di quel che succede. E le statistiche sono quelle fornite al Ministero di Grazia e Giustizia e non confermano affatto un aumento generalizzato della criminalità legata ai minori stranieri. E anche il confronto, ad esempio, con l'andamento delle presenze dei minori non accompagnati, quindi non di tutti i minori ma solo della parte dei minori stranieri non accompagnati, non evidenzia una relazione stabile, perché mentre in alcuni anni l'aumento dei minori stranieri non accompagnati coincide con un aumento anche delle prese in carico da parte appunto del circuito penale per i minorenni, ci sono anni in cui non c'è nessun legame. Quello che è certo è che la componente straniera dei minorenni nel circuito penale è sovrarappresentata all'interno della detenzione, quindi dei carceri. Nel 2007 sui minori presenti in carcere la componente straniera era del 51,76%, scende al 39% nel 2010 e poi torna negli ultimi anni sul 30%, ma come si capisce, se guardiamo gli ultimi, appunto, ai dati che vanno dal 2007 al 2024, l'andamento è stabile. I dati non indicano un aumento della delinquenza minorile straniera, non si possono guardare in un solo anno, ma offrono però una indicazione riguardo al fatto che nel circuito penale, dove ci sono diversi strumenti, c'è una selezione nella parte finale, cioè diciamo nelle misure più restrittive del circuito. penale verso i minori stranieri. Tuttavia, appunto, come dicevo, questi dati, che non avere più in dettaglio in una relazione dell'ARCI su questo disegno di legge e che riguardano appunto le statistiche ufficiali della delinquenza minorile, ci restituiscono un quadro di sostanziale stabilità nel periodo 2007-2024 e ciò indica una distanza tra la presunta crescente pericolosità oggettiva dei giovani di origine straniera e la rappresentazione che invece ne viene dato anche in premessa a questo disegno di legge, cioè oggettivamente non c'è nessuna crescente pericolosità a cui appunto si richiama nelle motivazioni del disegno di legge 2124. Questa proposta di legge, come altre, in particolare in questa legislatura ne sono state prodotte veramente decine, più di 30, che riguardano appunto gli immigrati in maniera compulsiva, si inquadra in quella tendenza a trasformare, con la complicità di molti mass media, singoli episodi devianti in identità collettive criminali, alimentando l'idea che ci siano emergenze sociali non dimostrate dai dati relativi ai giovani che sarebbero tutti violenti e criminali, sempre più quindi trattati come problema di ordine pubblico e non come soggetti da tutelare. Si trascurano quindi in questo modo restano irrisolti gli elementi di vulnerabilità che dovrebbero essere affrontati e governati in chiave di prevenzione dei comportamenti criminali attraverso politiche sociali rivolte ai giovani, e si finisce probabilmente per ottenere l'effetto di aumentare la delinquenza minorile, proprio perché si assume questo approccio punitivo. Nel periodo 2007-2024 c'è anche un aumento dei minorenni italiani che entrano nel circuito penale, che passano da meno di 12.000 a più di 17.000, e quindi forse si dovrebbe guardare al fenomeno generale di un aumento dei minorenni che hanno a che fare con comportamenti illegali, tenendo però conto, questo lo voglio sottolineare, del fatto che negli ultimi anni c'è stata l'introduzione di un numero ingiustificato enorme di nuovi reati, e che sicuramente questo aumento di nuovi reati ha un effetto di trascinamento su denunce e arresti, determinando così probabilmente la causa principale dell'aumento delle denunce nei confronti dei minori stranieri. Il nesso quindi, dal nostro punto di vista, tra l'aumento delle denunce citato in premessa al disegno di legge relativo ai minorenni di origine straniera e la modifica dell'articolo 4,2 della legge sulla cittadinanza, per queste ragioni è a nostro parere del tutto immotivato. Più in generale vorremmo anche sottolineare il fatto che la criminalizzazione delle persone di origine straniera, che deriva dal legame che si fa tra le denunce o i reati commessi da queste persone e appunto la loro origine straniera, è strumentale e distante dalla realtà. Nel 1990, quando in Italia erano presenti meno di 500.000 stranieri, gli omicidi sono stati più di 1.900. Nel 2025, come è noto, siamo scesi sotto i 300 omicidi, a fronte di una presenza di stranieri superiore a 5.500.000. Se la riduzione degli omicidi e anche degli altri reati, se si guarda a lungo periodo, non è necessariamente legata all'aumento della presenza degli stranieri, non si può dire quindi probabilmente più stranieri, più sicurezza, la tesi opposta è del tutto infondata e strumentale, perché i dati ci dicono esattamente l'opposto. Un altro argomento di distanza tra la realtà e questo intervento legislativo, soprattutto se si ha ancora interesse dell'Italia, riguarda la mobilità dei giovani che vivono in Italia. Con le nostre attività siamo molto presenti anche in numerose città europee, e questo ci porta in contatto con giovani italiani ed italiani che hanno deciso di lasciare l'Italia, che i salari sono bassi e il trattamento loro riservato nel mondo del lavoro è considerato da loro non dignitoso. Tra questi giovani, negli ultimi anni, crescono anche i ragazzi e le ragazze di origine straniera, che alle motivazioni dei figli degli italiani che li hanno spinti ad emigrare aggiungono anche un rapporto umiliante e discriminatorio con la pubblica amministrazione. Che messaggio vogliamo dare a centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze che sono nati e cresciuti in Italia con questa proposta di legge? Che le loro vite sono sempre precarie, che sono sempre in prova, che lo Stato è il loro nemico? Di fronte ad un calo evidente di reati negli ultimi anni, anche negli ultimi 4 anni di questa legislatura, insistere sulla criminalizzazione di fasce sempre più ampie della popolazione serve solo ad aumentare la distanza tra i cittadini e lo Stato, oltre che ad alimentare il razzismo. chiedere ad esempio a loro di dimostrare di conoscere la lingua italiana dopo che sono nati e cresciuti in Italia e hanno frequentato le stesse scuole dei nostri figli, che messaggio gli diamo? Siamo davvero interessati alla sicurezza del paese o vogliamo solo far crescere rabbia e l'insoddisfazione di migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze? A questa considerazione vorremmo aggiungere un'ultima legata alla presenza dei minori non accompagnati. Negli ultimi anni c'è stata una progressiva riduzione dei servizi pubblici che riguardano i minori senza famiglia e uno scaricabarile sui sindaci e sulle comunità locali. Migliaia di ragazzi tra i 15 e i 18 anni spesso sono oggetti di intervento del tutto inadeguati, anziché avere come obiettivo l'inclusione sociale, questi interventi hanno solo l'obiettivo di spendere meno e liberarsene meno possibile. Bisognerebbe riflettere su come evitare il fatto che questi minori vengano abbandonati per strada e che invece possono rappresentare con interventi adeguati un'opportunità per il nostro paese. Ma forse in realtà, e chiudo Presidente, il risultato che si vuole ottenere è proprio questo. Lo Stato fa la faccia cattiva discriminando i giovani di origine straniera per alimentare rabbia e aumentare le distanze tra questi ragazzi e lo Stato, e dà meno servizi ai minori non accompagnati per ampliare il loro disagio sociale, scommettendo sul fatto che questo si traduca in comportamenti illegali. Noi invece continuiamo a pensare che l'interesse pubblico del Paese sia quello di favorire i processi di inclusione sociale e di integrazione e di dare a questi ragazzi maggiore certezze, non precarietà. Quindi bisognerebbe modificarla la legge 91 del 92, ma rendendola più aderente agli interessi del Paese, ampliando lo spazio dei diritti per le persone che vogliono diventare italiane, favorendo l'acquisizione della cittadinanza anche durante la minore età, perché le distanze tra minorenni, figli di immigrati e figli italiani si riducano e quindi si raggiunga prima dei 18 anni l'obiettivo dell'uguaglianza. Per questo, ancora oggi, a tanti anni di distanza, la proposta di legge a cui noi continuiamo a guardare è quella della campagna L'Italia sono anch'io, che ha raccolto più di 100.000 firme per una legge di iniziativa popolare. Grazie.
2: Bene, grazie. Darei quindi la parola ai deputati che intendono intervenire.
6: Grazie signor Presidente, io ringrazio i nostri auditi che hanno un osservatorio particolarmente interessante perché lavora. Mi sentite?
2: Sì, benissimo.
6: Ecco, dicevo che ringraziamo i nostri auditi che ci danno un quadro molto realistico della realtà, e d'altronde sono loro immersi in questa realtà e capiscono bene le ragioni del disagio minorile, sia minorile di ragazzi italiani, sia di origine straniera, e sia di origine straniera ma nati in Italia e dunque italiani. Ecco, quindi da quanto loro hanno esposto si evince che c'era una necessità, sì, di andare a modificare una legge che oramai è completamente datata. Ma il modo in cui le forze di maggioranza intendono modificarla è quello più sbagliato, se io ho capito bene, perché quello che emerge è che si va, diciamo, a usare strumenti securitari nei confronti di disagi che hanno delle cause specifiche, verso i quali bisognerebbe implementare delle politiche invece di integrazione che purtroppo abbiamo visto in questi anni è stata smantellata dal governo, riducendo drasticamente le risorse necessarie per farle, perché l'integrazione non è a costo zero. Quindi si smantella appunto i servizi preposti all'integrazione, si aumenta il disagio giovanile e poi si usano i casi singoli di criminalità estendendoli a tutta la categoria, come se vivessimo in un perenne stato di assedio di baby gang, tutte ovviamente baby gang di ragazzi di origine straniera. C'è una veramente una, come voglio dire, una si manipola la realtà e si cerca di sfruttare dei casi specifici per fare provvedimenti di legge che io credo, ma questo lo chiederò agli auditi, non andranno a migliorare la situazione. Cioè, se il problema è che ci sono le baby gang, togliere la cittadinanza risolve il problema delle baby gang? Questa è la mia domanda. Li risolve? Cioè vuol dire che dopo questo provvedimento, dopo che avremo tolto la cittadinanza ad alcuni di questi giovani che hanno commesso dei reati, ovviamente che devono assumersene le responsabilità di quei reati, ma dopo questo provvedimento non avremo più questo fenomeno, Presidente? Ce ne libereremo finalmente? È questa la legge che serve? Ecco, io vorrei capire che cosa stiamo facendo, perché qui continuiamo a sfornare in questo Parlamento leggi su leggi di natura securitaria, ma nulla che vada invece a fare un lavoro serio di prevenire la marginalità, di prevenire il malessere, di prevenire questa mancanza di prospettive e di futuro. Allora, che senso ha, oltre a quello di alimentare la paura e di lavorare su questo a scopo elettorale, ma ce n'è un altro di senso? Ecco, io chiedo questo ai nostri auditi, che, lo ricordo, sono operatori che appartengono a delle realtà laiche e cattoliche. Quindi la maggioranza, che si riempie la bocca di Dio, Patria, Famiglia, dovrebbe ascoltare, se non altro, queste realtà che fanno capo appunto al mondo cattolico e riflettere seriamente, perché quello che emerge è la

0: risolvere il problema della criminalità minorile, incluso quello delle baby gang. Grazie.
1: Grazie, onorevole Colucci.
2: Grazie Presidente, innanzitutto ringrazio i relatori oggi e faccio una brevissima premessa. Noi riteniamo che un fattore fondamentale per garantire la sicurezza sia proprio l'integrazione. E allora la mia domanda sarà assai sintetica e rivolta a tutti gli auditi oggi. Quanto loro ritengano che la creazione di diritti che definirei a stabilità differenziata, mi riferisco in questo caso ai diritti che conseguono alla cittadinanza. Quindi, quanto la cittadinanza a stabilità differenziata possa favorire il processo di integrazione o non piuttosto ostacolarlo, proprio creando una diversità tra soggetti che hanno situazioni identiche o simili, e quindi essere un fattore invece che di sicurezza, ma di aumento della criminalità, perché appunto aumenta il disagio e rende più difficile un percorso di integrazione che dovrebbe essere in primo luogo culturale, sociale, economico, formativo, educativo, lavorativo. Ecco, grazie agli auditi.
1: Allora, cominciamo dall'avvocato. Ah, in collegamento l'avvocato Palottino, se vuole, se ha qualcosa da dire.
3: Grazie. Allora io farò un brevissimo commento, in qualche modo incentrato su due aspetti fondamentali. Il primo è questo: a me sembra che ci sia necessità di buone leggi in cui la realtà viene ascoltata. Lo dico perché proprio recentemente noi abbiamo fatto questa ricerca insieme all'Università di Milano sulla cittadinanza sostanziale. E allora quello che vediamo in questa ricerca è moltissimi giovani che non sono cittadini italiani, ma fanno esercizio di cittadinanza, di partecipazione, di costruzione del bene comune. Allora, io credo che sia importantissimo tenere insieme questi elementi. Quanto veniva detto sul fatto che la cittadinanza non è in qualche modo un premio, ma è una premessa di costruzione, la vediamo anche in qualche maniera superata da forme di partecipazione costruttiva, positiva, di persone che non hanno la cittadinanza. Io qualche volta penso ai miei figli, ai giovani che hanno già la cittadinanza e che non ne valutano in qualche maniera l'importanza. Allora vediamo invece che laddove questa cittadinanza non c'è, è importante invece che ci sia, perché questo è dare proprio seguito a un elemento di realtà. L'altro elemento è questo: è importantissima la sicurezza. Noi dobbiamo pensare alla sicurezza del nostro paese adesso e nelle generazioni che verranno. E spesso mi chiedo, le persone che adesso avranno incontrato degli ostacoli, forse anche, come dire, un certo accanimento da certi punti di vista, cosa si ricorderanno della cura della comunità, dello Stato nei loro riguardi tra 20 anni e tra 30 anni? E parliamo di persone che in qualche maniera tra 20 anni e tra 30 anni saranno qui, saranno persone che comunque saranno presenti nei nostri quartieri, nei nostri territori. Allora, l'investimento nell'integrazione, dal nostro punto di vista, è un investimento sul futuro che guarda a un principio di sicurezza elementare proiettato al futuro. Certo che alcune leggi, ma questo vale per tutte le legislature, per tutte le maggioranze, per tutte le forze politiche, vengano fatte, come dire, un po' sull'onda di quello che succede, fa parte in qualche maniera delle regole del gioco. È sicuro che una cittadinanza differenziata e frammentata, non si può dire causi criminalità, sono cause sistemiche, ampie, complesse. Certo, dà origine a una società meno certa, meno sicura, in cui le persone si sentono meno in qualche maniera a casa loro e che possono in qualche modo meno dare il loro contributo alla costruzione comune. Ecco, questi sono i miei commenti. Vi ringrazio.
1: Bene, grazie. Darei la parola ora al dottor Simone Varisco, che è membro dell'area ricerca di Migrantes. Prego.
4: Grazie.

0: Rispondo anch'io brevemente alle sollecitazioni appunto che sono arrivate. La Presidente Boldrini chiedeva se è possibile applicare appunto una visione criminale all'intera categoria dei giovani di origine non italiana. Evidentemente la risposta è no, lo dicono anche i dati. Si faceva riferimento prima ai giovani minori e giovani adulti stranieri presi in carico dagli uffici di servizio sociale per i minorenni, sono circa 5.548 su 1.044.000 circa giovani totali, quindi sono lo 0,5%. Le situazioni più gravi negli istituti penali per minorenni: 241 detenuti di origine straniera, lo 0,02% della presenza totale. A domanda diretta, se togliere la cittadinanza risolverà il problema delle baby gang, no, non lo risolverà, così come non risolverà il problema più in generale della criminalità giovanile o negli adulti, anzi soprattutto per i giovani. Diverse ricerche e studi mostrano come sia correlata la presenza di situazioni negative sotto il profilo della marginalità. Si parla non a caso di una devianza da marginalità, soprattutto quella giovanile, appunto connesse all'esclusione. Come appunto si diceva nell'intervento, offrire alternative reali alla marginalità, al senso di esclusione, all'isolamento, con un reale senso di appartenenza innanzitutto alle comunità locali, ai territori, è un freno fondamentale alla devianza e alla criminalità. Che la legge vada aggiornata, quella del 1992, è fuori di dubbio, non è necessariamente sbagliata, ritraeva semplicemente quello che era un paese molto lontano e molto diverso dall'attuale: poche centinaia di migliaia di cittadini stranieri, pochissime famiglie, pochissimi bambini. Oggi appunto abbiamo ampiamente superato i 5 milioni di presenze totali, ampiamente superato il milione di giovani. Oggi riprende in gran parte d'Italia la scuola, 11-12% la presenza di bambine e bambini nelle classi italiane. Rispondo molto rapidamente anche all'onorevole Colucci, che chiede se appunto la stabilità differenziata dei diritti e stabilità differenziate facilitano o ostacolino il processo di integrazione. Assolutamente lo ostacolano, soprattutto quello di partecipazione effettiva e sul lungo periodo alla vita che è in Italia, e questo lo ribadiamo, a detrimento della stessa istituzione della cittadinanza, che è di somma importanza per l'intera comunità e l'intero paese. Grazie.
1: Bene, grazie. Adesso la parola a Filippo Miraglia, che è responsabile ARCI dell'immigrazione. Prego.
2: Sì, velocemente, grazie. Ribadisco una cosa che ho detto per approfittare di questo ulteriore minuto di prendere la parola in questa sede, cioè che negli ultimi 18 anni non c'è nessun aumento di criminalità di minorenni stranieri presenti in Italia, cioè la linea è stabile, e quindi c'è una grande distanza, lo ribadisco, tra la realtà, cioè tra quello che succede nel reale, nella realtà del nostro paese, l'interesse del nostro paese e le modifiche legislative che vengono qui proposte. Anzi, questa proposta, per rispondere appunto alle domande che sono state fatte, rischia di aumentare questa distanza che c'è già tra i giovani di origine straniera e lo Stato, purtroppo, perché questa legge, la 91 del 92, è oramai una legge da modificare ormai da tanti anni, e quindi di produrre effetti negativi, produrre maggiore marginalità, maggiore disagio, maggiore distanza, effetti negativi sulla società e sul nostro paese. Quindi per riassumere, noi pensiamo che questa legge sia una legge contraria all'interesse del paese. Grazie.
1: Bene, grazie. Ringrazio quindi i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro conclusa questa audizione. Grazie.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: ore 13:50.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Roberta Gentilini. Lavori parlamentari in apertura con il sì dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti favorevoli, proteste delle opposizioni. Ora il testo modificato passa alla Camera per la terza ed ultima lettura. Il via libera definitivo ci sarà il 28 settembre. Sentiamo Francesca Cecchini.
3: Compatte, le opposizioni votano no a un testo che, dice Renzi, Italia Viva nasce perché la maggioranza ha paura di perdere e perderà. Una legge truffa per il 5 Stelle Pirondini, che mostra un facsimile di una scheda elettorale con la scritta Fratelli di Casta, innescando un botta e risposta col presidente La Russa.
4: Pirondini, lei è un capogruppo, forse non era proprio necessaria questa caduta di stile, la ringrazio e la richiamo all'ordine.
5: Ho tutto il diritto di dire che il gruppo del Movimento 5 Stelle, questa è una legge truffa e dubito fortemente che lei possa commentare il mio intervento.
4: È il cartello, non quello che dice, ma quello che ha fatto, è diverso.
3: Anche stavolta ci penserà la Consulta e la previsione del Dem boccia, che si sofferma sull'alternanza di genere.
6: State cacciando le donne dal Parlamento. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
3: Alle opposizioni replica il forzista Rosso.
7: Nessuno venga qui a evocare il fascismo, a parlare di regime, perché le parole hanno sempre un peso. E quando si evocano il fascismo, la soppressione della libertà, la deriva democratica, bisognerebbe avere il senso della misura.
3: Quella delle preferenze è una conquista di democrazia, rivendica De Priamo, Fratelli d'Italia.
8: Tornano in Parlamento dopo più di 30 anni, grazie al governo Meloni, e allora io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
2: I lavori dell'Assemblea dei Senatori proseguiranno dalle 15:30 con il decreto sul crollo degli uffici giudiziari di Bolzano e con il voto finale sul rendiconto generale dell'amministrazione e sull'assestamento di bilancio dello Stato per gli anni 25 e 26. A Montecitorio, ora dove in mattinata la seduta è stata dedicata allo svolgimento di alcune interrogazioni, i lavori riprenderanno tra poco alle 14 per l'esame del decreto accise e disposizioni per l'ex ILVA. Sentiamo ora Paola Bonanni sulla questione dei prezzi dei carburanti che sono in aumento e sulle misure mirate che potrebbero arrivare nei prossimi giorni.
9: Continua a salire la quotazione del petrolio, a catena crescono i prezzi di benzina e gasolio nei distributori. Senza lo sconto sulle accise che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro. In autostrada la verde è oltre i 2,2 euro e il diesel sta a 2,3 euro al litro. Sulla rete stradale nazionale si risparmiano circa 10 centesimi al litro. Il taglio temporaneo delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro è finanziato con l'extragettito IVA. Nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere decise misure mirate, mentre si parla anche della necessità di aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas. Da marzo i sostegni ai carburanti sono costati oltre 2 miliardi di euro. Il 22 settembre usciranno i dati Istat sui conti pubblici e se il rapporto fra deficit e PIL dell'Italia sarà tornato sotto il 3%, il paese uscirà dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea e potrebbe avere più margini nel bilancio per eventuali interventi.
2: Abbiamo sentito che il decreto carburanti in esame alla Camera contiene anche disposizioni per l'ex ILVA. Finito lo sciopero dei lavoratori dell'indotto, non si ferma la pressione affinché non venga spenta l'aria a caldo dell'acciaieria di Taranto. Sospesi i licenziamenti per i 2.500 lavoratori dell'indotto e rigettata dalla Corte d'Appello di Milano la sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria di Taranto. Ora occhi puntati quindi sull'incontro previsto per domani a Palazzo Chigi. Torniamo alla Camera, dove in calendario troviamo anche le mozioni sul superamento del diritto di veto in Unione Europea, contenuti nel servizio di Stefania Benigna.
10: Un dibattito dai contorni ampi nella scia dell'iniziativa congiunta di 11 Stati membri dell'Unione Europea, che all'inizio di settembre hanno inviato a Bruxelles una richiesta informale di graduale transizione dal voto all'unanimità a quello di maggioranza qualificata nelle decisioni in materia di esteri e sicurezza. Tra gli 11 firmatari del non-paper figurano Francia, Germania e Spagna, mentre l'Italia è assente. Secondo le mozioni presentate alla Camera, nell'attuale contesto geopolitico, il meccanismo di veto ha consentito consentito a singoli stati membri di bloccare o ritardare decisioni di interesse collettivo. L'eterogeneità degli interessi nazionali di una unione allargata ormai a 27 paesi rende sempre più difficile il raggiungimento dell'unanimità sulle grandi questioni strategiche, facendo scivolare la UE nell'immobilismo e nella paralisi. Le mozioni presentate da Azione e da alcuni deputati del gruppo misto Più Europa su Tirol e Volkspartei e Italia Viva impegnano il governo a promuovere il superamento del principio dell'unanimità e del diritto di veto nelle decisioni UE in favore dell'estensione del voto a maggioranza qualificata.
2: In Campidoglio ora per i funerali di Stato laici di Emma Bonino, la presenza delle massime cariche istituzionali. Federico Mello.
0: Si è concluso il funerale di Stato laico di Emma Bonino. Mentre suonava il silenzio militare, il feretro è stato accompagnato all'uscita dalla sala della promototeca dal presidente Mattarella. Presenti alla cerimonia la presidente del Consiglio Meloni, che si è fermata un attimo in raccoglimento davanti alla bara semplice di legno con sopra una bandiera dell'Europa e una foto in bianco e nero della leader radicale. Tanti e di ogni schieramento gli esponenti politici, i ministri, i leader del centro-sinistra e radicali di ogni età. E la cerimonia è stata celebrata da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, che nel suo intervento ha svelato un dettaglio rimasto inedito, ovvero che Bonino ha passato l'ultimo mese di vita davanti al mare a Sabaudia, proprio di fronte all'isola di Ventotene, dove nacque il manifesto dell'Europa. Tra gli interventi quelli di Riccardo Maggi, ma anche degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi, in piazza alcune centinaia di persone venute anche da fuori, numerosi gli applausi che hanno puntellato la cerimonia.
2: Ed ora la cronaca. La procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'istituto di credito Intesa San Paolo, licenziato nell'agosto del 2024, che per anni avrebbe effettuato accessi abusivi ai dati sensibili e finanziari di oltre 3.500 clienti. Tra le vittime ci sono anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'uomo potrebbe essere rinviato a giudizio. Questo è tutto, dunque il nostro notiziario termina qui. Ringraziamento in regia ad a Gennaro Strazzullo e ad Andrea Di Marco. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze, ricordandovi che tra poco alle 14 andremo in diretta con l'aula di Montecitorio per l'avvio di una serie appunto di provvedimenti, tra cui il decreto accise e disposizioni per l'ex Ilva.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E come anticipato siamo pronti per collegarci con Montecitorio per seguire la discussione del DL Accise Carburanti su Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. La voce che ascoltate è quella del vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Scani.
2: Comunico che in data 14 settembre 2026 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera del deputato Alberto Bagnai. Signor Presidente, alla luce della mia nomina componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato avvenuta in data 4 agosto ultimo scorso e in vista del mio insediamento nel nuovo ruolo previsto per il prossimo 22 settembre, considerato il regime di incompatibilità definito dall'articolo 10,3 della legge 10 ottobre 1990 numero 287 che preclude ai componenti dell'autorità di ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, le scrivo per rassegnare le mie dimissioni ai sensi dell'articolo 17 bis comma 2 del regolamento. L'occasione mi è gradita di poggerle i miei più rispettosi saluti e di augurare a lei e a tutti i colleghi un sereno e proficuo proseguimento di legislatura. Firmato Alberto Bagnai. Trattandosi di un caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 10,3 della legge 10 ottobre 1990 numero 287, la Camera prende atto a norma dell'articolo 17 bis comma 2 del regolamento di questa comunicazione della conseguente cessazione del deputato Alberto Bagnai dal mandato parlamentare. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Marco Grimaldi. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. Chiediamo nuovamente in quest'Aula delle informative, un'informativa soprattutto da parte dei ministri Crosetto e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma io non so se avete capito cosa sta succedendo. Mentre osserviamo l'avanzata dei combattimenti Houthi, proprio nelle stesse ore i droni colpiscono i gasdotti in Arabia Saudita. Lo dico così visto che poi ci sono non solo dei doppi standard, ma di questa discussione non si riesce mai a fare a tutto tondo. Ci sono circa 46.000 persone sfollate proprio in Yemen, che sono sfuggite dalle proprie case da quando è riesplosa la guerra in Medio Oriente, e sono circa 22,3 milioni le persone che in questo momento lì in Medio Oriente hanno bisogno di assistenza umanitaria. Ecco, io credo che mai come in questo caso il governo dovrebbe venire qua alla Camera e spiegare la presenza di 400 militari in difesa dei cieli di Riyadh. Già, è così perché mentre ad Aviano atterrano dei carichi degli Stati Uniti, dal Golfo dei carichi di armi e dei truppe arrivano lì. Arrivano lì, e lo dico perché venerdì notte a Taif è scattato l'allarme per un presunto attacco Houthi contro la base di Kinfad, a pochi chilometri da Mecca. Ecco, vorrei che fosse chiaro, perché forse il Parlamento non lo sa, lì ha la sede una delle nostre missioni, si chiama Task Force Arabia, e voi direte non lo sappiamo, e non lo sapete perché l'Aula non è stata informata. Ci sono 4 Eurofighter, un radar volante CO da mezzo miliardo che controlla circa 400 km di frontiera, un C-130J, una batteria di SAMP/T con radar tra l'altro di Leonardo Cronos, che è di fatto il pilastro del Michelangelo Dome. Allora, lo dico così, il ministro ci dica, ma l'Italia fa da scudo alle raffinerie e ai depositi sauditi? Lo fa contro quei droni, contro i cruise, contro i missili balistici dell'Iran e degli Houthi? Perché è questo che dice il sito della difesa, in sostanza. Concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo e alla protezione degli interessi nazionali. Cioè, fatemi capire, nelle scorse ore, dopo gli attacchi Houthi, Trump ha detto no, noi non interveniamo. E invece noi lo stiamo facendo? No, traduco perché sia chiaro. La traduzione è il petrolio, lo stesso che cresce al barile, lo stesso che cresce alla pompa di benzina. Sì, E intanto la base Kinfad ospita gli stormi sauditi, gli stessi che bombardano lo Yemen, per intenderci. Colleghe e colleghi, questa non è una missione autorizzata, perché nella delibera missioni del 28 di agosto si parla di Iraq, di Emirati, di Kuwait, di Bahrain e di Qatar. La Task Force Arabia non è nemmeno citata. E allora l'abbiamo capito il trucchetto, quella dell'interoperabilità. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Perché tra missioni fin dall'ottobre del 2024 a qui siamo ben oltre. Questa è un'operazione nuova, in un paese appunto nuovo, anche se citato, nel pieno dell'escalation degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran e mentre Riyadh prepara l'offensiva contro gli Houthi. Insomma, roba da matti. Allora, lo dico così, ho concluso. Le abbiamo già chiesta questa informativa, non abbiamo avuto risposta, ma il Parlamento non può apprendere di una possibile escalation verso l'Iran da dei tracciati di volo o da quello che succede ad Aviano, finito. Ora Meloni e Crosetto devono venire in quest'aula, ci dicono con quale base giuridica, con quale regole di ingaggio hanno disposto questa missione. Ci dicano quanto costa tenere i militari a difesa delle petromonarchie, una guardia armata delle petromonarchie non autorizzata da questo Parlamento. Grazie.
2: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato De Maria. Ne ha facoltà, prego.
4: Noi ci associamo come gruppo del Partito Democratico alla richiesta di informativa al Ministro della Difesa Crosetto, sia perché siamo di fronte a un'escalation sempre più pericolosa delle azioni belliche in Medio Oriente, pericolosa per i civili che sono esposti in quei paesi a quelle situazioni di conflitto armato, pericolose per i nostri militari qualora, come nel caso in oggetto, siano presenti sul terreno in aree interessate da situazioni di conflitto. E poi un conflitto che, come si vede, sta mettendo drammaticamente in crisi gli equilibri economici del pianeta e sta creando via via un contesto complicatissimo sul piano dei rifornimenti energetici. Un'azione di conflitto rispetto alla quale l'Italia deve, dovrebbe essere protagonista di un'azione di pace, di dialogo, per bloccare l'escalation militare che si sta riproponendo. In specifico anche noi vogliamo intanto avere assicurazioni sulla sicurezza delle donne e degli uomini in divisa impegnati in quel contesto, impegnati in Arabia Saudita. Donne e uomini, come va come sempre, il nostro sostegno e la nostra solidarietà, perché portano avanti davvero con grande capacità le iniziative, le missioni di cui sono incaricate dal nostro Paese, lo fanno con quel senso di umanità, con quel rispetto dei valori costituzionali che caratterizza sempre i nostri militari. Appunto, in questo caso, prima di tutto vogliamo sapere quali sono le situazioni, le condizioni di sicurezza per i militari italiani e poi conoscere appunto le caratteristiche, le regole di ingaggio del loro impegno in un contesto sempre più complicato e sempre più delicato. E pensiamo che sia davvero molto importante su questo coinvolgere il Parlamento. Veniva detto ora, la nuova modalità con cui si autorizzano le missioni militari, rendendo anche in alcuni casi effettivamente più efficace la presenza sul terreno, evitando complicazioni che c'erano nei processi autorizzativi, non può diventare però il pretesto per mettere in campo missioni che non sono state autorizzate al Parlamento. Quindi davvero è importante che il Ministro venga a riferirci e che si possa ragionare in questa Camera su quello che sta accadendo. Grazie Presidente.
2: Grazie onorevole. Sullo stesso tema il deputato Pellegrini, prego.
5: Grazie Presidente, noi non possiamo che associarci alla richiesta che ha fatto il collega Grimaldi, ne siamo convintissimi, anche perché il 4 agosto scorso, quindi praticamente poco più di un mese fa, avevamo posto la questione, avevamo chiesto un'informativa urgente al Ministro della Difesa perché volevamo appunto sapere i particolari di questo strano riposizionamento di militari italiani, sono circa 400 con questa task force che sta stata rinominata Task Force Arabia. Volevamo sapere i motivi, gli obiettivi che aveva questo riposizionamento, perché inizialmente questa Task Force era dislocata in Kuwait e poi è stata spostata. Quando, diciamo, sono cambiate le regole per le missioni internazionali e quindi quando questa maggioranza, questo governo ha previsto la possibilità di dispiegare contingenti italiani all'interno della stessa area e quindi facendoli rientrare nella stessa missione, più o meno nella stessa missione, noi avevamo lanciato l'allarme, Presidente. Avevamo detto questo è un ottimo modo con cui il Parlamento sarà tagliato fuori e sostanzialmente il governo, il Ministro della Difesa, il Ministro degli Esteri, la Presidente del Consiglio decideranno in tutta autonomia dove dislocare, dove spostare i militari italiani. È bastato attendere qualche settimana, qualche mese e le nostre previsioni ovviamente hanno trovato conferma. Questo è proprio uno di quei casi, ma c'è di più, non c'è solo questa sostanziale violazione di un'autorizzazione che il Parlamento ha dato a una missione internazionale. I nostri militari lì si trovano in una zona di guerra. L'Arabia Saudita di fatto, con l'attacco che è stato effettuato dal 29 luglio in poi in Iraq, è diventato di fatto un paese belligerante in quella guerra sciagurata tra Israele e Stati Uniti da una parte e l'Iran dall'altra, una guerra che la nostra Presidente del Consiglio non ha avuto il coraggio di condannare, non ha avuto il coraggio di dire una parola, si è limitata a dire che non condivideva e non condannava, come una eterna Don Abbondio che ha paura di spaventare i poteri forti e di cui invece avrebbe voluto in un'altra vita, nella vita precedente quando era lì all'opposizione, invece spaccare il mondo. Però torniamo alla questione, Presidente, noi siamo molto preoccupati anche delle mancate risposte del governo e segnatamente del Ministro della Difesa in questo Parlamento. Da quando l'abbiamo chiesta, dal 4 agosto, gli avvenimenti si aggravano sempre di più e sotto gli occhi di tutti le notizie sono gravissime che provengono da quell'area. Le milizie Houthi stanno avanzando, quindi stanno muovendo combattimenti e quindi la situazione generale si fa sempre più rischiosa. Il governo tutto dovrebbe venirci a spiegare, uno, i motivi per il quale ha deciso questo riposizionamento, perché ufficialmente a questo Parlamento non è stato mai spiegato. Due, per quale motivo hanno tenuto sostanzialmente segreto questo riposizionamento. Tre, qual è l'attuale obiettivo di tenere ancora i nostri militari in quella zona, in una zona che ovviamente non è più un territorio in cui si può mandare una missione di pace, perché essendo una zona di guerra è ovvio che non è più una missione di pace. Il tutto, e finisco, e quindi è il quarto punto, il tutto è in contrasto con l'articolo 11 della nostra Costituzione, che devo dire molto spesso l'attuale governo dimentica gli altri principi che sono rappresentati dal contenuto dell'articolo 11 stesso. Concludo, Presidente, invitandola davvero a sollecitare il governo a venire con estrema urgenza a relazionare a questa Camera sulle domande che abbiamo posto e rispondere alle domande che abbiamo posto. Ci sono dei nostri militari che sono in zona di guerra senza autorizzazione del Parlamento per una decisione unilaterale e illegale del governo. Tutto ciò è gravissimo, pretendiamo risposte in tempi brevissimi. Grazie.
2: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste di informativa aggiunte dai gruppi. Su un altro argomento ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Donno, ne ha facoltà. Prego onorevole.
6: Grazie Presidente. Per chiedere un'informativa urgente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché venga subito in Parlamento a riferire sulla gravissima situazione che riguarda l'ex Ilva, i lavoratori e i cittadini di Taranto. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, questa è la pronuncia della Corte d'Appello Civile di Milano ed è chiara: non può esistere produzione ad ogni costo, tantomeno quando mette a rischio la salute, la vita stessa dei cittadini, la sicurezza dei lavoratori e anche l'ambiente. E il Movimento 5 Stelle si batte da sempre per il superamento del ciclo integrale a caldo e per una profonda riconversione economica, produttiva, sociale e culturale di Taranto. Un percorso che avevamo di fatto già iniziato durante il governo Conte 2 con il cantiere Taranto, un percorso avviato che prevedeva ancora, diciamo, tempo, risorse, erano state impiegate tante risorse, però quel percorso si è interrotto da 4 anni a questa parte, cioè da quando Giorgia Meloni è arrivata al governo. Meloni che ha scelto di continuare a puntare su un modello industriale vecchio, insostenibile, fermando le bonifiche e perdendosi nella solita propaganda, negli annunci, nei rinvii, nei piani industriali che non si sono mai concretizzati, nelle trattative di vendita senza alcun esito. Ora però il tempo delle dichiarazioni è finito. Meloni e Urso devono assumersi le loro responsabilità perché quelle scelte le hanno fatte loro. E allora non accetteremo di vedere l'ennesimo teatrino anche imbarazzante di una Giorgia Meloni che davanti ai problemi punta il dito contro gli altri, dice che non è colpa sua oppure dice che il governo non ha responsabilità. Anzi, questo purtroppo è già accaduto proprio qualche giorno fa quando la Premier ha detto, cito testualmente su Ex Ilva, la questione riguarda il mercato, il governo ora non ha ruolo. Ma anche basta, siete da 4 anni al governo, come non ha ruolo? Festeggiate record inesistenti, continuate a festeggiare, siete inebriati da questo festeggiamento e su Ilva dite che dipende dal mercato, veramente ridicoli. Ma guardate che il tempo di dare la colpa agli altri è finito, perché al governo siete voi. Siete voi che avete cancellato gli investimenti e i progetti del governo Conte 2, come il miliardo del PNRR, i fondi per l'insediamento di Ferretti e Renexia, decine di opportunità che avete fatto perdere al territorio di Taranto. E allora, Presidente, questo anche per annunciare che stiamo depositando alla Camera e al Senato, insieme al senatore Mario Turco, una mozione in cui chiediamo impegni concreti al governo Meloni. Subito un accordo di programma per Taranto sottoscritto dal governo, dagli enti territoriali e dalle rappresentanze sociali. Stop ai licenziamenti dei 2.500 lavoratori dell'indotto. Mettere in campo tutta una serie di azioni e risorse in grado di superare la produzione a carbone. Chiudere l'area a caldo, bonificare l'area, garantire l'occupazione, adottare un piano che coinvolga tutte le istituzioni e che riguardi nuove prospettive industriali, oltre che la riconversione economica, sociale e culturale di Taranto. Basta rinvii, basta bugie, la Premier venga subito in aula e dia risposte ai cittadini di Taranto e ai lavoratori che per troppo tempo avete preso in giro e sono stanchi delle vostre chiacchiere. E allora, Presidente, concludo. La Presidente Meloni è venuta qualche settimana fa proprio a Taranto ed è stata accolta da fischi che non, diciamo, fischi senza precedenti, e quella era la voce vera dei cittadini, non erano le vostre feste di partito dove si entra su autorizzazione e diciamo in base alla tifoseria, ma erano cittadini liberi, stanchi delle vostre chiacchiere, perché quando si tradiscono le promesse, quando si fa solo propaganda, il risultato poi è questo, e i cittadini parlano. Avete abbandonato gli italiani tra caro bollette, caro carburanti, caro vita, salari da fame, difficoltà ad accedere alle cure, imprese che sono in crisi, cittadini che non arrivano alla fine del mese. Allo stesso modo avete abbandonato Taranto e i tarantini, perché l'unico vostro interesse, quello a cui vi dedicate quotidianamente, è solamente tutelare i vostri amici di partito e pensare a cambiare la legge elettorale per evitare di perdere le prossime elezioni politiche. E allora, badate bene, Presidente, e concludo. Quei fischi sono solo un primo segnale, sono solo l'inizio. Vi abbiamo offerto noi l'ennesima possibilità con questa mozione di trovare una soluzione. Anche lo possiamo fare anche insieme. Allora assumetevi la vostra responsabilità una volta per tutte. Trovate delle soluzioni, se ne siete capaci, oppure andate a casa. La pacchia è finita, Giorgia Meloni, ma la pazienza dei cittadini altrettanto.
2: Grazie. Onorevole, sullo stesso argomento la deputata Viggiano ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie signora Presidente, signora Sottosegretaria, colleghe e colleghi, io ovviamente mi associo alla richiesta di informativa formulata adesso dal collega Donno e vorrei puntare l'attenzione su quattro date: 26 febbraio, 27 luglio, 9 settembre, 16 settembre. Sono quattro alibi, sono quattro date, ma nessun alibi da parte del governo. Il 26 febbraio il Tribunale di Milano ha ordinato la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Il 27 luglio la Corte d'Appello, ritornando in parte, riformando in parte quel provvedimento, ha disposto lo stop e ha assegnato 90 giorni per completare le operazioni di sospensione. Il 9 settembre la stessa Corte respinge la richiesta di Ex Ilva e Acciaierie d'Italia di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto. Il 16 settembre, domani, secondo quanto scritto dalle stesse società nel loro ricorso con cui appunto hanno richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto della Corte d'Appello, le operazioni di spegnimento raggiungeranno il cosiddetto punto di non ritorno. E ovviamente non si tratta di una ricostruzione politica, ma è la cronaca giudiziaria di un fallimento politico. Sono quattro anni che il governo continua a parlare di Ex Ilva quando lo fa. Noi abbiamo avuto qualche giorno fa la Presidente Meloni che è venuta per i giochi del Mediterraneo e, come ricordava il collega Donno, è stata sommersa dai fischi, ma quei fischi rischiano di essere anche i fischi contro la città, non solo contro il governo Meloni, se continuiamo a stare in questa posizione di stallo dove le persone ormai sono l'une contro l'altra armati. Ed è stato bruttissimo ieri, mentre noi cercavamo di portare i bambini a scuola perché c'era l'inizio dell'anno scolastico, c'erano altri padri di famiglia che bloccavano il ponte girevole che appunto collega la città vecchia con quella nuova, e lì si è trasformato tutto in una quasi tragedia, perché c'era la disperazione di quelle persone e dall'altra parte c'era ormai anche un sentimento quasi di non accettazione da parte del resto della città, che è ormai stanca ed è piegata da questi continui rinvii da parte del governo Meloni, che in quattro anni avrebbe ben potuto fare e non ha fatto. Tutte le mancanze di questo governo stanno venendo purtroppo al pettine dei tarantini, ma noi ovviamente non ci stiamo e ci associamo alla richiesta di informativa formulata dal collega Donno e riprenderemo ovviamente l'argomento in sede di discussione, presentando delle proposte concrete per sostenere il territorio e la popolazione di Taranto con azioni che il governo ha dimostrato anche oggi in commissione bilancio di non avere il coraggio di portare avanti, proprio perché privo di visione e soprattutto privo di interesse. E ormai il disimpegno della Presidente Meloni e del ministro Urso, che noi abbiamo sempre creduto insomma dovesse essere commissariato su questo dossier, ovviamente stanno dando dimostrazione plastica dell'inadeguatezza di tutte le misure poste in essere e quelle non poste in essere. Grazie.
2: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste informative giunte dai gruppi. Su un altro argomento ha chiesto di intervenire, sempre sull'ordine dei lavori, la deputata Pavanelli. Ne ha facoltà, prego.
8: Grazie Presidente. Chiediamo un'informativa urgente al Ministro Urso perché il piano annunciato da Electrolux, che prevede 1450 esuberi in tutta Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano, non è una semplice riorganizzazione, Presidente, è un saccheggio industriale messo a segno da una multinazionale che per anni ha incassato ingenti risorse pubbliche dallo Stato e che oggi ripaga quell'investimento pubblico con migliaia di licenziamenti. E allora, di fronte a questo, cosa fa il governo? Ebbè, il ministro Urso apre tavoli che non producono nulla di concreto, mentre la presidente Meloni si limita di fatto a fare la spettatrice. E allora non basta rivendicare record di longevità di governo se poi si resta inerti davanti a migliaia di famiglie che rischiano letteralmente di finire per strada. E il caso di Electrolux non è un caso isolato, è la fotografia plastica, Presidente, del fallimento di questo governo sul terreno industriale. A giugno 2026 la produzione industriale è calata sia su base congiunturale dell'1%, sia su base tendenziale dello 0,6%. Anche il PIL del secondo trimestre 2026, pur confermando una crescita dello 0,2% minimo, mostra appunto un valore aggiunto in calo proprio nel comparto industriale. E lo confermano anche i dati sulla cassa integrazione. Negli ultimi anni il ricorso alla cassa integrazione dell'industria italiana è cresciuto in modo marcato, con un peso crescente della componente straordinaria, quella che segnala vere e proprie crisi aziendali strutturali, non semplici rallentamenti congiunturali. Sono numeri che certificano, al di là della propaganda, che l'industria italiana sta arretrando sotto il governo Meloni. E a questo si aggiunge un altro fronte che questo governo continua ad ignorare: il caro carburante e il caro energia. Oggi il gasolio supera i 2,30 euro al litro, nonostante lo sconto di 17 centesimi in scadenza proprio fra 48 ore. Siamo quindi alla vigilia dell'ennesimo provvedimento tampone di risorse a pioggia che non risolvono alcun problema. Dopo 4 anni, Presidente, di questo governo non ha ancora chiaro che senza investimenti seri e interventi strutturali il rischio concreto è quella di una vera e propria devastazione industriale in tutto il paese. Imprese che chiudono, filieri che si spezzano, territori che si spopolano uno dopo l'altro, dalle Marche a tutte le altre regioni colpite. E proprio oggi, in questo momento, una delegazione del Movimento 5 Stelle ai cancelli dello stabilimento al fianco dei lavoratori per dare il massimo sostegno a ogni iniziativa di mobilitazione. Ma da qui, da quest'Aula, Presidente, chiediamo formalmente al Governo un'informativa urgente. Il Ministro Urso venga in Parlamento con risposte chiare e serie, non con l'ennesimo tavolo di facciata. I lavoratori e questo Parlamento hanno diritto di sapere, senza ulteriori rinvii, cosa intende fare l'esecutivo per fermare i licenziamenti e imporre all'azienda un vero piano industriale alternativo alla chiusura. Non c'è più tempo per gli spettatori. Serve una risposta immediata e la chiediamo oggi stesso. Grazie, Presidente.
2: Grazie, onorevole. Sullo stesso tema ha chiesto di intervenire il deputato Mari. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
9: Grazie, Presidente. Siamo a una tragedia annunciata. Per fortuna oggi c'è stata la mobilitazione di tutti i lavoratori, di tutti i siti produttivi di Electrolux. Sono stati più di 8.000 lavoratori in piazza nella giornata di oggi per lo sciopero generale dei lavoratori di Electrolux. Si tratta, come è stato detto dalla collega prima, e noi ovviamente ci uniamo alla richiesta di una informativa innanzitutto del Ministro Urso, ma probabilmente sarebbe il caso anche che la Ministra del Lavoro venisse a dirci qualcosa su questa vicenda. Siamo di fronte a oltre 1.400 esuberi, ma forse questa volta non si sbaglia ad essere pessimisti, perché c'è un ridimensionamento significativo di tutti i siti produttivi. A Forlì sì, ci sono 297 lavoratori che sono in esubero, ma si riduce di almeno un terzo la capacità produttiva di quello stabilimento. È così in tutti i siti praticamente. Tutto questo per fare cosa? Per spostare produzioni fuori dall'Italia. Alcune sono chiaramente sono note le cappe di Cerreto Tesi vanno in Polonia, i frigoriferi vanno in Cina, c'è tutta la produzione che viene spostata all'est. Insomma, questo è un fallimento eclatante del governo. Perché, come è stato detto oggi in piazza dalle organizzazioni sindacali, c'era, senza nessuna esagerazione, c'erano state nei mesi scorsi le promesse del governo rispetto alla tenuta di quel tavolo di confronto, rispetto alle prospettive. E invece niente di tutto questo. Niente di tutto questo e nessuna capacità del governo, da parte del governo, di esercitare una pressione politica vera. Di fronte, voglio ricordarlo, a 131 milioni di euro di contributi pubblici ricevuti da Electrolux, 200 milioni di prestiti da parte della Banca Europea per gli investimenti, altri 12 milioni di euro avuti a livello locale dalle regioni, e da questo sono esclusi tutti i benefici ricevuti da Electrolux grazie a Industria 4.0 e a Transizione 5.0. Insomma, noi aiutiamo, sosteniamo le imprese che lavorano sul nostro territorio, non abbiamo praticamente nessuna capacità, nessuna, zero capacità da parte di questo governo di trattenerle e di garantire l'occupazione sul territorio italiano. Questo non è un piano industriale, questo è un piano, diciamo così, di delocalizzazione produttiva. È stato detto oggi nella piazza di Cerreto Tesi, l'hanno detto i rappresentanti sindacali, il nostro segretario rappresentante di AVS Nicola Fratoianni, che è intervenuto a quella manifestazione. C'è la vicinanza, come abbiamo detto, di tutte le forze politiche, però questo ovviamente non può bastare. Il governo deve venire qua, ma non deve venire qua perché la parola informativa non dice tutto, non ci deve informare, qua sappiamo tutto sulla vicenda Electrolux. Il governo deve venire qua a informare il Parlamento sulla proposta del governo, si ci deve dire che cosa intende fare, non ci deve informare sulla situazione. Il governo italiano deve avere una proposta su questa vicenda, ci deve dire quando si siederà al tavolo con Electrolux quale proposta avanzerà. Questo è il punto, perché l'Italia non può sostenere questa ennesima riduzione del suo apparato produttivo e non può sostenere sicuramente 1400 nuovi esuberi, nuovi disoccupati che si aggiungono agli disoccupati e ai cassi integrati che, voglio ricordarlo, stanno nel conto che fate voi della nuova occupazione dei lavoratori a tempo indeterminato. Non è possibile, questo paese non lo può sostenere, non lo sostengono i territori che stanno soffrendo questa crisi in questo momento. Vengano i ministri interessati a dirci cosa intendono fare.
2: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Peluffo, prego, ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente, per associarmi a nome del gruppo del Partito Democratico alla richiesta di un'informativa urgente sulla vertenza Electrolux, perché quest'Aula nel suo complesso discuta e affronti quella che è una vertenza che non riguarda soltanto un'azienda, ma ormai riguarda complessivamente un comparto che è stato fondamentale per il nostro tessuto economico

0: anni vede susseguirsi crisi che anche dove affrontate e dove sono state anche trovati dei punti di accordo, sbandierati peraltro dal governo, dal ministro Urso come risolutivi, come per esempio la vertenza Beko, invece continuano a dimostrare la fragilità di quegli accordi, la difficoltà di questo settore. Quindi la vertenza Electrolux diventa paradigmatica per quello che è un comparto fondamentale del nostro paese, quello dell'elettrodomestico, del cosiddetto bianco, ma più complessivamente per la capacità di competere della nostra manifattura. E chiedere oggi l'informativa è particolarmente importante perché oggi è stato ricordato la giornata nella quale tutti gli addetti del gruppo hanno scioperato, si è svolta la manifestazione a Cerreto d'Esi, lo stabilimento che nel piano che è stato presentato dall'industria, dall'Electrolux è destinato ad essere chiuso. E qui c'è un primo punto, perché questo piano presentato dall'azienda è stato definito dai sindacati, dalle forze politiche, dal Partito Democratico come inaccettabile, che deve essere ritirato. Lo ha detto lo stesso governo, lo ha detto il ministro Urso, che ha convocato le parti, ha convocato l'azienda, ha convocato un tavolo e ha costruito un percorso che prevedeva dei momenti di approfondimento e dei tavoli tecnici da svolgersi all'inizio di settembre. Ebbene, quello che affiora da questo percorso è che il piano non solo non è stato ritirato, ma l'azienda insiste sulla strada dei 1700 esuberi, della chiusura di Cerreto d'Esi, e nessuna disponibilità per un futuro industriale per Electrolux e quindi per il comparto. Quindi da questo punto di vista è fondamentale mettere al centro un'iniziativa politica che indichi come prioritario il sostegno a questo settore. E visto che su questa vertenza, come su altre vertenze, il ministro Urso non ha dimostrato di essere all'altezza, perché alle sue parole non hanno corrisposto in alcun modo fatti e modifiche alla tendenza, è fondamentale che ci sia un'iniziativa anche dalla Presidente del Consiglio, che finora ha sempre rifuggito da mettere la faccia sulle vertenze più complicate, ma questo è il momento in cui bisogna rompere gli indugi. Venga convocata la proprietà, venga portata questa vertenza a Palazzo Chigi e si faccia di questa vertenza un elemento fondamentale in cui il governo, se ne è capace, indichi una prospettiva di sviluppo e di politiche industriali. Perché, Presidente, concludo, nella celebrazione che la maggioranza e il governo ha fatto di questi 4 anni di governo ha omesso una parte fondamentale che riguarda le politiche industriali, perché in questi 4 anni su questo versante il governo non ha fatto assolutamente nulla e oggi paghiamo il prezzo del rischio di una decadenza, di uno smantellamento della capacità industriale. È il momento di dare un colpo di reni, è il momento di dare una risposta, è il momento di dare una prospettiva industriale. Iniziamo a farlo a partire dalla vertenza su Electrolux.
1: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste informative aggiunte dai gruppi. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 3045A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA SPA in amministrazione straordinaria. Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, il relatore e il rappresentante del governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto legge. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare il parere della Commissione Bilancio reca una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che è in

0: distribuzione che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile ai sensi degli articoli 86,1 e 96 bis, 7 del regolamento, in quanto estraneo rispetto ai contenuti del provvedimento in esame, l'emendamento ZL 1.1003, non previamente presentato in Commissione, volto a introdurre l'intervento strutturale in materia di approvvigionamento energetico nei mercati internazionali alternativi, laddove l'articolo unico dell'1 del decreto legge in esame reca specifiche disposizioni di natura temporanea in materia di accise sul gasolio usato come carburante. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti la deputata Alifano. Ne ha facoltà, prego.
1: Grazie signora Presidente. Ancora una volta interveniamo con un decreto sul tema accise. Abbiamo perso il conto di quanti decreti ministeriali e decreti legge si sono susseguiti da marzo ad oggi. E siamo all'ennesima puntata di quella che è stata definita una soap opera, perché gli appuntamenti oramai non sono mensili, sono addirittura settimanali, in alcuni casi addirittura si susseguono dopo 2 giorni. Ora, tutto questo senza che si affacci minimamente un provvedimento che non dico sia strutturale, perché forse dire troppo, ma che ci ponga al riparo dall'emergenza continua e che soprattutto ci ponga al riparo dalle acrobazie normative poste in campo da questo governo. Adesso abbiamo qui in conversione 3 decreti legge che sono di fatto confluiti in uno. Parliamo del 133, del 139 e del 153. L'utilizzo di una tecnica normativa che la Corte Costituzionale ha definito acrobatica. Ma al di là del fatto che viene utilizzata la decretazione d'urgenza con estrema disinvoltura, lo stiamo vedendo oramai quotidianamente, abbiamo ancora il prezzo dei carburanti costantemente sopra la soglia di 2 euro al litro, senza che si ponga assolutamente rimedio a questa emergenza. E tutto ciò nonostante questi tagli alluvionali delle accise che si sono protratti dal 18 marzo e che sono costati 2 miliardi ai contribuenti, oltre ovviamente ai 537,6 milioni che sono stati stabiliti per i crediti d'imposta per autotrasporto, agricoltura e pesca. Tagli dunque che sono stati finanziati grazie a pesanti tagli ai ministeri, e anche in questo caso si procede così. Insomma, i cittadini e imprese si ritrovano a pagare 2 volte il rincaro dei prezzi dei carburanti, quando fanno rifornimento e quando non ricevono i servizi che lo Stato dovrebbe loro garantire. Ora noi, come anche in altre occasioni, abbiamo proposto attraverso una serie di emendamenti qualcosa di diverso, sperando che si trovi una via di uscita. Ora è indubbio, oramai credo che sia pacifico, che le grandi compagnie del settore energetico hanno lucrato in questi mesi guadagni oltre misura. Ammontano a circa 7,5 miliardi di euro i maggiori profitti lucrati dalle più importanti società energetiche europee nel primo semestre del 2026, proprio in ragione dello shock petrolifero in atto. E allora noi suggerivamo di spostare temporaneamente e, sottolineo, equamente gli effetti deleteri dell'aumento dei prezzi su chi ne ha ricavato tanto, attraverso un contributo di solidarietà dovuto dalle compagnie che producono, estraggono e commercializzano prodotti energetici fossili. Presidente, c'è un brusio terribile.
0: Collega, ha ragione, ho provato a intervenire più volte suonando ma non funziona. Quindi, colleghi, vi pregherei di ascoltare in silenzio la collega Alifano, che sta cercando di svolgere il suo intervento in un clima che lo rende molto difficile. Aspetti, collega. Se avete necessità di parlare potete farlo tranquillamente fuori dall'emiciclo, altrimenti dovete stare in silenzio. Prego, collega Alfano.
1: Signore Presidente, sembra che questo tema che come dire, impatta tantissimo sulle tasche dei cittadini e ovviamente sul reddito, la redditività delle imprese, poco importi a quest'Aula, però mi preme sottolineare che ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza e noi sottolineiamo per l'appunto questo contributo di solidarietà che sembra una delle poche strade percorribili per sostenere il taglio delle accise. Perché è giusto che si sposti il carico fiscale su chi finora si è avvantaggiato della fiammata dei prezzi dei carburanti. Ma invece di tassare una volta per tutti gli extra profitti lucrati dalle multinazionali del gas e del petrolio, ecco, assistiamo a un palliativo. Una misura timida che è stato preso con il decreto 153. Un modo per dire facciamo anche noi, noi del governo, la voce grossa dinanzi alle grandi compagnie energetiche. E si prevede per l'appunto, è un articolo del decreto di cui adesso ci occupiamo in sede di conversione, dicevo, si prevede il versamento anticipato del 39% delle ritenute sugli utili deliberati dai grandi gruppi energetici. Un vero e proprio palliativo, perché quelle ritenute comunque in ogni caso sono dovute. E nel frattempo però che cosa si fa? Si continua ad attingere risorse pubbliche con tagli lineari ai ministeri, cosa che significa meno servizi e domani più tasse per i cittadini. E allora noi però non demordiamo e continuiamo a chiedere una maggiore attenzione a famiglie e imprese con una serie di misure che riproponiamo anche in questa sede e parliamo ancora di ripristinare il sistema dell'accisa mobile, un taglio dell'accisa che scatta automaticamente quando il prezzo del greggio supera il 2%, un meccanismo concepito nel 2008 ma cancellato in modo improvvido nel 2023. In questo modo si darebbe una maggiore certezza ai consumatori sull'andamento dei prezzi dei carburanti senza dover attendere di volta in volta l'intervento del governo. E tutto questo in attesa di misure che raffreddino la fiammata dei prezzi dei combustibili. Misure che si prospettano come indispensabili con l'inverno alle porte e il prezzo del carburante che oramai è stabilmente al di sopra dei 2 euro. E l'inflazione che corre sempre più erodendo stipendi e salari. Concludo sottolineando che questo decreto contiene anche delle disposizioni che riguardano altri temi, come sempre un modo di effettuare la decretazione d'urgenza che risulta eccentrica rispetto al disposto costituzionale. Si includono argomenti di diversa natura e in questo decreto vi sono anche misure che riguardano l'Ilva di Taranto. Al netto delle vicende che si sono susseguite negli ultimi giorni, come è risaputo, lo ha detto anche pochi minuti fa anche il collega Donno, il Movimento 5 Stelle insiste nel ritenere che il diritto alla salute resta prioritario rispetto all'attività di impresa e i nostri emendamenti sono indirizzati di conseguenza a coniugare le esigenze occupazionali della città di Taranto con il diritto alla salute dei cittadini e la sicurezza dei lavoratori.
0: Grazie, onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore, il presidente Osnato e la rappresentante del governo ad esprimere il parere. Prego, presidente.
2: Grazie, presidente. Se lei ritiene, io darei un parere unitario che è negativo e certo. La ringrazio.
0: Mi pare ci sia una condizione della bilancio, però. Così ho letto nello speech poco fa. 3.500.
2: Chiedo scusa Presidente, chiedo una sospensione di un minuto perché non è arrivato.
0: Ci prendiamo 5 minuti, va bene, la seduta è sospesa, riprenderà alle ore 14:58.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Dopo la breve interruzione siamo pronti per tornare in diretta alla Camera dei Deputati.
2: Grazie signora Presidente. Allora, dicevamo già prima, con questo decreto 3 in 1, che rappresenta però un'ennesima toppa a una situazione che il governo non riesce proprio a gestire, al di là dei rilievi che sono stati fatti anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Ma la toppa, dicevo, è troppo, ma troppo piccola rispetto allo strappo, e dimentica in primo luogo di rideterminare le accise su benzina, GPL e metano. Allora, si dà un po' di ossigeno agli autotrasportatori con il taglio delle accise sul gasolio, però si ignora chi utilizza un altro mezzo di trasporto, e sono tante le persone che si spostano con una vettura a benzina o a GPL o a metano, magari pensando di risparmiare sui consumi, e invece non è così. E allora noi con questo emendamento chiediamo che il taglio delle accise sia esteso anche a questa tipologia di carburanti. Chiediamo inoltre che la rimodulazione delle accise sia tale che il prezzo dei carburanti ritorni a essere quello in vigore al 27 febbraio 2027. Non siamo nel libro dei sogni, è possibile, se c'è un po' di buona volontà è possibile. Si potrebbe iniziare col restituire l'extragettito alla collettività, l'extragettito IVA determinato dall'aumento dei prezzi, e si potrebbe anche pensare a un taglio delle spese per la difesa. E invece con questa legislazione alluvionale si sposta il carico sempre sulle spalle di cittadini e imprese, si attingono risorse ai ministeri, e ciò significa ovviamente una contrazione della spesa pubblica. Ieri la collega Raffa consigliava, chi ascoltava la sua relazione, di leggere anche quello che dice l'allegato che è presente in questo decreto, per capire la mole di tagli che vengono fatti sulla spesa pubblica, a partire dalla sanità, dall'istruzione, tagli anche alla sicurezza che il governo dice di voler assicurare, di voler garantire ai cittadini, e invece tagli, ma mai tagli alla difesa. E del resto qualche settimana fa, prima della pausa estiva, noi abbiamo approvato il rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato, e che ha visto un ulteriore incremento delle spese per la difesa. Le spese finali definitive del Ministero della Difesa ammontano ora a circa il 2,9% delle spese finali, con un aumento rispetto allo scorso anno, quando si attestavano al 2,5%. Quindi c'è una precisa linea politica del governo: puntare in modo massiccio sul settore difesa, capitoli di spesa che non vengono minimamente impattati nemmeno per un'emergenza come quella che viviamo adesso. E Presidente, io mi appello a quest'Aula e chiedo un ripensamento. Votate questo emendamento.
3: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.1 Alifano col parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. È il primo voto. Colleghe e colleghi, però affrettiamoci perché siamo in votazione. Sì, vi vedo colleghi, io aspetto.

0: Braga, Amic, Dara, Longi,
1: Rossi. Di attesa.

0: Aspettiamo il collega Carloni e poi chiudiamo. Ci siamo? Tocca linea votato. Colleghi, non riusciamo così, eh. Non possiamo arrivare a quest'ora che ancora non avete preso le schede. Va bene, chiudo la votazione, chiusa. Astenuti 8, favorevoli 86, contrari 159, la Camera respinge. 1.2 Alifano. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. Parere contrario, Commissione, Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Mangialavori, Gubitosa. Caffiero De Rao. Bonafè. Caffiero De Rao, lo vedo, sì, ha votato, adesso aspetto la collega Bonafè, caso io non vedo, ok, adesso la vedo, no, non vedevo il terminale della collega, ha votato, la votazione è chiusa, astenuti 17, favorevoli 91, contrari 153, la Camera respinge. 1.3 Gubitosa, parere Commissione Governo contrario, la votazione è aperta. Dato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 95, contrari 161, la Camera respinge. 1.4 Merola, parere Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, contrario, la votazione è aperta. Gatta, l'aspettiamo collega. State votando colleghi? Collega Ruzzo sta votando? Non capisco più quali sono i terminali, direi di sì, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 90, contrari 169, la Camera respinge. 1.45 Alifano, parere contrario, chiede di intervenire. Prego collega Alifano.
1: E con questo emendamento ritorniamo ad affrontare il tema delle coperture per il taglio delle accise, per alleggerire il costo dei carburanti. E con questa misura, che sembra il ringhio di un micetto dinanzi a un leone, il governo ha introdotto l'anticipo del 39% delle ritenute sugli utili deliberati dalle grandi compagnie energetiche, giusto per dire facciamo pagare anche i grandi quello che hanno lucrato dallo shock petrolifero in atto. Allora ricordiamo che secondo le stime fatte ad aprile da Codacons, i petrolieri e la filiera del petrolio incameravano 88 milioni di euro in più a settimana rispetto a due mesi prima che iniziasse la fiammata dei prezzi petroliferi in atto. Ora, secondo le stime di Transport e Environment, nel primo semestre del 2026 8 grandi compagnie petrolifere hanno lucrato 7,5 miliardi di euro in Europa. La mole degli extra profitti che sono lucrati a seguito della crisi energetica da queste compagnie ha suggerito i ministri di 6 paesi della UE di chiedere al Consiglio dell'Unione Europea di porre mano a un quadro normativo che riguardasse tutto lo spazio europeo in relazione alla tassazione degli extra profitti delle big companies petrolifere. Al momento la Commissione si apprende dagli organi di stampa, ha sottolineato attraverso un portavoce che il tema riguarda una competenza nazionale. Quindi ha lasciato sostanzialmente le mani libere ai governi di deliberare le misure fiscali che tassassero i maggiori guadagni ricavati dalle società energetiche. E a questo punto che cosa dobbiamo dire? Che il governo agì. Agì, ma come? Ancora una volta sembra che la montagna abbia partorito un topolino. E infatti questa misura che è stata infilata all'ultimo momento in un decreto legge, il 153, e che adesso è un articolo del decreto che ci accingiamo per l'appunto a convertire, riguarda una misura, dicevamo, che dovrebbe in linea teorica riguardare i profitti realizzati dalle grandi compagnie energetiche, ma in fondo non è così, perché non si tratta di una misura che tassa gli extra profitti, così come noi invece chiediamo con questo emendamento, ma di una semplice anticipazione di cassa sulle ritenute applicate agli utili, che in ogni caso, ritenute che in ogni caso vanno versate. Noi invece che cosa chiediamo? Chiediamo delle misure più incisive. Noi chiediamo un contributo di solidarietà temporaneo, ovviamente, perché proprio in relazione a quello che sta succedendo sui mercati, un contributo di solidarietà applicato per l'appunto alle compagnie del settore energetico, e l'aliquota si applicherebbe esclusivamente sul 10% in più di utili ricavati, o se ci sono utili maggiori sulla quota maggiore di utili, e ovviamente sarebbe una misura connotata da equità ed escluderebbe dal novero dei soggetti di imposta in primis le piccole imprese che esercitano l'attività di commercio di carburanti. È una misura ovviamente giusta in una situazione così particolare nella quale si trova oramai il mercato dei carburanti, e che invitiamo anche in questa sede ancora una volta a votare.
0: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 1.45 Alifano, col parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione, in senso dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 91, contrari 171. La Camera respinge 1.5 Gubitosa, parere contrario Commissione, Governo e Quinta Commissione, in senso dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 90, contrari 157, la Camera respinge 1.6 Merola. Chiede di intervenire il collega Toni Ricciardi. Prego onorevole.
2: Grazie Presidente. Guardi, per introdurre questo nostro emendamento mi verrebbe da analizzare lo stile di vita delle italiane e degli italiani. Perché le dico questo, Presidente? Nelle varie fasi storiche in questo paese, diciamo che i cittadini sono stati indottrinati all'acquisto dell'autovettura in base alla fonte energetica utilizzata per la locomozione di quell'autovettura. C'è stato il periodo, che persiste ancora da molto tempo, del cosiddetto famigerato diesel, che poi al quale è stato aggiunto il cosiddetto AdBlu, la sostanza che ne limita in un certo qual modo l'inquinamento, e parallelamente negli anni, Presidente, la benzina, la cosiddetta benzina verde, e addirittura il GPL o il gas. Perché dico questo? Perché ovviamente in questi provvedimenti noi siamo dinanzi, care colleghe e colleghi, al 15° provvedimento tampone rispetto a un'emergenza che emergenza non è, perché quando un governo si trova a fare il 15° provvedimento significa che probabilmente non siamo dinanzi a un raffreddore ma a una broncopolmonite. E allora, se sei dinanzi alla broncopolmonite, devi intervenire in una maniera sostanziale, strutturale, e che possa finalmente porre rimedio ad una malattia cronica che è il caro carburanti. Ora, con questo emendamento, Presidente, noi non facciamo nient'altro, e mi rivolgo anche al governo e al relatore del provvedimento, non facciamo nient'altro che introdurre la possibilità di uno sgravo di costi sugli altri carburanti, perché gli italiani non è che sono provvisti solo di auto diesel, hanno anche altre vetture, e il costo di quei carburanti che sono, servono alle cittadine e ai cittadini tutti i giorni per recarsi al lavoro, per accompagnare figli a scuola e riprenderli, per gli operatori del settore, per le piccole partite IVA, per i commercianti, per gli imprenditori. Allora, da questo punto di vista, ci sembra più equo, la parola equità, mi rendo conto che si fa fatica a farvela comprendere, perché noi ancora oggi stiamo aspettando le cosiddette misure circoscritte ad hoc, ovvero se tu fai un taglio minimo per tutti, alla fine il beneficiario finale non è nessuno. E allora stiamo ancora attendendo, caro governo, che ci facciate capire come immaginate di intervenire in maniera mirata rispetto a chi vive maggiormente questa difficoltà sui carburanti. E allora, da questo punto di vista, la richiesta di questo emendamento, per la cui approvazione mi permetto di chiedere alla sottosegretaria Alifano c'è un attimo di contiguità territoriale che mi confonde, allora le chiederei un maggiore approfondimento, perché credo, e noi crediamo, che sia una misura di equità e di salvaguardia per tutte e tutti, perché se da un lato non riuscite a circoscrivere coloro che possono beneficiare di questo taglio dell'accisa, dall'altro lato credo che bisognerebbe poter allargare a tutte e tutti rispetto alla tipologia di carburante diverso. Grazie Presidente.
0: Grazie Onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 1.6 Merola col parere contrario di Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi articolo 81. La votazione è aperta. Fornaro, Longi, Del Mastro. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 92, contrari 171. La Camera respinge. 1.7 Merola, ancora collega Tony Ricciardi, prego.
2: Grazie Presidente. Non si accendeva il microfono. Ora, con questo emendamento noi che cosa facciamo? Perché guardate, quando tu intervieni su una misura di riduzione, o tu riesci a individuare il beneficiario o la beneficiaria finale, o rischi di non generare un beneficio per gli utenti finali, ma rischi di generare un beneficio che non si capisce a chi va, o meglio l'abbiamo capito e meglio non dirlo. O meglio lo diciamo, alle grandi compagnie che gestiscono di fatto il prezzo, perché non si è mai capito come sia possibile che un vento di guerra spiri e il minuto prima le compagnie petrolifere già hanno alzato il prezzo. Allora c'è un problema che noi non riusciamo a capire. Allora, da questo punto di vista, con questo emendamento noi chiediamo che venga salvaguardato il gasolio commerciale. Allora, noi siamo un paese che per mille ragioni, io non sto discutendo se siano positive o negative, se siano corrette o non corrette, ma siamo un paese che oggettivamente ha una grande percentuale di trasporto commerciale. Quando parlo di trasporto commerciale sto parlando nient'altro che dei famosi tir che noi incrociamo molte volte sulle autostrade, che attraversano l'intera penisola e trasportano le merci. Allora lo sappiamo tutti che l'aumento del gasolio commerciale, ovvero per il trasporto delle attività commerciali, incide poi non solo alla pompa di benzina, ma incide anche sul prezzo finale, sugli scaffali, ad esempio dei negozi, dove i cittadini spendono i loro risparmi e i loro soldi. E allora da questo punto di vista questo emendamento chiede che si possa evitare il cumulo del gasolio commerciale affinché si possa rendere più efficace l'intervento esattamente per il settore degli autotrasporti. Grazie Presidente.
0: Grazie Onorevole. Emendamento 1.7 Merola, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Giagoni. Collega, forse fa prima a passare a questo punto, no? Sì, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 92, contrari 171, la Camera respinge. 1.9 Gubitosa, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti. Urzi. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favore 104, contrari 157, la Camera respinge. 1.10 Gadda, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta.
3: Sempre 3265.
0: Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 106, contrari 157, la Camera respinge. 1.1000 Alifano, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta.
3: Sempre Giagoni.
0: Giagoni ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 10, favore 99, contrari 155, la Camera respinge. 1.1001 Alifano, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 4, favore 92, contrari 168, la Camera respinge. 1.11 Merola, chiede intervenire il collega Merola, prego.
4: Grazie, grazie signora Presidente, intervengo con questo emendamento per sottolineare che con questo emendamento, malgrado le apprensioni del Ministro Salvini che non vede l'ora di importare di nuovo il gas dal dittatore Putin, noi chiediamo a questo governo di uscire anche da questo punto di vista da una logica di emergenza per impegnarsi ad aiutare le imprese e le regioni alla ricerca di mercati alternativi per diversificare le nostre esportazioni e le nostre importazioni. È molto importante questo rispetto alla situazione attuale dei mercati. È sparita dalla nostra discussione l'attenzione a quanto avviene in Venezuela. È sicuramente vero che il nazionalismo e il sovranismo di Trump pensa innanzitutto contro gli interessi generali agli interessi ristretti dei petrolieri americani, ma è altrettanto necessario che noi si intervenga per, insieme all'Europa, per accompagnare, ripeto, le imprese con un impegno determinato del governo alla diversificazione dei nostri mercati per quanto riguarda l'approvvigionamento in particolare di petrolio, gas e prodotti energetici. Uscire dall'emergenza significa governare, prendere delle iniziative e non accontentarsi delle proroghe giorno per giorno.
0: Grazie onorevole. Emendamento 1.11, parere Commissione Governo è contrario, la votazione è aperta. Trancassini, Boff, no.
3: De Luca,
5: Ruffino.
0: E Ruffino. De Luca ha votato, collega Ruffino ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 106, contrari 153, la Camera respinge. 1.15 Merola, parere Commissione Governo e Quinta Commissione contrari, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti. Boff ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 103, contrari 156, la Camera respinge. 1.16 Alifano, parere Commissione Governo e Quinta Commissione sensi articolo 81, è contrario, la votazione è aperta. Revoco la votazione, il collega Iari ha chiesto di intervenire.
6: Grazie.
5: Un breve intervento per sottolineare che il governo più longevo degli ultimi anni è capace solo di fare provvedimenti temporanei che non aiutano il nostro tessuto produttivo, non aiutano gli autotrasportatori, non aiutano tutte le imprese che con questo caro energia, caro carburanti sono in estrema crisi. Quindi io devo dire che penso che un atto di vergogna da parte vostra, che rivendicate il fatto che avete governato per tanti anni senza aver fatto nulla, dovrebbe essere un atto da fare subito davanti al Parlamento, davanti a Palazzo Chigi. Con questo decreto date dei soldi, dei pochi soldi temporanei, e quindi questo vuol dire che nessuna delle imprese dell'autotrasporto, nessuna delle imprese che hanno a che fare con il caro carburanti può programmare la loro attività per i prossimi 6 o 7 mesi. E questo è tutta colpa vostra. Le crisi internazionali ci sono, esistono, ma voi le avete trattate nella maniera sbagliata dall'inizio e questi sono i risultati. E adesso avete anche difficoltà chiaramente a trovare i soldi, avete difficoltà contabili, ma il tema fondamentale è che voi non siete proprio capaci di governare e questo lo sta pagando tutto il Paese, tutte le categorie e tutti i cittadini. Grazie.
0: Grazie onorevole. 1.16 Alifano, parere. Prego, collega Zaratti.
6: Grazie signora Presidente. Per dare il nostro contributo a questa discussione, alle cose che ha detto il collega Iaia adesso, un intervento. Le cose che ha detto Iaria in questo momento, che le trovo particolarmente pertinenti, perché il problema del costo dei carburanti, e così come incidono ovviamente nella nostra economia, è un problema che noi dobbiamo prendere molto sul serio, e anche i numeri dobbiamo prendere molto sul serio, e non pensiamo certamente che sia possibile fare come fa il governo, che con un bonus di 100 euro cerca di risolvere il problema. Non è così, e purtroppo i numeri dicono un'altra cosa. Dicono che è proprio l'incapacità di questo governo ad affrontare un problema come questo, così vitale per la nostra economia. Voglio ricordare che a settembre del 2022, quando la Presidente del Consiglio si è insediata, quando questo governo si è insediato, la benzina costava 1,66, oggi costa 2,12. Nonostante le promesse reiterate durante la campagna elettorale che addirittura le accise sarebbero state tolte, il risultato dopo quasi 5 anni di governo è che l'aumento della benzina è stato inverecondo, non sostenibile da nessun punto di vista. E d'altro canto che ci sia qualcosa che non va è dato anche da altri dati. Faccio un esempio: un barile di Brent nel 2008 di petrolio costava 147 euro, era arrivata alla cifra record di 147 euro. La benzina in quel momento in Italia era tra l'1,23 e 1,41 euro. Il Brent sul mercato di oggi viene scambiato a 1,6,25 euro e la benzina, come dicevamo, è 2,12. C'è qualcosa che non va. I numeri dicono un'altra cosa, dicono che siete dei bugiardi. Siete dei bugiardi perché l'aumento del costo della benzina non è legato all'aumento del costo del Brent a seguito delle crisi internazionali, ma è legato invece alla speculazione che voi consentite alle grandi compagnie energetiche. È la speculazione che fa crescere il prezzo dei carburanti, non il costo del petrolio. Lo dicono i dati. Basta che li andate a leggere, li potete verificare anche voi. È semplice. E siccome i cittadini italiani e le cittadine italiane i numeri li sanno leggere, sanno che voi state dicendo le bugie per coprire le vostre incapacità, per cercare di rinnegare le vostre stesse promesse. Ma le bugie, come diceva un vecchio proverbio, hanno le gambe corte. Grazie.
0: Grazie onorevole. Emendamento 1.16 Alifano, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione. Prego, collega Marattin. Colleghi, se vi manifestate un secondo prima, È più facile. A due minuti, collega.
7: No, avevo alzato la mano, avevo anche interpretato un suo segno di assenso, ma si vede.
0: Pensi un po', siamo proprio. Prego.
7: E visto che ogni tanto, anche per rompere la monotonia, collega Zaratti, il prezzo della benzina.
0: La presidenza.
7: Signora, ma non si può cambiare sta cosa? Okay? Cioè, perché
0: potete
7: uno deve rivolgersi?
0: Ma finché non la cambiate io devo farla rispettare, prego.
7: Vabbè,
0: collega.
7: Signora Presidente, può dire al collega Zaratti che i dati non dicono che il prezzo della benzina aumenta perché c'è una speculazione cattiva? I dati dicono che il prezzo della benzina aumenta perché il problema non sta tanto alla fonte, cioè il Brent. Non è che noi nelle macchine mettiamo il petrolio, non è che negli aerei mettiamo il petrolio, noi mettiamo un prodotto raffinato, cioè in mezzo ci sta il settore della raffinazione del petrolio che fa diventare petrolio, benzina, gasolio, carburante per aereo. E andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto noi per 15 anni in quel settore delle raffinerie. Siccome eravamo tutti ubriachi della sbornia green, abbiamo detto ma tanto non ci serviranno più le raffinerie, perché andremo tutti con la macchina elettrica, e allora le abbiamo chiuse in Europa e in Italia. Ecco perché ora è lì la fonte dello shock, perché essendo molto piccolo il settore della raffineria, senza investimenti, con reti vecchie, c'è uno shock di offerta lì. Quando arriva il petrolio, magari a costo un po' più alto, l'offerta è minore della domanda e quindi i prezzi aumentano. Quindi guardi, il prezzo sta aumentando della benzina perché abbiamo per anni sbagliato a pensare che era finita l'era del petrolio. Non c'entra niente la speculazione. Ogni volta che c'è qualcosa che non vi fa comodo, voi un po' tutti date la colpa al mercato e alla speculazione. Se cercate un colpevole, se cerchiamo un colpevole, ogni tanto cerchiamo uno specchio molto ben lucidato. Grazie.
0: Grazie onorevole. Collega Squeri ha chiesto di intervenire, prego.
8: Sì, grazie Presidente, ma io intanto devo dire che ritengo opportuno l'intervento del collega Marattin, che seppur non essendo in maggioranza, quando si sentono interventi dove si dà del bugiardo al governo per quello che sta succedendo, perfino chi non è membro della maggioranza ma ha, diciamo, onestà intellettuale e un po' di competenza interviene per chiarire le cose. Per cui, facendo i complimenti al collega Marattin, aggiungo a quello che ha detto, che condivido pienamente, che non è solo una carenza strutturale di raffinerie che in Europa e in Italia si sono chiuse per l'ubriacatura che c'è stata in Europa e in Italia sul tema del Green Deal, ma si aggiunge il fatto che le raffinerie che supplivano a questa carenza a livello mondiale, cioè quelle russe, sono state bombardate, e ultimamente sono state bombardate anche quelle in Medio Oriente, per cui oltre alla carenza strutturale della raffinazione in Occidente c'è una minore offerta a livello mondiale. Per cui stupirci che il prezzo del carburante si è arrivato a questi livelli accusando il governo che sia colpevole è veramente o grandissima ignoranza o semplice cattiva fede. Grazie.
0: Bravo. Grazie onorevole. Alifano a titolo personale, un minuto.
1: Giusto per rispondere al collega Marattin, che però non ha sottolineato due circostanze che vanno riportate a quest'Aula. Innanzitutto che il petrolio che proviene dai paesi del Golfo è quello che viene utilizzato per la trazione aerea, perché si tratta di un carburante che ha un, diciamo, maggior pregio e serve, diciamo, prevalentemente alla trazione aerea, cosa che ovviamente per esempio il petrolio che viene dalla Venezuela non può servire a tale uso. Quindi questo ovviamente la crisi che nei paesi del Golfo determina ovviamente un incremento dei prezzi. E poi c'è un'altra circostanza che rapidissimamente vorrei sottolineare, Presidente. C'è un'inchiesta della raffineria di Priolo, che cosa faceva? Raffinava petrolio che poi partiva per gli Stati Uniti, e questa è un'altra cosa che non viene sottolineata dal collega Marattin, quindi bisogna anche vedere come si agisce sul territorio.
0: Grazie. Stefanazzi.
9: Grazie Presidente. No, intervengo perché sarei voluto intervenire prima sull'emendamento Merola a proposito della necessità che il governo prenda in mano la situazione dell'approvvigionamento delle risorse. Lo faccio adesso perché il collega Marattin e il collega Squeri si sono soffermati su un aspetto che può essere vero sicuramente, ma che non tiene conto di una considerazione più generale, e cioè che in particolare per il cosiddetto jet fuel, nel silenzio assordante della maggioranza e anche del collega Marattin, Eni ha iniziato a smantellare attraverso la chiusura dello stabilimento di cracking di Brindisi, e quindi ha tappeto come conseguenza anche del ciclo della cosiddetta chimica di base in Italia, ha smantellato tutta un'attività di natura tecnica che serviva in particolare proprio a produrre il jet fuel. Quindi come è stato ricordato prima dal collega Merola, noi abbiamo affidato, questo paese ha affidato a Eni un compito salvifico rispetto alla indipendenza energetica e al sostegno al sistema paese in questo momento di crisi. Ho l'impressione che Eni e il governo siano concentrati più che altro sulla finanziarizzazione delle attività di Eni, perché evidentemente producono utili che poi il governo utilizza per tappare i buchi in bilancio, dimenticandosi però della dimensione industriale, e la dimensione industriale è esattamente quella che poi fa sì che i cittadini siano costretti a pagare di più i prodotti derivanti dal petrolio, perché Eni ha deciso che in Italia non si debba più procedere ad alcune attività. Quindi mettiamoci d'accordo, ecco, direi recuperiamo, il governo recuperi un po' di capacità di indirizzo e di organizzazione, e tenga conto che se non recupera questa attività e se non indirizza, come può fare essendo il socio di riferimento di Eni verso una prospettiva industriale, credo che di problemi di questo tipo ne avremo ancora in futuro. Grazie.
0: Grazie onorevole Borrelli, a titolo personale un minuto.
10: Grazie Presidente. Volevo sottolineare che secondo i dati UNEM, l'ex Unione Petrolifera Italiana, riportata dal quotidiano Italia Oggi, che non è certamente la Pravda, dicono i petrolieri italiani che la nostra capacità di raffinazione del greggio non ha problemi nel nostro paese. Lo dico ai neoscienziati e, tramite la sua persona, al collega Marattin, che non ha mai utilizzato una parola di critica al governo, ma sempre contro l'opposizione. Non a caso è sempre elogiatissimo. Io credo che prima o poi la maggioranza debba accettare un neo ingresso al suo interno. Non sappiamo quale sia l'opposizione del collega. Però per difendere il collega Zaratti, ha detto quello che dicono i petrolieri. Voi state mentendo al paese, perché la colpa degli aumenti è tutta del nostro governo.
0: Grazie onorevole. Collega Zucconi, prego.
11: Per ribadire il fatto, ecco, che le frasi anche pronunciate in ultimo, ma anche quelle, devo dire, del collega Zaratti non corrispondono al vero, e onestà intellettuale ci dovrebbe far riconoscere che una crisi ingenerata dalle guerre che ci sono in atto, per un paese che non produce evidentemente, sono tremende da affrontare. Sono già state ricordate le problematiche che non sono legate soltanto alla produzione di petrolio, tenendo in considerazione che comunque i prodotti raffinati vengono quotati in dollaro, il dollaro si sta rafforzando sull'euro e anche quello è un motivo di aumento. Ma si parla di prodotti raffinati che, come bene hanno detto Squeri e anche Marattin, le raffinerie noi le abbiamo dismesse in Italia, quindi mancano anche quelle purtroppo, e non è cosa di questo governo evidentemente, ma lo dico in modo oggettivo, le abbiamo dismesse nel tempo. La guerra in Ucraina, ma anche la distruzione di raffinerie non soltanto nell'est Europa ma anche in Medio Oriente, evidentemente fanno sì che noi siamo ancora più dipendenti da queste crisi. Quindi il governo, io credo che stia facendo tutto il possibile e investendo anche energie importanti, risorse economiche importanti, dobbiamo uscirne, e io credo che un minimo di senso di responsabilità da parte di tutti sui temi dell'energia sarebbe quanto mai opportuno. Grazie.
0: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 1.16 Alifano col parere contrario di Commissione Governo e Quinta Commissione sensi articolo 81. La votazione è aperta. Pella, Benzoni, Aspettiamo i colleghi che stanno tornando al loro posto. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 108, contrari 161. La Camera respinge. 1.18 del Barba, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Revoco la votazione. Collega Zaratti, prego. Lei aspettava che io aprissi la votazione per segnalarsi. Prego.
6: Io l'ho fatta apposta, Presidente, vedevo. Non volevo intervenire perché

0: posizione ancora non c'era. Vorrei ricordare, insomma, che la nostra capacità di raffinazione, come è stato detto anche dal mio collega Francesco Borrelli, lo dicono gli industriali, lo dicono i petrolieri, è sostanzialmente in grado di soddisfare la domanda del nostro paese. E poi vorrei dare un'informazione: non c'è stato nessuno che ha chiuso le raffinerie in questo paese, e se qualcuno l'ha chiusa l'avete chiuso voi, perché avete governato sempre voi. Quindi, dopodiché, se qualche raffineria è stata chiusa è perché non stava più sul mercato, cari colleghi, perché non aveva più capacità di stare sul mercato. Ma questo è un problema della classe imprenditoriale del nostro paese e non di altri. Altro che sbornia, come è stata detta, ecologista, altro che sbornia del Green Deal. Magari ci fosse stata, perché se ci fosse stata quella sbornia, quella svolta, non ci troveremmo oggi nella situazione in cui ci troviamo. Ma io vi voglio ringraziare, cari colleghi che siete intervenuti, perché mi avete dato una notizia. Mi avete dato una notizia che non c'è speculazione sul prezzo dei carburanti in Italia. Non c'è. È tutto dato, diciamo, dalla crisi e bombardamenti. Non c'è speculazione. E questo in qualche modo farà arrabbiare anche la Presidente Meloni, che al tempo diceva che la parte sostanziale del corso dei carburanti era speculazione, ma adesso voi non la pensate più così. Ma se non c'è speculazione, come dite voi, perché nel primo semestre del 2026 8 grandi compagnie petrolifere, Shell, BP, Total Energy, Eni, Orlen, Repsol, OMV e MOV, hanno realizzato 7,5 miliardi di extra profitti nel nostro paese, 7,5 miliardi. Se non c'è speculazione, da dove vengono fuori questi 7,5 miliardi che gli italiani e gli italiani hanno pagato? Ma per voi la speculazione non c'è. Capisco che ultimamente, vedendo i vostri post, voi difendete soltanto gli industriali e soltanto le grandi compagnie petrolifere, ma la realtà è un'altra, soprattutto per quei lavoratori e quelle lavoratrici che tutti i giorni per andare a lavorare devono passare alla pompa di benzina per mettere benzina. Loro sanno com'è la realtà e sanno benissimo che la speculazione in questo paese c'è, e lo dimostrano i numeri che voi stessi pubblicate. Grazie.
1: Grazie onorevole Marattin, a 2 minuti collega.
2: Presidente, per favore dica 2 cose al collega Zaratti, una importante e una molto meno importante. Quella importante è che il documento al quale fa riferimento è l'audizione di UNEM alla Camera, dove dice la capacità di raffinazione in Italia è ridondante rispetto alla domanda. L'errore che fa il collega Zaratti e il collega Borrelli è che il prezzo della benzina non è determinato dalla capacità di raffinazione in Italia, ma è determinato dalla capacità di raffinazione sul mercato internazionale, in questa fattispecie soprattutto europeo. E in quello stesso documento che citano, non sono sicuro che l'hanno letto, il presidente dell'UNEM dice è lì il problema, nella scarsa capacità di raffinazione a livello europeo, che quindi determina il prezzo più alto della benzina anche in Italia. La cosa molto meno importante, Presidente, quando io ringrazio dell'attenzione del tutto immeritata, ma quando si è tifosi ci si schiera a prescindere con una parte. Io sono tifoso della Juve, mi schiero a favore della Juve anche a fronte di quel gol assurdo subito l'altro giorno, perché sono un tifoso. Quando siedo in quest'aula io non sono un tifoso, non sto da una parte o dall'altra per forza, per appartenenza o per fede. Quando sono seduto in quest'aula cerco di avere l'onestà intellettuale, di avere il coraggio delle mie idee, che a volte significa dar ragione uno, a volte dar ragione un altro, secondo quello che dice la propria coscienza e la propria onestà intellettuale. In quest'aula non si è tifosi, ma ovviamente sto parlando per me. Grazie.
1: Grazie onorevole. Grimaldi, a titolo personale, 1 minuto.
3: Grazie Presidente, per suo tramite le nostre idee almeno non sono in vendita e non siamo stampella di questo governo e di chi fa profitti sulle spalle delle persone. E vorrei dire a chi ci dà lezioni e chi ha spiegato in quest'aula la dottrina Milei, quella di abbassare le tasse, guardi, questo è l'unico campo in cui il professor liberista non ci spiega che invece lì sì che le tasse sono ingiuste, perché nessuno dice che a quella pompa di benzina diciamo il 58

0: 0,7%, il 54,5% sono tasse, tasse più IVA, accise più IVA. E questo lo dico così, noi che le tasse le vorremmo far pagare ai più ricchi, a quelli che hanno fatto 23 miliardi di profitti, 1000 euro ogni battito di vostro ciglio. L'uniche tasse che invece sono improprie è per esempio l'IVA sulle accise, quello sì che è una tassa che tra l'altro Giorgia Meloni voleva cancellare e invece le ha lasciate tutte e le pagano gli italiani e le pagano soprattutto le fasce più deboli. Grazie.
1: Grazie Del Barba.
2: Grazie Presidente. Essendo il firmatario dell'emendamento in discussione, non posso che rallegrarmi che abbia suscitato un dibattito ampio, tuttavia il contenuto dell'emendamento si limita a parlare del credito d'imposta e di come il provvedimento striminzito che stiamo esaminando di fronte al tema del caro prezzi carburanti, nemmeno questo argomento che sarebbe alla nostra portata riesce ad affrontare in modo chiaro e serio rispetto a chi ne deve fruire. Preciso che forse è il mio modesto parere, faremo bene a concentrarci su come il governo abbia messo in campo delle misure davvero minime, marginali, sicuramente il tema della sorveglianza dei prezzi e di come ci siano delle speculazioni legate all'intera filiera è un tema che merita la nostra attenzione e le critiche che sono state sviluppate, che non è ovviamente contenuto all'interno del provvedimento. Sono d'accordo con la collega Alifano che quando si parla di anticipo di imposte non si sta minimamente affrontando il tema, tuttavia anche con questo emendamento, ma soprattutto lo chiariremo nella dichiarazione di voto, noi crediamo che le responsabilità del governo siano precise e si possano individuare rimanendo al testo del provvedimento e facendo i conti su come il governo in questi anni sia stato il primo vero speculatore, che ha aumentato le tasse complessive sui carburanti e che oggi presenta il conto agli italiani. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione l'emendamento 1.18 del Barba col parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 112, contrari 157. La Camera respinge. Passiamo agli identici 1.20 GAD, 1.21 MERO. La parere contrario, Commissione, Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 110, contrari 156. La Camera respinge. 1.22 MERO. La parere chiede. Ah no, parere Commissione Governo è contrario, la votazione è aperta. Ho visto una mano alzata, ma non era per intervenire. Votato tutti. Il collega Vinci deve votare, l'aspettiamo. Calovini e Vinci. Nevi sta votando, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 110, contrari 160, la Camera respinge. 1.23 Sottanelli, parere Bonetti. Bonetti, prego.
3: Grazie Presidente. Noi con questo emendamento usciamo un po' dallo schema che, nel quale a volte le opposizioni si incatenano, cioè proviamo a fare una proposta costruttiva, razionale, come se fossimo stati al banco del governo, perché effettivamente la questione della riduzione di un'accisa, delle accise sui carburanti fatta a spizzichi e bocconi con proroghe su proroghe continuative ha degli effetti che tra l'altro in quest'aula sono già stati denunciati, anche distorsivi rispetto all'effettiva efficacia di queste misure, perché poi alla fine lo vediamo, i costi non stanno diminuendo. E quindi quasi anche un po' a rispondere a quella che era stata una delle promesse elettorali mancate da parte della destra, della Presidente Meloni, noi diciamo forse effettivamente è venuto il momento di rendere strutturale il taglio dell'accise nel nostro Paese, uniformando uniformandolo al contesto europeo. Cioè effettivamente non capiamo perché in Europa si paghino meno tasse rispetto all'Italia, perché gli italiani debbano continuare a pagare più tasse degli concittadini europei sulle accise. Proponiamo anche una copertura, ed è una copertura efficace, quantificata, che non è semplicemente un'extra tassa messa lì a caso. Noi diciamo su alcuni beni come i superalcolici, i tabacchi, il gioco d'azzardo, mettiamo che i cittadini italiani arrivino a pagare le tasse come le pagano gli altri cittadini europei, quindi non un surplus di tasse, semplicemente equipariamo le tasse che si pagano in Italia a quelle che si pagano in Europa, tra l'altro su dei beni sui quali noi sappiamo le finanze pubbliche hanno un effetto invece negativo conseguente molto forte. È inutile dire quanto noi spendiamo nelle cure oncologiche, per esempio sul tumore al polmone conseguente all'utilizzo del fumo. Ma anche senza entrare in questa dinamica degli effetti benefici sulla salute, ci limitiamo a dire: portiamo le tasse sui superalcolici, sul gioco d'azzardo e sul tabacco a livello europeo, e conseguentemente abbassiamo le tasse che gli italiani pagano sulla benzina, sul diesel e sui carburanti come a livello europeo. Ecco, questa era una misura di buon senso che avrebbe reso strutturale finalmente un taglio delle tasse che tra l'altro la destra aveva promesso e evidentemente non vuole realizzare. Grazie.
1: Allora, emendamento Merola sottoscrive, emendamento 1.23 Sottanelli, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, Cagliata ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 103, contrari 158, la Camera respinge. 1.01 Raffa, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, senza articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 108, contrari 159, la Camera respinge. 1.0102 Ziello, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Il collega Cavo sta andando a votare, ha votato, votato Giagoni, tutti, Giagoni non riesce a votare, mandiamo un tecnico del collega Giagoni che lampeggia in terminale, prima o poi dovevamo inaugurare anche i problemi tecnici dei nuovi terminali, mi sembra il giorno giusto, sì collega, sta arrivando il tecnico, non si preoccupi. Non riesce a votare contrario, questo non credo sia l'opinione del terminale, penso sia un problema tecnico.

0: Stiamo spostando il terminale del collega Giagoni, lo facciamo votare dalla postazione accanto. Vi faccio la cronaca, bisogna sblocchiamolo per favore. Credo sia sbloccato perché è acceso e ha votato. Benissimo. Allora, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 7, contrari 266. La Camera respinge. 1.011, l'Abbate, parere contrario, Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 107, contrari 166, la Camera respinge. Gli identici 1.03 Gadda, 1.05 Merola, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 110, contrari 163, la Camera respinge. 1.01000 Ziello, parere contrario Commissione. Prego, collega Bergamini Davide. Prego.
1: Grazie Presidente. Chiediamo al Governo di rivedere il parere di questo emendamento, perché con questo emendamento non chiediamo un privilegio, ma chiediamo che venga data una parità di diritti anche tra quello che sono le imprese agricole e le imprese agromeccaniche. Voglio ricordare che le imprese agromeccaniche nel nostro Paese sono circa 18.000 imprese, che rappresentano un valore fondamentale anche per l'agricoltura, per il settore primario, e voglio ricordare anche all'interno di quest'Aula che sono quelle imprese che hanno sempre sostenuto l'Italia anche nei momenti di calamità naturali, non per ultima l'alluvione dell'Emilia Romagna del 23. Le imprese agromeccaniche hanno contribuito a risistemare le zone, a ripulirle, a creare di nuovo degli sfoghi per le acque che avevano invaso i territori. E in quei momenti ci siamo ricordati tutti di loro. Quindi vorrei che il Governo con questo emendamento rivedesse il proprio parere. Si tratta di dare la possibilità di accedere al credito d'imposta anche a queste 18.000 aziende che rappresentano famiglie, rappresentano modernità e sono quelle stesse aziende ai quali crediamo, chiediamo sacrifici, che l'Europa chiede sacrifici quando chiede di modernizzare. Rappresentano anche il futuro della nostra agricoltura, perché voglio ricordare che sono quelle imprese che meglio di altre riescono a far inserire i giovani all'interno del mondo agricolo. Quindi crediamo che sia assolutamente importante, e mi rivolgo anche a tutti i colleghi parlamentari, soprattutto del Centro-Nord, quindi ai colleghi della Lega, di Fratelli d'Italia, che sanno che la maggior concentrazione di queste imprese è proprio all'interno delle loro regioni. Possiamo valutare insieme all'interno di quest'Aula in modo trasversale di dare questo piccolo aiuto che all'interno del provvedimento stesso e di quelli che sono stati già votati in passato rappresenta veramente poca roba dal punto di vista economico-finanziario, che si tradurrebbe in circa 8 milioni di risorse. Grazie Presidente.
0: Grazie Onorevole. Emendamento 1.01000 Ziello, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Polidori e Caroppo. Ravetto. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 13, contrari 254, la Camera respinge. 1.014 Alifano, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, la votazione è aperta. L'Abbate e Pagano stanno andando a votare. Pagano ha votato, Giaccone è sempre l'Abbate. Giaccone ha votato, l'Abbate anche, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 104, contrari 169, la Camera respinge. 1.032 Merola, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 104, contrari 162, la Camera respinge. 1.015 Alifano, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, la votazione è aperta. Votato tutti. De Micheli, la votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 104, contrari 160, la Camera respinge. 1.020 Raffa, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 103, contrari 160, la Camera respinge. 2.1, Donno, parere contrario, Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 66, favorevoli 37, contrari 173, la Camera respinge. 2.2, l'Abbate, parere contrario, Commissione e Governo, e quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 64, favorevoli 35, contrari 178, la Camera respinge. 2.4, l'Abbate, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 64, favorevoli 36, contrari 176, la Camera respinge. 2.5, Viggiano, parere contrario, Commissione Governo e quinta Commissione. Chiede di intervenire, prego, collega Viggiano.
2: Sì, grazie signora Presidente. 26 febbraio, 27 luglio, 9 settembre, 16 settembre. Quattro date e nessun alibi. Il 26 febbraio il Tribunale di Milano ha ordinato la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Il 27 luglio la Corte d'Appello, riformando in parte quel provvedimento, ha disposto lo stop assegnando 90 giorni per completare le operazioni di sospensione. Il 9 settembre la stessa Corte ha respinto la richiesta di Ilva e Acciaierie d'Italia di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto. Il 16 settembre, ovvero sia domani, secondo quanto scritto dalle stesse società nel loro ricorso, le operazioni di spegnimento raggiungeranno il cosiddetto punto di non ritorno. Non si tratta di una ricostruzione politica, ma della cronaca giudiziaria di un fallimento politico. Perché ad oggi la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo non è più una suggestione. E ciò infatti che ha affermato proprio oggi il commissario straordinario Giancarlo Quaranta. È un provvedimento giudiziario esecutivo. Il ricorso per Cassazione è infatti pendente, ma il decreto resta efficace e la richiesta di sospenderlo è stata respinta, mentre il termine, come ben sappiamo, continua a decorrere e il governo continua a non avere un piano. A 500 chilometri da quest'aula c'è intanto una città nella quale nessuno crede più a nessuno. Taranto è diventata un tribunale permanente, tutti sotto accusa e nessun responsabile al posto di comando. Cittadini contro lavoratori. Chi manifesta viene accusato di bloccare la città. Chi non manifesta viene accusato di non difendere il lavoro. Chi parla di occupazione viene considerato nemico della salute. Chi parla di salute invece viene accusato di voler togliere il pane alle famiglie. E questo è il risultato più grave dello Stato a Taranto, avere trasformato le vittime della stessa ingiustizia in avversari, perché i lavoratori dell'ex Ilva e i cittadini che respirano le emissioni della fabbrica non sono persone contrapposte, molto spesso sono la stessa persona e l'operaio che entra nello stabilimento e poi torna a vivere nel quartiere Tamburi o in altri quartieri non cambia nulla, e il padre che teme di perdere lo stipendio e nello stesso momento teme per la salute dei propri figli. Eppure la politica per anni ha continuato a obbligarlo a scegliere o il lavoro o la salute. Questa alternativa non è inevitabile. Oggi per parlare dell'ex Ilva sembra quasi necessaria una patente di legittimazione e seguendo questo ragionamento dovremmo tacere tutti, partiti, sindacati, tutti. Ma il problema non è chi ha il diritto di parlare, il problema è chi ha oggi il dovere di agire e quel dovere appartiene al governo in carica. Noi non chiediamo assoluzioni per il passato, ma pretendiamo decisioni per il presente. I bambini nati nel 2012, quando esplose la vertenza ex Ilva, frequentano oggi il liceo. Loro sono cresciuti. La politica industriale sull'ex Ilva, invece, è rimasta alla scuola dell'infanzia. Ogni mattina apre gli occhi, scopre qualcosa che conosceva già e pretende di ricominciare tutto dal principio. Il governo governo ha scoperto che nello stabilimento sono ancora presenti oltre 2000 tonnellate di amianto, ma lo sapeva. Ha scoperto che le polveri sottili, anche quando rispettano formalmente determinati valori limite, non escludono il grave rischio sanitario, ma sapeva anche questo. Ha scoperto che le autorizzazioni succedutesi negli anni non hanno considerato tutte le sostanze inquinanti provenienti dagli impianti. Anche questo era noto. Adesso sembra aver scoperto che l'aria a caldo deve fermarsi. L'azione dei cittadini però risale al 2021 ed oggi ovviamente siamo quasi fuori tempo massimo. Ecco perché con il nostro emendamento abbiamo chiesto delle risorse aggiuntive, risorse che possano dare continuità lavorativa ai dipendenti dell'ex Ilva e dell'indotto, reimpiegare quei lavoratori nelle necessarie operazioni di manutenzione, caratterizzazione e bonifica alle quali lo stabilimento dovrà essere sottoposto. Io vi chiedo, soprattutto ai miei colleghi pugliesi e qualcuno anche del territorio tarantino, che pare non sia al governo, pare che non sappia nulla di ex Ilva, pare si sia dato alla macchia, di passarsi la mano sulla coscienza e di intraprendere insieme quella che è una battaglia per la giustizia sociale, la dignità del territorio e dei lavoratori. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Emendamento 2.5 Viggiano, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Polidori. Tucci ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 101, contrari 159, la Camera respinge. Il collega Zaratti deve fare una breve precisazione su alcune votazioni, prego.
1: Sì, grazie Presidente, volevo precisare che sul 2.1, 2.2 e 2.4 il nostro voto del gruppo si intende favorevole.
0: Grazie, onorevole. Passiamo all'emendamento 2.7, Donno, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 15, favorevoli 97, contrari 160, la Camera respinge. 2.8 l'Abbate, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 55, favorevoli 50, contrari 166, la Camera respinge. 2.9 l'Abbate, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Scarpa. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 97, contrari 161, la Camera respinge. 2.10 l'Abbate, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 20, favorevoli 94, contrari 160, la Camera respinge. 2.13 l'Abbate, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Colleghi, stiamo votando il 2.13. Tassinari. Aspettiamo la collega. Collega Tassinari. Le date una mano? Grazie, collega Ferrante. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 12, favore 96, contrari 169, la Camera respinge. 2bis.100 gubitosa, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. Milani ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 11, favore 96, contrari 170, la Camera respinge. 2bis.102 Merola, prego collega Ricciardi. Toni Ricciardi, prego.
3: Grazie Presidente. Guardi, questo emendamento a prima firma del collega capogruppo Merola in Commissione Finanze è un emendamento che in un certo qual modo individuava una soluzione Allora, Presidente, io prendo i 5 minuti per far fare pausa a tutti, però almeno che mi facciano parlare in silenzio.
0: Assolutamente. Colleghi, se avete bisogno di parlare, ovviamente come sempre potete farlo, diciamo, fuori dall'emiciclo. Diversamente dovete ascoltare in silenzio il collega Toni Ricciardi.
3: Grazie, Grazie Presidente. Allora, le stavo dicendo, questo è quello che noi potremo tecnicamente definire un emendamento metodologico. Perché lo definisco emendamento metodologico? Perché il collega Merola l'ha pensato così. Visto che voi, come sempre, siamo al 15° provvedimento in materia, andate a raschiare il fondo dei fondi speciali dei ministeri, in questo caso, allora che cosa immaginavamo? Immaginavamo di rafforzare il prelievo anticipato sui grandi gruppi energetici, soprattutto prevedendo cosa? Di ridurre, di abbassare da 20 a 10 miliardi di euro la soglia dei ricavi consolidati, innalzando dal 39 al 50% la quota delle ritenute d'imposta sostitutive. Ora, quando negli interventi che mi hanno preceduto, noi e anche in commissione vi abbiamo sottolineato che probabilmente non stavate individuando in una maniera corretta una risposta strutturale, questa potrebbe essere una risposta strutturale che consentirebbe a voi, al paese, alle famiglie, di avere una certezza sulla gestione della calmierazione dei prezzi. Perché altrimenti la domanda che noi tutti ci poniamo è: ma il 16° o il 17° provvedimento, Trump piacendo, perché siamo attaccati alle follie del Presidente degli Stati Uniti, che avete disconosciuto come vostro amico e riferimento ideale, quale sarà? Che cosa andremo a prendere? Quali fondi andrete a prendere per coprire il provvedimento numero 16, 17 o 18? Allora, da questo punto di vista, se in questo Paese la Costituzione stessa prevede una progressività di fiscalità, di tassazione, tradotto, i soldi devi andarli a prendere dove sono i soldi. Non puoi immaginare di togliere i soldi dove già i soldi non ci sono, perché andare a recuperare addirittura i fondi speciali nei vari ministeri significa che domani mattina un'emergenza al Ministero della Salute non potrà essere coperta, perché quei fondi sono stati utilizzati per fare il finto taglio delle accise, e così al comparto sicurezza, e così al comparto del Ministero degli Affari Esteri. Allora, è mai possibile che l'unica soluzione che voi trovate ogni volta è togliere risorse al welfare di questo Paese, ai servizi, ai cittadini? Lo avete già fatto con l'Albania, avete recuperato 760 milioni dai ministeri, immaginando di raccontare al Paese che funzionavano e che avrebbero funzionato. Vi segnaliamo che non hanno funzionato. E allora, visto che 15 provvedimenti sulle accise non hanno funzionato, gentilmente organizzatevi per il 16° affinché almeno quello possa funzionare. Grazie Presidente.
0: Grazie Onorevole. Emendamento 2bis.102 Merol. Ah, scusi, collega Borrelli, prego.
4: Presidente, nel sottoscrivere questo emendamento, che dà un contributo anche di carattere tecnico, ci si rende sempre più conto che purtroppo ci troviamo solo davanti a dilettantismo e propaganda. La responsabilità principale, se non esclusiva, di quello che sta succedendo nel nostro Paese, del governo più longevo della storia, è vero, è il governo più longevo quello della Meloni, il secondo è Berlusconi, il terzo è Berlusconi, si denota che negli ultimi 25 anni avete quasi sempre governato voi. È la responsabilità principale del Paese che affonda, che ha sempre più disuguaglianza, in cui il welfare viene sacrificato per mega speculatori che sono diventati più ricchi. Un tempo almeno avevamo degli industriali, oggi abbiamo speculatori. La speculazione portata a modello di vita. E ovviamente quali migliori speculatori al mondo ci possono essere se non i petrolieri o coloro che operano in questo settore? E la soluzione, paradossalmente, è ancora più vergognosa, perché non soltanto state speculando sulla pelle dei cittadini, voi state speculando sulla pelle dei cittadini, voi avete la responsabilità di aver portato a record, questo sì, il record delle più grandi speculazioni, il più grande aumento per chi è obbligato a fare benzina, senza progettare neanche soluzioni. E qual è la soluzione, l'unica? Vorreste di nuovo trivellare un pochettino l'Italia alla ricerca di pozzi, di petrol dollari pure qua in Italia, sapendo che non cambierebbe niente perché il mercato del petrolio è internazionale, ma distruggere ulteriormente l'ambiente, pur di non fare quello che servirebbe fare, cioè investire nelle energie alternative e rinnovabili, pur di essere genuflessi nei confronti delle grandi lobby, perché un tempo i partiti e i governi cercavano di sostenere e rappresentare grandi idee, grandi ideologie, anche mondi della fede e della religione, mi riferisco ovviamente alla Democrazia Cristiana, grandi ideali come quello del Partito Comunista o Socialista. Oggi si va alla ricerca della piccola grandi lobby. Allora ci sono gli speculatori del petrolio, poi abbiamo casomai le compagnie di assicurazione, altri speculatori, ovviamente la lobby dei cacciatori. Ecco, un partito delle lobby, un governo delle lobby, la cui unica idea è cercare di aiutare chi fa profitto sulle spalle dei più deboli, perché poi alla fine chi deve pagare la benzina veramente, chi sente veramente il problema è chi è medio contribuente, un tempo si chiamava classe media. Con la benzina voi state colpendo la classe media italiana ancora una volta, colpendo le persone che ogni giorno devono lavorare e per cui purtroppo, non avendo costruito questo governo e quelli precedenti, il record della Meloni, seguita dal record di Berlusconi, seguita dal record tutti i governi vostri, non potete dare la colpa più a nessuno. I vostri record sono il record del cattivo governo del nostro paese. Questo lo pagano più di tutti i cittadini del reddito medio, che noi cerchiamo di difendere, che un tempo erano vostri elettori. Voi vi state distaccando anche da quello che era il vostro elettorato, disprezzando chi va a lavorare e chi deve contarsi anche il centesimo per la benzina. Racconto per concludere un piccolo aneddoto. L'altro giorno a una pompa di benzina ho visto una persona che pagava in monete, non poteva fare di più, ma aveva bisogno di quei pochi spicci di benzina per accompagnare i figli a scuola. Questa è la vergogna che voi non volete vedere ed è uno dei motivi per cui voteremo con tutte le nostre forze contro quello che state facendo.
0: Grazie onorevole. Emendamento 2 bis.102, Merola, parere commissione governo è contrario, la votazione aperta. Votato tutti. Polidori ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 99, contrari 155, la Camera respinge. 2 bis.103, Alifano, parere commissione governo contrario, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 11, favorevoli 103, contrari 157, la Camera respinge. 2 bis.104, Merola, parere commissione governo e quinta commissione ai sensi dell'articolo 81, contrario, la votazione aperta. Silvestri. No, era giusta la tessera, collega, si era illuminato. Adesso voti, ha votato. Boff, la votazione chiusa. Astenuti 17, favore 96, contrari 157, la Camera respinge. 2 bis.105, Merola, parere contrario, commissione, governo e quinta commissione, senza articolo 81, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 15, favorevoli 100, contrari 154, la Camera respinge. 2 bis.106, RAF, parere Commissione Governo contrario, la votazione aperta. Sasso e Davide Bergamini. Grazie collega Pozzolo. Hanno votato quindi entrambi? No, credo abbia votato. Però adesso sono entrati collega Fede e collega Toccalini. Aspettiamo lei, collega. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 99, contrari 161, la Camera respinge. 2 bis.107, Pandolfo, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione. Schifone, ha problemi a votare? No, sta votando, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 99, contrari 161, la Camera respinge. 2 bis.108, Scotto, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Notato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 100, contrari 160, la Camera respinge. 2 bis.109, Bonafè, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 16, favorevoli 97, contrari 160, la Camera respinge. 2 bis.111, Simiani, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione aperta. Votato tutti. Del Barba, sta votando collega. Ah, dopo chiede di intervenire, prego. Grazie per essersi segnalato, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 96, contrari 158, la Camera respinge. 2 bis.110, Casu, qui chiede di intervenire collega Del Barba, prego.
5: Grazie Presidente, solo per precisare il nostro punto di vista su tutta questa batteria di emendamenti, condividiamo l'idea di andare a eliminare i tagli, ci sembra imprecisa la soluzione che vuole farlo con degli importi che sono di cassa mentre dobbiamo eliminare i tagli di competenza, quindi è l'unico motivo per cui ci stiamo astenendo, grazie.
0: Grazie onorevole. 2 bis.110, Casu, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Bellolio, Menzoni, Tucci, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 98, contrari 161, la Camera respinge. 2 bis.112, Toni Ricciardi, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 17, favorevoli 98, contrari 163, la Camera respinge. 2 bis.113, Manzi, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione aperta. Collega Carloni. Aiutiamo il collega Carloni a votare. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 100, contrari 164, la Camera respinge. 2 bis.114, Vaccari, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 98, contrari 164, la Camera respinge. 2 bis.116, Manzi, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 98, contrari 162, la Camera respinge. 2 bis.117, Malavasi, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 99, contrari 164, la Camera respinge. 2 bis.115, Gianassi, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 105, contrari 163, la Camera respinge. 2 bis punto 118, parere contrario, Commissione Governo, votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 16, favorevoli 98, contrari 166, la Camera respinge. 2 bis punto 0.1001, Bonelli, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 98, contrari 173, la Camera respinge. 2 ter.100, Alifano, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 98, contrari 171, la Camera respinge. 2 ter.101, Merola, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Maullo. Votato, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 98, contrari 164, la Camera respinge. 2 ter.102, Alifano, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 99, contrari 176, la Camera respinge. 2 ter.103, Alifano, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 99, contrari 168, la Camera respinge. 2 ter.104, Merola, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 112, contrari 162, la Camera respinge. 3.1, Alifano, parere contrario. Prego, collega Alifano.
6: Grazie signora Presidente. Benzina e gasolio costantemente sopra i 2 euro e non ne vediamo la fine. Più di 2 miliardi e mezzo di soldi pubblici spesi per sostenere il taglio delle accise. Provvedimenti alluvionali che creano solo confusione, un'inflazione che corre, che morde stipendi e salari, massimamente, ahimè, il carrello della spesa che diventa sempre sempre più oneroso, e nessuna, ma proprio nessuna visione a lunga scadenza. E poi tagli a tutti i ministeri, tagli al Ministero della Salute, tagli al Ministero dell'Interno, tagli al Ministero della Giustizia, tagli lineari a tutti i ministeri, sicché i cittadini pagano 2 volte la fiammata dei prezzi dei carburanti, quando vanno a fare rifornimento e poi quando hanno meno servizi. Ora, noi con questo emendamento che cosa proponiamo? Che finalmente i tagli si possano concentrare anche sul Ministero della Difesa, perché sì, questo governo ha fatto solo una cosa, ha aumentato le spese per la difesa, e anche in sede di deliberazione del rendiconto e assestamento delle spese di bilancio, ebbene, si è assistito a un nuovo rifinanziamento delle spese del comparto difesa e non se ne vede una fine. Votate questo emendamento perché gli italiani non debbano sopportare il peso di continui tagli della spesa pubblica.
0: Sì, grazie onorevole. Emendamento 3.1, Alifano, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. Chi è che non riesce a votare? No. Ok, la votazione è chiusa. Astenuti 63, favorevoli 45, contrari 169, la Camera respinge. 3.2, Gubitosa, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 60, favorevoli 48, contrari 169, la Camera respinge. 3.500, da votare ai sensi articolo 86,4 bis del regolamento, parere Commissione Governo è favorevole. La votazione è aperta, votiamo la condizione della bilancio. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 160, contrari 115, la Camera approva. 3.3 Raffa, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Cosa, Presidente? La votazione è chiusa. Astenuti 64, favori 45, contrari 170, la Camera respinge. 3.4 Raffa, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Votato tutti. Zanella. No, la votazione è chiusa. Astenuti 14, favori 99, contrari 161, la Camera respinge. 3.5 Alifano, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta.
7: Trancassini.
0: Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 62, favorevoli 46, contrari 170, la Camera respinge. Avverto che consistendo il disegno di legge in un solo articolo non si procederà alla votazione articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Invito la rappresentante del governo ad esprimere il parere. Prego, sottosegretaria.
8: Chiedo la possibilità di 10 minuti. Sì. Grazie Presidente, solo per chiedere 10 minuti di sospensione, grazie.
0: Va bene, la seduta è sospesa, riprenderà alle ore 16:40.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 16:36 minuti, buon pomeriggio da Massimo Giacomini. Approvata al Senato la nuova legge elettorale, 113 voti favorevoli. Ora il testo, modificato, passa alla Camera per la terza e ultima lettura. Il via libera definitivo il 28 settembre. Per la maggioranza il nuovo testo garantisce trasparenza e governabilità, mentre per le opposizioni è solo un modo per provare a rimanere al potere. L'ultimo saluto oggi a Emma Bonino, questa mattina in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader del Partito Radicale, morta lo scorso venerdì a 78 anni. Deputata, europarlamentare, senatrice, commissario europea e ministra degli esteri, la sua lunga carriera politica è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Alla cerimonia presenti, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Premier, Giorgia Meloni. Il governo ha prorogato di 15 giorni la chiusura delle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Alla base della decisione di continuare con la sospensione Schengen, secondo il Viminale, il perdurare di rischi per la sicurezza interna e di infiltrazioni di terroristi tra i migranti. Ex Ilva, questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto, chiedono che non venga spenta l'area a caldo dell'acciaieria di Taranto. Sospesi i licenziamenti dei 2.500 lavoratori e rigettata dalla Corte d'Appello di Milano la sospensiva del provvedimento di chiusura degli altiforni. Ora l'attenzione si concentra sull'incontro di domani a Palazzo Chigi con il governo, che lavora a un possibile provvedimento proprio per tutelare i lavoratori dell'indotto che sono scesi in piazza oggi. È tutto, rimanete in ascolto di GR Parlamento, fra poco ci colleghiamo nuovamente con la Camera dei Deputati.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Siamo in attesa di collegarci con la Camera. In questo momento si vede il ventaglio che praticamente avverte che sta per riprendere la seduta, anche se a volte il ventaglio si accende e si spegne in continuazione, ma a volte per diverso tempo. Nel frattempo ricordiamo che alla Camera è in corso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto sui prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni sull'ILVA in amministrazione straordinaria. Ascoltiamo adesso la Camera.
2: Sottosegretaria. 1. De Bertoldi.
3: Invito al ritiro.
2: 2. De Palma.
3: Favorevole.
2: 3. Merola.
3: Accolto come raccomandazione.
2: 4. Toni Ricciardi.
3: Favorevole con riformulazione. Spunte le premesse. La riformulazione dell'impegno è ad adottare un intervento contro il caro carburanti caratterizzato da una procedura che consenta di orientare le risorse in maniera mirata, con particolare riguardo ai fruitori che hanno maggiormente bisogno.
2: 5. Simiani.
3: Favorevole con riformulazione, sempre spunte le premesse, e l'impegno riformulato come segue: ad accompagnare le misure contenute nel decreto legge con l'adozione di misure volte a ulteriormente rafforzare gli strumenti europei in materia energetica, nonché le infrastrutture energetiche nazionali.
2: 6. Casu.
3: Favorevole con riformulazione, premettendo a ciascun impegno le parole a valutare l'opportunità di.
2: 7. D'Alfonso.
3: Favorevole con la seguente riformulazione dell'impegno. A rafforzare ulteriormente il monitoraggio sull'andamento dei prezzi dei carburanti lungo l'intera filiera, verificando l'effettivo trasferimento al consumatore finale delle riduzioni fiscali concesse, a valutare l'opportunità di rendere pubblici periodicamente i risultati di tale monitoraggio e a segnalare alle autorità competenti eventuali anomalie nella formazione dei prezzi, e ad adottare un intervento contro il caro carburanti caratterizzato da una procedura che consenta di orientare le risorse in maniera mirata con riguardo particolare ai fruitori che ne hanno maggiormente bisogno.
2: 8. Stefanazzi.
3: Accolto come raccomandazione.
2: 9. Vaccari.
3: Contrario.
2: 10. Davide Bergamini.
3: Favorevole.
2: 11. Ziello.
3: Favorevole con riformulazione, quanto al primo impegno, favorevole a proseguire nell'azione di vigilanza rafforzata sui prezzi dei carburanti che consenta al verificarsi di un calo delle quotazioni internazionali pari o superiore al 5% mensile non trasferito alla pompa, di dichiarare lo stato di temporanea anomalia del mercato e conferire alla Guardia di Finanza articolati poteri d'accertamento contabile, finanziario e documentale sui margini di guadagno lungo l'intera filiera, disponendo la segnalazione immediata alla GCM delle condotte distorsive. Sul secondo impegno parere contrario.
2: 12. Boff.
3: Contrario.
2: 13. Sasso.
3: Contrario.
2: 14. Ravetto.
3: Favorevole con riformulazione, espunte le premesse, l'impegno è a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad estendere le competenze di ARERA in materia di monitoraggio e analisi della struttura dei costi e dei margini lungo la filiera dei carburanti e dei prodotti petroliferi per autotrazione.
2: 15. Labbate.
3: Accolto con la riformulazione dell'impegno, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative volte a tutelare i lavoratori di ILVA S.p.A. e di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché dei lavoratori delle imprese dell'indotto interessate dalla cessazione o dalla riduzione delle attività connesse all'area a caldo.
2: 16. Francesco Silvestri.
3: Espunte le premesse, riformulazione dell'impegno. Favorevole quindi con riformulazione dell'impegno ad adottare un intervento contro il caro carburanti caratterizzato da una procedura che consenta di orientare le risorse in maniera mirata con particolare riguardo ai fruitori che hanno maggiormente bisogno.
2: 17. Donno.
3: Accolto come raccomandazione unicamente gli impegni 1 e 2, sui restanti carriere contrario.
2: Non si può fare. O raccomandazione o favorevole con riformulazione o allora, parere contrario vuol dire che propone di espungerli. Aspetti che ha il microfono spento, mi sa.
3: Chiedo scusa. Quindi favorevole,
2: accolto come raccomandazione,
3: quella parte, la parte 2, e sul resto.
2: Purché siano espunte le altre parti. Ci siamo intesi. 18 Pellegrini.
3: Favorevole con riformulazione, espunte le premesse, viene riformulato l'impegno ad adottare un intervento contro il caro carburanti caratterizzato da una procedura che consente di orientare le risorse in maniera mirata con particolare riguardo ai fruitori che hanno maggiormente bisogno. Questa formulazione poi verrà utilizzata per altri e magari farò riferimento a questo ordine del giorno.
2: Ok, 19 Gubitosa.
3: Espunte le premesse, accolto con la riformulazione dell'impegno come il 18.
2: 20 Alifano.
3: Espunte le premesse, accolto con la riformulazione dell'impegno come il 18.
2: 21 Pavanelli.
3: Espunte le premesse, accolto con riformulazione come il 18.
2: 22 Carmina.
3: Espunte le premesse, sempre accolto con la riformulazione dell'impegno a valutare di adottare un intervento contro il caro carburanti caratterizzato da una procedura che consenta di orientare le risorse anche per mitigare gli aumenti tariffari sui collegamenti marittimi con le isole minori a favore dei residenti, lavoratori pendolari, studenti e utenti sanitari.
2: 23 Lomuti.
3: Accolto.
2: Quindi favorevole. 24 Ambrosi.
3: Favorevole.
2: 25 Gardini.
3: Favorevole.
2: 26 Raffa.
3: Favorevole con riformulazione, spungendo le premesse, l'impegno riformulato come segue: rafforzare ulteriormente il monitoraggio sull'andamento dei prezzi dei carburanti lungo l'intera filiera, verificando l'effettivo trasferimento al consumatore finale delle riduzioni fiscali concesse, a valutare di disciplinare in modo diverso le giacenze, le comunicazioni delle scorte presso i depositi e gli impianti in occasione delle variazioni d'aliquota.
2: Grazie sottosegretaria. Passiamo ai voti. Ordine del giorno 1 De Bertoldi. Parere contrario, invito al ritiro. Il collega De Bertoldi chiede di intervenire.
4: Presidente, chiedo di intervenire per rivolgermi al governo e chiedere che questo emendamento venga accantonato per un'ulteriore riflessione. Le motivazioni per le quali io richiedo l'accantonamento, e per il tramite sempre del Presidente mi rivolgo al sottosegretario, riguardano il fatto, e questo lo voglio dire in modo molto chiaro, che questa norma incide in modo pesante sui concessionari del gioco pubblico, ma incide in modo anche eticamente inadeguato, perché noi sappiamo che ci sono dei costi di pubblicità, costi legati alla pubblicità del gioco responsabile, che vengono fatti, sostenuti dai concessionari per conto dello Stato. Quindi lo Stato impone ai concessionari del gioco di fare della pubblicità per il gioco responsabile, consapevole, quella che ai miei tempi chiamavano la pubblicità progresso. Ma allora com'è possibile che lo Stato da una parte imponga una spesa e oggi dica, peraltro contro lo statuto del contribuente, quindi in modo retroattivo, gli dica guarda che quella spesa di fatto non la puoi più dedurre, diventa invece che una spesa di pubblicità, e sottolineo imposta, cioè svolta per conto dello Stato, diventa una spesa di rappresentanza con limiti di deducibilità praticamente integrali. Quindi alla luce di queste doppio problema di norma retroattiva che va contro lo statuto del contribuente, ma soprattutto del fatto che si impedisce la deducibilità di una spesa che è stata fatta, che viene fatta obbligatoriamente per conto dello Stato, allora io chiedo al sottosegretario di rivedere, di accantonare questo ordine del giorno, non per una ragione politica, ma più che altro per una ragione di buon senso. Grazie.
2: Grazie sottosegretaria, non accantona. Allora io a questo punto devo porre in votazione l'ordine del giorno 1 De Bertoldi col parere contrario del governo. Lei non lo ritira, collega? Lo ritira, vabbè, allora andiamo avanti. 2 De Palma favorevole, 3 Merola accolto come raccomandazione, va bene? Sì. 4 Toni Ricciardi, favorevole con riformulazione, va bene. 5 Simiani, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 6 Casu, favorevole con riformulazione, va bene. 7 D'Alfonso, favorevole con riformulazione. Collega D'Alfonso? Collega D'Alfonso, va bene. 8 Stefanazzi, accolto come raccomandazione, va bene. 9 Vaccari, parere contrario, chiede di intervenire. Prego, collega Vaccari.
5: Sì, grazie Presidente. Intervengo sul medesimo tema che il collega De Bertoldi ha sottolineato, ovviamente per ragioni opposte alle sue, perché invece noi riteniamo che la misura contenuta all'interno dell'articolo 2 ter che interviene sul trattamento fiscale di alcune spese sostenute dai concessionari prevedendo la non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e sull'IRAP sia un primo intervento positivo volto a evitare che forme di comunicazione commerciale sostanzialmente riconducibili alla promozione dell'azzardo possano beneficiare di un trattamento fiscale favorevole. E lo facciamo perché nel nostro Paese nel 2025 sono stati giocati 165 miliardi dagli italiani e di questi soltanto 11,4 miliardi sono finiti nel bilancio dello Stato e le previsioni, le stime che i primi 4 mesi di giocato stanno indicando per la fine del 2026 molto probabilmente porteranno ad un giocato di 180-185 miliardi, di gran lunga superiore alla spesa sanitaria, di 2,5 volte la spesa per l'istruzione nel nostro Paese. E siccome questa, diciamo, oramai deregulation e overdose di azzardo con la quale stiamo convivendo dentro una narrazione che prova a normalizzare l'azzardo e i rischi ad esso connesso, questa invece per noi risultava e risulta una norma positiva, anche perché diciamo prova a mettere un freno ad alcune escamotage che hanno fatto sì che nel nostro Paese la norma inserita nel decreto dignità nel 2021 che vieta la sponsor, qualsiasi tipo di pubblicità e di sponsorizzazione dell'azzardo sia in modo sistematico aggirata. Non accade invece in altri paesi europei, perché se qualcuno tifoso di calcio ha visto la prima partita dell'Inter a Madrid l'altra sera, l'Inter ha dovuto indossare una maglia senza lo sponsor di azzardo che contiene all'interno della sua maglia, che in Italia invece è consentito. In Spagna, siccome hanno una norma come la nostra, ma la applicano in modo molto più serio, perfino in Turchia la Roma ha dovuto levare lo sponsor di azzardo dalla sua maglia, perché anche in Turchia sono più seri di noi ad applicare le leggi, in particolar modo in questo settore. E con questo ordine del giorno noi abbiamo chiesto di provare ad andare oltre questa norma e migliorarla se possibile, perché l'evoluzione delle modalità di comunicazione digitale e dei modelli commerciali nel settore ha determinato la diffusione anche di strumenti promozionali indiretti attraverso affiliazioni commerciali, influencer e creatori di contenuti, codici promozionali, bonus, collegamenti a piattaforme di gioco e altre modalità che sono nei fatti già il modo con il quale si aggira una norma dello Stato che prevede il divieto di pubblicità dell'azzardo nel nostro Paese. E allora abbiamo proposto, sì, prima con 2 emendamenti e ora con questo ordine del giorno, che il Governo invece provi a evitare di inseguire questa idea della normalizzazione dell'azzardo, ma invece a contrastare forme subdole di pubblicità e promozione indiretta dell'azzardo, con particolare riferimento alle attività affiliate di marketing, alle comunicazioni realizzate in altro modo, e a rafforzare invece le attività di vigilanza, di monitoraggio anche da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, o a fare proprie in modo concreto le disposizioni emanate di recente dall'Agcom, che anche il collega De Bertoldi ha inserito, che prevedono si debba essere efficace soprattutto nella comunicazione preventiva ed impedire che la comunicazione sociale sia usata per aggirare il divieto di pubblicità, perché è questo che sta accadendo nel nostro paese. E allora destinare prioritariamente le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni fiscali relative al settore dell'azzardo al finanziamento degli interventi di prevenzione era per noi un punto prioritario, visto che con la legge di bilancio del 2026 è stato azzerato l'Osservatorio Nazionale dell'Azzardo, che da oltre 10 anni faceva lavorare assieme 4 ministeri, tutte le regioni, i comuni, gli operatori del terzo settore per attività di prevenzione, di informazione e di sensibilizzazione sui rischi dell'azzardo. Queste risorse sono andate in un unico calderone con tutte le dipendenze, ridotti drasticamente e quindi resi di fatto inefficaci e poca cosa rispetto alle necessità che ci sarebbero, visto che nel nostro paese nel 2025 sono stati certificati dai servizi di prevenzione 1,5 milioni di cittadini dipendenti dall'azzardo nel nostro paese. E allora serviva, e l'abbiamo proposto anche attraverso gli emendamenti e questo ordine del giorno, rafforzare le misure di tutela dei minori e dei soggetti maggiormente vulnerabili, anche attraverso campagne, quelle sì, di informazione sui rischi connessi al gioco e strumenti più efficaci di prevenzione e identificazione dei comportamenti problematici, che non li devono fare gli operatori, ma lo deve fare lo Stato e il Governo, e in particolar modo il Ministero della Sanità, non il Ministero delle Finanze, che oggi è l'unico competente su questa materia. E poi chiedevamo ovviamente di riferire periodicamente al Parlamento sull'andamento di questo settore, visto che con un nostro emendamento è stata accettata anche dalla maggioranza nella delega fiscale la trasparenza dei dati del giocato, ma puntualmente ogni anno, se non per interrogazioni che abbiamo presentato e quindi ci sono stati forniti i dati, questi dati non vengono forniti alle regioni, ai comuni, agli operatori del terzo settore, che sono quelli che si occupano appunto delle conseguenze dell'azzardo del nostro paese. Mi dispiace anche per l'atteggiamento semplicemente contrario che il governo ha avuto, ma del resto è coerente con l'atteggiamento che ha tenuto fino ad oggi su questo settore.
2: Grazie onorevole. Ordine del giorno 9, Quartini chiede di intervenire, prego.
6: Sì, grazie Presidente. No, io credo che questo ordine del giorno sia ben costruito sotto molti punti di vista. Tuttavia c'è una parte che a noi non convince molto e volevo appunto sottolinearlo, ed è appunto la parte che destina in qualche modo le entrate derivanti dalle disposizioni fiscali per gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche. Noi su questo abbiamo molte perplessità, cioè l'idea stessa che l'azzardo finanzi se stesso è un'idea malata, è patologica di per sé, che un qualcosa che crea dipendenza sia utile al paese è una bestemmia dal nostro punto di vista. Quindi in questo senso che vada tassato è fuori discussione, che vada tassato in maniera straordinaria è fuori discussione, perché va disincentivato, ma che venga tassato di scopo, per uno scopo preciso che è quello della cura delle malattie che genera, è qualcosa di inaccettabile dal nostro punto di vista. Poi per il resto il collega Vaccari ha ben descritto tutte le problematiche: 1,5 milioni di persone che azzardano in questo paese, sono un problema enorme, perché è un problema che riguarda almeno 1,5 milioni di famiglie. Sono un problema enorme perché 1,5 milioni di famiglie vuol dire anche i loro affetti più vicini. Quindi alla fine il sistema azzardo coinvolge dai 4 ai 6 milioni di cittadini in qualche modo, e quindi è un'emergenza nazionale. Quello che ha fatto questo governo è di voltarsi dall'altra parte e continuare a favorire i concessionari. Questo è il dato di fatto. Questo è il dato di fatto. Questo non vuol dire essere proibizionisti. Vuol dire che dobbiamo fare delle operazioni educative autentiche. Smettiamola di chiamarlo gioco, perché non è un gioco. Smettiamola di chiamarlo gioco, perché non è un divertimento. Non rilassa, non consente di distrarsi, è compulsivante, genera tensioni, genera rabbie, genera suicidi, genera famiglie disperate. Allora non chiamiamolo gioco, anche in questo paragrafo del settore giochi al finanziamento, le dipendenze patologiche connesse al gioco, no, connesse all'azzardo. E l'azzardo è qualcosa di assolutamente pericoloso. Va tassato, non va tassato, con l'idea che sia utile al paese. Grazie.
2: Grazie onorevole. Ordine del giorno 9, Vaccari, parere. Ah, scusi, Berruto, non l'avevo visto. Ah, solo per sottoscrivere. Bene. Allora il parere è contrario, la votazione è aperta. Anche Peluffo vuole sottoscrivere. Anche Simiani. Siamo in votazione. Furfaro per sottoscrivere. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 47, favorevoli 57, contrari 157, la Camera respinge. 10 Davide Bergamini è favorevole, 11 Ziello favorevole con riformulazione, va bene. 12 Boff parere contrario, la votazione. Ah no, chiede di intervenire. Prego collega Boff.
7: Niente, con questo ordine del giorno noi poniamo il riflettore sul fatto che comunque con un grosso impegno da parte del bilancio pubblico, sottraendolo tra l'altro anche ai fondi di coesione e a investimenti che sarebbero necessari sui nostri territori, in realtà si applica uno sconto sulle accise che molto spesso è impercettibile anche dai cittadini stessi quando vanno a fare carburante, perché ovviamente si tratta di una misura temporanea che non entra mai a regime, e molto spesso il prezzo alla pompa di fatto non varia neanche dell'importo dell'accisa che viene sottratta, ma passa quasi inosservato ai cittadini, e c'è una crescita costante del prezzo dei carburanti. La riflessione secondo noi e quello che proponiamo con questo ordine del giorno è con quella che è la dote che ha sempre contraddistinto il nostro paese sullo scenario internazionale, che è quello della diplomazia e del dialogo, diciamo, con tutti i soggetti che sono presenti, è quella di andare a fare quello che già fanno altri paesi europei, quello che già fa l'Ungheria, quello che già fa la Repubblica Ceca, quello che già fa la Slovacchia, quello che già fa l'Austria, quello che già fa la Spagna. Ricordiamo che ad esempio l'Ungheria ad esempio importa per l'80% gas russo, e l'Ungheria è Unione Europea. Ricordiamo che ad esempio grazie al fatto che ci sono le raffinerie in Slovacchia e in Repubblica Ceca, loro si avvantaggiano di un prezzo del carburante all'acquisto del petrolio molto più basso rispetto al Brent, e siamo in Unione Europea. Per non parlare dell'Austria, che anch'essa è in Unione Europea e si avvantaggia di una diversificazione nei mercati di acquisto verso con importazione del gas e del petrolio dalla Federazione Russa. Ora, quello che non si capisce è che c'è una posizione europea sul fatto, quando ci viene annunciato sui giornali per la guerra in Ucraina, perché non possiamo assolutamente dialogare con Putin sul petrolio e sul gas, perché poi sulle altre materie prime le importiamo comunque dalla Federazione Russa e solo su quel prodotto noi non possiamo importarlo dalla Russia, guarda caso, e poi vediamo che altri paesi che fanno parte dell'Unione Europea e che non vengono tacciati per essere filo Putin o per essere filo russi o per avere chissà che strani rapporti con la Federazione Russa, ma semplicemente come ogni stato normale dei rapporti diplomatici che consentano di garantire un prezzo che sia più basso sul mercato nell'acquisto del petrolio grezzo e quindi a sua volta di avere una riduzione strutturale di quello che è il costo alla pompa, soprattutto in un momento così difficile per il nostro paese. Quindi quello che noi chiediamo è che si riattivi una diversificazione degli acquisti del prodotto grezzo, ma soprattutto che si faccia quello che l'Italia ha, per cui l'Italia è sempre stata caratterizzata nello scenario politico internazionale, che è quella di riattivare la diplomazia, consentendo di avere uno sgravio per i nostri cittadini alla pompa con i carburanti, non solo ai nostri cittadini, agli agricoltori, ai nostri trasportatori, a determinati settori che vivono sul prezzo del carburante. Questa è la strada giusta, questa è la strada che noi proponiamo a questo governo e credetemi, cioè, se lo fanno altri stati europei non si spiega come mai ci sia un veto posto esclusivamente all'Italia nel poter dialogare con altri paesi. Ma se poi andiamo a vedere lo scenario internazionale e andiamo a sindacare sulla democrazia o sullo Stato sociale o sui diritti civili dei paesi da cui noi andiamo a importare le materie prime, andiamo a vedere se dove noi oggi importiamo le materie prime, i paesi di provenienza dal quale noi oggi importiamo il petrolio, se veramente sono quei paesi democratici, civili, che garantiscono i diritti civili ai loro cittadini, eccetera, per cui con questi facciamo gli accordi, ma non li possiamo fare con la Federazione Russa. Secondo me prima vengono gli italiani, prima viene l'interesse degli italiani e prima viene l'interesse degli italiani anche nell'attivare quella diplomazia che crea un vantaggio ai cittadini italiani. Questo non vuol dire essere filo russi o filo Putin, vuol dire una semplice cosa, essere semplicemente una cosa che oggi non sembra normale all'interno di questo Parlamento, ma essere semplicemente filo italiani.
2: Grazie onorevole. Ordine del giorno 12 BOF, parere contrario, la votazione aperta. Giachetti, Quartini, votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 1, favorevole 7, contrari 256, la Camera respinge. 13 Sasso, parere contrario, chiede di intervenire. Prego.
8: Grazie Presidente. Presidente, stupisce il parere contrario di un governo che un tempo si definiva sovranista al nostro ordine del giorno, perché questo è un ordine del giorno sovranista. Cito testualmente, sovranista è chi sostiene in politica la difesa della sovranità nazionale di uno Stato opponendosi alla globalizzazione e alla imposizione delle organizzazioni internazionali. E allora questo ordine del giorno nasce da una riflessione, perché di fronte alla drammatica e prolungata crisi energetica, purtroppo il governo con il presente decreto non è riuscito ad andare oltre alla solita soluzione abbozzata, il solito è stato definito intervento tampone che riduce di qualche centesimo e per qualche giorno le accise e dal nostro punto di vista sarà l'ennesima misura inefficace. Qualcuno potrebbe dire facile criticare, quando si governa si prendono decisioni, si propongono cose concrete. Futuro Nazionale da quando è nata non fa che proporre e si permette di suggerire qualcosa di concreto al governo Meloni. Ne ribadiamo una su tutte. Per fronteggiare l'emergenza economica e sociale attuale bisognerebbe interrompere l'invio continuato di ingenti risorse finanziarie a Zelensky. Non esiste alcun obbligo per il governo italiano di continuare a finanziare una guerra che non è la nostra. Quelle risorse un governo sovranista e non di centrodestra moderato, smunto e sbiadito e anche un po' fluido dovrebbe destinarle al popolo italiano. Per questo Futuro Nazionale ha chiesto, chiede e chiederà al governo Meloni di sospendere le erogazioni e i trasferimenti di fondi statali fuori dai confini dell'Unione Europea e contestualmente, con il presente ordine del giorno, chiede di destinare integralmente tali risorse al contrasto dell'inflazione, al caro energia, al caro bollette. Noi pensiamo che tutelare gli interessi nazionali sia più giusto e più opportuno rispetto alla tutela degli interessi di paesi stranieri, con annessi consulenti tecnici presso qualche ministero. Allo stesso modo, per tutelare gli interessi degli italiani, dovremmo rivedere anche talune posizioni nei confronti di quei paesi con cui abbiamo sempre avuto rapporti economici e che oggi di fatto ci avrebbero fatto risparmiare le bollette, facendoci pagare di meno il gas. Perché, Presidente, la differenza tra sovranisti e sottomessi all'Unione Europea è tutta qui. Tutelare gli interessi nazionali o eseguire gli ordini di Bruxelles? Perché, vede, Presidente, semplicemente la nostra posizione è l'Italia ritiri immediatamente il proprio sostegno alle sanzioni contro la Russia. L'Italia si faccia piuttosto promotrice di una risposta politica alla crisi con la Federazione Russa in merito al conflitto con l'Ucraina e speriamo, ascoltate bene, Presidente, mi permetto di dirlo per suo tramite a tutti i colleghi, e speriamo che una volta tanto si possano difendere i nostri interessi invece di fare i servi sciocchi di interessi altrui. Presidente, queste non sono parole mie. Vuole sapere chi le ha pronunciate queste parole? Il 1 ottobre 2014 Giorgia Meloni usò queste mie identiche parole per commentare il conflitto tra Russia e Ucraina dopo il bombardamento di quest'ultima nella regione del Donbass. E all'epoca la giovane deputata Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, così si riferiva al governo Renzi, accusandolo, a ragion veduta, di essersi sottomesso totalmente, di essere servo sciocco dell'Unione Europea. Presidente, noi abbiamo nostalgia di quella Giorgia Meloni, di quel leader di Fratelli d'Italia e chissà cosa direbbe oggi la giovane deputata Giorgia Meloni dell'attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che purtroppo a malincuore dobbiamo evidenziare come si stia comportando esattamente come il governo Renzi dell'epoca. Grazie Presidente.
2: Grazie Onorevole. Ordine del giorno 13 Sasso, parere contrario alla votazione aperta. Fornaro, Quartini, Mangialavori, votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 7, contrari 254, la Camera respinge. 14 Ravetto, favorevole con riformulazione, chiede di intervenire? Quindi non accetta la riformulazione, giusto collega?
9: Grazie Presidente. Io mi vedo costretta a non accettare la riformulazione perché incredibilmente il sottosegretario pretenderebbe di eliminare le premesse e di fatto svuotare un po' di significato il nostro ordine del giorno, che è un ordine del giorno che nelle premesse dice delle cose che insomma penso che il governo dovrebbe condividere, e cioè che se si istituiscono delle authority ancorché indipendenti però nominate dal pubblico che costano ai contribuenti italiani tra i 35 e i 40 milioni di euro l'anno come ARERA, queste authority dovrebbero essere utilizzate, rafforzate e stimolate in quello che è il loro primo compito, cioè la tutela dei consumatori. Perché Presidente, noi con questo ordine del giorno chiediamo che ARERA abbia estese le sue competenze, oltre che alla verifica dei prezzi e quindi delle eventuali speculazioni sui prezzi dei gas e dell'elettricità anche nei confronti dei carburanti. Questo perché? Perché ARERA ha dei poteri di grande incisività sulla filiera. Scusi Presidente, io non riesco. Grazie. ARERA ha grandi poteri ispettivi ed incisivi sugli operatori del settore, può controllarne i bilanci, può verificare che effettivamente dall'estrazione o comunque dalla fornitura del prodotto fino alla destinazione finale, nell'ambito della mediazione, non ci sia un incremento di prezzi non giustificato. E sarebbe bello pertanto, e secondo noi sarebbe anche giusto, che questa attività venisse estesa a quello che adesso è un problema fondamentale per le famiglie, che è proprio quello dei prodotti petroliferi. Anche perché nelle nostre premesse lo diciamo, e mi spiace che il governo lo voglia negare, non sempre questi aumenti sono giustificati dal contesto internazionale o da fattori esterni, perché se è vero quanto è stato espresso dai colleghi che mi hanno preceduto, e cioè sul fatto che i fattori esterni sono determinanti e ci stupiamo che non vengano risolti magari reiniziando a comprare il gas da chi ce lo vende a meno invece di insistere a comprare da operatori che ce lo vendono a 4 volte tanto il prezzo mercato di cui che lo potremmo pagare, è vero che però si registrano anche speculazioni interne. Ma abbiamo visto dei casi, per esempio quelli del greggio del Brent, che è di fatto crollato come prezzo a livello internazionale, ma questo non si è riflesso alla destinazione finale sul mercato dei prezzi italiano. E purtroppo sui carburanti chi può vigilare? Può vigilare l'autorità per la concorrenza ed il mercato, ma vigila sulle questioni diciamo alte di concentrazioni, può vigilare la Guardia di Finanza, ma vigila semplicemente sull'esposizione trasparente del prezzo, ma non c'è di fatto una possibilità di verifica sulla filiera. Noi vorremmo che ARERA avesse anche questa possibilità. Così magari opererebbe anche meglio rispetto a quello che sta già facendo, perché senza voler sembrare così poco rispettosi, perché parliamo comunque di un'autorità indipendente, ancorché poi effettivamente abbiamo visto ai tavoli politici le forze politiche discutere animatamente per piazzare i propri uomini e le proprie donne. Ma al netto di questo, ARERA non c'è parso abbia messo in atto delle vere azioni per far emergere la speculazione. Ha parlato della costituzione di una task force, però obiettivamente il vero atto unico concreto che abbiamo visto recentemente è stato in realtà quello di aumentare gli stipendi dei propri commissari, dei membri del Consiglio di Amministrazione, per potersi adeguare a quella che è stata un'incredibile sentenza che ha levato il tetto agli stipendi pubblici. Noi ci aspettiamo invece che ci sia qualche proposta e magari anche qualche sanzione, poiché Giorgia Meloni a marzo aveva dichiarato: laddove ci siano aziende che opereranno una speculazione, le tasse. Ecco, in attesa che tutte queste attività vengano sviluppate da ARERA e dalla sua task force, crediamo sarebbe utile quindi motivarla ancora di più, aumentandone diciamo così il carico di azione e il perimetro di azione, e quindi dicendole: bene, fai un controllo sulla speculazione dei prezzi energetici, del gas e anche dei carburanti. Spero quindi ancora che voglia cambiare idea il sottosegretario, che voglia estendere queste competenze. L'ordine del giorno sarebbe importante magari per arrivare a delle modifiche normative, perché vedete colleghi, in un momento storico in cui gli italiani sono in seria difficoltà economica, soprattutto per la congiuntura internazionale dell'aumento dei prezzi energetici e così le imprese, noi crediamo che le risorse pubbliche siano sacre e come tali vadano utilizzate. Quindi se abbiamo delle authority già costituite che vengono pagate dai contribuenti, sarebbe giusto che queste authority portassero avanti i loro compiti e il loro dovere nella massima possibilità e disponibilità. Quindi noi speriamo che il sottosegretario voglia cambiare il parere e far sì che ARERA si occupi anche della speculazione dei carburanti. Altrimenti questa volontà di trasparenza, di verificare la filiera, di verificare le aziende, ci sembrerà un po' pura propaganda.
2: Grazie onorevole, non vedo reazione della sottosegretaria, quindi 14 Ravetto, parere contrario, la votazione aperta. Notato tutti, Stumpo, Candiani. La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 7, contrari 254, la Camera respinge. 15, l'Abbate, favorevole con riformulazione, va bene? No, chiede di intervenire, prego.
10: Grazie Presidente, vorrei chiedere un attimo la riformulazione perché...
2: La deve riascoltare, ve l'abbiamo mandata al gruppo, comunque se la può rileggere,
10: sì,
2: sottosegretaria, del 15.
3: Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative volte a tutelare i lavoratori di Ilva S.p.A. e di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché dei lavoratori delle imprese dell'indotto interessate dalla cessazione o dalla riduzione delle attività connesse all'area a caldo.
2: Grazie, l'accoglie collega?
10: Non posso accettarlo, intervengo se mi permette. Io ringrazio veramente la sottosegretaria sicuramente perché comunque ha cercato di appunto renderlo positivo con questa riformulazione che però non ci dà alcuna garanzia. Non ci dà garanzie perché sono passati 4 anni di questo governo e l'ex Ilva con la problematica di Taranto è conosciuta da tempo. Ora noi continuiamo a sentirci dire dovevano far qualcosa quelli di prima, ma questo si poteva dire nel primo mese di questa legislatura, ma dopo 4 anni io penso che bisogna dire invece perché questo governo non ha messo al primo posto il grande tema dell'ex Ilva di Taranto da subito, prima di fare altre cose che secondo noi non erano certo prioritarie, ma parliamo non del passato perché ormai ciò che è fatto, parliamo del presente. In questo momento il governo che cosa ha a cuore? La nuova legge elettorale. E secondo voi perché serve ai cittadini di Taranto, serve alle famiglie di Taranto, serve a tutti i lavoratori italiani che stanno perdendo il posto di lavoro? No, serve a qualcos'altro, non mi faccia dire a cosa serve. Quindi io non posso accettare questa situazione, assolutamente, non per la sottosegretaria, che è una persona a modo, lo so, però stiamo parlando di un governo che non ha messo in questi 4 anni al primo posto la soluzione per dei lavoratori che si sapeva c'era una problematica già in atto. Ed è inutile che dite quelli di prima il governo Conte 2 ha provato a portarlo avanti e sapete anche con quanti finanziamenti. Poi se è subentrato questo governo che felicemente ha portato avanti, ha speso i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza portati da Giuseppe Conte, allo stesso modo di come ha speso questi soldi poteva anche mettere al primo posto i lavoratori. Guardate, in Puglia c'è un disastro, è un disastro perché qui parliamo di 5.000 persone che perderanno il posto di lavoro, più un indotto di altri 5.000, e se parliamo di Ilva non parliamo di tutto quello che è avvenuto anche nel Brindisino con l'Enel, con Versalis, non parliamo anche appunto della Natuzzi. E un domani vi parlerò di un'altra azienda perché ho saputo qualcosa ieri, ma siccome è ancora in silenzio non si sa e sarà un altro boom in Puglia, quindi noi non possiamo accettare che in una regione, forse perché è una regione che non è simpatica a questo governo, non lo so, o in tutta Italia, questi lavoratori non vengono messi al primo posto. Siamo contenti per le famiglie, perché io ricordo in quest'aula avevo parlato proprio dei bambini di Taranto e questa è una delle cose positive che ha fatto chiaramente la magistratura, che pensa alla salute dei cittadini, ma è lo Stato che deve assumersi la responsabilità dei lavoratori e delle proprie famiglie e noi vogliamo vedere appunto la nostra Presidente Meloni qui in aula a darci un cronoprogramma chiaro. Un cronoprogramma chiaro.
2: Grazie onorevole. Ordine del giorno 15, l'Abbate, parere contrario, la votazione aperta. Caiata, Grippo, Cavo, la votazione chiusa. Astenuti 8, favorevoli 99, contrari 158, la Camera respinge. 16, Francesco Silvestri, favorevole con riformulazione, va bene? Chiede di intervenire, quindi deduco di no. Prego, collega.
11: Presidente, mi scuso, ma io ero in aula quando ci sono state le riformulazioni, forse è successo anche alla collega, ecco perché abbiamo chiesto la riformulazione. In quel momento effettivamente io ero qui, ma c'era un vociferare e non sono riuscito a capire la riformulazione, quindi devo chiederle la cortesia perché non posso...
2: L'abbiamo inviata ai gruppi comunque, ma adesso lo chiediamo alla sottosegretaria.
11: Chiedo la cortesia sul momento.
2: Poi se magari dal gruppo le fate circolare nel frattempo. 16, Francesco Silvestri.
3: Espunte le premesse, accolto con riformulazione dell'impegno ad adottare un intervento contro il caro carburanti caratterizzato da una procedura che consenta di orientare le risorse in maniera mirata, con particolare riguardo ai fruitori che hanno maggiormente bisogno.
2: Grazie. Collega Silvestri.
11: No, non riformulo, cioè non accetto la riformulazione e spiego perché. Vede, non accetto perché la riformulazione non coglie minimamente l'oggetto del mio ordine del giorno. Io sul tema degli extra profitti credo che dal 2022 in quest'aula mi ha sentito più e più volte parlarne fino allo spasmo. Perché? Perché dal 2022 io immaginavo proprio uno scenario come quello che oggi stiamo trattando. Proviamo a immaginare semplicemente per una giornata cosa in questo momento sta passando una famiglia italiana, ad esempio che ha un figlio che deve immaginiamo fare comprare i libri al proprio figlio per mandarla a scuola. Solamente in questi giorni affronta un aumento di circa il 20% sul caro libri. Poi per portare il figlio a scuola dovrà usare una macchina, immagino. 20% di aumento di assicurazione in questi anni. Dovrà mettere, immagino, una benzina per poterlo portare a scuola, più 30% nell'economia familiare. Poi dovrà, quando esce da scuola, immagino, portarlo a casa per cucinargli pranzo, cena, quindi spesa, più 30% sul carrello della spesa. Dovrà usare dell'energia per poter cucinare, più 34% sui costi dell'energia. Adesso arriva l'inverno, più 30% sul gasolio da riscaldamento. Chi ha il pellet è ancora più sfortunato. Se questa famiglia ha poi la sfiga di avere ancora acceso un mutuo a tasso variabile, non ne parliamo, perché gli porta via mezza economia familiare, perché le nostre banche e la BCE ha deciso che l'inflazione la debbano pagare i poveri cristi che hanno acceso un mutuo a tasso variabile in questo paese. Se poi questa persona ha anche la sfortuna, ad esempio, di avere un lavoro come il vigilante, faccio un esempio, per voi quel tipo di stipendio, quel tipo di salario è diventato salario giusto. Quindi deve affrontare tutti questi aumenti con un salario che per voi è diventato giusto, giusto, perché è stato firmato dalle principali sigle. Bene, dovete sapere che quello che per voi è giusto, in altri paesi è illegale. Non è che è poco, è proprio illegale. Nella Spagna, tanto attaccata da voi, è illegale. Nella Germania, che oggi ci stupiamo, il voto in Germania, è illegale quello che voi considerate giusto. E noi stiamo qui a parlare di un provvedimento, a fronte di tutte queste spese, che mette 17 centesimi sul carburante, a fronte di quella che è la fotografia che vi ho disegnato. Ma andiamo a vedere perché io chiedo gli extra profitti in quest'aula. Perché dall'altra parte, se c'è chi piange, dall'altra parte c'è chi ride. Ad esempio le banche, che in questi ultimi anni hanno fatto il 190% in più di utili, 190% in più. Quando si fa il 190% in più non è per capacità di impresa, è perché c'è stata una crisi di inflazione che è stata riversata sulle famiglie, sulle imprese, e le banche ci hanno guadagnato 190% in più. Energia, imprese di energia, 207% di utili in più. Quando si fa il 207% di utili in più, non mi venite a dire che è per capacità di impresa, è perché stanno speculando sulla crisi energetica che famiglie e imprese stanno vivendo sulla loro pelle. Mercato delle armi, i vostri preferiti, 127% in più di utili in questi anni. Ora, questo ordine del giorno serve a gettare anche giù una maschera su quella che è un palleggiamento che si fa in maggioranza sul fatto che una parte della maggioranza vuole gli extra profitti e l'altra parte della maggioranza non vuole gli extra profitti. Mi ricordo che l'8 settembre il ministro Salvini ha detto che addirittura vuole gli extra profitti in maniera strutturale. Una follia economica, perché gli extra profitti per loro definizione non possono essere strutturali. Quando arriviamo a proporre gli extra profitti vuol dire che il momento è drammatico, non possono essere strutturali. Ma poi la domanda è questa: non riesci a farli una volta in 5 anni e vuoi addirittura che siano strutturali? Intanto pensa a farli una volta sola, che già sarebbe un'ottima cosa, figuriamoci se poi possono essere strutturali. Che cosa succede? Risponde sempre nello stesso giorno, risponde l'altro vicepresidente del Consiglio, Tajani, che dice: quando sento parlare di extra profitti mi viene l'orticaria. Ora, un vicepresidente dice che li vuole strutturalmente, l'altro che gli viene l'orticaria. In tutto ciò, lo stesso giorno, e vado a chiudere, esce una nota della Lega che dice che la posizione di Forza Italia è incomprensibile. Cari colleghi della Lega, non è che la posizione di Forza Italia è incomprensibile, è che quando si ha una famiglia che gestisce un partito e quella famiglia ha il 30% di Mediolanum, è chiaro che gli extra profitti sulle banche non ve li faranno mai passare, è comprensibilissimo.

pelle, caro tenuto, pella, dara, mutato tutti, gruppioni, sì sì la sto aspettando collega. Votazione chiusa. Astenuti 6, favorevoli 91, contrari 164. La Camera respinge. 17 Donno, accolto come raccomandazione, se riformulato. Non va bene, lo votiamo col parere contrario. La votazione aperta. Votato tutti. Caro Tenuto, non riesce a votare, collega? Un tecnico che aiuti il collega Caro Tenuto, che ha problemi col sistema di voto. Sta arrivando il tecnico collega, ora lo aiuto. L'aiuto.

0: ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 93, contrari 164, la Camera respinge. 18, Pellegrini, favorevole con riformulazione, va bene? Non vedo il collega Pellegrini, mi fate un cenno dal gruppo? No, e lo votiamo. Lo votiamo col parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 57, favorevoli 45, contrari 162, la Camera respinge. 19, Gubitosa, favorevole con riformulazione, va bene? Collega Gubitosa, va bene? No, e lo votiamo. Parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 88, contrari 160, la Camera respinge. 20, Alifano, favorevole con riformulazione, non va bene, lo votiamo col parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 92, contrari 170, la Camera respinge. 21, Pavanelli, favorevole con riformulazione, direi che non l'accoglie, chiede di intervenire. Prego.
1: Sì, grazie signora Presidente. No, non accolgo perché purtroppo devo denunciare per l'ennesima volta che questo governo continua a riformulare gli ordini del giorno togliendo le premesse e scrivendo qua in questo caso veramente due righe di riformulazione, togliendo, eliminando parte proprio del mio ordine del giorno. E allora se si va a togliere poi tutte le premesse che riguardano di fatto quello che è il decreto che dava 17 centesimi per il carburante per i cittadini, ignorando di fatto quelle che sono le necessità soprattutto di chi oggi è già in difficoltà, anzi lo era già prima di questa crisi, tant'è che parlo della famosa carta dedicata a te, che dovrebbe essere quella che indica che una famiglia è in forte crisi economica e che ha maggiormente bisogno di aiuto. Ma non solo, nel mio ordine del giorno chiedo che nel primo provvedimento possibile, soprattutto nella prossima legge di bilancio, tutti i fondi tolti ai vari ministeri siano ridati affinché si possa finanziare la sanità, la scuola, la giustizia, insomma tutti quei settori che sono necessari per dare servizi congrui e necessari per i cittadini che stanno qui fuori. Ebbene Presidente, senza che racconto ulteriormente ai cittadini quello che purtroppo

0: Purtroppo stanno vivendo tutti i giorni quando vanno a fare il pieno o anzi quando vanno a riempire il loro mezzo con pochi litri di benzina, perché purtroppo fare il pieno oggi significa veramente spendere tanti soldi e spesso e volentieri purtroppo non ci sono. Questo governo in questi mesi, lo abbiamo detto, ripetuto veramente in questo ultimo periodo, sempre più spesso serviva di prendere delle decisioni concrete, strutturali, soprattutto per quanto riguarda il tassare quelle imprese che stanno facendo ingenti soldi con gli extra profitti, cosa che, devo dire, la Presidente Meloni, quando era all'opposizione, lo diceva che andava fatto quando era opposizione. Oggi, che è il governo più longevo, che si va a spendere soldi per festeggiamenti nazionali, ma poi di fatto, di concreto, non sta facendo nulla e sta lasciando con forti disagi e forte criticità i cittadini, i quali non ci sono, non si possono nemmeno rivolgere ad altre alternative, perché magari in alcune regioni non ci sono nemmeno i servizi pubblici, perché sono stati definanziati in ogni vostra legge di bilancio. Perciò stiamo parlando di 4 anni di definanziamento dei servizi pubblici, soprattutto del trasporto pubblico locale. Non ci sono altre alternative e purtroppo non tutti hanno un lavoro sotto casa, non tutti hanno la scuola sotto casa e non tutti hanno l'università sotto casa. E allora questo dovrebbe farci riflettere. Oltretutto, per quanto riguarda le imprese dei trasporti, le imprese che stanno portando il cibo nei mercati, nei supermercati, non questo piccolo taglio che avete messo in campo sicuramente non fa la differenza, tant'è che negli ultimi giorni tutti noi abbiamo visto schizzare i prezzi nei supermercati e i cittadini stanno facendo il doppio sacrifici, da una parte per pagare la benzina, per poter, il carburante, per potersi spostare, da quell'altro per andare a mettere sul piatto della cena veramente pochi alimenti, perché i dati degli ultimi giorni dimostrano che i cittadini stanno acquistando sempre meno cibo. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. 21 Pavanelli, parere contrario alla votazione aperta. Bella. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 91, contrari 172, la Camera respinge. 22 Carmina, favorevole con riformulazione, non va bene, interviene, prego. Prego, collega Carmina.
2: Presidente, non accetto questa riformulazione perché limita fortemente quella che è la mia richiesta, che è una richiesta in via emergenziale, perché da giorno 10 sono aumentati i costi tariffari per il trasporto degli abitanti delle isole minori. Ora, questo è l'oggetto. Quanto costa in Italia essere cittadini se si vive in un'isola? Perché vivere in un'isola non può essere diventato una colpa da pagare. Non possono essere considerate le isole minori paradisi turistici estivi ed inverno invece completamente dimenticati. E non stiamo parlando di un semplice aumento, perché dal 2022 ad oggi il rincaro arriva addirittura all'84%. ripeto, 84%. Ora, per gli abitanti delle isole minori, il prezzo del trasporto equivale al prezzo di diritti che evidentemente vengono negati, perché per andare a lavorare, per andare a scuola, per recarsi in un ospedale, per tutte le attività, il trasporto delle merci anche essenziali alla vita ordinaria, c'è bisogno di pagare il prezzo del trasporto marittimo. Ora, dovrebbe evidentemente intervenire fortemente il governo, i cittadini delle isole minori siciliane, i sindaci in primis, riunitisi il 10 settembre in Pantelleria, hanno fatto appello al governo, al Presidente della Repubblica, ma a quanto pare già la società civile in ebollizione, 75 associazioni sono in tumulto e hanno fatto appello anche loro a tutte le autorità. Ora, qual era l'oggetto di quest'ordine del giorno? Chiedere che si disponesse un'imposta sugli extraprofitti delle imprese che stanno facendo guadagni miliardari sul prezzo delle guerre, perché di questo si tratta, e che il costo di questa, e che una parte della tassa di questi extraprofitti venisse destinata a sterilizzare i costi per i cittadini che subiscono e pagano il conto delle scelte dei governi, non solo italiani, ma direi di tutta Europa e mondiali, a favore delle guerre. Perché dobbiamo avere chiaro un'idea: la pace porta sviluppo, la guerra no. Porta sofferenza, e il conto primo lo stanno pagando i cittadini delle isole minori, e questo è assolutamente ingiusto. Quindi per questo io insisto a chiedere al governo di istituire un contributo di solidarietà permanente e strutturale sugli extraprofitti del settore petrolifero ed energetico, e di utilizzare una quota di queste risorse in favore di chi ne subisce per prima gli effetti negativi degli aumenti, i cittadini delle piccole isole, l'84% d'aumento di costi, quando noi sappiamo che in Italia, dati Istat, dal 2019 ad oggi c'è stato un crollo del potere d'acquisto, senza aumento naturalmente corrispondente dei salari, pari all'8,6%. Cioè, voi state dicendo a questi cittadini, voi siete destinati a soffrire, ad andare via, e a noi non ce ne importa nulla.
1: Sì, grazie onorevole. Ordine del giorno 22 Carmina, parere contrario, la votazione aperta, Dorso sottoscrive. Va bene, anche. Sì. Aiello sottoscrive. Votato tutti. Ok, Raffa sottoscrive. La votazione chiusa. Favorevoli 90, contrari 165, la Camera respinge, 23 Lomuti favorevole, 24 Ambrosi favorevole, 25 Gardini favorevole, 26 Raffa favorevole con riformulazione. Va bene. Allora, secondo, si è così concluso l'esame degli ordini del giorno, secondo le intese intercorse tra i gruppi, interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento, che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9.30 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e la votazione finale. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire la collega Rachele Silvestri. Colleghi, se dovete uscire dall'aula vi prego di farlo in silenzio, perché ci sono una serie di interventi a fine seduta, alcuni di questi peraltro sono ricordi che mi auguro si possano ascoltare nel silenzio dell'aula. Prego, collega Silvestri.
3: Grazie Presidente. L'11 settembre è diventata una data nella nostra quotidianità che purtroppo ricordiamo per quel grave attentato che c'è stato a New York nel 2001. Però l'anno scorso, nel 2025, ci siamo svegliati con una notizia devastante. Vicino Latina, un ragazzo di 14 anni, Paolo Mendico, si è tolto la vita qualche ora prima di andare a scuola, perché non sopportava più le aggressioni che provava da anni, dalle elementari, e quindi ha deciso quella mattina di chiudere così la sua vita. Paolo, ci è stato raccontato dai suoi genitori, dal suo papà, Cioè, è stato detto che amava la musica, suonava la batteria, il basso, la chitarra, era un bambino diverso, era un ragazzo diverso, perché lui amava Lucio Battisti, i Nomadi, amava pescare, ed era proprio quel diverso che aveva attratto quei bulli che lo hanno portato a prendere quella scelta. Vedete, in Europa tra i 15 e i 29 anni la prima causa di morte per i giovani è proprio il suicidio, e di questo noi come istituzione dobbiamo renderci conto e pensarci e cercare comunque sia di affrontare questo problema, soprattutto nella società che viviamo oggi, una società di ragazzi soli che magari hanno tanti amici sui social, ma poi dopo se alle 3 di notte hanno un problema non sanno chi chiamare. Quindi ci sono tanti Paolo che magari non hanno avuto voce e che sono morti, si sono tolti la vita per il bullismo ricevuto a scuola o magari al lavoro, e bisogna affrontare queste tematiche. Io volevo lanciare un messaggio, Presidente, perché è importante che magari in un momento buio, in un momento in cui sembra che ci sono le tenebre, non vediamo la luce, bisogna ricordarci, o bisogna trovare qualcuno che ce lo ricordi che la luce c'è. In qualche modo bisogna trovarla, bisogna cercarla. In una notte buia la luna è sempre lì, anche se è nascosta dalle nuvole, perché le nuvole andranno via, e bisogna aggrapparsi a queste cose. Qui chiudo con una frase che chi se ne accorge se la luce si spegne in un cielo pieno di stelle? Io me ne accorgo. Ciao Paolo.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Iezzi, prego collega, ne ha facoltà.
4: Sì, grazie Presidente. Sono passati 30 anni da quando il 15 settembre del 1996 a Venezia fu letta la dichiarazione di indipendenza della Repubblica Padana. Un grande leader, visionario, ma allo stesso tempo con le radici ben piantate nell'anima più profonda della propria comunità, fu il protagonista di una stagione politica innovativa e rivoluzionaria. Umberto Bossi segnò un'intera epoca e influenzò per decenni il dibattito politico. Ricordare questo anniversario vuol dire innanzitutto soffermarsi sulle ragioni profonde e vere che furono alla base di quell'atto dirompente. Significa soprattutto ricordare una questione che negli anni ha avuto un peso decisivo, la questione settentrionale, quella di un territorio che veniva sistematicamente ignorato dai centri decisionali che allora erano a Roma. Parliamo di un territorio che rappresentava un gigante economico ma un nano politico. Quell'epoca ha dato voce alla volontà di superare questo squilibrio. La richiesta di essere ascoltati, di vedere riconosciute le esigenze concrete di chi produce, lavora, investe e costruisce la ricchezza. La richiesta di istituzioni più vicine ai territori e capace di rispondere usando le risorse che nascono dal lavoro di chi lì ci abita. Prendere atto di questo significa riconoscere che uno Stato è più forte quando ciascuna delle sue realtà può esprimere pienamente le proprie potenzialità. La vera sfida è costruire un paese capace di rendere responsabile ogni comunità e liberare tutte le energie che sono presenti sui territori. Qui rivendichiamo una continuità politica e valoriare con questa aspirazione. La battaglia è stata portata avanti prima da Roberto Maroni e poi da Matteo Salvini, ed oggi sta trovando attuazione con l'autonomia di Roberto Calderoli, mentre pericolosi attacchi alla nostra libertà sono partiti da nuovi centri di potere che oggi risiedono a Bruxelles e in un'Europa che ha dimenticato i popoli sacrificandovi sull'altare degli interessi, soli contro tutti per difendere la nostra gente. Questa è la nostra storia. Come abbiamo detto allora, giurandolo, noi ci offriamo gli uni agli altri, a scambievole pegno, le nostre vite, le nostre fortune e il nostro sacro onore. Sono questi gli impegni che ancora oggi ci rendono imbattibili. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Latini, ne ha facoltà. Prego onorevole.
5: Grazie Presidente. 20 anni fa ci lasciava Oriana Fallaci, una donna libera coraggiosa, una giornalista che non ebbe mai paura di chiamare le cose con il loro nome. Fu attaccata e insultata soprattutto dalla sinistra perché denunciò con forza il pericolo del fanatismo islamico e dell'Islam politico. Le sue parole furono definite provocatorie, intolleranti, persino razziste. Oggi però molte delle domande che la Fallaci poneva sono ancora davanti a noi. L'11 settembre rimane uno spartiacque e di fronte a un attentato terroristico di matrice islamica non possiamo permetterci ambiguità, omissioni o relativismi. E fa riflettere che ancora oggi a New York il sindaco mostri ambiguità nel modo di affrontare la memoria di quella tragedia. È proprio contro questa ambiguità della realtà che si levava la voce di Oriana Fallaci. La sua battaglia non era contro una religione, ma contro il fanatismo, contro chi pretende di imporre le proprie regole calpestando le nostre libertà. E quella voce interpreta ancora il sentimento di milioni di italiani stanchi di vedere la propria cultura, la propria identità e le proprie tradizioni considerate qualcosa di cui vergognarsi. Chi viene accolto nel nostro paese deve rispettare le nostre leggi, la Costituzione e le nostre regole di convivenza. L'integrazione non significa cancellare la nostra identità, significa rispettarla. Per questo, a 20 anni dalla sua morte, ricordiamo Oriana Fallaci con il suo insegnamento più grande: non avere paura di dire ciò che si pensa, soprattutto quando è scomodo. La sua voce è ancora con noi e oggi più che mai abbiamo bisogno del suo coraggio. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Longhi, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente, oggi intervengo per parlare dell'inferno dei pitbull. Non è la prima volta che porto a conoscenza di quest'Aula di terribili accadimenti che riguardano le corse clandestine, le violenze in genere sugli animali e i combattimenti fra cani. Quando ho proposto alla commissione di cui faccio parte, quella sulle ecomafie, di aprire questi filoni di indagine e di inchiesta, molti colleghi, soprattutto dell'opposizione, sono rimasti stupiti, come se chi è di destra non possa o non si è interessato a queste problematiche. Oggi devo ringraziare il procuratore della Repubblica di Gela, Salvatore Vella, così come il commissariato di Gela, il personale veterinario, il gruppo Soarda del CITES di Roma per appunto l'operazione che è stata conclusa all'inferno dei pitbull. È stata sgominata una banda di malavitosi che ha portato al sequestro di 13 cani e all'arresto di 6 persone che organizzavano combattimenti illeciti fra cani con una violenza che portava alla morte questi animali e a questo connessa anche ingenti somme di denaro che venivano scommesse su questi cani. È anche una buona notizia oggi dell'arresto che ci aveva fatto tanto indignare del ragazzo 21enne che in occasione della corsa clandestina di cavalli a Palagonia l'8 maggio brandiva un Kalashnikov sparando colpi in aria. Questi sono segnali che dobbiamo accogliere positivamente, bipartisan, perché questo significa che quando le istituzioni lavorano unitariamente e collegialmente si raggiunge i risultati, così come queste battaglie devono essere portate avanti dalla destra tanto quanto alla sinistra per sconfiggere una volta per tutte le violenze contro gli animali. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Borrelli, ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie Presidente. Nelle ultime ore, negli ultimi giorni, la regione Campania è devastata da incendi e roghi di varia natura, da quello tossico avvenuto ad Airola, che è stato spento dopo oltre una settimana, a quello delle ecoballe di Taverna del Re, fino ai miasmi di Caivano e adesso un mega rogo che sta devastando la costiera amalfitana. Da quello che dicono i sindaci, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, che voglio sempre ringraziare, lo faccio pubblicamente in quest'aula, in particolare vigili del fuoco, sottopagati, sottonumero, sempre a rischiare la vita, sempre in prima linea e mai ringraziati abbastanza per quello che fanno. Ebbene, da quello che dicono tutte le autorità, sono tutti di origine dolosa. Eppure, abbiamo meno uomini, tanti commissari, tanti esponenti che coordinano e pochi soldati a combattere. Ancora una volta, vediamo due mezzi e due misure. Da una parte il Sud, sotto attacco, senza risorse. Dall'altra parte, invece, si allargiscono soldi a gogò e si abbandona invece un intero territorio come la regione Campania, senza risorse e senza nessun intervento da parte del governo. Grazie.
1: Grazie onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 16 settembre 2026, ore 9.30, ore 16.45, seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA SPA in amministrazione straordinaria, seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, seguito della discussione della proposta di legge recante istituzioni del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, seguito della discussione del disegno di legge recante proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024 numero 177. Ore 15, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. La seduta è tolta.
8: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
9: Sono 18 e 6 minuti, lasciamo la Camera, appunto, che ha terminato il lavoro d'aula, è convocata per domani, come avete sentito, alle 9.30, e passiamo invece al Senato, perché al Senato, nell'aula di Palazzo Madama, sono in corso le dichiarazioni di voto sui DDL di rendiconto 2025 e assestamento di bilancio 2026, approvati dalla Camera, lo ricordo, prima della pausa estiva ad agosto. Dunque, buon ascolto.
10: La disciplina fiscale, tenere i conti in ordine, sì, è una buona cosa, ma porta alla disoccupazione. Ma come? Eppure abbiamo la disoccupazione ai minimi, 5,6 rispetto al quasi 8 di quando inizia il governo Meloni. Però attenzione, anche qui ne abbiamo sentite di ogni. La disoccupazione giovanile è sotto il 19%, 5 punti in meno rispetto all'inizio del governo Meloni. Quindi non solo migliora la disoccupazione, ma migliora la disoccupazione giovanile. Abbiamo il tasso di occupazione record. Abbiamo un aumento importantissimo dei contratti a tempo indeterminato. Anche qui il cliché, sì, ma è lavoro così, per modo di dire. No, sono aumentati i contratti a tempo indeterminato. E ancora, la Lega vuole disfarsi delle regole europee, eppure scendiamo sotto il 3%, verrà certificato, e quindi scendiamo sotto il 3%, rispettiamo perfettamente le regole europee, usciamo dalla procedura di infrazione. Risultato che le sinistre a parole invocano, ma se lo sognano, non sono mai riusciti neanche minimamente avvicinarsi a questo risultato. Ebbene, questo eppure è molto adorniano, però noi torniamo coi piedi per terra e torniamo con la metafora del cinema. Esattamente, è tutto un cinema. Ma i numeri sono realtà. Chiudo sulle accise, perché anche sulle accise ne abbiamo sentite di ogni. Ho fatto un conticino facile. Cosa ha fatto questo governo rispetto ai paesi principali europei da maggio a oggi? Da maggio a oggi. La Francia, che ha i conti pubblici in totale disfacimento, d'altronde lì governa la sinistra, ha speso mezzo miliardo, 7 euro pro capite, perché poi bisogna vedere quant'è pro capite, 7 euro pro capite. La mitica Spagna ha speso 1 miliardo e 250 milioni, sì, 25 euro pro capite, buon risultato. La Germania ha speso 1 miliardo e 6, 20 euro pro capite, no 19 scusate, 19 euro pro capite. Ebbene, l'Italia cosa ha speso? Ha speso 1,5 miliardi, 25,5 euro pro capite, cioè ha speso più di tutti. È chiaro? Basta? No. Ma intanto noi abbiamo speso più di tutti. Ecco, questo è proprio l'esempio plastico di come noi qua continuiamo a parlare per slogan, per cliché, per frasi fatte, ma la realtà poi è fatta di numeri e i numeri dicono questo. Meno male che c'è la Lega con Giorgetti al governo che tiene i conti in sicurezza.
11: Grazie senatore Garavaglia. Senatore Manca.
12: Grazie presidente, colleghi e colleghe, ministri, sottosegretari. Il Partito Democratico esprimerà un voto contrario. Siamo di fronte a numerosi fallimenti che purtroppo si allineano con tanta propaganda. Credo che la propaganda sia incompatibile con la fase difficile che le famiglie e le imprese italiane stanno attraversando. Noi dovremmo dedicare a questo dibattito un'attenzione diversa. Glielo dico per suo tramite, Presidente, rivolgendomi anche al senatore Garavaglia, che è legittimo che la Lega rivendica e rivendichi la necessità di tenere i conti in ordine, fa riferimento sempre più spesso alle agenzie di rating, usa ovviamente i mercati e la credibilità presunta che i mercati ci stanno assegnando per celebrare i successi delle politiche economiche. Ma io le chiedo una cosa molto semplice, signor Presidente, colleghi, sulla quale vi invito a riflettere. Se tutto questo avviene a scapito delle famiglie e delle imprese italiane, come si può garantire un futuro a questo Paese se si guarda il rating e non si guardano i salari, la competitività economica delle imprese, la produttività, la pressione fiscale, l'energia, il costo delle bollette, l'inflazione? Insomma, se ci si occupa dei mercati per celebrare i successi e si dimenticano per intero le sofferenze delle famiglie e le difficoltà crescenti anche delle imprese ad investire nel nostro Paese, io credo che si lasci questo Paese senza futuro. Ora, Presidente, noi abbiamo in questi mesi occupato quest'Aula per diversi giorni e le commissioni per diversi mesi per discutere in Aula una legge elettorale. Io mi sarei aspettato che con le condizioni reali del Paese e sulle difficoltà reali delle famiglie e delle imprese si dedicasse la stessa attenzione ad una discussione vera sulle questioni sociali ed economiche che attraversano l'Italia, che richiederebbero un diverso approccio anche nei confronti dell'Unione Europea. Insomma, richiederebbero una riflessione, e lo capisco, signor Presidente, che dovrebbe portare in quest'Aula il ministro Urso, il ministro Pichetto Frattin. Capisco le vostre difficoltà. Io chiedo quasi dati per dispersi. Con tutti i problemi che abbiamo dell'energia e dell'economia, non c'è la possibilità di fare un dibattito insieme al ministro Giorgetti sulle politiche economiche e sociali, sullo stato reale di salute del nostro Paese. E si continua con la retorica del celebrare la longevità, la propaganda. Ne ho ascoltata una, mi dispiace, anche da parte del sottosegretario Freni, citare ovviamente il tasso di pressione fiscale come uno dei fattori non determinanti. Io mi chiedo se il sottosegretario Freni fa parte dello stesso governo presieduto da Giorgia Meloni che ci chiedeva di mettere in Costituzione il tetto del 40%. Cioè, non è che la pressione fiscale sia una variabile indipendente, mostra un altro grande fallimento sul fisco. Ed è una vostra responsabilità anche il fallimento della riforma fiscale. Che guardate, in questo documento, sia sull'assestamento che sul rendiconto, sono tracciabili questi fallimenti. Ora, tutto il peso del fisco si sta scaricando per intero sul lavoro dipendente e sulle pensioni. Tutto il peso fiscale e i vantaggi, ovviamente fiscali, sono tutti orientati altrove e tutto questo comporta inevitabilmente un processo di erosione anche del potere d'acquisto dei salari dentro l'inflazione alta. Questo documento ci mostra anche, io dico, il delitto che state compiendo nei confronti del drenaggio fiscale. Ci dice che ci sono 7,2 miliardi che hanno pagato in più i lavoratori italiani, per effetto ovviamente dell'inflazione, e che a voi servono per fare quella fiducia, quella credibilità che prima il senatore Garavaglia ricordava, essere in ordine con i conti. Ma io mi chiedo, se ammazziamo la famiglia, se lasciamo il lavoro povero e precario dentro la dimensione familiare, con quale modalità si può garantire un futuro anche ai consumi di questo paese? Qual è la ricetta economica che ci state presentando, se non una banale propaganda per difendere il vostro potere e un presunto consenso, che ogni 3x2 fa riferimento ai sondaggi? Se voi utilizzaste il vostro tempo, anziché per tentare con logiche sottotraccia di mettere in difficoltà le opposizioni, esercizio tutto comprensibile, e se voi dopo 4 anni di governo almeno lasciaste alle vostre spalle la retorica del fare opposizione al passato e portaste in quest'Aula una discussione vera sulle condizioni sociali ed economiche del Paese, invece di denunciare il fallimento del superbonus, forse dovremmo venire qui ad impostare una riforma sugli investimenti, sulle politiche dell'efficientamento energetico delle nostre abitazioni. Forse dovremmo fare le riforme sui bonus edilizi per incentivare un risparmio sui consumi energetici, con le bollette che costano e che diventano sempre più care ed insostenibili. Cioè, c'è un fallimento totale. D'altronde, pensare che questa maggioranza, che si è presentata agli elettori con 3 riforme per gestire il potere e senza riforme per gestire il Paese, non si può attendere niente di diverso di tutto questo. Ed è il motivo per il quale qui non avete il coraggio di discutere di politiche industriali col ministro Urso, che è riuscito nel capolavoro di destrutturare tutte le politiche industriali ed economiche fatte nei confronti delle imprese anche in epoca post-Covid, che potevano essere un riferimento anche per sostenere maggiore produttività, anche per alzare la produttività, perché tutti coloro che hanno studiato un minimo di economia sanno, signor Presidente, che i salari per crescere avrebbero bisogno anche di riforme per far crescere la produttività, perché servirebbe un patto tra l'impresa e il lavoro, tra il capitale e il lavoro, per far crescere i salari. Ma se voi non avete nessun modello di sviluppo, perché non ce l'avete nel vostro DNA un'idea di uno sviluppo sostenibile, non ce l'avete nel vostro DNA perché negate i cambiamenti climatici, perché non avete voglia di misurarvi con il futuro. Voi fate solo propaganda sul passato per gestire il potere, ma il Paese lo avete completamente dimenticato. Questa è la verità. E guardate, colleghi, voi potete non fare nulla, perché io non credo che voi possiate fare più nulla, perché altrimenti avreste già cambiato il ministro Urso, sareste venuti qui in quest'Aula ad affrontare un dibattito serio sulle politiche economiche, non affrontereste i problemi nella dinamica delle riforme per il potere, ma delle riforme per il Paese. Voglio fare solo un esempio. Ho sentito anche in quest'Aula celebrare il piano casa. Io mi chiedo, signor Presidente, ma qual è la ragione per la quale in una fase così difficile come questa non si affrontano politiche per sostenere gli affitti nei confronti delle giovani generazioni, in modo tale che non si possa più ascoltare che uno studente, per studiare oggi, se non ha la carta di credito capiente della propria famiglia, non è in grado di poter scegliere tra il lavoro e l'università? Affitti insostenibili. E il problema dell'affitto è un problema che si ripercuote anche sulla capacità di scegliere gli investimenti, perché un'azienda non investe in un posto dove le risorse umane non arrivano. È un problema che riguarda anche il sistema pubblico, insegnanti, infermieri, medici, che sono costretti a pagare affitti che non sono proporzionati ai redditi a disposizione e agli stipendi a disposizione. Cioè, senza una riforma del mercato dell'affitto non si va da nessuna parte in questo Paese. E guardate, e questo è il dulcis in fundo, siccome tutti noi sappiamo che dentro una fiammata inflattiva le banche centrali aumentano il tasso del denaro e dunque i tassi di interesse crescono, io mi chiedo, di fronte a tassi di interesse in crescita, qual è la ragione vera che vi porta a non considerare un'idea nuova dello sviluppo economico? Guardate, queste riforme le faremo noi, con il consenso dei cittadini, quando governeremo questo Paese, perché dopo 4 anni i vostri fallimenti sono evidenti. Non ci aspettiamo nulla, anche perché abbiamo visto che mettete davanti a tutto la propaganda e la gestione del potere, anziché le riforme utili a dare un futuro, in particolare alle giovani generazioni, al lavoro, a chi soffre. Questo Paese oggi è anche più diseguale, crescono le aree di povertà e di solitudine e toccherà a noi ridare una speranza e un futuro all'Italia per centrare un'altra volta finalmente un'Europa più forte, in grado di creare uno strumento utile per mettere in sicurezza gli investimenti anche dopo il vostro governo fallimentare.
11: Grazie senatore. Senatore Russo, a lei la parola. Arriva.
13: Chiara. Allora, sì. Grazie signor Presidente. Allora, io intanto mi faccio una domanda all'inizio di questo mio intervento. C'è stato annunciato dall'autorevole esponente del PD che, per virtù, suppongo, divina, loro vinceranno e risolveranno i problemi che non abbiamo risolto. Io mi continuo a chiedere, dei 10 anni precedenti che hanno governato, perché non l'hanno fatto loro? Perché vedete, io forse non sono dato di grande perspicacia, perché appartengo alla destra, quindi notoriamente noi di destra non siamo dati di scarsa cultura, non abbiamo studiato tantissimo, non leggiamo libri, evidentemente siamo persone poco attrezzate. Però io non capisco, ma la riforma degli affitti, ma perché? Questo sistema di affitti non si sa da decenni. La legge dell'equo canone famoso che si è evoluta negli anni addirittura del 78. Ragazzi, io ovviamente ho difficoltà a comprendere, perché evidentemente, essendo di destra, non sono attrezzato culturalmente. Perché questa è la vera cognizione che hanno le opposizioni. Oggi le opposizioni si sono divertiti a fare, come diceva il collega Gravaglio, un po' di cinema, a esporre dei cartelli su questa presunta legge truffa. Vedete, la vera truffa credo che sia la narrazione che fa l'opposizione. La truffa di chi non fa altro che raccontare che questo Paese è sull'orlo del disastro, nel momento in cui gli stessi numeri di questi strumenti finanziari di cui oggi andiamo a discutere, cioè il rendiconto e l'assestamento, dimostrano che ci sono dati positivi in termini di entrate, in termini di equilibri, in termini di un sistema di economia pubblica che oggettivamente, nonostante le difficoltà che noi conosciamo, regge. E regge talmente bene che purtroppo lo spread continua a scendere, che l'occupazione, stranamente, grazie a questo governo di ignoranti, che non è il governo dei migliori, aumenta. Grazie al fatto che quindi le persone lavorano di più, e allora se lavorano di più chiaramente producono più reddito, quindi magari chiaramente si produce maggiore pressione fiscale. Stranamente però noi abbiamo ridotto le aliquote fiscali, cioè stranamente noi proprio sui ceti medio-bassi abbiamo ridotto le tasse. Quindi spiegatemi, forse aumenta la pressione fiscale solo perché è aumentato il reddito disponibile dei cittadini. E allora questi sono i dati di questo assestamento e rendiconto. E di fronte a questo invece continuiamo a sentire l'Italia nel baratro, le persone. Sicuramente le famiglie hanno delle difficoltà, lo sappiamo perfettamente. E ci hanno votato appunto perché gli altri, sempre migliori, non li avevano risolti questi problemi. E abbiamo il problema dei carburanti costosi, lo sappiamo perfettamente, perché noi la benzina la facciamo, perché essendo ignoranti e mal attrezzati non abbiamo autisti, non siamo radical chic che viviamo solo nella ZTL, ma viviamo insieme alle persone che stanno nei borghi, nei comuni, nelle piazze, nei mercati, lo sappiamo che hanno dei problemi. Per questo questo governo ha preso una parte delle risorse disponibili e ha ridotto le accise. Per questo noi siamo intervenuti con i vari decreti, per questo si fa altro da mesi che cercare di raschiare il fondo dell'economia dei ministeri per mettere soldi in tasca ai cittadini. Altro che propaganda, fatti concreti. Certo, avremmo voluto fare di più. Ma quello stesso rendiconto finanziario ci racconta quanto ancora pesa su di noi il debito costruito da altri, costruito prima nei 10 anni di governo al centro-sinistra, poi grazie anche al superbonus. Noi non siamo fissati al superbonus, semplicemente un dato di fatto: di fronte a 160 miliardi rotti di debito pubblico costruito su quella misura, a fronte di un equilibrio del PIL che non è stato equivalente, c'è un problema, e quel problema lo stiamo gestendo noi. E state tranquilli che lo gestiremo anche nel futuro, perché le vostre ricette non sono altre che quelle di tassare gli italiani, di considerare inferiori coloro i quali votano la destra. E le vostre ricette sono sempre le stesse: la visione del futuro, la visione legata alle logiche ideologiche, addirittura legata al marxismo. No, signori miei, non mi sembra tanto futuro. Mi sembra oggettivamente un pericolosissimo ritorno al passato, non nel senso conservatore che intendiamo noi, cioè conservare i valori che sono eterni, ma di chi vuole conservare le rendite di potere, le lobby, quei gruppi di potere culturali che hanno fallito. È chiaro che il momento è difficile, ma si può affrontare in due modi. Si può affrontare facendo propaganda, facendo delle misure economiche che servono semplicemente al consenso immediato, oppure si può fare come abbiamo scelto noi, individuando con oculatezza gli interventi da destinare alla nostra gente, quindi partendo da ridurre il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, partendo da favorire politiche realmente a favore delle imprese, partendo da una serie di riforme che non sono magari forse eclatanti nei titoli, ma sono sostanziali: riforma del terzo settore, riforma del fisco, riforma della Corte dei Conti, riforma degli appalti, tutta una serie di realtà che esistono, sono atti concreti, sono stati prodotti da questo governo, da questa maggioranza e da questo Parlamento. E anche la famosa tanto vituperata legge elettorale, a che cosa punta? Punta a una cosa banalissima, ma purtroppo per altri no, non lo è: sapere chi governa l'Italia, avere chi si esprime con un programma, con un'idea, quella sì, di sviluppo, di futuro della nazione, e dire: ok, noi siamo pronti a governare, dateci il consenso e lo saprete domani. Non ci giocheremo con le pastette parlamentari che appartengono a un periodo che ben conosciamo, a quel periodo che ha costruito 3.000 miliardi di debito pubblico, perché ogni governo che si succedeva doveva mettere delle misure per costruire il proprio consenso. Bene, di fronte a questo è chiaro che il voto di Fratelli d'Italia non può che essere favorevole, perché è un voto favorevole a quel che è costruito, ma soprattutto a quello che noi costruiremo nel futuro. Grazie.
11: Grazie. Colleghi, quindi ai sensi dell'articolo 120,3 del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 2011. Dichiaro aperta la votazione. Aspetto tutti, colleghi, non vi preoccupate. Renicita non va. Votato? Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Ai sensi dell'articolo 120,3 del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 2012. Dichiaro aperta la votazione. Oh. votato tutti, sì, dichiaro chiusa la votazione, il Senato approva. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati in allegato B al resoconto della seduta odierna. Passiamo quindi agli interventi di fine seduta. Senatore Sensi, a lei la parola. Senatore Sensi non c'è, se lo potete chiamare, altrimenti. Senatrice Tubetti, a lei la parola, senatrice. Adesso arriva.
14: Ci siamo. Grazie Presidente. Prendo la parola per ricordare in quest'Aula una data, che è il 16 settembre 1947, il giorno della seconda redenzione di Gorizia. Quel giorno i militari alleati tracciavano sul terreno la linea di confine destinata a separare l'Italia dalla Jugoslavia. In un cortile, in via del Rafut, a poca distanza dal centro cittadino, una fotografia fissò per sempre il paradosso di quella frontiera. Una mucca ritratta con due zampe da una parte e due dall'altra della linea appena tracciata. La stalla a destra, il fienile a sinistra. Un'immagine semplice che racconta l'assurdità di un confine tirato sulla vita delle persone. Quella linea arrivava dopo i 43 giorni di occupazione di Jugoslava, del terrore comunista, dopo le foibe, le deportazioni che colpirono Gorizia con la più alta incidenza di rastrellamenti di cittadini. Arrivava dopo la rinascita della Lega Nazionale e dopo la grande manifestazione del 27 marzo, quando l'intera città scese in strada fino al Palazzo del Governo per dire alla Commissione Interalleata Gorizia Italia. Il 16 settembre del 1947 dal Palazzo dell'odierna Prefettura fu rimossa la targa del Governo Militare Alleato e il tricolore salì sul pennone. Di quel momento rimangono indelebili queste parole. Il nostro sguardo poteva vagare nella commozione e nel pianto, sulle valli non più nostre e andare più in là, sulle Giulie non più ultime torri smaglianti della patria, ma sentivamo che per quel tricolore che saliva sul pennone del castello incominciava per Gorizia una vita nuova. Era il raggio del sole d'Italia che baciava il tricolore che saliva, e lasciateci pensare che una favilla di quel raggio si sia cristallizzata nella medaglia d'oro che fu concessa a Gorizia con la data finale del 1947, medaglia d'oro che copre un arco di tempo dal 1848 al 1947, che nasce con Ascoli e finisce con i giovani dell'Agi, finisce per rinnovarsi e proiettarsi nel futuro, certi che la vita dei popoli deve trovare il suo sviluppo nella pace e nell'amore verso la nostra terra che abbiamo tanto amato, per il quale abbiamo dato e offerto le pagine migliori della nostra vita. Quel 16 settembre 47 non arrivò da sé, arrivò per la determinazione dei ragazzi armati soltanto di coraggio, di un ideale. Erano giovani reduci dai campi di battaglia e giovani che uscivano appena dai banchi di scuola, senza un passato politicamente definito, ma capaci di interpretare l'animo di Gorizia e la volontà di una città che non voleva morire. A nessuno di loro fu mai chiesto come la pensasse dal punto di vista partitico, a tutti fu chiesto soltanto di agire in nome dell'Italia. Erano i giovani dell'Agi, l'associazione giovanile italiana, quella generazione che riconquistò la patria giorno per giorno, ora per ora, non solo dalle macerie materiali della guerra, ma soprattutto nello spirito. Uno su tutti, Guido Mondolfo, che dedicò la propria vita a trasmettere questa storia alle nuove generazioni, in anni in cui nessun libro ne parlava. Lo fece non per sterile esercizio di memoria, ma nello spirito racchiuso del motto inciso sulla pietra del Sacrario di Puglia, il più grande d'Italia, non curiosità di vedere, ma proposito di ispirarvi vi conduca. E a questo spirito, signor Presidente, che questa Assemblea deve guardare oggi, non un ricordo rivolto soltanto al passato, ma un impegno che continua a parlare al presente e al futuro della nostra nazione. Perché sappiamo che la libertà e l'appartenenza di una comunità alla propria patria non sono mai un dato acquisito, ma il frutto del coraggio e della responsabilità di chi ha saputo, in un momento decisivo, prendere una posizione. Per questo, da quest'aula rivolgo un pensiero solenne alla città di Gorizia, alla memoria di quanti il 16 settembre 47 restituirono all'Italia la mia terra e la mia città. Grazie.
11: Grazie senatrice, lascio la parola al senatore Sensi.
15: Grazie presidente, un anno fa oggi Elena Kostaria, una leader dell'opposizione georgiana, fu arrestata dal regime filorusso e messa in carcere. L'accusa era quella di avere scritto sogno russo invece che georgiano su un cartello elettorale del sindaco di Tbilisi, cioè la verità. Per questo gesto è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione. Per le gravi condizioni di salute in cui versa, Elena due mesi fa è stata spostata in clinica. Assieme a lei, nelle segrete del satrapo georgiano ci sono centinaia di militanti, attivisti, semplici cittadini colpevoli soltanto di chiedere democrazia per il loro paese. E giornalisti come Mzia Maglobeli, che dal gennaio 2025, in condizioni di salute assai precarie, sconta in prigione il suo amore per la verità e la libertà. È lo stesso copione presidente della Bielorussia di Lukashenko e dell'Iran, carcere, violenza, torture, repressione dei diritti più elementari. Oggi, nel giorno dell'estremo saluto a Emma Bonino, che per questi diritti tanto ha combattuto tutta la sua vita, desidero esprimere la solidarietà del mio partito e del Senato a chi in prigione, nelle carceri dei regimi, fa brillare la scintilla della libertà, come Elena, come Mzia e come le migliaia di persone che ogni sera da più di 650 giorni, scendono in piazza contro il regime, per i nostri valori, per la nostra Europa, nelle piazze, come nelle segrete di Tbilisi e Minsk o Teheran, nella kill zone del Donbass. Resistenti, partigiani, che combattono per la libertà di ognuno di noi. Gaumer Jos, grazie Presidente.
11: Grazie Senatore. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, mercoledì 16 settembre alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: discussione dei disegni di legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, fazzone rosso disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare, disegno di legge iniziativa popolare nucleare nel mix elettrico nazionale ora e ratifiche di accordi internazionali. La seduta è tolta.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 18:41 minuti. 5 giorni fa, dunque il 10 settembre, nella sala Zuccari del Senato si è tenuto l'evento dal titolo La Costituzione contro le disuguaglianze per un'equa fiscalità. Su iniziativa del senatore Dario Parrini, ha moderato Mauro Ottaviano, che è il presidente dell'Associazione della Repubblica per la Storia dell'Italia Repubblicana. Tra gli altri sono intervenuti Vincenzo Visco, economista e già ministro del Tesoro, e Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina. Buon ascolto.
2: Per chi non mi conosce, io sono Mauro Ottaviano, sono il presidente dell'Associazione della Repubblica per la Storia dell'Italia Repubblicana e siamo un ente del terzo settore. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti i presenti a questa iniziativa, un ringraziamento particolare al senatore Dario Parrini che si è affacciato poco fa, probabilmente ci raggiungerà anche dopo, ringraziare perché abbiamo fatto questa iniziativa in collaborazione con lui, che ci consente anche di essere in questa sala, questa bellissima sala Zuccari. Quindi un ringraziamento particolare. Saranno presenti ovviamente qui alla mia sinistra Vincenzo Visco, che è, appunto, come tutti conoscete, economista, ex ministro del Tesoro, che ringrazio per la sua disponibilità e per la sua presenza. La Alessia Potecchi, che è una economista del Dipartimento Economico e Finanze del Partito Democratico Nazionale, e Michele Centorino, della presidenza dell'Assemblea Capitolina, in quanto la presidente Svetlana Celli questa mattina è impegnata nella commemorazione di Filippi, che è deceduto pochi giorni fa, che era il direttore generale dell'AMA, e quindi in questo momento c'è una commemorazione in Campidoglio e quindi non potrà essere presente a questa iniziativa. Quindi direi, prima di iniziare, darei subito la parola a Michele Centorino, che ci porta un messaggio della Presidente dell'Assemblea Capitolina. Prego Michele.
3: Grazie a tutte e tutti. Buongiorno a tutte e tutti, mi dispiace per non poter essere oggi con voi perché impegnata a presiedere la seduta dell'Assemblea Capitolina. Ci tenevo però a far arrivare il mio saluto e soprattutto il mio ringraziamento a Mauro Ottaviano e l'Associazione della Repubblica per il prezioso lavoro di promozione della memoria, della storia repubblicana e dei valori della nostra Costituzione. È un impegno particolarmente importante in questo momento. Non dobbiamo abbassare la guardia. In una fase nella quale assistiamo a tentativi di revisionismo storico e alla messa in discussione di principi e valori fondamentali, custodire la memoria significa difendere la nostra democrazia. La Repubblica antifascista e la Costituzione sono il fondamento della nostra convivenza civile e mantenere vivi i valori significa anche dare concretezza ai principi di libertà, solidarietà e uguaglianza. È proprio su questo terreno che voglio ricordare un'iniziativa concreta che abbiamo portato avanti in Assemblea Capitolina anche grazie all'impulso e all'impegno di Mauro Ottaviano e dell'Associazione della Repubblica. Abbiamo infatti approvato una mozione per avviare l'iter dell'istituzione della Casa delle Culture Democratiche e Costituzionali di Roma Capitale. L'obiettivo è individuare all'interno del patrimonio di Roma Capitale una sede destinata a diventare un presidio culturale aperto e inclusivo, capace di promuovere la conoscenza della nostra storia democratica e dei valori costituzionali attraverso il coinvolgimento delle principali associazioni e degli enti impegnati nella tutela della memoria storica e nella diffusione della cultura costituzionale. L'uguaglianza ci porta al tema del convegno. L'equità fiscale non è soltanto una questione economica, è una questione di giustizia sociale e di attuazione dei principi costituzionali.

0: È compito dello Stato, delle istituzioni e della politica mettere in campo misure per tutelare le fasce più deboli, ridurre le disuguaglianze e garantire a tutte e tutti pari diritti e pari dignità. Un'emergenza ancora più attuale alla luce dei risvolti internazionali con serie conseguenze anche sulla tenuta sociale, economica e democratica del nostro Paese. La Costituzione ci ricorda infatti che l'uguaglianza non può essere soltanto formale, deve diventare una condizione concreta nella vita delle persone. Per questo il confronto di oggi è importante, perché parlare di fiscalità significa parlare di quale società vogliamo costruire e di quanto vogliamo essere capaci di rendere effettivi i principi della nostra Costituzione. Ringrazio nuovamente tutti voi, Mauro Ottaviano e l'Associazione della Repubblica, Svetlana Celli.
1: Grazie. Grazie per questo messaggio e tra l'altro ricordo anche ai presenti che noi avremo e quindi sarà anche l'occasione per ringraziarla personalmente, avremo lunedì 14 un incontro alla presidenza dell'Assemblea Capitolina insieme al Comitato Promotore per la Casa delle Culture Democratiche e Costituzionali per ragionare su come continuare quel percorso che abbiamo intrapreso e che ha trovato consistenza nella mozione a cui faceva riferimento il messaggio di Svetlana Celli. Quindi sarà un'occasione anche appunto per ringraziarla delle sue parole e di portare il nostro saluto alla Presidente, che comunque è sempre stata vicino alla nostra associazione e in particolare negli ultimi 2 anni ci ha accompagnato in un percorso attraverso diverse iniziative che abbiamo svolto nella città di Roma. Io prima di passare la parola a chi ovviamente più di me ne sa in materia di equità fiscale, vorrei fare solo alcune considerazioni, quindi introduco questo incontro ricordando che questa iniziativa si inquadra nelle iniziative che noi come Associazione della Repubblica abbiamo intrapreso in occasione delle celebrazioni dell'80° anniversario della Repubblica verso quello della Costituzione. Quindi sono iniziative che ci vedono impegnati e ci vedranno impegnati, ci hanno visto impegnati nel 2026 e ci vedranno impegnati nei prossimi 2 anni proprio per celebrare l'80° anniversario della Repubblica e poi quello della nostra Costituzione. Lo abbiamo fatto e lo facciamo attraverso diverse iniziative, convegni, presentazioni di libri, incontri nelle scuole e nelle università, proprio per dare concretezza a quelli che sono, quella che è la nostra missione e quella che sono i nostri obiettivi, cioè di divulgare la storia della Repubblica Italiana dal 1943 in poi, con particolare riferimento ai valori e ai principi della nostra Costituzione. L'Associazione della Repubblica accompagna appunto queste celebrazioni promuovendo percorsi di riflessione civile, culturale, istituzionale e il nostro obiettivo è valorizzare quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione. Come non solo come celebrazione, ma come risposta concreta alle criticità storiche della fase tra cui l'indebolimento delle democrazie, l'indebolimento della partecipazione democratica e noi come Associazione della Repubblica, come abbiamo sottolineato in diverse circostanze, guardiamo con grande preoccupazione l'emergere di tendenze, anzi più che tendenze, autocratiche e di populismi e non possiamo essere spettatori a fronte delle avanzate nel mondo, in Europa, in Italia, si guardi anche agli ultimi avvenimenti in Germania, ma non solo in Germania, in Inghilterra, in Francia e in altre parti, per non parlare dell'America, degli Stati Uniti d'America, per non parlare dell'ultima trovata del Presidente Trump di questa notte che ha detto praticamente che regalerà $5,000 a tutti gli elettori americani se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di medio termine. Quindi guardiamo con preoccupazione, ma non vogliamo essere solo spettatori di quello che accade di fronte a queste avanzate delle destre nazionaliste, socialiste, sovraniste, fasciste e naziste, perché quando parliamo di quello che è accaduto in Germania in questi giorni, credo che sia difficile non parlare appunto di nazismo. Ciascuno deve essere chiamato a fare la propria parte attiva, a cominciare dalle forze politiche, democratiche e progressiste, anche in vista delle prossime elezioni politiche. Noi lo abbiamo detto in tante circostanze e in altre iniziative che abbiamo svolto, non siamo asettici, guardiamo con interesse alle forze progressiste, democratiche e di sinistra. E quindi ma chiediamo a loro un impegno importante e significativo per fare in modo che nel nostro Paese, e che il nostro Paese possa contribuire anche a livello europeo, si possano fermare le destre nazionaliste e sovraniste e si possano affermare i valori delle democrazie e i valori della nostra Costituzione. Ma un appello noi lanciamo anche alle forze sociali, che sono chiamate ad un risveglio democratico ed una scesa in campo più decisa, più marcata. Questa è una fase storica, secondo me, nella quale tutte le forze democratiche, associative, sindacali, politiche, democratiche, devono scendere in campo, ciascuno con le proprie caratteristiche, con la propria autonomia, ma a difesa dei valori della democrazia e della nostra Costituzione. Le nostre proposte e iniziative si pongono fondamentalmente alcuni obiettivi. Uno, il rinnovamento della democrazia partecipata attraverso nuovi modelli di rappresentanza. La ridefinizione delle politiche economiche in un'ottica di coesione sociale ed equilibrio sostenibile, collegando l'attuazione dei principi costituzionali al benessere collettivo. Questa l'abbiamo definita molto bene in una nostra iniziativa che abbiamo fatto il 26 marzo in Campidoglio sulla economia e persona umana, dove abbiamo individuato il percorso che secondo noi sarebbe auspicabile per una nuova politica economica nel nostro Paese e a livello europeo. Divulgare e sensibilizzare attraverso incontri come questo, culturali, volti a coinvolgere la società civile, che possano contrastare le narrazioni antidemocratiche, difendendo la Costituzione e i suoi valori e ogni contrasto ad ogni tentazione di semplificazione autoritaria che pur vediamo dietro l'angolo. In sintesi, le nostre azioni si muovono su tre versanti. Memoria e storia, quindi scelta della storia della Repubblica Italiana dal 1943 in poi, partecipazione attiva per rinvigorire il legame tra cittadini e istituzioni, tutela e applicazione della Costituzione. Sulla base di queste premesse, sia pur sintetiche, si inserisce l'iniziativa odierna. Il titolo che abbiamo scelto, La Costituzione contro le disuguaglianze per un'equa fiscalità, è ovviamente un titolo molto ampio ed è un titolo che affronta un tema vastissimo e oggi noi ne affronteremo uno in particolare, quello della equità fiscale. Ma io non posso prescindere da inquadrare, sia pur sinteticamente, il nostro tema specifico di oggi negli obiettivi che sul tema ha la nostra Costituzione. Perché il contrasto alle disuguaglianze è il perno dell'intero impianto costituzionale, non solo per garantire la libertà, ma trasformare concretamente la struttura economica e sociale del nostro Paese. Il pilastro normativo è l'articolo 3, che articola il concetto di uguaglianza in due aspetti, l'uguaglianza formale e l'uguaglianza sostanziale. E la Costituzione impone alle istituzioni di correggere le disparità di partenza. E per dare concretezza al secondo comma, la Costituzione individua diversi ambiti specifici di intervento pubblico, orientati all'inclusione e alla riduzione dei divari esistenti. Nella consapevolezza che senza uguaglianza la democrazia ha una sua fragilità e che quindi il tema dell'uguaglianza è un tema fondamentale anche per superare insicurezze, sfiducie e solitudini che si affacciano nelle popolazioni non solo del nostro paese ma in termini più generali. Quindi costruire uguaglianza significa redistribuire risorse, sapere e potere, e riconoscere che il benessere individuale nasce dentro infrastrutture collettive come la scuola, la sanità, il lavoro, il welfare, dunque diritti sociali come strumenti di redistribuzione. Strumenti quali il lavoro, quindi redistribuzione proporzionata, esistenza libera per garantire un'esistenza libera e dignitosa, la salute, l'articolo 32, la tutela della salute, le cure garantite agli indigenti, l'istruzione, l'articolo 34, la scuola aperta a tutti, anche se privi di mezzi tutti hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E il fisco, l'articolo 53, che individua criteri di progressività e di redistribuzione della ricchezza prodotta. E negli ultimi anni non ci sono solo queste questioni che ho ricordato e che sono molto ben chiare nella nostra Costituzione, ma si aggiungono ulteriori disuguaglianze, le disuguaglianze di genere, le disuguaglianze legate alla precarietà lavorativa, il divario digitale, il gap tra le diverse generazioni, la disparità tra i territori, nord, centro, sud, in Italia, ma non solo in Italia. Gli stati e i governi devono quindi, a nostro parere, intervenire su queste disparità per la tenuta stessa della nostra democrazia. Per venire al tema di oggi, vi rubo solo pochi minuti perché mi voglio soffermare brevemente su alcune questioni, alcune delle quali sono degli interrogativi che spero chi interverrà dopo di me, che è più sicuramente appunto più esperto di quanto possa essere io, anzi io non lo sono per niente, spero che chi interverrà dopo di me su questi interrogativi ci potrà dare una mano a dipanarli. Allora, alcune considerazioni. Il motore economico e finanziario per la riduzione dell'uguaglianza è l'articolo 53, abbiamo detto, che individua lo strumento principale attraverso cui lo Stato raccoglie le risorse per finanziarsi. Due sono i cardini dell'articolo 53, se non ricordo male. La capacità contributiva, cioè chi dispone di maggiore ricchezza ha una maggiore idoneità ad alimentare le casse dello Stato, e la progressività prevista nel secondo comma, che è la percentuale di reddito prelevata sotto forma di imposte. Allora, il principio di progressività risponde al criterio di redistribuzione della ricchezza. E qui non c'è, qualcuno pensa che ci sia una finalità punitiva verso i redditi più alti. Non è così, è un sistema ed un criterio di redistribuzione della ricchezza. Pongo alcuni interrogativi su questo punto. L'attuale sistema di imposte, l'imposta progressiva, è basato, se non ricordo male, su tre scaglioni. Non sarebbe forse più opportuno ampliare questi scaglioni? Punto interrogativo. Per rendere effettivamente più progressivo il sistema di fiscalità. Seconda questione, l'IVA. L'IVA è un'aliquota fissa per l'acquisto di beni e servizi, no? Che varia secondo i beni e servizi, il 4%, il 10%, il 22%. Anche qui Non varrebbe la pena fare una riflessione su come organizzare meglio il prelievo di l'IVA? Punto interrogativo. Altro punto, la flat tax. Pongo una questione. La flat tax non è di per sé contraria al sistema progressivo previsto dalla nostra Costituzione? E non mette in discussione l'impianto redistributivo? Punto interrogativo. A queste domande io ho già dato una risposta per mio conto, ma chiedo a chi ne sa più di me di dare delle risposte più organiche. E inoltre, come affrontare seriamente la lotta all'evasione e all'elusione fiscale? Io mi chiedo, a fronte dei forti processi tecnologici che ci sono stati in tutto il mondo e anche in Italia, com'è possibile che non si riesca ad avere un sistema che mette insieme i dati e che ci consenta di avere un quadro più organico, più preciso e che possa contribuire alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale? Altre due questioni. Patrimoniale. C'è una grande discussione su questa questione della patrimoniale. Io credo che questa imposta sui patrimoni e sulla ricchezza accumulata, in particolare su immobili, capitali, grandi patrimoni finanziari, è uno strumento di redistribuzione delle risorse. Mira, secondo la mia opinione, a ridurre le disuguaglianze economiche. Quindi io non credo che dovremmo tanto, come dire, attardarci in una discussione su questa questione, quanto a stabilire dei paletti, cioè una eventuale patrimoniale, su quale tetto di patrimonio deve ricadere. Questo mi sembra essere il punto, non tanto se la patrimoniale sia giusta o sbagliata, meno secondo la mia modestissima opinione. La patrimoniale, secondo me, ha una sua ragion d'essere perché è uno strumento di redistribuzione. E se noi parliamo di redistribuzione, bisogna poi individuare degli strumenti. Ultima cosa, e mi avvio a chiudere questa introduzione, c'è un grande tema che riguarda la tassazione digitale, quindi la tassazione nei confronti delle grandi imprese. Mi rendo conto che c'è una difficoltà perché a tassare attività online globali, perché le piattaforme operano senza una presenza fisica nei paesi, i profitti vengono spostati in paradisi fiscali. Però l'interrogativo dobbiamo porcelo e trovare dei sistemi sia a livello nazionale e soprattutto probabilmente a livello europeo per un intervento che possa mettere un punto intorno a questa questione, perché questa questione pone una questione più generale, che è il rapporto tra l'economia globale, l'innovazione tecnologica e la giustizia fiscale. Sono tre aspetti che bisogna tenere presente, che la tassazione digitale deve dare una risposta. La nostra battaglia, le nostre battaglie come Associazione della Repubblica, le chiamo battaglie perché ritengo che le nostre iniziative costituiscono un contributo per fare in modo di far comprendere che i contenuti della nostra Costituzione non sono dei contenuti che sono lì statici, ma anzi sono dei contenuti dinamici, e i nostri obiettivi non possono che essere l'applicazione della Costituzione della Repubblica Italiana. Quando ho ricordato poc'anzi anche gli aspetti non solo della fiscalità ma anche del lavoro, delle disuguaglianze e quant'altro, se noi andiamo ad affrontare, a leggere quello che prevede la nostra Costituzione, troviamo lì delle risposte. Allora possiamo capire quanto la Costituzione sia attuale e moderna, ma anche come la lotta per la sua applicazione deve diventare uno strumento di lotta politica e quindi deve riguardare anche e innanzitutto probabilmente le forze politiche democratiche di sinistra e progressiste. Ecco quindi come il nostro impegno come Associazione della Repubblica, che è un impegno contro ogni forma di disuguaglianza, oggi vuole affrontare questo tema, ma ne affronteremo anche altri in occasione di altre iniziative, ponendoci sicuramente il punto di forza che noi riteniamo sia importante è che libertà, solidarietà, uguaglianza sono tre principi fondamentali contenuti nella nostra Costituzione che devono trovare applicazione nella battaglia politica e nella lotta politica che si deve intraprendere, ed è un compito che innanzitutto spetta alle forze politiche, democratiche, progressiste e di sinistra. Grazie. Mi scuso se sono stato eccessivamente lungo, però ci tenevo a mettere in evidenza il collegamento fra le questioni che affrontiamo oggi e le questioni che a nostro parere come Associazione della Repubblica sono più generali in merito al discorso delle disuguaglianze. Darei la parola ad Alessia Potecchi, economista e componente del Dipartimento Economico e Finanze della Direzione Nazionale del Partito Democratico.
2: Grazie, grazie molte, grazie, buongiorno, buongiorno a tutte. Buongiorno a tutte e a tutti voi, io vi ringrazio molto per questa occasione importante di incontro su un tema particolarmente importante. Voglio ringraziare Mauro Ottaviano, l'Associazione per la Repubblica da lui presieduta, perché promuove sempre dei convegni di grandissimo interesse e importanza. Un affettuoso saluto ai relatori che sono qui con me questa mattina al tavolo. Io comincio col dire che la partita su quale paese noi vogliamo costruire si giocherà moltissimo sulla riforma fiscale. Quindi la politica fiscale oggi deve essere intelligente, deve rafforzare la capacità di spesa, deve incrementare i consumi. L'economia torna a girare se si sostiene la domanda. Più consumi significa più produzione vuol dire più lavoro, più occupazione. Oggi in Italia, guardate, le tasse sono eccessive, sono insopportabili, sono spesso incompatibili con la crescita. E diciamo così, le quotidiane lamentele che vengono rivolte continuamente al nostro sistema tributario impongono davvero, il convegno di oggi è nato proprio in questa direzione, impongono davvero una riflessione per rimodernizzare, riformare un impianto fiscale a 360 gradi che è in piedi da più di 50 anni e quando dal 1972 è stata appunto varata la riforma tributaria. Da allora sono trascorsi più di 50 anni, nel corso dei quali il nostro paese è cambiato tantissimo, sia dal punto di vista economico, si è trasformata la realtà economica, è cambiato dal punto di vista sociale. Oggi l'emigrazione italiana è spesso raccontata da giovani, da ragazze e ragazzi preparati che vanno via dal nostro paese con il computer per andare all'estero a trovare una situazione professionale che sia adeguata alla loro preparazione e alla loro valorizzazione. E in questo quadro di forti cambiamenti che sono intervenuti all'interno della nostra società, diciamo così, l'impianto tributario italiano è rimasto sostanzialmente lo stesso rispetto a 50 anni fa, con alla sua base la distinzione tra redditi delle persone fisiche e redditi delle persone giuridiche. Nel corso degli anni è vero, si sono succedute diverse proposte di riforma, concretamente sono stati fatti anche alcuni interventi che hanno fatto della semplificazione all'interno del quadro fiscale, penso per esempio all'introduzione del modello 730 negli anni 90, che è stata appunto una importante innovazione, così come anche la nascita dei CAF, gli interventi che sono stati fatti per la misurazione del reddito da lavoro autonomo, come è stata con la minimum tax, che ha poi, diciamo così, è costituito la base degli studi di settore, l'approvazione in Parlamento dello Statuto del Contribuente, ma una vera e propria riforma fiscale complessiva non è stata più attuata, nonostante le varie deleghe fiscali che si succedono all'interno di ogni legislatura. Un intervento riformatore è necessario per affrontare un problema, lo diceva prima Mauro, che si è incancrenito nella nostra società, che è appunto quello dell'evasione fiscale. Fanno impressione tutti gli anni queste cifre che vengono vengono snocciolate da parte di istituzioni, di istituti di ricerca specializzati, a cui vanno anche sommati una cifra molto alta, sono più di 1.000 miliardi che sono stati accertati dal 2000 a oggi di tasse che non verranno, contributi che non verranno appunto più riscossi, nonostante i vari provvedimenti di rottamazione e di saldo e stralcio intervenuti nel corso degli anni e che purtroppo ci raccontano di un magazzino composto da 130-140 milioni di cartelle da riscuotere e che per vari motivi purtroppo non si riscuoteranno. Dunque necessitiamo, dicevo prima, di una riforma fiscale vera, costruttiva, complessiva su tutti i punti che riguardano il nostro sistema fiscale e non stiamo andando nella giusta direzione. Necessitiamo di un fisco intelligente che accentui la progressività con la riduzione certa ed esigibile delle tasse sulle imprese, sulla formazione, sul lavoro per i giovani, sulle famiglie, un progetto serio, scaglionato nei tempi, con una politica accorta di sviluppo, accompagnata da tagli agli sprechi e da una mirata politica di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, la grande assente dai programmi di questo governo. Un fisco che vada incontro ai redditi medio-bassi, che sono quelli che hanno sofferto e stanno soffrendo di più la crisi energetica e l'inflazione. Bisogna che oggi avvenga un vero processo di semplificazione, di razionalizzazione e che le norme dello Statuto del Contribuente vengano applicate in maniera seria, rinunciando in termini definitivi a misure di retroattività delle norme. Noi oggi abbiamo la necessità di aggiornare lo Statuto del Contribuente in un momento, guardate, in cui l'innovazione tecnologica sta venendo fuori sulla scena ed è un'innovazione che va affrontata con grande competenza, con grande lungimiranza. E lo Statuto del Contribuente spesso non viene rispettato, soprattutto per quanto riguarda le norme che sono rivolte alla retroattività. E questo è errato, perché le tasse hanno valore in lunga prospettiva e quindi le norme non devono essere retroattive, perché questo tipo di applicazione diventa scorretta nei confronti del contribuente e ovviamente genera una situazione di sfiducia da parte del contribuente stesso nei confronti del nostro sistema fiscale, ma anche nei confronti dei propri doveri che deve adempiere. Ci dobbiamo rendere conto che oggi dobbiamo superare diciamo definitivamente ogni contrapposizione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, e questo è necessario per svolgere un'azione concreta, efficace contro l'evasione fiscale. Le tasse, e il nostro convegno si ispira proprio a questo, sono l'importante e fondamentale leva costituzionale per garantire i servizi pubblici primari ai cittadini di qualità, a partire dalla scuola, dalla sanità, per permettere lo sviluppo economico e sociale del Paese, che accorci le diseguaglianze e promuova la giustizia sociale, come dice la nostra Costituzione. Qual è la pecca del nostro sistema fiscale oggi? La pecca principale. Bisogna evitare la frammentazione, la disomogeneità del nostro sistema tributario, che è iniqua ed è vessatoria. A parità di reddito le tasse devono essere le stesse. Noi dobbiamo batterci, la battaglia che noi oggi dobbiamo fare è perché tutti i lavoratori siano uguali sul fronte della tassazione. Il fisco è uno strumento, guardate, importantissimo, che va utilizzato per ridurre le diseguaglianze. Anche il Papa Magnifica Humanitas ha dedicato un capitolo importante proprio a questo tema. E invece che cosa succede nel nostro paese? Succede che le persone continuano a venire tassate in maniera diversa, con ulteriori diversificazioni anche all'interno delle stesse categorie di contribuenti. Il tutto è aggravato da una mole di agevolazioni che creano un quadro complesso, un quadro farraginoso, creando un sistema fortemente regressivo, non progressivo, con una marcata iniquità orizzontale e verticale. Il sistema fiscale italiano, infatti, ha una struttura un po' particolare, cioè l'aliquota media sale in modo non lineare, creando delle forti anomalie che vanno a impattare sul ceto medio. Infatti cresce, raggiunge un picco, ma poi decresce di colpo per l'interazione tra le aliquote legali crescenti e la perdita delle detrazioni e dei bonus. Questo è il difetto principale del nostro sistema. Entro nel merito e nel dettaglio, così ci rendiamo conto. L'Italia non ha un unico sistema di tassazione per quanto riguarda l'imposizione sul reddito delle persone fisiche, ma ha due sistemi diversi e io aggiungo contrapposti. Al sistema di tassazione con aliquote progressive proporzionate al reddito, così appunto come vuole la Costituzione, si contrappone un altro sistema basato su una tassazione flat che va dal 21 al 23 per le rendite immobiliari, al 26 per quelle finanziarie e dal 5 al 15 per gli autonomi con la partita IVA fino a 85.000 euro di reddito e si parla di portarlo a 100.000. Il fatto che ci sono sistemi diversi, che si sono diversificati, ma io aggiungo anche avvitati nel corso del tempo, venendo meno a quello che è il dettato costituzionale, crea una marcata iniquità e crea delle ingiustizie all'interno del nostro sistema fiscale. Faccio un esempio. Un lavoratore autonomo che ha una partita IVA e un reddito di 85.000 euro lordi paga una tassazione di 12.750 euro, mentre un lavoratore dipendente e un pensionato che hanno lo stesso reddito ne paga 42.500. Allora io penso e sostengo che non è che noi dobbiamo tassare le partite IVA in maniera smodata, ma penso e sostengo che ci debbano essere almeno dei margini di miglioramento, di redistribuzione per poter garantire una maggiore equità fiscale, equità sociale, omogeneità nel nostro sistema tributario. Perché di questo si tratta, di uguaglianza tra contribuenti e di giustizia sociale, che sono dei valori contenuti appunto nella nostra carta costituzionale, ben precisi, e per colpire maggiormente le rendite finanziarie e immobiliari che, come dicevo prima, hanno un'aliquota fissa indipendentemente dalla loro consistenza, indipendentemente dalla loro entità. Quindi la riforma deve essere radicale, cioè noi abbiamo bisogno di una riforma radicale, complessiva a 360 gradi. Le riforme parziali oggi non sono più efficaci. Ancora, per riflettere, qualche dato. Quasi la metà degli italiani, ben il 43,15%, addirittura non dichiara nessun reddito oppure dichiara redditi molto bassi, quindi vive di fatto a carico di qualcun altro che paga al posto suo. Tra coloro che versano è l'esiguo 13,94% dei contribuenti con redditi da 35.000 euro in su a corrispondere da solo ben il 62,52% dell'imposta sui diritti delle persone fisiche. Quindi in sostanza abbiamo che poco meno dei due terzi dell'imposta a carico grava totalmente su chi dichiara da 35.000 euro a salire, cioè nel dettaglio un lavoratore dipendente che ha un reddito tra 35.000 e 55.000 euro paga 34 volte quello che dichiara un reddito tra 7.500 e 15.000 euro. Allora facciamoci una domanda. Ma è davvero possibile che quasi la metà degli italiani non abbia nessun reddito o viva con 10.000 euro lordi all'anno? È chiaro che c'è un problema enorme di evasione, ma anche di distribuzione del carico fiscale. Allora, come combattere l'evasione fiscale? Da noi oggi l'evasione continua, diciamo così, a veleggiare su percentuali molto alte. Solo tra il 2021 e il 2022 si è riusciti a registrare un sensibile miglioramento del tax gap, è vero. Ma se noi guardiamo, diciamo così, alla sola IRPEF, vediamo che il miglioramento è veramente esiguo e questo è dovuto anche al fatto che gran parte delle piccole partite IVA non paga più l'IRPEF, ma si è spostato sulla tassazione del regime forfettario. Allora, come si combatte l'evasione? Oggi l'azione di contrasto all'evasione deve fare innanzitutto moltissima prevenzione, deve rafforzare la collaborazione tra lo Stato e le città. Siamo ancora molto indietro su questo. Il problema dell'evasione è un problema economico, un problema sociale e un problema politico a cui devo dire che il nostro Paese fa fatica a dare una risposta concreta che impatta fortemente sul nostro sistema produttivo, sul nostro sistema sociale. Produttivo perché? Perché l'evasione crea concorrenza sleale in ambito economico e poi ovviamente chi evade ovviamente beneficia di bonus che dovrebbero invece andare a chi ne avrebbe realmente bisogno. E poi l'evasione crea una sfiducia concreta, forte, nei confronti dei contribuenti, nei confronti, come dicevo prima, dei loro doveri e del nostro sistema tributario. È necessario insistere sulla semplificazione delle norme. Oggi anche su questo punto si sta facendo poco. Siamo nel 2026, le norme vanno semplificate. L'utilizzo dei sistemi informatici, oggi abbiamo tantissimi strumenti che vanno utilizzati a 360 gradi, banche dati, digitalizzazione, tracciabilità delle operazioni finanziarie, intelligenza artificiale, abbiamo tanti strumenti che oggi vanno utilizzati in questa direzione, ci vogliono degli studi precisi, bisogna guardare in lungimiranza, con competenza, e i proventi della lotta all'evasione devono essere in gran parte utilizzati per abbassare la pressione fiscale, così è possibile attuare il famoso principio: le tasse si possono abbassare se appunto tutti le pagano. Ancora, sono troppi i balzelli del nostro sistema fiscale, innumerevoli le tasse, diversificate, come dicevo prima, complicato il ricorso alla giustizia amministrativa. Oggi l'evasione fiscale diventa efficace se si combatte principalmente passando da un'azione puramente forte, puramente reattiva, a un'azione di prevenzione e anche di confronto preventivo nei confronti del contribuente. Gli ultimi provvedimenti, e vengo a un tema più politico, gli ultimi provvedimenti che questo governo ha preso in materia fiscale, contenuti nella delega fiscale, non sono assolutamente sufficienti, non sono efficaci. Penso al taglio del cuneo fiscale, con un bonus fino a 20.000 euro di reddito e una maggiorazione delle detrazioni IRPEF fino a 40.000. Allora, noi abbiamo considerato questa scelta anche positiva, noi siamo favorevoli al taglio del cuneo, ma è anche vero che questa scelta, così come congegnata, aumenta i balzelli all'interno del sistema fiscale, i contribuenti su cui impatta ne ci perdono rispetto all'anno precedente e si moltiplica l'aliquota marginale, e questo ovviamente complica ulteriormente il nostro sistema fiscale. Si è passati strutturalmente a tre aliquote, noi questo l'abbiamo considerato negativo, perché passare a tre aliquote vuol dire stralciare in qualche modo la progressività sancita dalla Costituzione, e poi quando siamo passati a tre aliquote abbiamo speso 4 miliardi e 300 milioni, noi abbiamo pensato invece che questi 4 miliardi e 300 milioni, che avevano poi un impatto di 14 euro al mese sui contribuenti interessati, potessero invece essere messe sul discorso della sanità, per aiutare una sanità che in Italia è faticosa, dove appunto le liste d'attesa sono enormi, il personale è carente. Si è introdotto un tetto alle detrazioni IRPEF per i redditi a 75.000 euro, superiori a 75.000 euro, in base al numero dei figli. Anche questo provvedimento noi l'abbiamo contrastato, perché è un provvedimento che spezzetta ulteriormente, diversifica ulteriormente l'IRPEF, che già nel nostro paese, nel nostro sistema tributario, è fortemente differenziata, è fortemente spezzettata. E poi abbiamo avuto il concordato preventivo biennale, che è stato un fallimento, perché non ha dato certamente i risultati e i frutti che questo governo si aspettava. Perché se io sono un evasore fiscale, se io sono una partita IVA che ha sempre evaso, per quale motivo devo scendere a patti con il fisco e fare un patto con il fisco che tu, Stato, che tu governo, mi imponi? Ho sempre evaso, e infatti il concordato preventivo biennale, che è stato poi messe altre regole per renderlo sempre più appetibile, non ha dato certamente i risultati che ci si aspettava. Infine abbiamo avuto nell'ultima finanziaria la riduzione della seconda aliquota dal 35 al 33% fino a 50.000 euro, e anche questo provvedimento, esattamente come la resa strutturale delle tre aliquote che era stata fatta in precedenza, non ha impattato in maniera forte sul ceto medio, che era quel ceto che il governo voleva appunto aiutare e voleva supportare, e ha avuto anche questo un costo enorme. La pressione fiscale nel nostro paese è ai massimi livelli, si attesta intorno al 43% ed è la percentuale massima che abbiamo dal 2020, e il ceto medio, su cui questo governo ha voluto insistere per essere appunto aiutato e supportato, è quello che ha subito più di tutti il fenomeno del fiscal drag, che ha praticamente falcidiato i redditi da lavoro, facendo venire meno quelli che erano i benefici prodotti dal taglio del cuneo e dai rinnovamenti contrattuali che ci ci sono stati nel corso dell'anno. Inoltre, questo governo ha annunciato che l'IRPEF ha un nuovo testo unico, bene, che dovrebbe rimettere ordine a un sistema di tassazione che, come dicevo prima, è un sistema fortemente frammentato, disomogeneo, iniquo, vessatorio. Quindi un'operazione molto necessaria, che però andrebbe fatta con competenza, con lungimiranza e con la volontà veramente di cambiare questo quadro fiscale, non di assumerlo così com'è. Perché questo è stato fatto. Nel testo il nostro quadro fiscale per quanto riguarda il discorso dell'IRPEF è stato assunto così com'è e quindi non senza nessuna volontà di incidere su tutte quelle distorsioni, sulle iniquità, su quelle problematiche contenute, ma sono state appunto assunte. Quindi le diversificazioni di cui parlavo prima, che si sono accentuate e aggiungo avvitate nel corso del tempo, fuori dal nostro perimetro regolare e costituzionale, nel testo unico presentato dal governo, sono state assunte così come sono e nel momento in cui vengono assunte vengono allo stesso tempo legittimate. Quindi ovviamente se tu me le assumi vuol dire che mi legittimi le vessazioni, mi legittimi le iniquità, mi dai un'ulteriore spallata alla progressività sancita dalla Costituzione e alla regola che a parità di reddito le tasse dovrebbero essere le stesse, che è la regola principale, la regola di base. La risposta alla riforma fiscale, e vengo a un punto che tu hai toccato, per noi non è la flat tax. La flat tax è la promessa elettorale di questo governo, è stata in campagna elettorale il suo cavallo di battaglia. La flat tax è l'imposta ad aliquota proporzionale applicata senza nessuna distinzione a qualsiasi tipo di reddito. Quindi vuol dire che viene stralciato il discorso della progressività, cioè paga di più chi ha di più, viene stralciato e viene sostituito con il discorso della proporzionalità, ognuno paga la stessa aliquota indipendentemente dal reddito che percepisce. È un sistema di tassazione che noi consideriamo fortemente incostituzionale, perché il dovere di contribuire al sostentamento della spesa pubblica è metafora di un più complessivo dovere che ha alla sua base il principio e il valore della solidarietà, così come recita l'articolo 2 della Costituzione. Con la flat tax chi ci guadagna sono i redditi più alti, che guardate, attenzione, solo in minima parte, si parla di un 5%, verranno poi reinvestiti per produrre nuova ricchezza, nuovi investimenti, nuova crescita, e questo è un dato certificato, non lo dice il Partito Democratico. E ovviamente a farne le spese con questo sistema fiscale che è costosissimo e quindi andrebbe ad incrementare il nostro già altissimo debito pubblico, e ovviamente a farne le spese saranno tutti i cittadini che vedranno ridotti i servizi principali, a partire dalla formazione, dalla scuola, dalla sanità, dal welfare, per andare a rimpinguare le minori entrate nelle casse dello Stato. Allora, che cosa fare? Alcune proposte, lancio alcune idee e alcune proposte. Noi abbiamo bisogno oggi di spostare il carico fiscale dal lavoro e dal capitale ai patrimoni, alle rendite e ai consumi. Abbiamo bisogno, lo dicevo prima, di una vera semplificazione del sistema fiscale, quindi un fisco meno oppressivo che abbatta mano a mano la barriera che c'è purtroppo tra il nostro sistema fiscale e le imposte e i cittadini, la severa lotta all'evasione e all'elusione fiscale con tutti gli strumenti che oggi possediamo, e oggi lo possiamo davvero fare, e infatti il governo Draghi, quando ha usato tutti gli strumenti, come dicevo prima, nel 2021 e nel 2022 la evasione fiscale è scesa, c'è stato un miglioramento. Accentuare e puntare sulla progressività dell'imposizione fiscale, puntando sulla regola che a parità di reddito le tasse devono essere le stesse, quindi combattere la frammentazione, la disomogeneità, rendere il nostro sistema fiscale più omogeneo, più lineare, meno iniquo, meno vessatorio, un sistema fiscale più giusto. Noi siamo per un sistema interamente progressivo, fortemente progressivo, che accentui la progressività, e ci ispiriamo per questo al modello tedesco. Il modello tedesco prevede un sistema di tassazione progressiva, continuativa, dove l'aliquota continua a salire al salire del reddito in maniera continuativa e regolare e raggiunge poi delle zone di tariffa fissa per quanto riguarda i redditi più alti, 69.000 euro, e poi l'altro step è 277.000. La riduzione significativa della tassazione sui redditi da lavoro e da pensione, agendo soprattutto sui redditi medio-bassi, che sono quelli su cui il governo voleva impattare e che di fatto non ha aiutato, delle misure fiscali intelligenti e responsabili per favorire oggi nel nostro paese l'istruzione, la ricerca, la digitalizzazione tecnologica, la politica industriale. Non ho visto un'idea, un programma da parte del governo in questa direzione. La diminuzione della tassazione fiscale e parafiscale sul lavoro, facendo una lotta seria al lavoro nero, che purtroppo nel nostro paese è ancora molto diffuso. L'IRAP va superata, il governo aveva promesso di fare questo passaggio, non l'ha fatto, e l'IRES deve prevedere dei consistenti e strutturali abbattimenti di aliquota, ma fatti in maniera seria, in maniera competente, per chi assume a tempo indeterminato, per chi cresce, per chi investe, per chi assume i giovani. Delle misure di vantaggio fiscale per superare i divari fra le regioni, anche questo è un tema che non è stato affrontato, favorendo gli investimenti, mettendo in atto delle politiche convincenti per fare in modo che i giovani non vadano all'estero, non trovino lavoro all'estero, ma rimangano qui da voi, e così facciano anche le imprese, perché anche molte delle nostre imprese scelgono poi di andare via dal nostro paese. Noi oggi dobbiamo dare certezza concreta a chi produce, a chi consuma, a chi investe, a chi risparmia, con un intervento volto a premiare il lavoro e l'azione delle imprese. Noi oggi abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di investire, siamo un paese che è fermo, siamo un paese che non cresce. E allora ritorno e riprendo quello che diceva prima Mauro: la differenza su queste questioni, la differenza su queste scelte la fanno e la faranno sempre i valori. Sono i valori che guidano queste riforme, il fisco in primis. E i valori e questi passaggi li troviamo ben spiegati nella nostra carta costituzionale, che ci guida, ci esorta, una carta attualissima, ci guida, ci esorta a mettere al centro le persone, a mettere al centro i più fragili, a lottare contro le diseguaglianze, a promuovere la giustizia sociale. L'articolo 53 stabilisce due principi fondamentali. La capacità contributiva: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica, e la progressività. Il sistema tributario non deve essere piatto, ma informato a criteri di progressività. Le aliquote aumentano con l'aumentare del reddito, garantendo una ridistribuzione della ricchezza e adempiendo a una funzione di solidarietà sociale. E allora guardiamo bene alla lungimiranza della nostra carta, che guardate non è che è nata a caso, è nata da un'esperienza particolare, che è quella della Resistenza, da diverse esperienze politiche, ed è nata, come dicevo prima, non a caso ma in un momento ben particolare, con l'obiettivo primario di mettere un argine ai soprusi, alla mancanza di libertà, di uguaglianza, alla mancanza di diritti, perché esperienze drammatiche come quella del fascismo non avessero più a ripetersi. E facciamo in modo che le riforme e i passaggi che ci aspettano, in primis questo che è il tema del nostro convegno, il passaggio della riforma fiscale, siano l'occasione importante per attuare la cosiddetta economia sociale, la cosiddetta economia civile, per lavorare per l'equità sociale, per lavorare per il bene comune che fa bene a tutti e di cui la nostra carta, a cui si ispira il convegno di oggi, è l'espressione più piena. Grazie molte.
1: Grazie. Avrei adesso la parola a Vincenzo Visco, che non ha bisogno di presentazioni, tutti conosciamo il contributo importante che ha dato anche a questo paese e che continua a dare.
3: Qui è già bene. Dunque, allora il problema qui è vedere se bisogna. Di cosa bisogna parlare? Che si può parlare di un'infinità di argomenti. Io penso che anche per così la caratteristica di chi ha organizzato il convegno, è bene partire dalla Costituzione e quindi dall'evoluzione che il fisco italiano ha avuto dalla fine della guerra, diciamo anche ai giorni nostri, e poi dalla situazione, dal ruolo dell'imposizione e dei suoi cambiamenti a livello internazionale, soprattutto nel corso degli ultimi 30 anni, che sono stati decisivi, e poi per arrivare eventualmente a quello che bisogna fare, su cui insomma la confusione regna sovrana. Allora, come è stato detto, come si sa, da noi nella nostra Costituzione il fisco è affrontato nell'articolo 53 della Costituzione, che appunto, come è stato appena detto, fissa due principi: il principio della capacità contributiva, che cosa significa? Capacità contributiva vuol dire, è un concetto che è molto ampio. Capacità contributiva fa riferimento a qualsiasi indice di ricchezza effettiva o potenziale, e quindi reddito, patrimonio, consumo, transazioni, qualsiasi manifestazione di disponibilità economiche potenzialmente tassabile. Quindi è un'innovazione piuttosto importante. E l'altro principio di progressività, che appunto realizza quello che gli economisti indicano come equità verticale. C'è un altro principio, che è quello che invece l'articolo 53 non esplicita, e quindi è questo un problema che poi ci siamo portati appresso per tutti i 50 anni successivi, e che è quello dell'equità orizzontale, cioè l'indicazione esplicita in Costituzione che a parità di condizioni economiche e personali, quindi presenza o meno di handicap o cose del genere, che appunto incidono sulla capacità contributiva, bisogna che le imposte incidano nella stessa misura. Ora, la cosa interessante è capire come nacque questo principio, questo articolo 53, per capire il clima che c'era tra i costituenti. Cioè, la Costituzione è stata fatta da un gruppo di buoni politici, intellettuali, antifascisti, minoritari assolutamente fino a poco tempo prima, e animati da forti spinte riformatrici. Gli autori di questo articolo furono due democristiani, che furono quelli veramente che lo scrissero, lo portarono avanti, eccetera, e furono Scoca e Meda, che erano poi anche due esperti, i quali fecero un accordo con due comunisti, Greco e Laconi, e venne fuori l'articolo 53. Cioè, quindi era una cosa appunto bipartisan, i partiti erano d'accordo, e poi Meda, il democristiano, che era un professore di queste cose, voleva aggiungere anche l'equità orizzontale, cioè la parità di trattamento e parità di condizioni. Poi per contingenze varie non ci si riuscì, però l'approccio era completamente diverso e in opposizione al sistema vigente. Il sistema vigente, che veniva dall'Ottocento, qualche superfetazione successiva, era un sistema di imposizione cedolare, non personale, cioè basata sulla tassazione di singole categorie di reddito, di ricchezza. Era un sistema dove c'erano elementi di progressività all'interno di segmenti di imposizione, ma non c'era l'idea di un'imposta generale. Insomma, era un vecchio rottame ottocentesco che favoriva ovviamente i più abbienti, insomma, cioè questa era la sostanza. E quindi l'idea era estremamente insomma, avanzata. E guardate bene che Scoca, democristiano, fece anche la proposta di riforma fiscale della DC, la quale prevedeva un'imposta personale progressiva generale, quindi onnicomprensiva.

ai valori effettivi, al reddito effettivo, ai valori effettivi di mercato e non a valori catastali, convenzionali, eccetera. Cioè era una proposta che andava ancora oltre l'articolo 53 ed era molto radicale, addirittura rivoluzionaria. Quindi questo era il clima della Costituente. Dopodiché si passa alla realtà della politica del paese, perché dopo l'Assemblea Costituente disse: beh, qui c'è il problema del sistema fiscale, abbiamo fatto l'articolo 53, facciamo una commissione per la riforma. E nel 47 si fece una commissione ministeriale sulla riforma tributaria, dove immediatamente si confrontavano e scontravano due posizioni inconciliabili. La prima era quella del professor Cosciani, che era un professore ed era il massimo esperto di economia della tassazione del sistema fiscale italiani, che poi fu indirettamente il padre, fra virgolette, come vedremo, della riforma anche del 73, il quale guardava sistemi moderni, sistemi che c'erano in Inghilterra e negli Stati Uniti, basati sull'imposizione, sulla solvenza, cioè voleva fare le cose che la Costituzione e il dibattito in sede costituzionale avevano indicato. E dall'altra parte invece c'era Bruno Visentini, che voi tutti forse sapete che è stato un grande uomo politico, un grande avvocato d'affari, ministro, ministro anche delle finanze, ed era conosciuto come un uomo, un progressista. E Visentini immediatamente disse: queste di Cosciani sono fantasie da esperto teorico, no? Che vuole qui la situazione, noi non siamo in grado, non ci possiamo permettere un sistema fiscale moderno, perché l'amministrazione non è in grado, perché no, se facciamo un'imposta personale progressiva poi prendiamo gettito, perché questo è un paese povero. Allora dobbiamo mettere il minimo imponibile, e poi questo non lo diceva, e gli italiani ricchi non vogliono pagare tasse, punto. E la cosa bloccò la riforma tributaria, cioè questa commissione non partorì, cioè si chiuse. E bisognò aspettare gli anni 50. Nel 51 ci provò Ezio Vanoni, democristiano, il quale riprese le fila dell'imposta sul reddito e riuscì a fare poco, riuscì a fare la dichiarazione unica, cioè un modulo. Cioè, quindi da allora in poi gli italiani dovevano dichiarare più o meno tutte i redditi posseduti, però bisognò aspettare ancora 10 anni. 1962, governo di centrosinistra, primo governo di centrosinistra, dove dice: mettiamo mano alle tasse. E allora si fece una commissione dove il presidente della commissione di riforma era il ministro e il vicepresidente era Cosciani. E lì si trova un accordo su una riforma seria. C'era l'imposta sul reddito globale, c'era l'imposta sulle società, perché poi quanto pagano le imprese è importante, perché le imprese poi... qui si parla anche adesso, no? Cioè, figuriamo, chi tocca le imprese muore. Le imprese sono di proprietà di qualcuno, non è che i profitti vanno tutelati e non tassati
perché l'imprenditore poi

0: investe, investe se gli va, in questa fase storica non investono per nulla, ma in realtà poi quelli sono soldi che vanno agli azionisti, direttamente o indirettamente, o come redistribuzione o come aumento del valore delle imposte, delle imprese, delle azioni delle imprese. E quindi un'imposta sulle società in tutti i sistemi fiscali completava quella sul reddito, per non lasciare, anzi, negli Stati Uniti ancora adesso l'imposta sulle società si somma a quella personale sul reddito, quindi i dividendi sono tassati due volte, in sede societaria e in sede personale. E questa era nel in realtà Cosciani già l'aveva introdotta con Vanoni, di cui era consulente, Vanoni introdusse, oltre al modulo Vanoni, anche un'imposta sulle società. Poi c'era nella riforma un'imposta sugli incrementi di valore patrimoniale, cioè sulle plusvalenze, sui capital gains, chiamateli come volete, era un'imposta speciale che colpiva gli aumenti patrimoniali. C'era un'imposta sul patrimonio, non progressiva come voleva Scoga, ma reale, proporzionale, però c'era, ed era, poi c'era un'imposta sulle successioni, con aliquote molto alte, un'imposta sul valore aggiunto perché c'erano gli accordi internazionali, e poi un'imposta comunale sui consumi, perché l'ultimo passaggio non era fuori dell'IVA e veniva dato ai consumi. Bene, accordo, cioè eccetera. Dopodiché il centro-sinistra comincia immediatamente a vacillare, entra in crisi. C'è un nuovo scontro Cosciani-Visentini. Visentini era anche un uomo politico repubblicano, e col governo Moro del 64 questa riforma viene accantonata, Cosciani si dimette e scrive un libro, insomma, che descrive la riforma, e poi dice c'è stato un cambio di indirizzo che io non condivido, e il presidente della commissione, il vicepresidente, diventò Visentini, il quale fece l'IRPEF escludendo tutti i redditi da capitale, non fece imposta sul patrimonio, per carità. Insomma, fece la riforma del 73, che arrivò con 25-30 anni di ritardo, e che era estremamente carente rispetto alle cose di cui parliamo adesso, e che fa vedere la sostanza politica della questione fiscale in Italia. Perché a parte il fatto dei ricchi che non vogliono pagare le tasse, poi ci si è aggiunta tutta la massa della gente che si arrangia da sola, cioè il numero di persone che hanno un'attività autonoma in Italia è estremamente superiore a quello che accade in Germania, in Francia, anche in Spagna. C'è la partita IVA, vero fasulla, però queste cercavano di risolvere i problemi dell'esistenza per conto loro, e poi con lo sviluppo economico, con il miracolo economico, la crescita del paese, spesso hanno fatto pure fortuna, nel senso, e questi evadevano ed evadono. E quindi noi ci siamo trovati con un sistema dove la giustizia non esiste, le imposte in senso pieno, le pagano alcune categorie di contribuenti e alcune categorie di reddito. Per esempio da noi, destra e sinistra hanno fatto a gara per escludere completamente dalla tassazione diretta su questo paese l'agricoltura. E se si va in Parlamento a dire questo, c'è la rivolta di tutti a difesa degli agricoltori. Se si va in Parlamento oggi e si dice la verità, e cioè che oggi questa situazione, che era già precaria dopo la riforma del 73, è intollerabile e che il sistema è pressoché irriformabile grazie agli interventi che hanno fatto negli ultimi 10 anni essenzialmente, in particolare dal sistema forfettario, che significa un fisco corporativo, cioè che l'idea poi di chi ci governa. Voi avete visto che quando adesso sono stati a Cernobbio, hanno fatto l'inchiesta fra gli industriali. Vabbè, gli industriali è difficile che dicono che gli piace a un partito o un governo di sinistra, ma qui questi erano a sostegno della Meloni. Perché? Perché la Meloni fin dal primo giorno gli ha chiesto: voi che volete? E gliel'ha dato. Va bene? Quindi tutte le frattaglie, perché bisogna vedere quello che passa in Parlamento, ogni norma dietro c'ha l'inganno o c'ha una possibilità. E su questo devo dire che l'opposizione è stata non solo carente, ma assente e connivente. Se io devo dare una valutazione, io sulla questione appunto fiscale, oggi io salvo solo Cecilia Guerra, che è una grande esperta, ed è, però è isolata, cioè l'egemonia culturale gramsciana in materia fiscale ce l'ha la destra. E ce l'ha la destra che influenza tutti gli altri. Oggi nessuno osa dire: guardate signore, se noi vogliamo salvare il welfare, vogliamo pagare i debiti accumulati poi, proprio perché non si aumentavano le tasse negli anni Ottanta, e vogliamo cercare di fare un po' di investimenti, le tasse non c'è proprio spazio per ridurla, cioè il problema è redistribuirla. Allora, se noi vediamo a sinistra cosa si dice su questo, c'è chi, poi dico a sinistra, insomma, come Renzi, che dice che bisogna ridurre la pressione fiscale, ma anche da parte del PD. Spesso c'è la polemica perché le tasse sono cresciute, che è giusto, perché loro avevano promesso che si riducessero la pressione fiscale, e quindi bisogna dirgli: guardate ragazzi, voi se andate a sbattere contro il muro della realtà, avete detto, però non è che bisogna andare a dire che poi noi ridurremo le tasse, perché non è vero, se non hanno fatto questo non faremo neanche eventualmente in un governo di sinistra, perché non ci sono margini e poi perché non è giusto. Quello che è giusto è cambiare radicalmente la distribuzione all'interno del sistema fiscale, cioè, a parte l'evasione, che insomma, sono un sacco di soldi, insomma, e che si può ragionevolmente dimezzare in una legislatura, se si fanno le cose si devono fare. Ma guardate, per esempio, l'altro trattamento corporativo esplicito è quello relativo alle piccole imprese e ai lavoratori dipendenti con il forfè. Allora, prima sono stati dati qualche calcolo, ma il calcolo vero E tenere presente che il limite massimo, 85.000 euro di fatturato, va applicato a contribuenti che in base alle statistiche che il governo pubblica annualmente evadono il 65-70% dell'imposta sul reddito. Quindi in media il contribuente che va nel forfettario, il limite per quello non sono 85.000, sono oltre 200.000, se uno ricalcola. E la differenza di tassazione tra un lavoratore dipendente, quindi un dirigente, che guadagna 200.000 euro da lavoro dipendente, e un autonomo evasore che guadagna 200.000, dichiara 85.000 e paga il 15%, sono oltre 80.000 euro l'anno. Va bene? E non dimenticate che il forfè fu introdotto dal governo Conte 1, va bene? E non sottovalutate il fatto che nelle polemiche politiche l'unico atteggiamento contro l'evasione fiscale preso dal Movimento 5 Stelle riguarda l'aspetto penale, in cui volevo mettere in galera tutti. Naturalmente poi non si può fare, non funziona, fu fatto e poi ci sono contravvenzioni, ci sono reati, però il problema non è la pena, perché in questo non c'è differenza da quello che l'ha fatto il governo dall'intervento sui rave party in poi, cioè aumenta la pena e dice abbiamo risolto il problema. Non è così, perché poi bisogna applicarle, riuscire a applicarle bene, quindi scoprire gli evasori fiscali per poi fare i processi, mettere in galera, insomma. Però non è che l'evasione fiscale sia al centro del dibattito parlamentare. Ogni deputato sa, cioè nella sua costituenza, incontra i rappresentanti delle categorie, i quali sono i consulenti fiscali di tutti i parlamentari, gli fanno gli emendamenti, gli spiegano le norme, che poi la materia è complessa. E quindi noi abbiamo da un lato gli uffici Confindustria, che influenzano direttamente gli uffici legislativi dei ministeri, e dall'altro questi che intervengono sui singoli deputati di ambedue le parti e fanno appunto insomma lavoro, passano ste norme e difendono le posizioni indifendibili. Di questo non c'è consapevolezza e quindi e non c'è forza per i giornali. Avete mai sentito elencare le cose che vi ho detto oggi? No. Quindi il problema fiscale è un problema aperto, lo è dall'inizio della Repubblica. C'è stato solo un periodo, e qui però io devo prendere atto che qui c'è stata una rimozione, soprattutto a sinistra, di quella che fu la riforma che porta poi il mio nome fra il 96 e il 2000, che ebbe come portata, fu analoga se non superiore a quella del 1973, e che fu capace di redistribuire la base imponibile e il gettito tra i contribuenti in maniera consistente, che fu soprattutto in grado di recuperare 4,5 punti di PIL evaso. Va bene? Oh, purtroppo poi cambiò il governo. Per De Maurizio cambiò il governo, arrivò a 3 punti, smontò tutto e ci fu una dannazio memoria sostanzialmente. Cioè, nessuno neanche ricorda più quello che fu fatto, i risultati che anche a livello europeo la riforma ebbe un successo storico. Fra l'altro ci consentì di andare in Europa, perché senza quella cosa lì non ci saremmo mai andati. Però quello fu una parentesi, e quella parentesi si basava su un'egemonia di direzione opposta, e cioè il senso comune in maniera fiscale lo faceva l'opposizione, lo facevano le proposte che noi avevamo presentato, lo facevano che nel programma di governo, di elettorale di quel governo era scritto tutto in modo analitico, e c'erano i democristiani, che erano un partito popolare, che devo dire mi appoggiavano ancora più del PDS, quindi c'era egemonia, c'era consapevolezza sul fatto che il sistema era scassato, bisognava aggiustarlo, sul fatto che l'evasione era un problema, eccetera, eccetera, e quindi riuscimmo a farlo, e a maggioranza con l'opposizione fece pure l'ostruzionismo perché lì invece cominciò dalla parte della destra la lotta alle tasse in quanto tale, cioè l'affermazione appunto che le tasse era un furto, cioè mettere le mani nelle tasche degli italiani, pizzo di Stato. E cioè, però, quella cosa lì che voleva dire: se uno attacca il sistema fiscale o lo critica per migliorarlo, ma se lo attacca attaccando frontalmente la tassazione, significa semplicemente che vuole tagliare la scuola, la previdenza, la sanità, tutti gli aspetti nella Costituzione rappresentano l'altro pezzo della visione di equità e giustizia della nuova Repubblica. E tutti in crisi, va bene? E qui arriviamo a... qui devo dire un'altra cosa. Articolo 53 giustamente dice che ci vuole un sistema progressivo. I dati ci dicono oggi che il sistema italiano, ma non solo, oggi è progressivo a livello di redditi bassi, molto bassi, dove l'incidenza è quasi verticale, e questo deriva dal fatto che ci sono i minimi imponibili, che le imposte indirette tassano poco i beni necessari, non l'IVA tassa meno i beni necessari, che l'IRPEF oramai fino al livello di salario medio operaio di fatto non si paga, e quindi è fortemente progressivo. Poi c'è un lungo tratto di ceto medio dove più o meno è proporzionale, lievemente progressiva, e poi ci sono i ricchi dove l'aliquota di tutte le imposte, questi sono studi riguardo l'intero sistema fiscale, per i ricchi l'incidenza è regressiva, più ricco sei meno paghi. Questa è una caratteristica che non c'era negli anni 70 e neanche negli anni 80, ma che oggi è comune sia in Italia che all'estero, proprio perché lo scontro che c'è stato tra keynesismo, uscito sconfitto, e liberismo, aveva a che vedere con lo stato sociale. Cioè, l'effetto redistributivo vero poi non lo fanno le tasse, lo fa la spesa sociale, cioè lo fa la sanità, lo fa l'istruzione, lo fa l'assistenza, lo fa la previdenza. Cioè, perché questi hanno l'effetto di dare soldi uguali per tutti e quindi molto maggiori in basso, che incidono molto di più in basso. Quindi il sistema fiscale, poi ragionate un momento, se un sistema fiscale preleva il 40 e più per cento del reddito nazionale ogni anno, è inevitabile che colpisca tutti, anche quelli che con redditi medi e un tempo anche quelli con redditi modesti, perché poi i proventi vengono ripartiti a favore di quelli appunto dei ceti medi e delle classi lavoratrici. Quindi, se il sistema di prelievo in presenza di un buon sistema di welfare è grosso modo proporzionale, io sarei, non mi stracciare le vesti, sarei molto contento. E il fatto che questo è saltato per motivi politici e che oggi sono ancora più drammatici, perché insomma, quello che è successo è poi l'alleanza sociologica, politica di fondo che c'è stato nel dopoguerra, secondo dopoguerra fino agli anni Ottanta, era quella in tutti i paesi, poi anche se c'erano democristiani o socialisti o democratici repubblicani in America, non cambiava, era tra poveri e ceto medio. Quella liberista delle destre dopo è tra ricchi e poveri, quindi ai poveri gli si danno offre, anche gli hanno ridotto le tasse, perché prima nella visione socialdemocratica il fatto che anche i lavoratori dovessero pagare le tasse era scontato, perché era un fatto eticamente insomma riconosciuto. Tutti devono pagare in base alla loro capacità contributiva, questo c'era scritto, e quindi questo fa parte, poi la crisi dei sistemi fiscali fa parte di questo, di quello che è avvenuto in questi decenni, e cioè tutti questi processi, politiche liberiste, privatizzazione, deregolamentazione, globalizzazione, decentramento nelle produzioni dei paesi a basso costo del lavoro, libertà dei movimenti di capitale, eccetera, eccetera. Che cosa hanno determinato? Hanno determinato una redistribuzione del reddito micidiale. Fino agli anni Ottanta il valore aggiunto nei paesi industrializzati si divideva fra 65-70% del reddito del lavoro e 35-30-35 ai redditi di capitale. Adesso, per esempio in Italia, i redditi del lavoro raggiungono a stento il 50%. Quindi c'è stata un'enorme redistribuzione di reddito e ricchezza dal lavoro al capitale, e i redditi da lavoro dipendente a stento raggiungono il 40% del valore aggiunto complessivo. Questo è quello che è successo, e insieme a questo quello che è successo è che le imposte sul reddito, le varie IRPEF, sono passate da aliquote che arrivavano al 70, 80, 90% aliquote del massimo inferiore al 50%, perché se no è uno scandalo, no? E questo nessuno osa dire. All'esenzione ancora maggiore di tutti, nella riforma del 73, di tutti i redditi tipici delle classi abbienti, cioè i redditi a gravidare. Nel dimezzamento delle imposte sulle società, nell'eliminazione delle imposte successioni e via discorrendo. Che significa? Noi abbiamo avuto due meccanismi convergenti. Dal lato il mercato lasciato a se stesso, che ridistribuiva reddito dai poveri ai ricchi, dal lavoro al capitale, e dall'altro il fisco, che ribadiva che questo era giusto e tassava questa volta una parte dei redditi di lavoro, cioè il ceto medio, e detassava tutti gli altri. Il bello è che il ceto medio, poi, essendo tendenzialmente conservatore, si fa tosare senza neanche rendersene conto. Oggi, se uno prende l'IRPEF, noi ci abbiamo che l'80 più per cento è pagata dalla parte di lavoratori dipendenti e pensionati, compresa tra 40.000 e 150.000 euro. Lì c'è una gomma. Ora, è chiaro che bisognerebbe intervenire lì, io specificandolo, cioè dicendo che noi vogliamo rappresentare il ceto medio del lavoro dipendente e pensionato che è stato discriminato, in particolare i pensionati poi sono stati discriminati, dal governo Meloni, che si è occupata di evasori fiscali, quale ha fatto a questi che evadono come pazzi, gli hanno fatto pure i condoni, uno dietro l'altro. Dopodiché, col paradosso che il condono un tempo veniva fatto da Tremonti in particolare per recuperare soldi, cioè io ti condono e tu mi paghi, no? Facciamo un forfè. Adesso i condoni della Meloni sono che è il governo che dà soldi ai condonandi, cioè è una cosa mai vista nella storia della sezione. Allora, per arrivare a una conclusione, e cioè qui la questione è molto importante, ha a che vedere con come va il mondo, e il mondo va sempre peggio da quello che ci dicono gli avvenimenti recenti, perché è chiaro che l'AfD in Germania, la Meloni e Vannacci in Italia, la Le Pen in Francia hanno un rapporto strettissimo con gli interessi costituiti più potenti. E l'altra cosa, la mancata crescita italiana o i problemi anche di crescita europea sono strettamente legati al fatto che da un lato appunto i redditi del lavoro si sono ridotti, i salari sono bassi, il costo del lavoro è irrisorio. In più le imprese hanno tassazione molto bassa, continuano a ricevere incentivi di tutti i tipi che all'unanimità, più bonus da una parte, altre forme di sussidio dall'altra, per cui un'impresa, un imprenditore, che incentivi ha a investire? Nessuno. I suoi profitti sono garantiti, non c'è concorrenza. Cioè questo in particolare in Italia. Quindi, e i partiti fanno la fila a Confindustria a dire ma noi vi detassiamo, e cioè, insomma, bisogna invece rendergli la vita difficile, perché solo così si mettono a lavorare, a fare il loro mestiere, che è quello di fare profitti, di investire, di fare occupazione e di fare sviluppo. Perché se no, dico, è troppo facile. Comunque, questa è una parentesi italiana. Il problema riguarda l'Europa in generale e la crescita di questi. C'è una radicalizzazione che dipende esattamente da quello che è successo, e quello che è successo è stato provocato, ovviamente, dalle destre eccetera, però adesso si sta chiudendo il cerchio tra la destra estrema americana ed europea e il capitalismo globalizzato attuale. Quindi per risolvere il problema ci vorrebbe la tassazione delle imprese a livello globale, come l'OCSE aveva cominciato a, non dico a fare, a provare a fare, e ci vorrebbe la fine dei paradisi fiscali, insomma ci vorrebbero tante cose che non sono all'ordine del giorno. Nel nostro piccolo però qualcosa si può fare. Io non so quello che uscirà nel programma elettorale del centro-sinistra, so che esperti della materia hanno scritto, fatto documenti dove tutte queste cose che ho detto sono spiegate, elencate, eccetera, delle cose da fare sono possibili e quindi insomma, speriamo che almeno qualcosa si possa fare, insomma, cioè, i problemi economici nel mondo di adesso non si risolvono in un solo paese, come il socialismo in un solo paese non si lo fa. E quindi, però delle cose diverse da quello che vediamo oggi si può fare, ma questo significa che noi dobbiamo sbaraccare tutti i favori che sono stati fatti dai vari governi e dalle varie categorie. Quindi, mentre adesso il dogma è che ogni intervento fiscale non deve danneggiare nessuno, capito? Perché allora però noi, se non riusciamo ad avere una classe dirigente, una classe politica che abbia il fegato di dire anche questa banale verità, che io devo togliere a chi è privilegiato e dare a chi è stato danneggiato o addirittura perseguitato per equità, e allora siamo, se non ci abbiamo questi, siamo messi un po' nei guai. Comunque la Costituzione sta lì, non è stata mai attuata, questo è stato qualche tentativo. Alla fine hanno vinto sempre gli altri.
1: Grazie. Credo che comunque ne usciamo con un arricchimento intorno a una materia molto complessa, perché indubbiamente è una materia complessa e quindi non è facile anche da acquisire gli elementi che ci hanno anche raccontato, in particolare da ultimo Vincenzo Visco, le riflessioni importanti che sono state fatte. Però io credo che tutte le cose che qui sono state dette, anche le cose dette da ultimo da Vincenzo, ci spingono a dire che comunque queste questioni delle disuguaglianze permangono e che la nostra battaglia, il nostro impegno, i nostri obiettivi di lavorare per cercare di imporre una riduzione delle disuguaglianze nel nostro paese e in Europa e nel mondo è un impegno che noi ci siamo assunti e credo debba essere un impegno costante attraverso quello che ciascuno di noi può fare nella sua modestia. Noi come Associazione della Repubblica siamo impegnati in questo, immaginando e pensando che lavorando per sottolineare i valori e i principi della Costituzione diamo un contributo a fare in modo che si percepisca che esistono delle diseguaglianze, che comunque la Costituzione ci dà dei punti di riferimento sui quali lavorare e riuscire a superare queste diseguaglianze. Chiaro è che l'impegno fondamentale spetta alle forze politiche. Noi cercheremo di dare una spinta anche in questa direzione, credo che faremo anche qualche cosa chiedendo alle forze soprattutto progressiste e di sinistra di ascoltare le realtà sociali, di sentire le opinioni, le idee e di metterle, come dire, nel programma di questo benedetto centro-sinistra, centro-campo, chiamatelo come volete, ma insomma di queste forze che in qualche misura si oppongono a una deriva autoritaria, fascista, perché quello che sta succedendo in molti paesi europei è proprio una deriva fascista. A me ha impressionato tantissimo non solo i risultati della Germania, ma non so se avete visto quello che è successo a Dover, dove in Germania c'è stata una manifestazione, tutti incappucciati, vestiti di nero, contro i migranti. Una cosa, tra virgolette, a me mi ha fatto un'impressione terribile, insomma. Quindi c'è un mondo che sta andando in una direzione veramente preoccupante e noi non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo cercare di dare il nostro modesto, piccolo contributo, e se ciascuno dà il suo piccolo e modesto contributo, qualcosa riusciremo a fare. Quello che diceva Vincenzo, qualcosa, cioè noi cerchiamo di dare il nostro contributo perché le cose possano migliorare. Grazie, i nostri impegni ovviamente come Associazione della Repubblica continueranno. Il 13 ottobre abbiamo un appuntamento in Campidoglio per presentare il dossier della rivista Mondo Operaio sull'ottantesimo anniversario della Repubblica e altri impegni che avremo nei prossimi mesi, sui quali ovviamente vi terremo sempre costantemente informati. Grazie ancora e buona giornata.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Le interviste di GR Parlamento.
1: Buonasera, bentornate e bentornati sulle frequenze di Radio Rai GR Parlamento. Ancora non è partita la nuova stagione della sfida della solidarietà, ma vi proponiamo un'intervista esclusiva con Giovanni Negri proprio questa sera, perché oggi si è svolto il funerale di Emma Bonino. Dopo 3 giorni di ricordi, di riflessioni e anche di grandi riconoscimenti a questa figura di donna che ha sfidato le convenienze, l'antico modo di fare politica e che è stata molto importante per le donne italiane. Questa sera però facciamo una rivoluzione diversa con un uomo che è stato segretario del Partito Radicale dal 1984 sino all'88, parlamentare italiano per ben 2 volte, dall'83 al 91, ed europarlamentare dal 79 all'84. Parliamo di Giovanni Negri, oggi imprenditore nel settore del vino, e parleremo con lui della sua particolarissima iniziativa che risale al 1999 e che era intitolata Finalmente l'uomo giusto al posto giusto. E che cos'era? Era Emma for President. Le nostre istituzioni, la nostra struttura parlamentare non permette l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. In quel caso Giovanni Negri inventò un'operazione comunicativa che resta negli annali della storia parlamentare italiana per poter promuovere la figura di Emma Bonino, ma io credo che sia dalla sua viva voce che dobbiamo ascoltare non soltanto quello che avvenne nel 1999, poi come tutti ricordano fu eletto Ciampi e fu eletto non con un sistema diretto, ma come noi in Italia, la nostra Costituzione ci impone di eleggere il Capo dello Stato, quindi attraverso dei grandi elettori e attraverso il Parlamento italiano e non un'elezione diretta. Io darò del tuo a Giovanni Negri perché è anche uno scrittore e un collega giornalista e perché lo conosco da tanti anni.
2: Giovanni, buongiorno, ciao Paola, sì.
1: Ciao.
2: Buonasera, anzi.
1: Buonasera, sì, buonasera. È terminata questa ultima giornata di ricordi. Prima di passare al racconto di quell'appassionante avventura Emma for President, vorrei da te una riflessione su questi 3 giorni e su come i nostri colleghi hanno trattato la figura di Emma Bonino.
2: Devo dire che da collega giornalista e anche da lettore sono rimasto deluso e disorientato. Tanti ricordi giusti, tanti brani belli, tante parole un po' coccodrillesche, anche di un po' ipocrite, di omaggio un po' tardivo, ma questo fa parte purtroppo delle umane cose, è sempre così quando se ne vanno personaggi che sono comunque stati discussi, che hanno diviso, che hanno creato fronti favorevoli e fronti contrari sulle proprie opinioni, accade, non meno scandalo per questo. Ma ciò che più mi ha colpito dal punto di vista giornalistico è questa incapacità di raccontare 2 cose. Intanto l'Italia nel quale Emma Bonino diventa una politica, cioè l'Italia nella quale per esempio nel 1975 Emma Bonino è arrestata a Bra per la questione dell'aborto, si consegna dopo aver votato alle elezioni amministrative, esce sul cortile della scuola dove ha votato, dopo aver deposto l'urna, e viene arrestata. Questa è un'Italia che intanto andrebbe inquadrata giornalisticamente rispetto ai giovani di oggi che non sospettano neanche che razza d'Italia fosse. E la seconda cosa che mi ha lasciato molto sconcertato è l'incapacità di dividere nettamente le due Emma Bonino che ci sono state. Una prima Emma Bonino, indubbiamente legata, figlia, creata, una creatura di quello che fu il partito di Pannella, di quello che fu il partito di Sciascia, che poi fu il partito che prima ancora fu il partito di Pannunzio e poi sarà il partito di Enzo Tortora. E questo è un partito radicale laico, liberale, socialista, libertario, di una fieramente a sinistra, ma di una sinistra radicalmente diversa e contrapposta a tutta la storia, a tutta l'ideologia comunista. E questa è una Emma Bonino. E poi ci fu una seconda Emma Bonino che, diciamo, risale ad anni diversi, da dopo il 2000, da qualche anno dopo il 2000 in poi, che è la Emma Bonino dell'allontanamento e io direi del giocare in proprio. Questa seconda Emma Bonino è drasticamente diversa dalla prima. Diciamo che intanto ha dei compagni di viaggio che sono non tanto più Pannella o i radicali storici che aveva frequentato prima, ma diventano il presidente o ex presidente Giorgio Napolitano, diventano il Eugenio Scalfari che guidava il proprio gruppo editoriale della Repubblica L'Espresso, che diventano altri personaggi e personalità del mondo che fiancheggia la sinistra ufficiale, prima PC e poi PD. Ecco, questa Emma Bonino è un'Emma Bonino diversa, non è più l'Emma Bonino di quel partito radicale e non è più l'Emma Bonino, è l'Emma Bonino che poi farà un suo partito più Europa, iniziato come iniziato, finito come finito, ma è un'Emma Bonino drasticamente, radicalmente direi diversa. Questo non significa che abbia una maggior legittimità, un giudizio gerarchico sulla prima Emma Bonino e sulla seconda Emma Bonino, non voglio dare questo giudizio, ognuno dà il proprio, però intendo dire che giornalisticamente presentare come il percorso di Emma Bonino come un percorso unico, congiunto e comune fra la prima Emma e la seconda Emma è un errore giornalisticamente anche sbagliato.
1: In effetti, caro Giovanni, anch'io mi sono chiesta del perché i nostri illustri colleghi non hanno analizzato questo dicendo semplicemente Emma Bonino ad un certo momento si allontana dal mondo radicale, si allontana da Marco Pannella e non riesce più ad avere comunicazione con loro e non hanno spiegato quello che è accaduto. Cos'è accaduto?
2: Intanto diciamo che Marco Pannella non era personaggio facile e ad allontanarsi da Marco Pannella è accaduto a tanti di noi, se non praticamente a tutti. Però detto questo, allontanarsi politicamente e scegliere un'altra identità politica di fatto è molto diverso. Diciamo che Emma Bonino raccolse il massimo frutto di quello che fu l'impegno di Marco Pannella nel costruire un'alleanza complicata. E io voglio ricordare che questa alleanza culminò negli ultimi anni 90 del secolo scorso in una singolare alleanza fra i radicali Pannella e l'uomo nuovo che rompeva in campo, cioè quando ci fu la sorpresa e l'arrivo che sbaragliò un po' tutti e tutto di Silvio Berlusconi in politica. Questo fu il fatto che segnò quella stagione politica italiana. Bene, nella vicenda politica di Emma Bonino, così come un anno cruciale fu il 1975, quando l'Emma Bonino sbarazzina e la monellaccia radicale Emma Bonino viene arrestata a Bra per aborto clandestino, prima per la verità erano stati arrestati Adele Faccio e Gianfranco Spadaccia, poi venne organizzato l'arresto pubblico di Emma proprio per dare ancora maggior clamore a questa battaglia che era legata alla questione dell'aborto. L'altro anno che segna la vita politica di Emma è sicuramente il 1999, quando il Presidente del Consiglio Berlusconi nomina Emma Bonino commissario europeo. È stata Fu una battaglia totalmente intestata e di Marco Pannella, e fu lui con tenacia per mesi, con un lavoro continuo di paziente costruzione di una tela per consentire questa soluzione politica. Famose le dispute con Giuliano Ferrara, che allora osteggiava profondamente questa ipotesi e preferiva la nomina di esponenti del PCPD piuttosto che di D'Alema, piuttosto che di Emma Bonino, e invece Berlusconi poi optò in nome di questa alleanza allargata anche a Marco Pannella e ai suoi radicali per la designazione e la nomina di Emma Bonino. Da quel momento in poi Emma Bonino però la sua rotta diventa un po' anche una rotta di collisione con la strategia radicale. Si colloca, non dico che va, si getta dall'altra parte, perché le cose non sono mai così banali e sarebbe anche ingiusto dire questo, però lentamente via via entrò Emma, a mio avviso, in un'area di influenza culturale totalmente diversa dalla cultura che, ripeto, sintetizzo con la cultura politica Pannella-Sciascia, e questa cultura fu sostituita a quello che era tradizionalmente un nostro grande avversario. Io penso che anzi fu il nostro peggior avversario. Io credo che culturalmente il nostro peggior avversario non fu tanto Eugenio Scalfari, poverino lui personalmente, per carità, non voglio parlare male di Scalfari in questa sede, ma sicuramente fu lo scalfarismo, cioè quelle modalità di interpretare il giornalismo rendendolo un elemento di parte anche militante, di parte persino politica, di parte invischiata con le mani in pasta nelle mene della politica, piuttosto che un giornalismo di altro genere, piuttosto che il modello del classico giornalismo anglosassone, il giornalismo francese. Bene, questa commissione con lo scalfarismo, e con poi il ruolo apertamente politico di Giorgio Napolitano, che si apprestava ad essere il Presidente della Repubblica, della nomina di un signor, fra virgolette, allora signor nessuno, professore della Bocconi, per quanto professore della Bocconi, però fu fatto prima senatore a vita, poi candidato premier, poi fondatore del partito, di un suo partito, Mario Monti, quindi Napolitano aveva questo ruolo di attivo, riempiva attivamente il vuoto lasciato dal fatto che Berlusconi aveva dovuto togliersi di mezzo per l'arrivo del primo avviso di garanzia. E quindi diciamo così, il combinato disposto dei nuovi compagni di strada di Emma, che furono Scalfari, il gruppo Scalfari e Giorgio Napolitano, arrivò a quella famosa copertina che ricordiamo del 2016, quando sulla prima pagina dell'Espresso fu lanciata la foto a tutta pagina, a tutta copertina, come la personalità dell'anno, e venne promossa persona dell'anno alla vigilia di quelle che sarebbero state le elezioni politiche, che arrivano abbastanza scontate. C'era bisogno di dare un po' di modernità a una sinistra molto vecchia, molto vecchiotta, forse anche un po' bollita, mi permetto di dire, che era la sinistra di allora, oggi che grosso modo nella stessa condizione, a mio avviso, se non un po' peggio, però questa sinistra aveva bisogno di un volto più moderno, di una declinazione di parole, di un linguaggio, di una capacità di stare in pubblico, di comunicare, di stare in TV, di dire, di riferirsi a questioni vitali e di attualità.

0: fede di cuore e di ragione del proprio far politica, del proprio essere esponente politica, ed era la battaglia per l'Europa, la battaglia europeista, la battaglia per gli Stati Uniti d'Europa, che diventa la nuova battaglia, il nuovo fronte di questa leader. La campagna fu sostenuta, qua rimanemmo tutti impressionati, noi radicali, abituati a fare politica con veramente in tasca 4 centesimi e neanche quelli, fu una delle campagne che sotto il profilo pubblicitario apparirono come le più dispendiose della storia della Repubblica. Ci ritrovavamo in aeroporti dominati da enormi cartelloni con l'immagine di Emma Bonino, la persona giusta al momento giusto, lo stesso nelle grandi stazioni, lo stesso nelle sale, nelle stazioni della metropolitana, lo stesso sui tram e sugli autobus, lo stesso per strada, lo stesso sui giornali, lo stesso al cinema. Mai una candidatura, fra virgolette, radicale, mai una battaglia radicale aveva ottenuto un simile appoggio e una simile visibilità. Questo appoggio e questa visibilità la si ebbe grazie al contributo del tutto legittimo, e che non voglio neanche criminalizzare, non è che voglio dire nulla di particolare sul personaggio, però indubbiamente fu dovuto a un intervento di natura finanziaria del grande affarista internazionale George Soros. E George Soros aveva alle spalle una vicenda veramente inquietante, quella per la quale fu attaccato frontalmente dal governo Craxi sul fine degli anni 90 e fu attaccato dal governo britannico, da Londra, denunciato in sede internazionale, perché la sua speculazione contro la lira e contro la sterlina all'atto e prima e durante i giorni e nei giorni successivi alla svalutazione del marco tedesco fu una speculazione geniale dal punto di vista finanziario, ma fu un vero e proprio attacco destabilizzante alla ordinaria e quieta gestione finanziaria di due stati, e non di due stati, diciamo così, due repubbliche delle banane, ma due stati pur sempre pesanti come l'Italia e il Regno Unito. E quindi Soros ebbe questo ruolo, diciamo che lo spartito fu scritto con la benevolenza di Napolitano e di Scalfari, e la campagna fu alimentata dalle risorse finanziarie di Soros. L'esito non fu positivo, non fu quello immaginato, anzi fu totalmente un esito non immaginato, un esito privo di ogni riscontro, un esito come una gran cassa enorme che in realtà non riesce a raccogliere nulla di ciò che ha previsto di raccogliere, perché le cose andarono così, perché il paese si rivelò diverso da quello che si era immaginato. Il paese era il paese del grillismo, il paese era il paese dei 5 Stelle, il paese era il paese della Lega, il paese era il paese che poi sarà il governo rosso-verde, poi sarà il governo rosso-verde di nuovo, e poi diventerà invece per la propria crisi il governo Draghi. Insomma, l'appuntamento, il treno che passava in quel momento per Emma Bonino non fu un treno preso, e quindi questa seconda Emma, che è un'Emma diversa dalla prima Emma, a mio avviso evidentemente, è una perdette la propria occasione con quell'appuntamento. Questo in sostanza, provando a fare un po' di sintesi su tutti quegli anni, direi così.
1: Io ti ringrazio della sintesi, veramente una sintesi, nel senso che ci sono scene, retroscene, palchi e retropalchi rispetto a questo, che poi in qualche modo porta anche alla morte di Repubblica, perché un giornale partito in un paese come il nostro ha avuto un periodo importante, ma poi un declino inarrestabile, ma qui potremo ritornare, riflettere. Però tu come entri in questa operazione di Emma for President?
0: Beh, io entro in questa operazione perché essendo maniacalmente concentrati sui nostri obiettivi, noi eravamo in realtà alla ricerca di un caso singolare e clamoroso che potesse raccontare agli italiani come fosse ormai giunto il momento di procedere all'elezione diretta, popolare e democratica dei più alti propri rappresentanti. Quindi cercavamo...
1: scusami, quando prego. Dici noi, tu dici noi radicali.
0: Ah, noi radicali di allora, sì, dico questo. Poi ci siamo esauriti anche noi, come si è esaurito, come tu.

0: dicevi, si è esaurita Repubblica, si è esaurito il PC, si è esaurita anche la storia del Partito Radicale di Annunzio, Pannella, eccetera, eccetera. Quindi sto parlando di vicende che sono. Però quando dico noi, per me l'unico noi che ho avuto è stato il noi che mi ha legato a quel partito, poi non ne ho più avuti sostanzialmente. Quindi noi allora eravamo. Noi che eravamo dei maniaci, noi che eravamo dei fissati, noi che eravamo quasi ossessionati dalla nostra militanza politica, che era più che una fede, colgo l'occasione per raccontare un piccolo episodio che fa capire chi eravamo. Due giorni prima del referendum sul divorzio, che si tenne il 13 maggio del 1974, a casa mia a Torino furono recapitati due pacchi di giornali. Il giornale si chiamava Liberazione ed era il giornale che visse pochi mesi del Partito Radicale. Io aprii questi pacchi che contenevano 500 copie di giornali ognuno e rimasi di sasso perché il titolo a caratteri cubitali recitava: il no ha vinto. Il no avrebbe significato la vittoria del divorzio, no all'abolizione del divorzio. Naturalmente feci un salto sulla sedia dicendo: ma com'è possibile, hanno sbagliato in tipografia, come fanno già a aver scritto quello che secondo loro sarà il risultato del referendum? Telefonai e la risposta serafica fu: guarda, se abbiamo perso il referendum sul divorzio, il partito ha chiuso, ha finito e non lo rivedremo mai più tutti. Se invece abbiamo vinto, è il modo per cui tutta la notte in tutta Italia vendiamo queste copie e ci mettiamo insieme qualche quattrinello per andare avanti nei prossimi mesi a fare politica. Questo per raccontare il grado di follia, diciamo, di determinazione di un pugno di militanti che facevano quelle battaglie. Bene, torno a dire che insomma con tenacia quindi perseguivamo i nostri obiettivi. L'obiettivo in quell'anno, nel 99, era quello di trovare il caso che fosse stato capace di spiegare agli italiani perché era importante poter arrivare all'elezione diretta del Capo dello Stato, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. E pensa che ti ripensa, ci venne fuori, un po' mi venne fuori sicuramente, ma ci venne fuori in alcuni e in diversi uno slogan che recitava: finalmente l'uomo giusto. E poi l'uomo giusto al posto giusto. Insomma, giocava sul fatto che era una donna, aveva l'immagine di Emma, l'identikit del candidato, che però era una candidata, serio, che però era seria, alla presidenza della Repubblica. E quindi così nasce quella campagna. Certo anche per Emma, ma soprattutto per far irrompere sulla scena pubblica italiana la questione dell'uninominale, dei rappresentanti della politica, dei parlamentari eletti, del rapporto diretto fra cittadino ed eletto e anche dell'elezione diretta, certo, del capo dello Stato, come battaglia democratica, non pericolosa per la democrazia, ma come in tutte le grandi democrazie classiche tradizionali, un fondamento della democrazia. Quella battaglia nasce così.
1: Ti faccio riprendere il fiato perché stiamo arrivando al termine del nostro incontro di stasera e tu hai messo sul piatto una serie di cose importanti. Oggi è la destra e l'estrema destra che vorrebbe l'elezione diretta del capo dello Stato. Quanto di più lontano dal mondo radicale del 99. Oggi Repubblica è un giornale che ha finito completamente la sua parabola. Mi chiedo come ancora sia letto, perché il crollo è stato determinante ed è stato senza alcun dubbio legato a queste scelte politiche che non hanno funzionato. Oggi ci troviamo con un racconto che... molto amaramente anch'io devo fare questa constatazione, salta completamente un certo tipo cronaca storica che non esiste più. Ecco, il tuo ruolo ora è comprensibile e spiegabile, ma ti chiedo, da questa sera Emma Bonino non combatterà più le sue battaglie e purtroppo in un paese senza memoria pian piano dimenticheremo sia le luci che i momenti oscuri che tu hai comunque raccontato. Come vedi il futuro per movimenti di reazione, movimenti di giovani, dopo anche la caduta del grillismo, i 5 Stelle sono diventati senza dubbio un'altra cosa. Qual è la tua visione dopo l'enorme esperienza che tu porti sulle tue spalle?
0: Ma allo stato di una grande preoccupazione, che non è però una grande preoccupazione solo per la politica, cioè io penso che poi questa incapacità di raccontare le due a Bonino sia tipica di alcuni media, di un modo di fare i media che da tempo preferiscono le soluzioni facili, semplicistiche, le scorciatoie, per cui facciamo del polpettone, del brodo, del minestrone Babonino un unico minestrone anziché raccontare, provare a ragionare, provare a capire. Questo perché il problema è diventato tale, cioè il degrado anche della stessa politica, della sua qualità, la politica ha perso qualità, l'ha perso, qua non voglio dire a sinistra, a destra, l'ha perso alla destra, a sinistra, l'ha perso da sinistra, a destra, l'ha persa al centro, l'ha persa in senso assoluto, la politica ha perso qualità in Italia, da molti anni ha perso molta qualità e non ce n'è,
1: solo,
0: non ce n'è più.
1: Solo in Italia, Giovanni, non in tutto il mondo, dappertutto io credo che abbia perso qualità.
0: No, questo sicuramente dappertutto, a noi fa impressione naturalmente constatarlo a casa nostra, però diciamo che per me un problema più grave non è solo il declino della qualità della politica, per cui qualsiasi persona abbia calcato le scene negli anni in cui lo fece Emma Bonino viene vista oggi e giustamente viene raccontata come un gigante rispetto a ciò che i conventi ci passano, diciamo così, ma ciò che più preoccupa è un mondo mediatico, sono dei giornali, sono delle televisioni, se posso permettervi di dirlo, sono i media che appaiono a volte completamente scollati dalla realtà quotidiana delle persone, che non raccontano in alcun modo pezzi di paese, aree del paese, generazioni di questo paese, le classi sociali o gruppi sociali. Molto raramente accade di leggere un giornalismo un po' controcorrente, ma controcorrente per curiosità e poi non controcorrente perché deve rompere le scatole per forza, ma controcorrente perché vuole essere arguto, curioso, stimolare l'intelligenza, stimolare i ricordi storici, stimolare i paragoni, stimolare i paralleli di ciò che fu, di ciò che è, per cercare di capire ciò che sarà. Ecco, a me preoccupa molto il giornalismo che forma l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica rischia in questo modo di essere un'opinione pubblica che si perde attorno a falsi miti e che comunque non è informata, confonde la disinformazione, lo sbadiglio, la ritualità, la ripetizione con quello che dovrebbe essere un ruolo normale dell'informazione. Quindi mi preoccupa più il mondo dell'informazione che quello della politica. Diciamo che la politica è quasi un portato di questo modo di fare informazione, se posso fare questa critica.
1: E noi speriamo con il contributo di questa sera di aver portato un chiarimento rispetto alla figura di un personaggio certamente molto amato, molto discusso, ma che è stato ricordato, devo dire la verità, in questi giorni. Probabilmente non rispetto ad una scelta di campo, attenzione, ma semplicemente perché questo è un paese senza memoria e quindi superficialmente, senza un ragionamento che mettesse in luce le due M, quello che hai fatto tu questa sera e di cui ti siamo particolarmente grati. Io mi permetto allora saluto la nostra Paola Galanti alla regia, Giovanni Negri che questa sera
0: grazie.
1: È stato con noi, ci ha portato la sua verità e vi do appuntamento alla prossima settimana perché il giorno 28 riprendiamo la nostra sfida della solidarietà per il 14° anno. Grazie a tutti. Sì, potete ritrovare questo nostro incontro sul podcast di Radio Rai, CR Parlamento.
2: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 21:10. Buonasera da Massimo Giacomini. In apertura la giornata parlamentare con la riforma della legge elettorale. Oggi ha ricevuto il voto favorevole dall'Aula del Senato. I voti a favore sono stati 113 tra le proteste delle opposizioni. Adesso il testo modificato passa alla Camera per la terza lettura. Il via libera definitivo è previsto il 28 settembre. Sentiamo Francesca Cecchini.
2: Compatte, le opposizioni votano no a un testo che, dice Renzi, Italia Viva nasce perché la maggioranza ha paura di perdere e perderà. Una legge truffa per il 5 Stelle Pirondini che mostra un facsimile di una scheda elettorale con la scritta Fratelli di Casta, innescando un botta e risposta col presidente La Russa.
3: Pirondini, lei è un capogruppo, forse non era proprio necessaria questa caduta di stile. La ringrazio e la richiamo all'ordine.
4: Ho tutto il diritto di dire che il gruppo del Movimento 5 Stelle, questa è una legge truffa e dubito fortemente che lei possa commentare il mio intervento.
3: È il cartello, non quello che dice, ma quello che ha fatto, è diverso.
2: Anche stavolta ci penserà la Consulta e la previsione del Dem boccia, che si sofferma sull'alternanza di genere.
5: State cacciando le donne dal Parlamento. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
2: Alle opposizioni replica il forzista Rosso.
6: Nessuno venga qui a evocare il fascismo, a parlare di regime, perché le parole hanno sempre un peso. E quando si evocano il fascismo, la soppressione della libertà, la deriva democratica, bisognerebbe avere il senso della misura.
2: Quella delle preferenze è una conquista di democrazia, rivendica De Priamo, Fratelli d'Italia.
7: Tornano in Parlamento dopo più di 30 anni, grazie al governo Meloni. E allora io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
1: Siamo ai conti pubblici. Nel pomeriggio l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e anche le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Ascoltiamo Emanuela Valenti.
8: Un deficit al 3% in attesa di capire se si riuscirà a scendere al di sotto di questa percentuale per evitare la procedura europea per disavanzo eccessivo. Una pressione fiscale che complessivamente supera il 43% e il debito pubblico che sfiora i 3.100 miliardi, pari al 137,1% del PIL. Si parte da questi numeri per poi arrivare a definire la legge di bilancio. La maggioranza parla di crescita dell'occupazione, ma l'opposizione ribatte che avviene soprattutto però tra i lavoratori più anziani, mentre i giovani continuano a partire. Secondo Furlan, Italia Viva, dall'abbattere le tasse si è passati ad alzarle.
9: Sino ad arrivare al 43,2%, un dato inedito, drammatico per i lavoratori e i pensionati.
8: Per Garavaglia, Lega, si eviterà la procedura europea per disavanzo eccessivo.
10: Scendiamo sotto il 3%, verrà certificato e quindi rispettiamo perfettamente le regole europee. Usciamo dalla procedura di inflazione.
8: L'attesa è per il 22 settembre, quando l'Istat renderà noti i dati sul deficit.
1: I diritti fondamentali non possono essere subordinati alle convenienze della politica, lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione del World Jurist Association e della World Law Foundation. Sentiamo Valentino Russo.
11: Il principio di un mondo governato dal diritto è messo a dura prova dall'uso della forza. Guarda allo scenario internazionale il presidente Mattarella che davanti alla delegazione della World Jurist Association sottolinea come la legge sia fondamento dell'esercizio del potere, ma anche suo limite e misura.
12: I diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica.
11: Abbandonati i totalitarismi del Novecento e oggi l'Unione Europea, uno spazio di democrazia, libertà e benessere, prosegue il capo dello Stato, tanto più in un momento, osserva, in cui i conflitti armati minano il futuro dell'umanità con continue violazioni del diritto internazionale.
12: Quest'ultimo a sua volta, posto di fronte a inauditi tentativi di delegittimazione delle corti internazionali e dei loro giudici.
11: L'invito agli Stati e poi quello di governare l'intelligenza artificiale ripristinando la loro autorità su soggetti privati che operano al di fuori di ogni regola. Infine l'auspicio del ritorno a cooperazione e multilateralismo perché l'alternativa, conclude, è il ritorno alla barbarie della vita internazionale.
1: La Camera ha concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno al DDL di conversione in legge del decreto carburanti ed ex Ilva, che ha inglobato anche i due decreti sulla proroga del taglio delle accise emanati ad agosto. Il voto finale sul provvedimento è previsto per domattina. Il testo passerà poi al Senato in seconda lettura. Il decreto è stato varato il 27 luglio scorso e scade il 25 settembre. Intanto però domani in Consiglio dei Ministri è attesa l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, in scadenza alla mezzanotte di giovedì 17. Per gli aiuti mirati si attendono i dati sul PIL, che saranno diffusi dall'Istat il 22 settembre. Ascoltiamo Gelsomina Testa.
13: Ancora un'estensione dello sconto sul gasolio per altri 7-10 giorni e poi aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel spinti all'insù dalla corsa del petrolio verso i $110 al barile. Difficilmente, viene riferito, si arriverà già domani al varo delle misure selettive. Si attende infatti il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto al 3% comporterebbe la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione UE aperta dal 2024 e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti e partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Quella dell'elettricità, secondo Assoutenti, è salita del 93,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, quella del gas addirittura del 146,6%.
1: Mattarella, con il presidente del Senato La Russa, la premier Meloni e molti altri esponenti politici, ha preso parte stamane ai funerali di Stato laici di Emma Bonino, celebrati in Campidoglio a Roma. Sentiamo Federico Mello.
14: Tra applausi e commozione, sotto un sole ancora caldo, sono alcune centinaia le persone arrivate in piazza del Campidoglio per un ultimo saluto a Emma Bonino. Così come era stato per la Camera Ardente, in maggioranza sono donne.
15: Sono venuta da Bologna e dico quello che dicono tutte le signore qui, che dobbiamo molto a Emma Bonino. Io sono venuta proprio per questo.
16: L'importante è che il suo insegnamento continui, è l'unica cosa.
14: Dentro, nella sala della Protomoteca, il funerale di Stato laico, alla presenza del presidente Mattarella, della premier Giorgia Meloni, di molti ministri, dei leader di tutti gli schieramenti. A celebrare la cerimonia, Filomena Gallo, presidente dell'Associazione Luca Coscioni.
17: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica, nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
1: Era l'ultima notizia. Ringrazio alla consola Andrea Di Marco. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Riprenderanno domattina con il notiziario e la rassegna stampa. Una buona serata da Massimo Giacomini.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
18: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Adesso vi sto facendo uno spiegone, sto facendo una cosa, non bisogna fare queste cose qua con i ragazzi. Dopo 30 secondi attivano il cosiddetto sguardo catatonico. Cioè, sono bravissimi, noi degli anni 70 non riuscivamo, loro riescono. Cioè, lo sguardo catatonico è... si usa specialmente a scuola, ma adesso hanno capito che devono usarlo anche con i genitori, perché i genitori sono diventati un po' insegnanti nel frattempo. Cioè, riuscire a guardare l'insegnante negli occhi senza ascoltarlo. È una capacità stratosferica. Io un alunno così gli darei subito dei crediti. Dico, sei promosso, a prescindere.

E il dolore c'è, punto. Noi possiamo cercare di diminuirlo, possiamo cercare di curarlo. Il dolore, poi, quando lo accetto, porta molti doni. A me è il dolore che mi ha portato i doni di queste visioni. E quindi poi del fatto che adesso sono con molta meno rabbia e con e nell'amore nella mia famiglia. Quindi il dolore ha degli aspetti estremamente positivi, però è devastante, e noi esseri umani, la condizione umana è, c'è, o ti spegni, se sei acceso incontrerai il dolore. E in quel momento, come dicono a Roma, stacce, cioè, devi starci, e allora se ci stai lo puoi seminare, puoi trarne qualcosa di importante. Ma noi ci ribelliamo a questo dolore, facciamo di tutto per cercare di essere esentati dalla condizione umana, e questo produce poi tutto il seguito.

0: la tecnica del gatto per quanto riguarda gli adolescenti.
1: No. Tecnica del gatto qual è?
0: Tecnica del gatto è una tecnica di attesa, cioè l'adolescente non può incalzarlo. No, tipo, com'è andata? Allora me lo dici, com'è andata a scuola? Abbiamo visto sul registro elettronico che c'è stato qualche problema, ma voglio sentirlo da te! Una delle nefandezze più incredibili sia proprio il registro elettronico, perché come chi ha inventato una cosa del genere. E quindi devi aspettarlo, come fai con i gatti, no? I gatti non puoi acchiapparli, ti graffiano. Ti metti lì su un divano e lo aspetti, su una poltrona, su un letto, e mettendosi in un atteggiamento di attesa, no? Come si attende il gatto sul divano. Ti viene lì, poi lo accarezzi, eccetera, eccetera, fa tutti i suoi versi, non so perché la signora rida, ma lo stesso.
2: Faceva
0: ridere questa cosa, è bella, no? Venga anche le mie prossime serate, poi mi lasci a Giulio e vado in posti dove non ridono, quindi magari potrebbe essere utile per aiutare. Uno dei pilastri del metodo è di passare la palla al papà, e nel caso in cui il padre non ci sia, comunque assume un atteggiamento di sufficiente distanza paterna, perché voi siete l'infanzia da cui vogliono allontanarsi.
3: Io per esempio con mio padre ci ho fatto a cazzotti tutta roba qua, no? Perché mio padre sottintendeva, non me l'ha mai detto, ma sottintendeva che non ce la potevo fare a fare le cose. E a me quando sottintendeva sta cosa impazzivo.
4: Diceva, vabbè, ma poi Alessandra.
3: Sì, sì, capito.
4: E se ne andava. Tu dicevi, scusa Alessandra,
3: esatto.
4: Che.
3: E a me mi saliva sto mostro di rabbia, di frustrazione, perché in realtà io soffrivo la frustrazione. La frustrazione molto più che la rabbia, cioè la rabbia inespressa, perché non la potevo esprimere.
5: Quello che attiva l'emozione, qualsiasi emozione, oggi però parliamo di rabbia, non è mai un fatto esterno a me, ma è sempre l'interpretazione che io, cioè in questo momento, sto facendo della situazione. Quindi, a differenza di quello che ci hanno sempre detto finché siamo piccoli così, mi stai facendo arrabbiare. È una cazzata. Nel senso, non sei tu che mi stai facendo arrabbiare. Sono io che interpreto quello che stai facendo o la situazione in maniera tale che mi fa arrabbiare. È completamente diversa, perché sposta,
3: sì,
5: sposta il fuoco da fuori a dentro. Questo però ci dà un potere infinito, perché finché è esterna la causa della mia emozione, è che posso fare? Poco. Quando diventa interna, cioè dipende da me, dalla mia interpretazione e dai miei bisogni, cioè da qualcosa che io posso lavorare su di me, ho vinto. Nel senso, sono io che ritorno ad avere le redini, non è fuori da me, ok?
6: La rabbia, come ogni emozione, non nasce da un fatto.
7: Sino da una interpretazione.
6: Ma dalla mia interpretazione.
7: De ese facto.
6: Di quel fatto.
7: E también en la gestión de los hijos.
6: Quindi anche nella gestione dei figli.
7: Quando llega la rabbia. Es la creatividad que nos ayuda.
6: Quando arriva la rabbia, è la creatività a venirci in soccorso.
7: Sì, la creatividad que nos ayuda.
6: Luca, tu senti questa.
7: Io
6: te entiendo. Escucha. Oye, ¿cómo va?
5: La mia strategia è stata non da imitare, però ve la do come cose creative. I miei figli non mettono pigiama. Cioè, la sera, dopo che si sono lavati, si vestono direttamente per il giorno dopo.
6: Io ho smesso di tagliare le unghie, ne tagliavo 80 a settimana. Alla fine ho chiesto alla primogenita di mangiarsele. Luca, dici che è un buon sistema sul piano pedagogico?
7: Non te intendo.
0: Quindi, ragazzo, non può essere accreditato come confuso, imprevedibile, incapace, sarai bocciato, ti succederà di ogni, non ce la facciamo più, mi stai rovinando la vita. Lo dico a tutti i genitori, ascoltare senza commenti. I commenti sono la cosa più pericolosa. Per cui è vero, ci vuole un po' di capacità, però di per sé al genitore che non vuole fare un corso sui conflitti, il sistema più semplice è quello di tenere la distanza.
8: Mamma.
0: Non ci si sbaglia mai. E come dico in uno dei capitoli del libro, alle mamme, stare alla larga.
6: Sono intervenuti Daniel Lumera, Ilaria Savoca Corona, Carlo Dammassa, Daniele Novara, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
9: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
8: Molami, molami, mi, molami, molami. Oddio, ancora, tutto da capo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati, ci siamo qui con la Top Week, ovvero con la classifica dei dischi caldi e la Top 10 di Rai Radio Tutto Italiano, le canzoni più trasmesse praticamente dalla 20ª posizione in su in due tranche, ve la racconteremo qui su Rai Radio Tutta Italiana. Partiamo con qualche ora e qualche giorno di ritardo per degli imprevisti, ma ci siamo. Parte oggi questa nuova versione della Top Week che andrà in onda allora dal lunedì al venerdì alle 11 e in replica alle 19, e poi invece di sera saremo insieme dal lunedì al mercoledì dalle 22 e alle 24. Alle 22 ci sarà la classifica dei dischi caldi, alle 23 ci sarà la Top 10, mentre nel fine settimana l'appuntamento proprio con la nuova classifica, quindi sabato e la domenica, è alle 15 la prima parte e poi alle 18 e alle 19. Insomma, tanti orari saremo sempre presenti con la Top Week. E quindi iniziamo con la classifica di quest'ultima settimana, che vede un primo vero stravolgimento grazie anche a nuovi singoli usciti. Quindi parto dalla 30ª posizione per arrivare alla 20ª di dischi caldi. Romantica di ultima, 20ª posizione in netta discesa. 29ª posizione Cucù Marie con Napoleone. 28ª posizione, qui abbiamo una prima new entry, Il ragazzino di Fred De Palma, che sta andando anche abbastanza bene. 27ª posizione Detto tra noi, Malika Ayane, che pubblicherà tra poco il suo nuovo album. In discesa invece crollano proprio, in 26ª posizione La testa gira, 25ª posizione Maledetto me Fulminacci, 24ª posizione Buon vento Giovanotti e Alfa, 23ª posizione Cabana e Rama. È come se fosse, diciamo, un anti una sorta di ciclone che butta via il tempo africano, e quindi insomma veramente anche musicalmente sta uscendo via l'estate. 22ª posizione La città degli angeli, Achille Lauro è in salita, quindi vedete le canzoni più malinconiche risalgono quando è settembre. 21ª posizione Scende, Mamma non mamma di Madame, e 20ª posizione, vi dico già che questa settimana la classifica dei dischi caldi sarà quella più movimentata e interessante, 20ª posizione per J-Ax con Vita Morte e Miracoli, una new entry. Morire.

in 19ª posizione invece abbiamo una delle ultime certezze che ci rimane di questa caldissima estate 2026, ovvero Summer Funk di Francesco Gabbani.

ventesima posizione, anche questa una canzone pubblicata veramente da pochissimo da Laura Pausini per annunciare appunto questo lavoro fatto di omaggi ai grandi della musica e alle canzoni che lei appunto ha cantato, quindi l'Io canto di Laura Pausini, e siamo in questa new entry con una canzone di Raff che è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, che ascoltiamo però nella versione di Laura Pausini.

17ª posizione abbiamo avuto una accoglienza diciamo tiepida, è una di quelle canzoni che deve crescere pian piano, questo incontro musicale di Angelina Mango, che ne ha fatti diversi e soprattutto insomma quello più fortunato di quest'estate è sicuramente quello con Marco Mengoni, ma in 18ª posizione abbiamo appunto una canzone di Ariete, che è Bella Vita, che ospita Angelina Mango.

0: che bella vita.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Sedicesima posizione, Alfa ha accompagnato tutta l'estate degli italiani in coppia con Jovanotti con Buon Vento e lo ha anche accompagnato fisicamente perché è stato ospite anche delle due date finali del tour di Jovanotti, il 12 e il 13 settembre a Circo Massimo, quindi Alfa era presente. In questo caso invece è con Gigi D'Alessio in sedicesima posizione, in leggera discesa a Genova e Napoli.

0: undicesima posizione invece per un artista che ha avuto un'estate molto fortunata e soprattutto le sue canzoni sono davvero molto piacevoli, Giuli, in questo caso con Brescia per Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

14ª posizione invece per un artista che ha pubblicato da poco una canzone il 21 agosto, ma insomma è rimasto più nella zona dischi caldi, Qualcosa per te con Ligabue.

in quest'aria che diventa l'aria calda del dischi caldi, scusate il gioco di parole, però è proprio così, quindi diciamo il podio dei dischi caldi. In 13ª posizione abbiamo una discesa abbastanza netta, vi ripeto, l'estate è più che finita a questo punto, con Bossa Nostra, lei è Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Durante questa lunga estate calda abbiamo più volte detto che Pinguini Tattici Nucleari, praticamente dal 15 maggio, da quando hanno pubblicato questo singolo, sono rimasti sempre sul podio delle canzoni più trasmesse, quindi nella top 10, o erano in prima, in seconda e terza posizione. Invece ecco, è finita l'estate e praticamente scendono anche loro nella zona dischi caldi, ritrovandosi in 12ª posizione con Sorry Scusa, lo siento.

Ed eccola qua, l'unica certezza della settimana, una posizione stabile, almeno qualcosa di stabile ce l'abbiamo questa settimana, in undicesima posizione con Antidroga, Emma e Fabi Fibra. Tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana con la Top 10. Un bacio da Maria Cristina Zappa. Muah.

stop.

adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. In questo caso siamo alla top 10 di questa settimana, più corta delle altre, perché insomma è iniziato il nostro nuovo palinsesto, quello autunnale. Allora vi dico già che con me sarete in onda su Rai Radio tutta italiana dalle 12 alle 14, appunto con Disco Radio e con Maria Cristina Zoppa, per raccontare quelle che sono le grandi novità della musica italiana, ma anche le grandi della musica italiana e quegli aneddoti che sono assolutamente inediti, perché insomma vissuti di prima persona o raccontata dagli artisti addirittura spesso al nostro microfono. Mentre per la Top Week, quindi per la zona dischi caldi e la zona top 10, quindi dalla 20ª all'11ª posizione alla 10ª e prima posizione, ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11 e replica alle 19, e poi dal lunedì al mercoledì invece alle 22 e alle 23, mentre il sabato saremo insieme per la nuova classifica il sabato e la domenica alle 15, alle 18, alle 19, per raccontare appunto quelle che sono le new entry della settimana. E allora noi invece andiamo nella zona pronto, diciamo, più alta della classifica, dalla 10ª alla 1ª posizione. Avevamo trovato nella zona dischi caldi in 17ª posizione Angelina Mango, ospite di Ariete. In questo caso invece in 10ª posizione, quindi scende, perde molte posizioni, ma rimane ancora nella top 10, una canzone tanto tanto amata quest'estate, tanto è vero che si chiama Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

Implacabile l'estate fa scendere anche un'artista come Anna, abbastanza seguita con questa canzone che è White Girl Wasted, in nona posizione. Can't go.

0: Ottava posizione, ci è piaciuto molto il saluto e il ringraziamento di Noemi, che ha veramente lottato tanto per portare a termine il suo tour, ma ci saranno a breve tantissime altre date, quindi onore a Noemi che ha veramente rispettato e amato moltissimo il suo pubblico, andando oltre insomma l'incidente non facile che ha avuto durante quest'estate 2026. Qui scende leggermente nella classifica dei top 10 in ottava posizione con Tu cosa fai questa sera, la nostra Noemi.
1: Stare

ottima posizione, invece prende piede anche nella classifica il nuovo Radio Date di Gianna Nannini. Andiamo verso la pubblicazione del suo album per i 50 anni di carriera, un Radio Date del 28 agosto che sale, una canzone scritta insieme a Brunori, Antonio Di Martino, ed è Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Sesta posizione per questa classifica del top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana. È una canzone che trasmettiamo veramente con grande gioia, addirittura è stata pubblicata mesi fa, 2 o 3 mesi fa sulle piattaforme, e non potevamo trasmetterla come radio, non c'era Radio Date, e questa cosa mi dispiaceva non poco, ma adesso è trasmettibile, la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Quindi sesta posizione per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so-

invece, guardate, essendo napoletano, bisognerebbe proprio giocare questo numero, perché lo occupa spessissimo. Direi che da febbraio ad oggi l'ha occupato spessissimo. La quinta posizione della top 10 delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Parlo del nostro amico Samurai J, che anche questa settimana è stabile in quinta posizione, in questo caso con non con Ossessione, ma con Flamenco Paranoia. Quindi vi suggerisco veramente, giocatevi il 5 con Samurai J, perché spesso lo troviamo in quinta posizione della top 10.

questo titolo invece è inaspettato, inaspettata anche la posizione, perché entra direttamente in quarta posizione un artista amato. Ha fatto veramente un anno sempre presente nelle posizioni più alte delle classifiche, con un album che ci è piaciuto molto e che è stato poi tra l'altro il primo album e il primo ospite di Disco Rai, quindi un album che ha tenuto a battesimo Disco Rai, e parlo di Ernia con Dedica. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che Disco Rai da quest'anno andrà in diretta dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, e ovviamente avremo grandi ospiti, ma soprattutto la possibilità di parlare della musica a 360 gradi, ma con degli aneddoti e degli inediti, direi, dovuti proprio dall'esperienza diretta nel campo musicale, soprattutto con gli artisti. Quarta posizione quindi, lui è Ernia con Dedica.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E quindi siamo sul podio della top 10. In realtà sono tre canzoni che ancora resistono e che ci restituiscono ancora il sapore dell'estate. Stabile, ma stabilissimo, in terza posizione forse la canzone dell'estate, non so, lo sapremo tra qualche giorno perché ci saranno i Music Awards. E quindi Partenope di Serena Brancale con The Colors, quindi ovviamente di Merck & Cremon, stabile in terza posizione. Noi le andiamo a riascoltare ancora una volta.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Seconda posizione, ovviamente qui scendiamo, ma soltanto di una posizione, c'è uno scambio con un altro artista, per il nostro Saif, o Saif come volete chiamarlo, con un'altra canzone molto amata, proprio perché nel titolo c'è la canzone Amore, Parlar d'amore.

E chiudiamo questa classifica arrivata in ritardo questa settimana, ma sempre ricchissima, la Top Week, la Top Week, ma in realtà parliamo della Top 10 delle canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Lui è il nostro amico Tommaso Paradiso, che conquista la vetta della classifica delle Top 10 con Agitare Coca-Cola. L'importante è che tutto il resto sia tranquillo e bello calmo, insomma, fino a quando si tratta di bibite va benissimo. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, ci ritroviamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari. Ogni bene, e mi raccomando, state sereni il più possibile. Muah!

che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

andata a letto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu. Scusa mio caro cervello, sei come un fratello, ma adesso anche tu. Levami questo fardello che voglio provare.

se l'occhio non vede che il cuore non sente più niente. Arrivederci tristezza, oggi mi godo la

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giù.

In testa più cazzi che non abbiano bilato. Non ho una bella cera, neanche ho mangiato. E se ti sembro disinteressato, perché abbiamo parlato quasi sempre di te. Almeno il tuo psicologo lui viene pagato. Se mi davi la metà mi sarei accontentato. Va bene, lo ammetto, non ho mai ascoltato, perché abbiamo parlato quasi sempre di te. Di te so già tutto, nel bene e nel male, come un libro già letto. I film di Natale, una poltrona per due, siamo in due, siamo stretti. E non importa quanto tempo ci metti, ti aspetti da me, la verità non è cruda. Le foto al tramonto, al mare sul bagnasciuga, non ho fisico giusto, nella tartaruga. Vuoi fare progetti, io progetto la fuga.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

sbagli, gridano quei no. Noi divieti, noi consigli, ti sparano le idee. Tutti uguali, questi figli, sudano ironia. Soldi e sabati all'ingrosso,

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi 1970, era il 22 gennaio, primo volo commerciale di un Boeing 747 da New York a Londra in 6 ore. Il 5 febbraio viene trasmesso per la prima volta il telequiz Rischia Tutto. Il 5 marzo entra in vigore il trattato di non proliferazione nucleare. 10 aprile si scioglie il gruppo musicale dei Beatles. Il 14 aprile del 70, grave guasto dell'Apollo 13, la navicella spaziale americana in orbita terrestre, con rientro il 17 aprile e un fortunoso salvataggio dei piloti. Era il 7 giugno, si tengono per la prima volta le elezioni regionali. L'11 settembre del 70, un tornado a Venezia e l'8 ottobre un'alluvione a Genova causano gravi perdite di vite umane. Moriva il 2 giugno Giuseppe Ungaretti, il poeta. Il 18 settembre il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, un vero mito del rock. Il 9 novembre Charles de Gaulle, il politico e generale francese. Tra i film usciti nel 1970, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Airport, Gli Aristogatti, Il giardino dei Finzi Contini. Sanremo del 1970 lo vincevano Adriano Celentano e Claudia Mori con Chi non lavora non fa l'amore. Al secondo posto La prima cosa bella, cantata da Nicola Di Bari e dai Ricchi e Poveri, e al terzo posto L'arca di Noè, Sergio Endrigo e Iva Zanicchi. Bene, adesso un anno in un'ora di musica del 1970. Mi ritorni in mente, torna prestissimo.

questo punto mi dovete aiutare, eh? Dobbiamo cantare tutti quanti insieme a bocca chiusa. Accendi un po' la luce, vai che funziona. Accendi la luce. Facciamo il coro insieme, eh? A bocca chiusa. Non ho mai avuto un coro da te.

Guardami, guardami. Ah.

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

avete ascoltato vi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.